0: di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Radio 105. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
6: Il segreto
7: di donna Ruanda è
6: Il segreto.
8: Andrò a parlare col sindaco.
9: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: In questa puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salva straccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah! Fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?

0: ora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
1: Dannazio paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
2: segreto.
1: E nessuno deve scoprire il mio
2: segreto.
1: Ma chi mi posso rivolgere?
3: Sacca sono
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: E allora me la faccia, presto. Fra poco devo incontrare il ministro delle papere.
4: Dannazio paperone. Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale.
1: Lo immaginavo, si vede da come cammina. Vuole venire con me?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
6: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
4: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
6: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
1: Ma che storia è questa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, Donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: Capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei...
5: Sto morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta.

0: segreto.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
3: Merda!
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo a cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
4: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
5: Dormire!
3: Arriva!
5: Arriva! Salutare!
3: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
6: Pronto?
4: Buongiorno, sono Claudio!
6: Ciao Claudio, chi fu?
4: Dormire! Salutare!
6: Giussi!
4: Autostop!
6: Ma non sbaglio se!
4: Sono Claudio!
6: Dimmi, chi vuoi?
4: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
6: Ma chi sbaglio se dice?
4: Sciare!
6: E sciamo!
4: Campana!
6: Ho messo il caldo!
4: Clacson! Ok!
6: Saluti!
4: Bastardo!
6: Bastardo è mia, bastardo tu! Come...
4: Tua madre!
6: Tuo suoro!
4: Sbor...
6: Spacchio sì, siamo lì!
4: Scimmia!
6: Assorda! Meno amato, ma che spacchio vuoi?
4: Scimmia di merda!
6: Ma su caffè che su caminchia! Ma che spacchio sì!
5: Alright!
6: Che problema hai, cornuto?
4: Starnuto!
6: Cornuto, sei un saggio se cornuto!
4: Saluti!
6: C'è scassare minchia, va!
4: Claxon!
6: Ma non dice con spacchio sì, siamo lì!
4: Sono Claudio!
6: Vedete se chi scappa il nocolo, Claudio!
4: Merda!
6: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
4: Canto!
6: Ma chi usci, siamo nero!
4: Minculo tua madre!
6: Io mungolo, a tuo suolo mungolo!
4: Bifolco!
6: Non lo so che vuoi dire, ti scassare la minchia, po' siamo nero!
4: Mongolo!
6: Bestia!
4: One, two, three, quattro! Macho!
6: Ma perché la moglie ci vuol dire, sciamone, te la devi staccare che scappo tuo volo?
4: Capelli!
6: Di corna, che hai? Solo te matto suono!
4: Saluti!
6: Tanto ci vogliamo falare!
4: Superman!
6: Cornuto!
4: Scimmia! Scimmia di merda!
6: Sto facendo compagnia!
4: Claxon!
6: Cornuto! Bestia!
4: Claxon!
6: Sciamoneto!
4: Claxon!
5: Alright!
4: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
7: Sì?
4: Buongiorno, pronto? Sono Claudio!
7: E chi sei? Chi ti conosce?
4: Nuotare!
7: Cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa!
4: Vecchia bastarda!
8: Deficiente, chissà che te venne il peggior cancro a prostata così non puoi neanche approfittare.
4: Okay.
8: Deficiente, schifoso.
4: Saluti.
8: Maledetto schifoso.
5: All right.
9: Radio 105.
10: Yeah.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zoo commerciale!
4: Sono un uomo! Che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
7: Ti ha piaciuto?
8: Che vuoi?
9: Sono Rocco Siffredi.
10: Schifo, una merda!
0: I classici di Wender.
11: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
12: Pronto.
13: Ciao, sono Enzo. Pronto?
12: Enzo.
13: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
12: Sì, chi è?
13: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
12: Enzo qui.
13: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
12: E se è mamma del desorto, di conne che te ne ero giunto.
13: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè. Ci sentiamo allora.
10: Ma che cazzo sta contando?
13: Ciao.
11: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
10: Pronto?
13: Pronto? Pronto, Amedeo?
10: Ma chi è Amedeo?
13: Ciao, guarda, sono Enzo.
10: Ha sbagliato?
13: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
10: Ma
13: pronto?
10: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
13: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
10: No, non conosce nessun amico.
13: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
14: Ah.
15: Vendetta!
10: Cosa stai di nuovo?
13: Beh, ancora a casa stai.
10: Eh?
13: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Cosa?
13: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Ma vaffanculo.
13: Ci sentiamo allora.
15: Vendetta! Vendetta!
2: Vendetta!
10: Pronto?
13: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo!
10: Sì, io sono... non mi interessa, conoscete il muso della merda che non si sia altro.
13: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
14: Vabbè.
11: Attenzione, perché adesso richiamando la vecchia sparacancri risponderà la badante iperisterica. Che so?
10: Sì, pronto?
13: Ciao, sono Enzo.
10: Cos'è? Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
13: Se ti ricordi bene,
10: c'è... Puoi far mettere in culo una volta per tutte.
13: Se ti ricordi bene...
10: Non conosco neanche.
13: Se ti ricordi bene, ci siamo... Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... La tua... Tutti... Razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
13: No, l'hai detto. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
10: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito, c'è
13: pronta,
10: anche mio fratello, io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
13: No, ma...
10: Di puttana, ma perché tu non parli più?
13: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Io quanti anni? Io ho 27 anni, ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
13: Vabbè.
10: Tu parli ancora con quello numero, io toglio la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
13: No, io... Certo, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
10: Figlio di puttana, non ti chiami più. Non disturbare con la mia nonna.
13: Ci sentiamo.
10: La mia nonna non è la sola, ok?
13: Va bene. Ci sentiamo allora.
10: La mia mamma non è la sola.
13: Vabbè.
10: Lei c'è io, c'è il marito, c'è mio fratello, lei lo sai cosa fai? Ti giuro, togli la tua testa io, sono matta io.
13: Senti, ma tu pensi che...
10: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
13: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
10: Non me frega la polizia, non me ne frega la costruzione, non me ne frega nessuno.
13: Certo.
10: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
13: Certo.
10: Razza di merda.
13: Certo.
10: Ci
13: sentiamo allora.
10: Bravo. Cazzo.
13: Va bene, ciao.
10: O togli la tua cazzo, metti io fuori le strade.
13: Sì. Beh, ancora a casa stai.
10: Ha detto io toglio la tua cazzo, toglio,
13: come
10: sei... metti così piezze, la mia
13: crisi
10: mamma
13: de
10: non
13: che?
10: Vuole disturbare nessuno,
13: in crisi di che?
10: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte,
13: come?
10: Lo sai quanto forte,
13: provi, come sai se vieni?
10: Provi ancora tu a chiamare, ok?
13: No, subito,
10: tu stupido, va bene, sei stupido, ciao,
13: no, subito,
10: vai,
13: Vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene. Ciao.
11: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacanca?

0: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito una cacata da shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Quanto sposta cose? 6,50€. Scaffale componibile senza olio di palma, 78€. Copri divano per celiaci, 44€. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83€. Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110€ al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30€. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33€ e 33€. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2,300€. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70€. Tagliere da carne in carta velina, 8,90€. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia da... Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8,700€. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1,560€. Staffe da perdere, 2€ cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189€. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195€. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... Forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144€. Asciugamanzo, in Spagna, 22€ al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342€. Porca scorrevole, 50€, bocca culo, goldoni esclusi. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca?
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La? Scusi?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così.
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Intanto io non li voglio.
1: Sì, ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto, poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: E se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, pronto. Sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
3: Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
0: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
0: No, hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami di Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
0: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
0: Ma io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura no. Ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto.
0: No, tu dove
1: partiresti per fare le date? Per capire anche gli spostamenti.
0: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso anche fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
4: Sì, pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
4: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
4: No, non so neanche cos'è la Pioneer, no, scusa.
1: Per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
4: Sì,

0: il tuo numero.
1: Mi ha dato il numero sbagliato, perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Non so chi sia.
0: Bene, mi hanno contattato per farti
1: fare. Buona giornata.
0: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
1: Sì, ancora lei, mi dica.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
1: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
0: Ma sei mongoide.
1: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
0: Tu sei Santo Nocito?
1: No.
0: Tu non sei Sburrazza DJ?
1: No, non mi chiamo, mi chiamo F***i.
0: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
1: No, c'è una bella differenza.
0: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
1: No, no, assolutamente. Ah, ho detto di no prima, cosa insiste?
0: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure Sburrone Power.
1: E invece io non sono quella, ok? Non
0: ma
1: mi
0: sei
1: chiami di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
0: Ma sei mongoide.
1: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
0: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto. Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica. Can. E la serata è riuscitissima.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
2: E trasformarli in scherzi
1: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
2: Nasce
1: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Cappella.
4: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
5: Ma vai a fare in culo.
4: Pronto?
6: Ma che cazzo?
4: Ma lui è in automatismo.
6: Io cosa ho trovato, raga?
4: Fantastico. Ah, no. E lui è un fanculatore automatico.
6: Sì, quando sei in merda con gli scherzi, chiami lui.
4: Chiami lui e sei a posto.
1: L'incubo italiano.
5: Chi è?
4: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella.
5: Beh?
4: No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor Cappella?
5: Beh, ma che vuoi adesso tu?
4: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
5: Salute. Ma vaffanculo a mamma, dai vai.
4: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
7: Ma come fa a comunicare uno così?
1: L'incubo italiano.
4: Pronto? Ma mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
5: Ma devo andare a quel paese, che vuoi?
4: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento.
5: Ma vai a quel fanculo, cammina.
6: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima.
1: L'incubo italiano.
5: Si può sapere che cazzo vuoi?
7: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella.
5: Beh.
7: Allora, deve stare calmo innanzitutto, sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a

0: a buttare il telefono in faccia al mio collega, ma le sembra il caso, mi scusi?
1: Eh? Ma che io non ti conosco, non è un giochi che l'avvocato a me non mi serve.
0: Ho capito che lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
1: Chi è che va in carcere?
0: Lei va in galera,
1: va
0: se non
1: in
0: mi
1: carcere, chi ruba?
0: Senta, signor Cappella, non faccia lo spiritoso, perché sono giorni che cerchiamo di contattarla e non fa altro che mandarci a fare in culo. È una questione molto delicata. Lei risulta essere un evasore fiscale. Pronto?
1: Ma vai a questa in culo, vai.
2: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Orchin del Brioche. Come sta? Tutto bene?
1: Ma state zitto, brucio stronzo di merda.
2: Signor Cappella? Ha perso il controllo. Signor Cappella? Il telefono, signor Cappella?
0: Ti è scivolato dalle mani. Te lo sei fatto scivolare dalle mani.
3: Cazzo, era bello imburrato. Si stava cascando.
0: L'avevo imburrato.
3: C'era la cappella 1. No.
4: Aspetta, dai, riproviamo. Dai.
0: Coloide, me
4: questo
0: bruciato.
4: Lo metti in onda. Questo lo metti in onda.
5: Cappella.
1: Ancora?
6: Sì, no, probabilmente prima c'è stato un problema. Lei aveva una gelateria a Lecco, signor Cappella?
1: No, non c'ho gelateria.
6: Ho capito. Ma allora, se c'è stato un errore, adesso io sono qua per correggerlo in modo che non la disturba più.
1: Va bene.
6: Allora, mi ascolti un attimo. Allora, la gelateria si chiamava Lecco Cappella.
1: Che era, cosa?
6: La gelateria si chiamava Lecco Cappella.
1: Ah,
4: e c'era il gusto a c***o che era buonissimo. Mi dà una coppa da due con Antonio. Perché gelateria è Lecco Cappella?
7: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, so. Ciao.
0: Pronto. Ma vattene a fanculo.
2: Pronto.
0: Si dice pronto e non prondo. Brutta ignorante scimmia del cazzo.
2: Yeah.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Mi avrà
0: sicuramente.
2: Solo, non capisco tante cose.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot Vabbè. Del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot
2: no,
0: del mobilificio.
2: Niente.
0: E quello spot dove
2: non
0: io sono davanti.
2: Perché ci sono le persone. Io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, da me capisco che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
3: Scanted.
0: Perché se lei. Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
5: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
5: Pronto?
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve signora. Si ricorda di me?
5: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
5: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi
5: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
5: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre, signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
5: Ma lei bisogna che si aggiorna.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
5: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
5: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta, e a sole 15 milioni.
5: Ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
5: Co dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. Bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
6: Scusi,
0: pronto.
6: Ma chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
7: Risponde la segreteria telefonica.
0: Di sto gran cazzo.
4: E al sabato grande festa.
8: Pronto.
0: Ciao vecchio bastardo.
8: Ma che sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
8: Che sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
8: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame.
8: Ma che stai cercando?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
8: Giro, Giro, non le conosco.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
8: Ma Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brucia merda?
0: Si ricorda di me?
8: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
8: Puttana la... chiamami dopo, sto lavorando.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
8: Vai a cagare, brutto bastardo.
0: Can. Super scimmia. Benissimo, anche oggi sono riuscito a portarmi a casa nessuna vendita. Ma non c'è problema, perché tanto questo weekend ci saranno porte aperte al mobilificio Puzzoni con il sosia della donna invisibile. E poi... Tarrar, il mangia tutto, mangia vetro, mangia lattine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti, e se poi muore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Sei felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'erano 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, 900
3: euro. Non è possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
2: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
2: Yeah.
3: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
2: non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao. Salti, salti.

0: 105. Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tagliare una falange a tutte le dita per farvi sembrare il c***o più grande quando ve lo menate. Ma che cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che mi faccio tatuare una fisarmonica sulla punta dell'uccello per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bocca di Minchia ed è dedicata al suo amato Scroto Wash. Caro Scroto Wash, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo colazione con una bella ciotola di muesli di cazzi. È un mix di neri, bianchi, gialli e oh, guarda che fortuna! Per sbaglio ci hanno messo anche un cazzo di cane! Oh mio dolce, che dico dolcissimo Scroto Wash! Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero tornata di sera in ufficio perché avevo dimenticato le mie amate Big Bubble al gusto di panna e cappello. Quando ti notai in lontananza, mentre pulivi il pavimento della sala riunioni con le tue palle rotanti. Ah, non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse fare l'elicottero coi peli dello scroto. È proprio lì, in quel preciso momento, che capii che eri l'uomo con due coglioni così che avevo sempre sognato. Eh sì, stare insieme a te è stato divertentissimo, mio dolce Scroto Wash. Ricordo le risate quando mi facesti vedere per la prima volta come riuscivi a premere i pedali dell'auto con la sola forza delle palle. E come dimenticare quella volta che andammo all'ippodromo a cavalcare e tu fosti costretto a montare un cammello perché era l'unico che aveva posto per le tue palle. Ah, che dolci ricordi indimenticabili ed in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa bellissima e dolce canzone d'amore. Discorre la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bocca di Minchia, dedicata al suo amato Scroto Wash, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Wash, insieme a te ho trascorso momenti indimenticabili. Purtroppo recentemente un centometrista nano ha cercato di passarti di corsa fra le gambe e ti ha staccato le palle di netto con una testata, morendo sul colpo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un senegalese che ce l'ha così lungo, ma così lungo, che usa il filetto come laccio per le scarpe. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bocca di Minchia. P.S. Lo sai che se mangi le palle di toro per un mese intero ti crescono due c***i al posto dei capezzoli? Bah. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
0: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
9: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro. E allora sei nei guai!
0: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
10: Pronto?
9: Come ti chiami?
10: A te che ti interessa come mi chiami?
9: Vergogna!
10: Chi sei?
9: Vergogna!
10: Vergognati te!
9: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
10: Non ti interessa!
9: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
10: Pronto?
9: Coca-Cosa, Coca-Cola!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
9: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
10: Io ho il telefono sotto controllo.
9: Vergogna!
10: Bene?
9: Vergogna! Ho ricevuto Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca!
13: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei tre cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
10: Pronto?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre!
10: Cosa? Chi sei, scusa?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre!
10: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
9: Perché? Come?
10: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
9: Come ti chiami?
10: Chi sei almeno?
9: Come ti chiami?
10: Non te ne frega te come mi chiami. Dimmi tu come ti chiami, chi è, chi sei?
9: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
10: Ma Coca-Cola da mamma!
9: Bacca!
13: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperai i coglioni adesso.
9: Vergogna! Ho ricevuto la
11: schiava! Bastardo!
9: Come ti chiami? Non ti permetto!
11: Chi sei?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri!
11: Vai!
9: Perché?
11: Perché
9: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
11: Ma che... Ma porco... Ma che sei?
9: Vergogna! Vergogna!
11: Vai a cagare!
9: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
9: Anche lo sceriffo di Nottingham! Di Robin
11: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
9: Quanti anni hai?
11: Ma porca dunque, chi sei?
9: E cosa fai?
11: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
9: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
11: Ma porca dunque, ma stai dammi! Ma che dammi! Ma ti smetto la testa con un melograno, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
9: Marijuana! E allora sei nei guai!
11: Ma a cagare, fai Maria!
9: Marijuana! E allora sei nei guai! Tanto!
11: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
9: Coca-Cosa, Coca-Cola!
11: Ma che bastardo!
9: No,
11: lasciare stare!
9: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
11: Stare, bastardo!
9: Vergogna! Vergogna! Ambarabacci, cicocco, trecce sul palò che facevano l'amore!
11: Vado dalla pulizia, bastardo!
9: Ecco la lampadina di Archimede, idea brillante!
11: Vai, Voi che sei porca man! Date ti sparo nelle gambe!
9: Panico!
11: Sparo nelle gambe, bastardo!
9: Panico e paura a Lampedusa!
11: Panala! Puttanala!
9: Batman! Batman! Batman!
11: Puttanala!
9: Si lancia dal secondo piano!
11: Puttanala! Puttanala! Puttanala! Bastardala! Va che porco con... Vada dove stai chiamando, bastardo!
9: Batta un colpo!
11: Ma non ti sopporto più! Fare invece la merda!
9: La vostra...
11: Bastardo!
9: Bacca!
11: Ma vuoi lasciare!
9: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica! Ciao!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno amici. Scusate il ritardo, ma qualche buon tempone mi aveva murato vivo in un pilastro proprio qui in Piazza della Repubblica. Ho un sospetto. Che sia Daisy? Ti faccio fuori, bastardo. Nella puntata di oggi, Santina è sconsolata. A breve dovrà lasciare la sua casa e nonostante i tentativi di Base Terra di trovarne una modestissima in affitto da 5.000 metri quadri a 300 euro al mese, ancora nulla.
5: Mi sono tornato a dormire, sai dove? Nei casotti, nelle case, non so neanche io dirti, nelle case dove ci sono i cani.
6: In un canile.
5: Ma non sai che cosa ho visto, una vipera qua. Mamma mia, ho preso una paura da morire, vero?
6: Ma dove l'hai vista la vipera?
5: Giù basso, sai, io abito il primo piano. E allora c'era uno che l'ha vista e l'ha buttata dentro nel tombino, sai dove va giù l'acqua, no?
6: Ma viva l'ha buttata preso, dentro?
5: Sì, dentro nel tombino, sai dove c'è l'acqua. Era lì giù, nelle scale. Io ho preso una scale. Scoppa, ha preso una scoppa e l'ha buttata giù nel tombino. Ma io ho paura delle vipere, sai.
6: Ma se, scusami, se adesso se l'ha messa nel tombino viva...
5: Viva era.
6: C'è probabilità che adesso, mentre stai facendo la pipì, ti sbuca dal gabinetto.
5: Speriamo che crepa oggi, perché dentro dall'acqua si muore, vero? Se non sei capace di nuotare, stavo morendo lì al mare di Treviso.
6: Me l'hai già detto 20 volte.
5: Perché non sono capace di nuotare.
6: Però ascolta,
5: non
6: Santina.
5: Si parla adesso, si parla ancora quando avevo 20 anni. E poi c'era anche mio papà che è morto in guerra, lo sai, vero? In Russia.
6: Ma ascolta, ma quindi se tuo papà è morto in Russia lo hanno freddato?
2: Dopo questa battuta degna del gran maestro Herbert, il soldato Santina decide di dare una lezione di storia al tenente Poldino.
5: È la guerra del 15 e lui era del 12, no, del 12, del 15, della prima guerra, insomma.
6: E praticamente appena è nato gli hanno messo in mano un fucile e l'ha bombardato lì in Russia.
5: Madonna, andava via col cavallo.
6: Scusa, cioè, se è andata a fare la guerra del 15 e lui era del 15, che cazzo ha fatto? Appena l'hanno partorito l'hanno buttato in guerra.
5: Me l'hanno mandato in Russia invece di mandarmelo qua vicino alla Germania, oppure non so.
6: Che cazzo vuol dire? Ma se la guerra è in Russia, mica non è che te lo mandano vicino casa.
5: E mi hanno messo una medaglia qua per andare dentro, sai, perché non si poteva andare dentro senza medaglia. E allora mi hanno fatto tutte le carte e ho visto, insomma, l'ultima lettera che le ha scritto mia mamma era del 1947, l'ultima cartolina che ha ricevuto, dopo non ha più ricevuto più niente.
6: Scusa,
5: 1947, sì.
6: Ma scusa, ma se è morto il 12, come ha fatto a schianare la cartolina nel 47?
5: No, il 12 è morta mia mamma. Sì, lei è del 12, mia mamma.
6: Ma se tua mamma ha avuto una cartolina nel 47, come ha fatto a morire nel 12?
5: No, del 12 è mia mamma e dopo del 15 è lui, mio papà.
6: Sai che mi hai fatto il mal di testa, Santina? No, dico, non si capisce un cazzo.
5: Del 12 era mia mamma.
6: E il tuo papà?
5: E mio papà era nato del 15.
6: Ecco. è nato praticamente in guerra.
5: Esatto, appunto.
6: Cazzo, che fenomeno, ragazzi.
5: Corretto, sì, mi spiace perché non l'ho neanche visto, ero piccolina io.
6: Ma quindi è nato ed è morto subito, ok? Sì. Ecco.
5: E dopo mia mamma ha avuto anche un bambino ed è morto anche quello.
6: Forse tua mamma era la Madonna, t'ha avuto senza, come si dice, senza aver fatto sesso, no?
5: Poi avevo una sorella, è morta anche quella, che a me è ultima, e dai da morire tutti. Mi lascia come sola, come un cane.
6: Porca Santina, ma uno sano non c'è? No, dico, sono morti tutti, la Madonna.
5: Tutti, caro, tutti, i figli, tutti, mia mamma, mio papà, tutti.
6: Ricapitoliamo un pochino la storia. Tuo papà è nato nel 15.
5: Sì, bravo.
6: E tua mamma nel 12.
5: Nel 12, sì.
6: Nel 15 tuo papà muore in guerra.
5: Sì.
6: Anno in cui è nato, lui muore in guerra. Nel 47 tua mamma, che già era morta nel 12, ha ricevuto l'ultima cartolina. Esatto, quindi 35 anni dopo, anzi 32 anni dopo la morte, riceve una lettera.
5: Sì.
6: Che è l'ultima di tuo papà.
5: Esatto.
6: Tuo papà è, nel frattempo si capisce che è morto sotto un ponte.
5: Esatto.
6: Mentre si stava alcolizzando con dei suoi commilitoni.
5: Sì.
6: Sì. Però è stato così bravo di mettere incinta tua mamma nonostante la morte. No? Sei nata tu.
5: Esatto. Ero piccolina e non l'ho neanche visto.
6: Dopo questa telefonata, Santina, io andrò a farmi psicanalizzare.
5: Sì, va bene.
6: Un bacio forte.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao, ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: Porca m***a, sono di pezza e non posso morire.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora.
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi. Lei?
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Sei il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcacciame se.
10: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
3: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
3: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
3: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
10: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
10: ma tu,
4: che ti ho
10: ma
4: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai, che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
10: Uno.
3: Sì. Due.
4: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
3: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
3: Sì.
10: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
3: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
10: fare la
5: cacca.
10: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
10: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
10: Decisivo?
3: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Meno di un mese fa, fra altisonanti proclami, squilli di tromba, orgi saffiche e commozione di popoli, usciva il nuovo iPhone X, il telefono del decennio. Quotidiani, telegiornali e influencer hanno fatto a gara per giorni a chi faceva la recensione più interessante, più incisiva, più originale, nella solita consueta caccia ai big likes. Pochi di voi invece si sono accorti che ieri è stato lanciato sul mercato il Google Pixel 2, il nuovo telefono del colosso di Mount View, e non se l'è cacato nemmeno il leone di Troia. Ma tranquilli, ci pensiamo noi a tenervi aggiornati. Ecco le 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2. Numero 10. La telecamera sarà provvista di uno stabilizzatore per i video. Un'ottima notizia per chi lo usa alla Gue Pequeño. Numero 9. Sarà disponibile la funzione realtà aumentata, grazie alla quale il Pixel 2 assomiglierà istantaneamente ad un iPhone. Numero 8. Il prezzo in Italia sarà di 989 euro, che non è una cifra spropositata visto quello che Google paga di tasse nel nostro paese. Numero 7. L'assistente virtuale parlerà italiano. Sarà quindi inutilizzabile in Veneto e zone limitrofe. Numero 6. Il Pixel 2 sarà disponibile in due dimensioni, normale ed XL. Il criterio non cambia, rimane inversamente proporzionale alle dimensioni del cazzo dell'acquirente. Numero 5. Il jack per gli auricolari è stato eliminato. Per ascoltare la musica, tuttavia, sarà sufficiente collegare il telefono via Bluetooth con la piastra a cassette in dotazione, premere play e rec su quest'ultima, avviare la riproduzione, estrarre la musica a setta ed infilarla in un secondo impianto stereo, sempre in dotazione. Facile, no? Numero 4. In Italia arriverà il 15 novembre e sarà disponibile solo nella versione bicolore, bianco davanti e nero di dietro. Il modello si chiamerà Interracial.
13: Numero 3.
12: Anche il sistema operativo sarà disponibile in due versioni: Android per gli utenti esperti e Goloid per quelli, diciamo, non tanto pratici.
13: Numero 2.
12: Lo schermo touchscreen sarà grande 5 pollici, di cui uno non opponibile per condividere i post di Salvini.
13: Numero 1.
12: Ma il vero fiore all'occhiello del nuovo Google Pixel 2 sarà la fotocamera frontale da 12 megapixel, per immortalare con una definizione senza precedenti la vita di merda che conducete da quando vi siete indebitati per comprarlo. Queste erano 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2. E poi, non dite che non vi avevamo informato.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: Zoo di 105.
1: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Pronto?
2: Allora?
3: Non la sento!
4: Dica!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Il modo che parla non si riesce a capire, non sento cosa dice.
4: E allora?
3: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi?
4: Eh?
3: Come?
4: Cosa vuole sapere?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: Io non voglio niente, è lei che telefona.
3: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Va bene, ti va bene.
3: Ma non la sento.

0: Pronto ancora?
1: Non la sento!
0: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
1: Ma chi
0: perché
1: parla?
0: Io la sento.
1: Ma chi parla?
0: No, è lei che parla, non sono io.
1: Chi? Non la sento!
0: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
1: Senta!
0: Ha capito?
1: Senta!
0: Tanto
1: non la sento! Non sento cosa dice!
2: Attenzione! Perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto? Ma chi parla? Pronto?
3: Pronto?
1: Ma chi parla?
3: Che cazzo? Chi cavolo sei?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire o no? Lei cosa vuole in tortale?
3: In tortale?
1: Non lo sento.
3: Ma di bastardo lurido impestato un altro coglione con un cervello baccato bucato.
1: Non sento.
3: Trapano.
1: Senta.
3: Vecchio rincoglionito.
1: Ma che parole?
3: Le parole che senti
1: parla?
3: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: Sento VAP per canale. Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, una faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, guardi, ma non la sento.
1: Come non la senta? Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Non la sento!
2: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e staccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido del Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
1: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata di questo 2026, ovviamente nel periodo non collegato, come dicono quelli che fanno le cronache delle partite. È successo di tutto, è successo di tutto. Ma la notiziona, quella delle vacanze, sicuramente è quella relativa agli Stati Uniti, che hanno deciso che possono fare il cazzo che vogliono con il diritto internazionale. Quindi sono andati in Venezuela, hanno rapito il presidente Maduro e la moglie, e adesso per prendersi il 18% del petrolio mondiale se ne staranno lì ad amministrare, come peraltro hanno sempre fatto dalla seconda guerra mondiale in poi. Ma voglio sentire voi sugli Stati Uniti che fanno il cazzo che gli pare. E la prossima sarà la Groenlandia, ve lo preannuncio. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, che cosa ne pensi di Trump che invade il Venezuela?
4: Penso che se la cacci su e cazzo me stava finita.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa.
4: Che non me ne stava un cazzo, cioè andrà in Venezuela per vari motivi che avranno anche senso, penso, non so.
3: Sì, quali? Spiega, quali saranno?
4: Ma che cazzo ne so io, non so venezuelano, ci saranno dei validi motivi, ti ripeto, se Trump.
3: I validi motivi.
4: La Venezuela è ricca di.
3: Non è la il bestia nel
4: è ricca di petrolio di minerali, quello a porco avrà anche delle belle fighe la Venezuela,
3: il
4: non sta a rompermi i coglioni, tengo dito quel che penso, non serve andare oltre,
3: è il Venezuela, non la Venezuela.
4: Ascoltami, allora, se Trump è andato, sarà cazzi suoi, se andava Putin, erano cazzi suoi, porco, che cazzo me ne stava, già abbiamo i problemi noi in Italia, che cazzo, dobbiamo pensare anche adesso cosa succede in Venezuela.
3: Certo, che cazzo te ne frega, tu che sei una nullità.
4: Io vivo in Veneto, finché non vengono a rompermi i coglioni in Veneto, certo. Me ne stavo esattamente il cazzo.
3: Quindi del diritto internazionale ci sciacquiamo proprio i coglioni dentro l'Adige.
4: Esatto, bravo.
3: Dovresti averceli però i coglioni, invece sei un eunuco, ciao. Andiamo dal Tucano, da Roma. Vai Tucano, dici la tua su Trump. Cioè.
5: È bello perché lui sì, fa il cazzo che vuole. Putin è un fiore di puttana, però lui va bene, insomma.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa, chi è il figlio di puttana?
5: Di buttare Putin. Per le stesse ragioni invade l'Ucraina, però Trump fa bene, insomma.
3: Cioè, quindi
5: e
3: quando
5: la droga? Da quando non pippa più lui, capito? Non deve pippa più nessuno.
3: È un classico come quelli che smettono di fumare e ti rompono il cazzo perché fumi, giusto?
5: Esatto.
3: Quindi Trump ha invaso il Venezuela perché ha smesso di pippare e adesso c'è la scimmia e non vuole che pippa più nessuno.
5: No, è quello che dice lui, lo fa per la droga, ma in realtà lo fa per altro. Per il cazzo di petrolio. Già pure il prezzo della cosa mi fa proprio del culo, capito?
3: E quindi il primo riflesso sarà l'innalzamento del prezzo della cocaina, giusto?
5: Esatto.
3: Ma dico però Trump.
5: Trump la mette sempre il culo, ma quello lo fa da Epstein in poi, insomma. Lasciamo perdere.
3: No, non lasciamo perdere. Dimmi che cosa pensi di questo caso Epstein, vai.
5: Vabbè, i giovincelli ci piacciono a tutti, però.
3: Quindi Trump è un ex cocainomane pedofilo.
5: Ha anche dei difetti comunque.
3: Ottima battuta di chiusura, ciao Tucano!
5: Ciao!
3: Ciao bello, ciao! E andiamo dal Marchese, vai Marchese Carulli, dici che cosa ne pensi. Marchese Carulli.
6: Trump dovrebbe farsi incazzare dai bambini sordociechi. Quell'altro rispetto perché è un
3: figlio chi?
6: Della Madonna, l'hai visto che l'hanno rapito con la tuta della Nike.
3: Sì, è andata anche fortissimo su internet la tuta della Nike, se la sono comprata tutti.
6: Sì, vabbè, ma è la maranza, ritardati, ma vabbè, non è quello il punto.
3: Qual è il punto allora?
6: Il punto è che dobbiamo impuntarci con quell'arancione bastardo infame di merda.
3: Ecco, impuntarci come? Come? Cosa dobbiamo fare?
6: Io sinceramente, ma non è così, ma è una mia opinione, bisognerebbe andare con i fucili sotto casa sua. È una mia opinione.
3: Alla Casa Bianca, tu andresti con dei fucili alla Casa Bianca?
6: Sì.
3: Ma non pensi?
6: Ma anche qualche americano. Scusami. Meglio che mi stanno sul cazzo con gli obesi di merda.
3: Gli obesi, sì, ma non pensi che negli Stati Uniti in questo momento il clima di violenza sia già abbastanza alto, viste anche le cose successe a Minneapolis? Insomma.
6: Ma Giuseppe, guardati in giro, è un mondo di merda ormai.
3: Sì, ma anche per colpa di gente come te. Questo è il prodotto di gente come te.
6: Sì, ma sai che anche a te prima o poi ti verremo con i fucili sotto la radio, per tuo infame, c'hai un po' la merda.
3: C'hai un po' la fissa per i fucili.
6: Tu lo sai come si fa l'olio di palma? Ti strizzano i capelli. Sì. Viene fuori l'olio di palma.
3: Sì, tu sai come si fa un vaffanculo? Così, col dito che non puoi vedere. Ciao, ciao, ciao.
6: Ah!
3: Accoppati, ciao. E chiudiamo con Jimmy Burrata. Vai, Jimmy Burrata, su Donald Trump. Vai.
7: Oh, i cazzi se li mette nel culo, per favore.
3: Ma perché deve usare il turpilocchio, scusi?
7: Ma se lei mi parla volgare, io cosa le posso rispondere?
3: Le ho chiesto semplicemente che cosa pensa di Trump in Venezuela. Questo l'ho chiesto io. Quale volgare?
7: Ma non la sento bene. Ha capito che non la sento? La sento lontano, la sento strano. Ma non è il mio telefono.
3: Scusi, scusi, facciamo una prova. Questo lo sente?
7: E quello se lo mette nel culo.
3: E allora questo l'ha sentito, vede che è selettivo, lei c'ha l'ascolto selettivo.
7: Senta, ma se mi sta prendendo in giro è un discorso.
3: Scusi, ma lei
7: se vuole parlare chiaramente, allora faccia in modo che io la capisco.
3: Lei sa chi è Donald Trump, Donald fottuto Trump, sa chi cazzo è?
7: Non lo conosco e non lo voglio conoscere, lei lo conosce, a me è mangiato assieme.
3: No, lei non sa chi è Donald Trump.
7: Ma fammi, mi faccia capire, lei ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra, scusi? Lei ha mai mangiato insieme?
7: Tu cazzo, voglio, allora non hai capito. Se vuoi parlare con me, parla pulito, se no possiamo anche chiudere la conversazione.
3: E allora scusi, allora riformulo per lei, principessina sul pisellino.
7: Vai, vai, vai, vai avanti, vai avanti.
3: Bifolco, andiamo. Posso usare bifolco per rivolgermi a lei? Bifolco non è una parolaccia. Trifolco.
7: Mi dica cosa vuole, dai, mi faccia capire.
3: Allora, lei mi sta dicendo che non conosce il nome del presidente degli Stati Uniti d'America.
7: Io? La verità, lei ci ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra,
7: scusi? Ma io l'ho sentito dire così, ma non ci ho mai mangiato assieme. Non
3: sentito...
7: lo conosco,
3: scusi.
7: E non lo voglio nemmeno conoscere.
3: Ecco, l'ha sentito dire da chi, esattamente? Da chi? Chi è che gli ha detto?
7: Ma da quelli come te. Da come lei, mi scusi. Bifolchi come lei.
3: No, lei è bifolco.
7: Vaffanculo a te, quella bucrazza da mamata.
3: A lei e a tutta la sua famiglia di ignoranti bestie.
7: A te, quella bucchina da notte e da fiana da paura. Chi te mu?
3: A lei.
7: Ma tu, dove è? Come va? Ascolta, tu non sai neanche con chi cazzo stai parlando.
3: Abbiamo mai mangiato capito? Insieme? Abbiamo mai mangiato insieme a lei?
7: Vaffanculo a chi te stroma la mute. E campanambute. Chi te mu?
3: Abbiamo mai mangiato. Abbiamo mai mangiato insieme a lei? Abbiamo mai mangiato insieme?
7: Voglio.
3: Questo è impossibile. Questo è impossibile.
7: Non vuoi scemo. Tu e Donald Trump. E
3: abbiamo
7: capito.
3: Abbiamo mai mangiato insieme a lei? È impossibile, perché io mangio stellato e lei mangia merda. Arrivederci. Perfetto, al termine di questo simpatico giro di telefonate e consultazioni ci siamo resi conto che l'argomento Trump-Venezuela, che ci sembrava molto mainstream in Italia, non è gettonatissimo. Questo perché fondamentalmente la situazione del nostro paese magari non è celestiale, la gente puzza di fame e quindi di quello che succede agli altri, come sempre accade in Italia, non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Andatevene a fanculo, ciao.
8: Radio 105. Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
9: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
10: Marco,
9: apri, ma hai sentito?
10: Non si tira giù le finestre qua.
9: Madonna, mi sembra la trombetta col
10: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
9: Marco, ma sento la puzza.
10: Hai cambiato culo.
9: Porca puttana.
10: Questo è un bianco.
9: Dai,
10: vai.
9: Vado, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
10: Leo, stiamo facendo il fin dell'anno.
9: Perché non lo fai, fai quando c'è la. Vai a prendere la telecamera.
10: Non so perché. Tortelli?
9: Boh. Vado.
10: Comunque, belle però, obiettivamente.
0: Lo Zodi 105.
11: Disco retto.
12: Se fossi mia,
11: disco retto,
12: io ti legherei, ti innamorerai.
11: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
13: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
11: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: distanza, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza, bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

0: giochi tanti c***a, tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. At radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail. Attenzione amici, segnatevelo attentamente. L'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia. Tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbocciare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre a chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che sbucare ti fa.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Bello ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla e rifarla uguale, ma io voglio l'originale perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire.
3: Sì.
2: Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony.
3: Sì.
2: Come va?
3: Bene.
2: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, il DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
3: Sì.
2: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
3: No.
2: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? Niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
4: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Uè Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va?
3: Sei?
2: Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ le Divine Follie, come stai? Tutto bene? Non hai capito?
3: No!
2: Sono Tony Antonio, il DJ, come stai?
3: Antonio chi?
2: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
3: Sì, ti sento, dimmi!
2: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ, ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile ragazzi, le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Ma pronto?
2: Oh, scimmia di merda, mi senti?
3: Ma quale cazzo di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
2: Sono Tony Cazzo, come stai scimmia?
3: Ehi. Sì, Tony, ma quale scimmia? Scimmia cerchi?
2: Ma te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
3: Io non vado in discoteca.
2: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi, perdono il controllo, gli cade il telefono. Provo a richiamare ancora la scimmia di merda.
4: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
2: No, volevo chiamarla scimmia mon...
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Minchia, questa canzone è troppo devastante, né? Questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse. Appena scoppiano alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca. Vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi. Una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso. Incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, eh? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
3: Ora esce il pene,

0: stare, minchia! Minchia, se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, né? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, né?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
5: Sì. Sì.
2: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai,
5: oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la bomba.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto?
1: Pronto? Come stai? Pronto? Sono Tony.
0: Sono pronto?
1: Sono Tony, sei Godzilla? Pronto? Benissimo, grazie. Ciao, ci sentiamo.
0: Pronto?
1: Ciao, sono Tony, sei Godzilla?
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai? Sono il DJ, come va?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: E con Teresa Godzilla.
0: No, non sono io.
1: Chi sei tu? Chi ho chiamato?
0: No, non c'entro niente io.
1: Ma hai cambiato nome? Perché io ho questo numero che mi avevi dato tu.
0: Ma che numero hai fatto?
1: Aspetta che te lo dico, aspetta che guardo, Allora, il numero è 212.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca Limonare su una panchina. Per l'ubriaca.
0: No, cancellalo perché non sono io.
1: Mi dicevi,
0: hai sbagliato a scrivere.
1: Mi ricordo che mi dicevi chiamami Godzilla, sono la tua Godzilla.
0: No, ho sbagliato,
1: perché avevi la coda dietro. Possibile che non ti ricordi? Pronto, scimmia?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Anna Maria.
0: Pronto?
1: Anna Maria, mi senti? Sono Tony.
0: Con chi parlo?
1: Sono Tony, come stai Anna Maria?
0: Ma vacca.
1: Hanno dei brutti ricordi di me, anche se sono sempre stato un gentiluomo.
3: Sì, pronto?
1: Sì, ciao! Sono Tony, c'è Maria?
3: Ma qual è il tuo numero?
1: Sono Antonio.
3: Antonio chi?
1: Antonio DJ!
3: No,
1: mi senti? Dai, passami la zoccola di tua moglie, dai!
0: Chi è tu?
3: Sbagliato numero.
1: No, non ho sbagliato tu. Passami la sento sotto. Dai, passami il troione. Pronto? Lo so, aveva paura lui di sapere la verità della moglie. Negli anni 80, zio ladro, eravamo al parco con gli scivoli, si lanciava da 100 metri con le gambe aperte. Peccato che quando arrivava giù poi camminava, sentivi che l'acqua usciva. Cazzo di medusa. Wanda! Ciao Wanda, sono Tony, come va? Sono Tony, che cazzo gridi? Stai calmo, sono Tony. Pronto? Wanda, sono Tony.
0: Ma chi è?
1: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
0: Ho sbagliato il numero!
1: No, il tuo numero me l'hai dato tu! Eravamo al Crystal, me l'avevi dato tu il numero, ti ricordi?
0: Ma chi sei?
1: Tony, il DJ, che ballavamo insieme, ti ricordi che poi c'eravamo...
0: basta un attimo! Ci può sapere come ti chiami?
1: Sono Tony, ci eravamo conosciuti al Crystal a Zogno, ti ricordi? Che venivi sempre a ballare, io ero DJ, mi avevi dato lui il telefono, che poi avevamo, ti ricordi, anche scopato nella baracca, ti ricordi?
0: Ma che cazzo sta dicendo questo qua, figlio?
1: Sì, eravamo insieme, ma qualche anno fa, ti ricordi, pota? Pronto?
2: Chi è? Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Ehi, baracca!
0: Pronto?
1: Baracca, sono Tony, come stai? Sono
0: Tony.
1: Mi senti? Scimmia di merda, mi senti? Pronto? Ciao! Sono Antonio, come stai?
0: Bene,
1: senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
0: Non rompi cazzo, va.
1: Come rompi cazzo, va? Pronto? Ma che modo è?
4: Vendetta!
0: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
1: Eccomi, è caduta la linea.
0: Sì, senti, io non ho tempo da perdere.
1: No, sono Antonio io.
0: Che Antonio?
1: Il DJ, quello che ti scopava nella baracca. Ti ricordi?
0: Cos'è?
1: Che ti scopavo il culo nella baracca.
0: No, è tua mamma e tua sorella.
1: No,
0: ce l'hai fatto.
1: Ma no, mi ricordo, me l'hai dato tu il numero che ti scopavo nella baracca. Non ti ricordi che gridavi come una scimmia? Pronto? Ti scopavo nella baracca. ma poi la baracca la nuova picchissi.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: is a zoo only for you.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
2: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
3: Pronto?
2: Cosa ha detto? Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente?
2: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, come spotorno?
3: No, buongiorno.
2: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
3: Sì.
2: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
3: Sì, sì, ecco, d'accordo.
2: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, sì. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
3: Ma se si sgonfia è bucata, così.
2: Renata?
3: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
2: Caghiamo?
3: No.
2: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
3: Sì, sì, capito.
2: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
3: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
2: Ma saltare i fiori, ha detto?
3: Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
2: Tromba?
3: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
2: Ho capito.
3: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso e provi.
2: Cesso?
3: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
2: Gradisce cosa? Non ho capito.
3: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra. Va bene?
2: Allora, grazie mille.
3: D'accordo.
2: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
4: Pronto?
2: Porno?
4: Pronto?
2: Pronto, biciclette?
4: Sì, buongiorno.
2: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
4: Buongiorno.
2: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
4: buco. C'era il buco.
2: Esatto.
4: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
2: Come emozioni?
4: Non faccio riparazioni.
2: Ma che biciclette fate, scusi?
4: Io non le faccio, le vendo.
2: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta?
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Sai che gli fai?
5: Mi piscia la
4: merda. Sta merda sta cazzo.
5: Vieni, Leo.
4: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
5: Stai qua,
4: mi sta pisciando
2: addosso. Ma pisci addosso? Voglio che
4: le pisci addosso. Io rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti.
4: Sti rutto.
2: Ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di 3 mesi fa.
6: Cos'è la briacatura?
5: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
4: Sei qua adesso.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fateci.

deciso di lasciare il mondo radiofonico, ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via, perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza, anche perché lo zoo più invecchia, più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, Tecnoloide! Bose grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzosauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendy!

beccare le fighe sul lungomare, ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ciao Luca Alba! Ti sei inginocchiato su te stesso! Regola numero 4! Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto brutto figlio di puttana, dove cazzo sei, porco? Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 5! Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo! Benvenuto! Sei come Fabio Lisei! Sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi? Classico! Benvenuto! Sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda! Tu non sei dei nostri! Fratelli e sorelle, io ritornerò molto presto! Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net. E adesso, per chiudere, mi trapano il cazzo! Oh!

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero...
1: Cane!
2: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
2: Che parla?
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Voglio sapere chi parla.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
2: Ma per che cosa?
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Ma che cosa?
3: Dai, non farmi incazzare, voi cane. Tu non sei quello della Proloco? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Tu non sei quello della Proloco? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!

0: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco
0: la faccio, ti denuncio per stalking.
1: Porco con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: Anche te.
1: Vaffanculo.
2: Yeah.
3: Ciao.
2: Pronto?
4: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi ti sia. Vaffanculo, che non mi interessa.
4: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto?
1: Dio!
5: Vendetta, vendetta, vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Pronto?
4: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ripeto, sono Paolo Giustissimo.
2: Ma vaffanculo, ma chi sei? Merda, faccio de merda di
4: ma
2: culo.
4: Come chi, ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
3: Porco
5: vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Pronto?
4: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
2: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito? Dimentica il mio numero, te l'ho detto, non so neanche chi sei, hai capito?
4: Sono Paolo Giustissimo.
2: Una volta per tutte, l'hai capito?
4: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data
2: io
4: del nano bastardo.
2: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
1: Porco
2: disgraziato, madre! Non so neanche che faccia che hai, certamente una grande faccia di merda. Dimentica il mio numero.
1: Porco
2: fogo, maledetto!
1: Vaffanculo!
2: Sì, e che brutta puttana che sta a cagare a volta!
4: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
1: Cane!
4: Avete sentito cosa devo fare io per questi 5 stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi 6 yogurt e poi me ne vado a Mignotte al confine con l'Austria.
3: Ciao!

0: faccio ritornare la faccia.
1: Bravo, Bose, grazie. Se anche tu passi mezz'ora a grattarti il culo sul divano, ma poi te ne dimentichi, e quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco. E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano. Benvenuto, sei dei nostri. Sai che lo faccio sempre anch'io. Only on Revolution Radio. Se anche tu

0: Ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo? E per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portina e hai sborrato per terra? Priamo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla, e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino! Benvenuto! Sei dei nostri! E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto? Chi abbiamo in linea?
1: Pronto?
0: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto, vuol pronto. Dire che sei una zoccola.
1: Non sento niente, pronto?
0: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
1: Pronto?
0: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con le orecchie. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Soggetto numero 134688. Iperpugliese Sparachitemurt.
2: Pronto?
3: UEFA?
2: Pronto?
3: UEFA!
2: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
3: Apa.
2: Sono in ferie. Sono tutto tuo, pezzo di merda.
3: Upa.
2: Dai, divertiamoci, dai.
3: UEFA!
2: La UEFA?
3: UEFA, c'è the gas!
2: Io so faccio le cazzo, babbo.
3: Ah,
2: tu guarda che tu sta a rischio a sé.
3: Beh.
2: Non ti si allargando. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando vodo, c'è ta wang ti ha fe niere niere. Ti ha fe manev gnoro proprio ti ha fe.
3: Si fig.
2: Lo fig?
3: Si fig da zoccolo tu.
2: La morte, la mamma di cata la troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.
3: Lema!
2: Beve la muerta da mamma, te da sore e ti durucchiono da tanto, no beve?
3: Mangiala, cazzo, con la frisella.
2: Ma come cazzo parla? Ma si può sapere come cazzo parla? Ma da dove viene almeno?
3: Apa!
2: Apa, vai, beh, come vai, apa, vai, parte la mol, vai.
3: A parte che si strunz.
2: Strunz con durucchiono da tanto. Ma popo mongo. Se non dino un cazzo da fe, non è neanche le palle di dirmi chi sei, di ci corne chi te stramur, tu acchiana da me, figlia da bacchino. Io ti do una mazzata in gap, ti apro con due come una cozza, sorta di romante.
3: Bubu?
2: Upupu, upoccione da mamma, te mongo.
3: Da sorta, la socro va già a casa.
2: Non ti si allargando, ma. All'asper da sormo, sorta d'andi. Pinza sorte, pinza che piglio c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorte di ricchion, brutto mongo e dan di fatto.
3: Mamma, dove friggi lo bulbo?

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala Trinosaur sta?
0: Io che rinvertebrate deficiente mangia merda e fighe da pattana da mamat remurte da chi te è morto pensavo che ti nevo scherzato da ma stai così candendo stai la latrina da mamat che cazzo ha avuto la vita mai altra ma
1: le fri le fri
0: c'è cioè, a gettone venanzo guarda cioè ma metti la maglietta inserir coin ti ha messo gettone niente per parlare a sentirsi par c'è cioè, io qualche c'è altro problema ti non trema
1: le fa
0: arre ma metti un gettone aspi fanno sondare molto a pattana a cadare da ci da
1: le fa c'è un tremolato
0: Kira Raffaele, che era baldracca da mamma, si è fatta una cooperativa da puttana, si è fatta, eh? E vai a cur poveri da King Kong a fangia tremare ogni dato. Da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da figlio del zoccone che era baldracca da mamma e pur curato se non da tanto capì la 5 e 4 per stanzi ma che era puttana da mamma che la vecchia mangiava con giri la tutta vanno su sorte da trama la fangula la puttana da mamma ma che angola chi te è morto di acchia andava mai eh?
1: Moc
0: aspì mi metto quel gettone qua da c'è io ho fatto
1: moc la mamma
0: Tio, è un cristiano normale, si do cose diverse. E come a Deutschka, io faccio il cardiologo, e si, ah, ovè, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, si la stessa accaus, tio, cristiano normale, manzi normale. Tio, manzi normale, wanna! Fate vedere da qualche dio, fate vedere da un redattorista, boom! Ci sa che wanna tocca le palle, gul Cristoforo Colombo, con un figlio da bastardo e puttana. Ti ha chiamato la rete, ci sa che vende un cristiano normale. Ma quando la voce cade dopo il giorno, quando gli fanno uno, non vuole molto dopo il capo. Ah! Su un sorto di trama, va a fangola la troia da mamma, che era puttana scaglia e vigliacca.
1: E sort?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E strana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi, no?
6: Vieni,
5: non
6: fa...
5: che
6: occupano, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spacco un cerroide.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
8: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
8: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi una
1: sedia. Vabbè, non mi faccio.
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. E proprio tu insisti, fatevi, non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi
1: allora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi mira più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia?
0: Scusa,
1: sono fortissimo. Ma allora quanto era forte quella coca? Mamma mia, mi devono correre.
0: Dove vai?
1: E sparatemi un gianguillante.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Dobbo.
0: Tobey.
2: Dov'è? Bello. Dobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, due film.
0: No.
2: Due, massimo c'è. No, almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioga.
0: Ma no, Tobey. Tobey è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è un dranghettista.
0: No.
2: Ha ricevuto una telefonata, il produttore ha detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobey. Allora,
2: prego.
0: Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse sei l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato era bendato. Perché come le prime scene ha cominciato a bestemmiare.
0: E quindi...
2: Infatti se tu lo vedi il film non ha senso. Parte con la fine, non si capisce un cazzo.
0: Beh dai.
2: Tanto non se n'è accorto nessuno.
0: Non se n'è accorto nessuno. A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
2: Eh sì.
0: E di cosa parla questo
2: di
0: film?
2: Coca.
0: Di coca.
2: Di coca, perché è praticamente un coca parte. Che siamo in 54.
0: Wow.
2: All'inizio, poi muoiono in 20.
0: No.
2: E quando è finito tutto, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi pusher per raggiungere le 4:30 di mattina. Che se faccio male a quell'ora rischio. È un orario infame. Abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
0: Quindi basta.
2: Finisce che ci sbraniamo. Anche i mobili proprio fatti, merda.
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky.
0: Bene.
2: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
0: Un amaro in bocca.
2: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
0: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
2: Esatto, sì.
0: Ecco, di cosa parla questo film?
2: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
0: No.
2: Infatti Watt. Per come
0: no, Watt.
2: Siamo due tecnici dell'Enel.
0: No.
2: Però che non so se hai mai visto Striscia la Notizia. Io seguo la TV italiana.
0: Ah,
2: no?
0: Bene, bene.
2: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo loro. Una la distrae, io fuggo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine.
0: No.
2: Una anche l'abbiamo pestata.
0: Ma no,
2: tanto,
0: no.
2: Non nel film, nella realtà.
0: Nella realtà.
2: Certo.
0: Senti, poi hai fatto Tempesta di ghiaccio.
2: Minchia.
0: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
2: Sì, è perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
0: Certo.
2: Cioè, quella persona lì... Nonostante io.
0: Di cosa parla la Tempesta di ghiaccio?
2: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi.
0: No, Ang Lee si chiama.
2: Sì, infatti, poverino, dai, non andiamo oltre. Prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
0: Sta benissimo.
2: Anche te, che
0: sta molto
2: sei
0: bene.
2: Una donna di classe.
0: Vabbè,
2: comunque. Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
0: Tempesta di ghiaccio.
2: Esatto, sono uno tutto pazzo. Che va in giro a petto nudo. D'inverno. Un pazzo. Entra nei bar e chiede mojiti. Sempre tutto ghiacciato. Minuto di ghiaccioli, bevo mojiti. Tutto a petto nudo a dicembre a New York.
0: Minchia.
2: È la più grande tempesta che c'è stata.
0: Certo.
2: A metà del film muoio di dissenteria. Proprio un'esplosione. Si vede proprio in centro al parco, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio boato. Boate nel film, eh?
0: Tipo...
2: allora nel cinema sono stati due boati: la zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
0: Vero, vero.
2: Minchia.
0: Vero.
2: Perché io sai che metodo
0: Stanisposato.
2: Quello, sì, sì, che sì, è il fratello della regista. Santa. Bom bom.

0: 105. Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen. Oh.
2: Ma sei lì, pronto?
3: Ecco, brava Nicole.
4: Chi è?
2: Chi è lei?
3: Sono Jürgen.
2: Jürgen?
3: Ti piace, Troia?
4: Che inculata. Chi è?
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
4: Oh!
2: Pronto?
3: Ti piace, Troia?
2: Chi parla?
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ah. Buonasera.
3: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Oh, si spuntina. Ti piace, eh?
2: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
1: Ti piace, eh?
3: Non prendiamo a parlare. Non portare lui.
0: Ha appena detto alla moglie: me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
4: Che inculata.
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Pronto?
2: Ah, fanno io per bene. Venga, no, entri, no. Maggiore.
6: Vendetta!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Ma sei capace di andartelo far mettere in culo una volta per tutte?
2: Sì, tesoro.
5: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro, la prostata, ecco. Che non ti possa neanche dar pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
7: Avviare i motori!
8: Motori Alfa avviati!
9: Struttura controllata!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
8: Grande Mazinga pronto al decollo!
5: Sei capace di farti non dar mettere in culo?
2: Sì!
5: Senza olio vaselina! Così se prenditi gusto!
2: Sì, tesoro.
5: Se ti in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti avrà.
2: In questo mondo.
5: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito una volta per tutte? Farabutto maledetto schifoso.
2: Nessuna Elga.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mezze scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo.
4: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
3: Brutta,
4: la trovo comunque... Mi sto indignando.
3: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo. Si indigni un po' di più. Possibilmente, no, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole. Spieghi il suo punto di vista.
4: Dovremmo parlare, dai, non intanto mangiare.
3: Gang. Che cazzo gli è rimbalzato? Un incisivo nella gola?
4: Ogni tanto mi viene.
3: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
4: Ok.
3: Il problema è chi paga questo cibo.
4: Noi, come paghiamo tutto.
3: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
4: No, più o meno.
3: No, più o meno, o sì o no? Come si fa a sapere una cosa più o meno? Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
4: Più del suo.
3: Sì, questo è tutto da vedere, eh? Se vuole ce lo misuriamo?
4: No problema.
3: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria, eh? Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
4: Una spanne e un mezzo?
3: Una spanna e mezza, quanto equivale?
4: Non lo so.
3: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
4: Sì.
3: Se le faccio una domanda, lei di dov'è?
4: Messina.
3: Messina, un posto di merda, dai.
4: Sì, lo so.
3: Sì, ecco. Lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
4: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
3: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
4: Sì, lo so.
3: Va bene,
4: sono ormai sicuro.
3: È preoccupato, quindi?
4: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
3: Con l'ansia? Che cosa fa per combattere l'ansia?
4: Niente, mi seguo.
3: Si sega, lei si sega.
4: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
3: Va bene, vado a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo. Dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiola malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
5: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
3: Esatto.
5: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
3: E quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
5: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
3: sì.
5: E non prendo stipendi,
3: sì.
5: Io faccio due lavori,
3: sì.
5: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
3: Cioè, lei coordina il Nord Italia, ma non legge i giornali a questo punto?
5: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
3: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
5: Ma non sta di puttana, la vai in
3: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
5: Ma ascolti, allora, se posso dire qualcosa, le posso
3: dica.
5: Dire che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
3: sì.
5: È giusto che sia a favore dei bambini degli italiani.
3: Perché?
5: Residenti da...
3: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito?
5: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
3: E in base a cosa deve essere fatta, dica?
5: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
3: sì.
5: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
3: E questo, e questo non è razzismo?
5: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
3: sì.
5: Non ha lo stesso diritto.
3: Perché? Perché no?
5: Che qua da sempre.
3: Perché no? Scusi, i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
5: Come scusi?
3: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
5: Certo, le pago io.
3: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
5: Lo paga lo straniero, ma...
3: Quindi, scusi, quindi, se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
5: Ma non mi interessa i contributi degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
3: Però adesso ci sono.
5: Però adesso ci sono,
3: e
5: ma...
3: quindi cosa facciamo?
5: Non posso fare, non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
3: Però le piacerebbe, le piacerebbe farti saltare in aria.
5: Ma no, che puttana... È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
3: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
5: Ma perché dici così?
3: Un po' rompe il cazzo,
5: è
3: dai.
5: Simpatico però.
3: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio.
5: Ecco.
3: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio, perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti.
5: Vabbè.
3: Sarà mica poricchio.
5: Adesso parti dagli immigrati ai froci, dopo
3: non lo so. Ehi, parlo con uno di Forza Nuova, più che di froci e immigrati, che posso parlare?
5: Sei tu che fai, ci parli solo di froci e immigrati, mi hai chiamato tu.
3: Ti mando un bacino? Ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
5: Vabbè, dai, vai.
3: Uno solo, un bacino solo. Dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane, chiudiamo.
6: Vaffanculo a questi pezzi di merda, stronzi di chioni rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mi va di moda essere razzista.
3: Sì.
6: Come va di moda prendere il cazzo in culo?
3: Quindi, allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
6: anche.
3: Esatto, esatto. Anche, proseguiamo, proseguiamo.
6: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista, ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
3: sì.
6: dovrebbe essere meno razzista.
3: Fila, fila, fila, fila, perfetto, perfetto, Lupo.
6: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
3: Sì?
6: Li userei in un modo molto particolare.
3: Dici, dimmi, dimmi, dimmi.
6: Ossia, li metterei a pecora
3: sì?
6: a tutti quanti.
3: Sì.
6: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi,
3: certo, certo, tartufo.
6: Dicono in giro
3: sì?
6: che il buco del culo puzza come il tartufo.
3: Sì.
6: Allora userei il loro buco del culo
3: sì?
6: per addestrare i cani a questo giro.
3: I cani da tartufo, certo.
6: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
3: Sì.
6: Così quello sente l'odore.
3: Sì.
6: Si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
3: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
6: Perfetto.
3: Lo slogan, lo slogan. Abbiamo poco tempo, lo slogan, lo slogan.
6: Sempre, sempre. Tiro un filo, tiro un spag, tiro un cazzo, cazzo freddo.
3: Col cane nel culo. Ciao, ciao Lupo, ciao,
6: sempre,
3: ciao.
6: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca a jouer! Gioca a jouer.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio.
4: Claudio chi?
2: Cazzo te ne frega.
5: All right!
2: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda!
6: La vuoi smettere o no?
2: Gioca a jouer!
5: All right!
2: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca a jouer!
4: Pronto!
2: Dormire!
4: Dimmi!
2: Salutare!
4: Sto bene.
2: Sì. Ok.
4: Oh.
2: Sono Claudio.
4: Claudio?
2: Ok.
4: Sì.
2: Claxon. Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Dimmi.
2: Starnuto.
4: Oh.
2: Scimmia.
4: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo.
2: Mongolide.
4: Come?
2: Mongolide.
4: Mongolose.
2: Ok.
5: All right.
2: Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio. Mongo.
7: Sei
2: Bifolco.
7: Che sei?
2: Sono Claudio Cassetto.
7: Claudio Cassetto.
2: Cazzo te ne frega.
7: Ma porca la. Che, ma chi sta cercando?
2: Canta con me.
7: Ehi, ma che
2: bastardo.
7: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero. Vai a cagare, bastardo.
5: All right!
2: Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale. Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca. Fatelo bene. Gioca a jouer.
7: Chi sei? Pronto!
2: Pimpi per Pette Nusa.
7: Ma porca.
2: Pimpi per Pette Nusa.
7: Ma guarda il telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
2: Ennio.
7: Ehi, dimmi!
2: Mongolide.
7: Vai a cagare, bastardo!
2: Ignorante.
7: Puttana, leva!
2: Ricordatevi che si parte sempre da dormire.
7: Ehi!
2: Dormire!
7: Vai a cagare,
2: Claxon.
7: Puttana, leva! Ma...
2: Autostop.
7: Cane, ma che cosa vuoi? Cane!
2: Tinculo una vacca!
7: Vai che pepe! Ma vai a cagare!
2: Bastardo!
7: Vai a cagare! Ma non ti conosco!
2: Bastardo!
7: Ma dove stai chiamando, bastardo?
2: Sono Claudio Cassetto!
7: Cazzo cerchetto! Che pezzello! Che carrettetto! Bastardo! Ma che cosa vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
7: Chiamo qui! Ma che ma io non ne conosco Claudio Cassetto! Claudio Cassetto non ne conosco!
2: Sono Claudio Cassetto!
7: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
2: Camminare!
7: Ma vai a cagare, bastardo!
2: Nuotare!
7: Puttana la...
2: Ennio!
7: Ehi, deve!
2: Bastardo!
7: Puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei?
2: Cazzo te ne frega!
7: Bastardo!
2: Scimmia!
7: Ma puttana la merda!
2: Scimmia di merda!
7: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Bastardo, t'avesse il mondo, bastardo!
2: Ok!
7: Ma è tua madre!
2: Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
7: Tua madre, bastardo!
2: Superman!
7: Ma non mi devi chiamare più, puttana la...
2: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
7: Ma vai le pepene, vada a cagare, porco!
2: Ricordatevi che si parte sempre...
5: All right!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È di direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma
2: che
9: tu,
2: ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa, collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: amici di Squattro Grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, che la macchina morca e Mindy. Bene, a quata sega discute di innocenza o di perfetto, chi è ammazzato, chi viene ammazzionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, drive-in, glam culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, gnutti gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua, siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sogno stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sogno stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio ammazzare, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murge è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vede quanto è duro! Ah, solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Ah, che minchia piango, sto spurro!
1: A voi la linea.
0: Avete sentito? Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa alla testa? Plukemlek! Bamboccione se staremo a vedere! Sincra, ma prima meno palate! Mi puzzano le dita di palle! Alla prossima puntata! Cazzo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi col Conner?
5: Alla cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Che la stessa vuoi, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei...
2: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto. Ma Mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto.

0: C'è cos'è una che ti toglie i figli?
1: Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
0: Sì, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No,
0: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici? No.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
0: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
0: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
0: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
0: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
0: Rover Wargen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
5: Scusa, una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Wargen. Cos'è quello? Una Range
0: Rover?
4: Rover
0: Vogue.
4: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger.
0: Vove Borger.
4: Ma dillo così,
0: Borger,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della Pralp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Drep? Sicco Mario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per Pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, la chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Ah! Aiuto! Ah! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Dio, che male! Poco, ma... il continuativo che fa male. Alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei tre figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Leppe! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta d'oggi pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sandro, sei pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Bene, allora andiamo con la sigla.
2: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
1: Oggi devi vendere un quadro.
2: Questo che mi avete messo dietro?
1: Esatto, Sandro, proprio quello.
2: Ma è una merda.
1: Dai, ti inventa di qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
2: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
1: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
2: Ma non mi hai risposto, porco
1: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. C'è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona, accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia!
2: Sandro, cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto, figlio di puttana, è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy, alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo. Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra. Porco d***o.
2: Bravissimo Tommy che hai messo il beep.
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie. Grazie per avermi sistemato la vita. E quello è finito.
2: Sandro. Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi. Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo. Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20. Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona.

0: Armando Maradona accasciato per terra con la bava alla bocca e il naso bianco ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco, come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, ti è caputtana che ti ha cagata oggi.
0: Esatto.
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni, chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da Teletocco ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io venditore d'arte. La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza.
2: Tu sei deficiente, ti che puttana che t'ha cagata a volta, disgraziato maledetto.
1: Sandro, stai calmo.
2: Disgraziato maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Ludro, lazzarrone, maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia. Dunque, aspettati di tutto.
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato maledetto?
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie. Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è figli...
1: Sandro! Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro! Sta sbavando come un cammello! E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo! Basta, mi sono rotto i coglioni! Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Senti. Chi è là?
6: Papà Castoro! Papà Castoro!
4: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così.
6: E poi?
4: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate,
6: Papà Castoro! La scriviamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esci e raccontaci la nuova storia!
4: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
6: E dai, Papà Castoro! Per favore! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
4: E va bene, adesso vi racconto una storia. Porca miseria.
6: Yeah!
4: Allora, questa storia si intitola Ginocchio. Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
6: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
4: Fatemi finire un attimo. Allora, l'ha chiamato Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
6: E poi?
4: Madonna, un bel giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto. Disse, perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
6: E poi?
4: Ancora un'altra volta che se poi, mica. Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh. Guarda, poi non parlo più, eh. Ve l'ho detto. Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse, che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose, un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
6: E poi?
4: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia. Corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
6: E Geppetto cosa fece? Cosa?
4: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costretto Ginocchio con un pene troppo grande che gli provocò un'emorragia interna. E fu così che Geppetto morì.
6: E poi?
4: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno. E si sentì molto in colpa. Così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname. E quindi andò all'IKEA.
6: E perché andò all'IKEA? Perché?
4: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
6: E cosa fece con la sega? Cosa?
4: Si tagliò il cazzo, se lo infilò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
2: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
2: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
2: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
2: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
2: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
2: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kitesurf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
2: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
2: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
2: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
2: Ma come ti permetti? Adesso taci, che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kitesurf.
3: Secondo me ti fai male?
2: Ma mo che la asina, e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
2: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
2: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
3: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Ah, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Ieri pomeriggio, prima di registrare Rally Rotter, Luca Alba si è lasciato andare a qualche considerazione sul nostro stimato amico e collega Mitch di Tutto Esaurito e sulla sua recente partecipazione alle Iene.
5: Poi sul servizio che è stato bello, tutto quello che vuoi, che l'avete visto solo voi che era bello. Comunque al di là di questo va bello. Vi sto dicendo, ci sono delle persone alle Iene che io avrei cambiato. Mice non avrei neanche messo, hai capito? Sì, ma io non ce l'ho con Mice, attenzione. Dico solo che, cazzo, era, cioè comunque Marco è entrato, lo Zoe era entrato e tutto quanto. Bomba, ha messo tutto Esaurito. È un problema adesso, hai capito? Va bene.
6: Poi buca lui, buca.
7: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
5: Sì, buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch!
6: No,
5: ma vai!
6: Oh, sono serio, buca.
5: Ma vai a fa' culo.
8: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille che hanno visto il
5: servizio di Mitch. No, cani. Tutti stanno andando, figli di puttana!
6: Eh beh, tu fai lo zoo.
5: E allora c'ho l'AIDS.
4: Ma le frasi di Luca Alba, mosse dall'invidia e dalla frustrazione, sono misteriosamente trapelate al di fuori delle pareti dello studio. Forse perché qualcuno stava origliando di nascosto, o magari per una confidenza fatta da qualcun altro sulle scale, ma più probabilmente perché Mazzoli ha registrato l'intera conversazione e l'ha spedita a Mitch su WhatsApp. Profondamente scosso da quanto ascoltato, Mitch ha deciso di rilasciare ai nostri microfoni una dichiarazione per mettere in chiaro le cose sul suo presente e sul suo passato. Trattandosi di temi molto scottanti, il nostro amico Mitch ha chiesto di essere ripreso di spalle e che la sua voce fosse camuffata per non essere riconosciuto.
9: Ma guarda, il servizio delle Iene è solo la punta dell'iceberg. Come sai, io sono un personaggio di spicco del palinsesto Italia 1. Ci ho scritto anche un libro, La Divina Commedia Set, che è già sold out in tutte le librerie. Progetti a breve, beh, il 3 giugno sono a Cardiff per la finale di Champions League. Canterò l'inno italiano con Bocelli. Subito dopo, aspetta, scusa un attimo, devo aggiungere dello scalogno qui, aspetta. No, è che mentre mi stai intervistando sto vincendo Masterchef. Subito dopo sarò ad Harvard, dove ho una cattedra in scienze della comunicazione. Ma tornerò in Italia in autunno per fare il giudice.
10: Dix Factor?
9: No, della Corte di Cassazione. C'ho un paio di sentenze in ballo, Consip, Rubiter, cosette. Come ti ho detto prima, quello alle Iene è solo un piccolo cameo che ho regalato a degli amici. Ma in passato ho fatto cose più rilevanti, non so. Ho fondato il Michigan, quello negli Stati Uniti, che infatti porta il mio nome, Michigan. Ho inventato i petardi per i bambini. Non so se ce l'hai presente, le micette. Le ho inventate io. Poi beh, Carlo Cracco mi ha copiato una ricetta. La lepre in salmice.
10: Ah sì, buonissima, sì, l'ho assaggiata.
9: Per il 2018 ho due o tre progettini in ballo. Un talent show in prima serata su Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Poi sarò al cinema con un film comico di cui firmerò la regia con lo pseudonimo di Mitch Capatonda. Ah, in mente anche la riedizione di un vecchio cartone anni 80, Mimic e le ragazze della pallavolo. Non so se te lo ricordi. In campo musicale invece sto per uscire con un singolo insieme a Max Pezzali, magari conosci il ritornello. Sei un Mitch, sei un Mitch, perché... Già tormentone. Insomma, non è facile essere Mitch, soprattutto se sei Luca Alba.
10: E di quello che ha dichiarato Luca, che cosa ne pensi?
9: Ma Luca Alba lo conosco poco, come del resto il pubblico della radio e della TV, sai. Io faccio il mattino da tanti anni, vado via dalla radio verso mezzogiorno, quindi a quell'ora di solito lui non è ancora arrivato. Però non ce l'ho con lui per quello che ha detto, anzi, lo capisco, non è facile convivere con la mediocrità. Soprattutto quando invece di impegnarti nel tuo lavoro aspetti che le occasioni ti piovano in testa dall'alto. Alla fine Luca è il tipico italiano medio che piange, piange, ma non fa niente per cambiare le cose. Secondo me anche voi ragazzi sbagliate a chiamarlo merda, perché in fondo la merda la puoi usare come fertilizzante, quindi a differenza di Luca Alba, perfino la merda ha una sua utilità. Comunque un saluto a tutti gli ascoltatori dello Zoo di 105. Vi aspetto nella mia villa per festeggiare il mio compleanno.
10: E nella tua villa dove?
9: Come dove? A Miami.
10: Minchia, micidiale.
6: Micidiale!
11: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto a tutti da Alessandro De Carcassa, a tutti gli autoscontristi all'ascolto e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio, la conta delle sacche nere.
1: Segnaliamo subito code fino a 89 km sulla A9 tra Culo Salato e lo svincolo per Cascina Marucchina, dove la provvidenziale caduta di un satellite della TV bulgara ha stroncato per sempre l'esistenza dell'unica famiglia felice di tutto il nord Italia. Marito, moglie, due figlioletti pacciocchini e luminosi che intonavano in coro un'allegra canzoncina felice quando l'ammasso di ferraglia radioattiva si è schiantato a 1000 km/h sulla loro testolina felice, riducendoli in una purea di truculenta poltiglia schifosa, simile alle feci insanguinanti di un pachiderma moribondo. La vita a volte è ingiusta, ma chi se ne fotte? Ora balliamo su Isoradio.

0: Isoradio, si muore, si balla, si ride.
1: Isoradio, la radio che non serve a un cazzo. Code, stupende code, cariche di stress e nervosismo che promettono di sfociare in violente risse omicida sulla statale dei nervi dopo che un auto blu con a bordo il ministro per le pari opportunità e una dozzina di puttane in catene ha invaso la corsia opposta, provocando schianti, stampunamenti e scapputtamenti vari prima di dileguarsi impunita verso lidi esentasse, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati e carcasse di automobili in fiamme e una quantità di vedove e orfani in lacrime che non può che far sorridere. Ah, ci chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, per un aggiornamento rapido sulla situazione stradale nella regione che ama nostro Signore.
0: Isoradio, il traffico visto dai veneti sciamannati.
2: Slandron, che vuoi? 5 minuti di stracancaro fare che a strada lì. Ho messo 45 minuti che ho bossoleta troia di amma. Can, ho detto, vara. 5:30, 5:35. A sozzo dal camion, monto su in bicicletta. Paesie massimo, a so in palestra. Ma sono in palestra ai 7 che ha cangura di una troia di boia e uno non si cade a incattivire di campa a strada. Fortuna che non mi ha rotto il cazzo e nessuno va a can, che si è andato tutto bene. Lo strafogane a merda, che pio. E ti arrivi can, a finire il venerdì, che un cuore ieri me straordinari quelli che mi imbastardà. A parto frate can, arrivo a casa che so Attila can. Che a capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione, niente niente che ti stacco i brazzi e che dico guarda, a che butto il braccio davanti va verso il braccio di porco, le lado che ti cade andare, idiota il tuo di.
1: Grazie Alfio, e ora tutti insieme si balla una bella canzoncina su Isoradio.
0: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.

0: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: ISO Radio, la radio che paghi tu con le tasse. Se avete voglia di vomitare, dirigetevi a Tutta Birra sulla A18 fra Borgo Negro. Fra Borgo Negro Allegro e Samarcanda Ticinese, dove un camion che trasportava un simpatico carico di 7.000 anatroccoli si è scappottato a 200 all'ora, schiantandosi frontalmente contro un pullman di tifosi di Mara Venier. Sono la bellezza di 50 i cristiani morti nello schianto, ora ricoperti di piume appiccicate col sangue come un crudele scherzo divino che fa scompisciare da ridere. Prima di chiudere ci dedichiamo allo sport. Aggiornamento dalla pista di rally di Candio in provincia di Padova per un aggiornamento sulla gara in corso.
2: Dai che l'abbiamo preso, cane! Sinistra 2, rotta no! 100, dai! 100, sinistra 2! Sinistra 2! Si fa c***ane! Sì! Porco
3: bello! Bello cazzo!
1: E ora tutti in pista!
4: La schiena dritta, petto in fuori, motorino! Brrr.

0: Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente a te la linea.
1: Quando arrivi a casa è sempre messo così, barbaro. E fortuna che fago un'ora e mezza dopo il pomeriggio, perché se no a salire zainga era se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio o diurno, can. E ribadisco, can boia. Non gaverò mai abbastanza biastemente a punta della lingua o bisonte. A parte questo, tutto bene comunque, dai, qua. In palestra che c'è tanta ma tanta figa, una roba esagerata. Che se non fosse perché ha solo un vecchio da merda, che sarei anche da fare bene. Strabastardo, e se tutte giovane. Perché è una roba allucinante, là, un movimento dei bacini, dei culi, vara. Bisogna che faccia un qualche video una qualche volta da mandarvi, a vedere che razza de silhouette che c'è là dentro che si muove, porco, magari dei corpicini da urlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Non vedete che sono impegnato?
6: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
5: Oh, va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
6: Ura! Ura! Ura!
5: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
6: Anti-Titanic! Oh!
5: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
6: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: Allora, senti un po' tu, pelato, vieni qua.
6: Dimmi!
5: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico, ti metto il c***o con la cappella e le palle nella bocca, capito?
6: Oh!
5: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini, tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
6: Oh! E poi? E poi? E poi? E poi?
5: Te la metti? Ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, vedo la tosse, infatti. Allora, fate andare avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me, che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
6: Oh, e poi, e poi, e poi?
5: E la culona pinguina disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o.
6: Oh, che teneri!
5: Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco di dietro.
6: Oh, e poi, e poi, e poi?
5: E poi, all'improvviso, un'enorme nave colpì l'iceberg, mandandolo in 1000 pezzi.
6: Oh!
5: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò, andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
6: Oh! Che tristezza! E poi, e poi, e poi?
5: Basta cosa e poi, cazzo! Mi fate venire mal di testa qua, eh? Allora, senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
6: Come fine?
5: Finito, sì, fine.
6: Povera pinguina, 3 anni da Pierluigi Pecora. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da pecora. Va bene, dai, ciao, bella, ciao.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
8: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
8: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
12: Sì.
8: Sì.
12: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
12: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
8: Eh?
9: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
15: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
16: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
17: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la trade, insomma.
15: Ma porca. Skywalker.
17: Skywalker. Skywalker.
16: Aiuto, mi tanto Skywalker!
15: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
17: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
14: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
18: La Millennium Piccione.
15: Bobby Solo, portami dentro.
17: Ho capito! È la scoreggia nera!
15: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
19: Segui l'istinto, Tato.
16: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
15: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
17: a prenderlo in culo.
20: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
21: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
20: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
15: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
20: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
15: No!
20: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromo!
15: No! No, adesso...
20: Vieni con me, vieni con me!
15: No!
20: Vieni

0: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada, guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
1: Due ore dopo.
2: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
0: Non verrò mai, muori!
2: Lo sforzo starà male, figlio di padre.
0: No!
2: Vieni con me nell'anno scuro, nell'anno scuro, sì, così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute, tutte le cose.
0: Devi morire!
2: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
0: No!
1: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
0: no!
1: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
2: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
2: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
0: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
2: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
0: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
2: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
0: Ma papà, l'ho messa incinta.
2: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
0: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
1: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
0: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21/12/2012 non si è mai avverata.

0: anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè.
1: Buongiornissimo caffè.
0: Se butti un boa in mare, non cercherà la boa.
1: Non cercherà la boa.
0: Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato.
1: È stato cremato.
0: È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia.
1: Non sono considerate necrofilia.
0: Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica.
1: Una rete elettrica.
0: Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti sfatti, torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
2: Fatti sfatti!

0: Radio 105 chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, oh, apri sta porta mia che la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore, bro. Jake!

0: Sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati, l'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta, tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questo è Jake Rap, sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta, guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora, venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque, volevo leggervi una bella notizia. Baby Gang ha

0: Ma che notizie mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang, gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divori.

0: Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta... l'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non ne esisteva ancora, non ho fatto sta registrazione. Comunque ve lo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose, le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, guepeghegno socio, minchia, con Rosvillan, ah, come la trapaneresta bastarda. Troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Sì, è venuto a mancare qualche anno fa.
0: Ah, è morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono la Jake La Furia, questo è Jake It Up, ho buttato 4 grammi in eccesso. Andiamo a spunta... Oh, cretino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfi, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, li volete che mi riempiano gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiama il programma, tutti qua per me, sì, è un programma dove io parlo, rido, ah, ah, ah, e la gente sta intorno a me e mi paga, ah, ah, ah, me ne va a fanculo, va
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Yeah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, per questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole,
3: no.
2: Sono fatte di cazzi.
3: Sono fatti di cazzi.
2: Lì in paradiso.
3: Rimuori ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
3: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
3: diciamo, una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12
2: lingue? Sì, dice, tomorrow you will poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
5: Lo Zodi 105.
6: Italo, il nonno dello Zodi 105.
7: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore, e siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
8: Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
9: benvenuti. Signorina, attendere, prego.
7: Ma l'ha messo una canzone che ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea.
9: Attendere, prego.
7: Sarà sicuramente un neg.
10: Buongiorno.
7: Ma come contorno? Buongiorno.
10: Buongiorno.
7: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
10: Sì.
7: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
10: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
7: Ma non so se è la 4 o che cosa.
10: Me lo deve dire lei, perché se non...
7: Ma no, ma...
10: La 4 non abbiamo giochi.
7: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
10: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io solo delle rimanenze per la 3.
7: Ma come rimembranze?
10: Rimanenze.
7: Ah.
10: Rimanenze, cioè lo stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
7: Ah, stop. E sì. Che gioco è?
10: No, ce ne sono vari.
7: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
10: No, ma che non le posso mai dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
7: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
10: Ce n'è diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
7: Rispoli? Pronto?
10: I giochi ce ne sono molti.
7: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
10: Uno deve venire qui e guardare.
7: Ma mi costano tanto?
10: Si parte dai 5,90 euro a salire.
7: Grazie, è stato gentilissimo.
10: Prego, niente, buongiorno.
7: Ma come contorno ancora? Pronta?
10: Sì?
7: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, adesso non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
10: Però io devo sapere che cosa ha lui, perché può avere...
7: Ha detto che si chiama PlayStation
10: 3.
7: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare, mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi... Dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
10: Sì, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
7: Ah, bravo, bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
10: Male queste cose, mi dispiace.
7: Sta male?
10: Direi un po' di più.
7: Lei sta male?
10: No, dico male che ti fa la Juve, mi dispiace.
7: Ah, ho capito. Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
10: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
7: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi, eh.
10: Questo è vero, purtroppo sì.
7: Fate schifo il campionato.
10: È vero.
7: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
10: Per esempio c'è FIFA.
7: Ma è un gioco di paura FIFA però.
10: No, FIFA è Federazione Giocaccio, insomma.
7: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
10: Sì.
7: Ah, pensavo fosse roba di paura.
10: No, FIFA... potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
7: Ma qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio... com'è che l'ha chiamata? Consorte?
10: La console.
7: Ah, ecco, bravo.
10: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
7: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
10: Più di 200 euro.
7: La Madonna.
10: E se no io ho una console, qui ho una console usata che si chiama la Wii.
7: Come si chiama qui?
10: Wii, W-I-I, Wii.
7: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
10: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
7: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
10: Va bene.
7: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
6: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105. Mobile.

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane!
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, no, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica,
0: grazie,
1: che di notte,
0: grazie,
1: le lecca,
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie, grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Ma vaffanculo.
1: Sì, ho chiamato in Veneto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Cosa?
1: Come sta?
3: Ma vaffanculo.
1: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
3: Puoi andare a cagare.
1: Non faccia la mignotta e venga
3: una
1: a trovarmi nel
3: tutte,
1: mio mobilificio.
3: Ma fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata, così te prova cosa che è vero o cosa vuol dire verbale.
1: Signora, signora.
3: Barabutto, maledetto,
1: signora.
3: Schifoso.
1: E allora un buon porco di a lei.
2: E al sabato grande festa.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, come sta, signora?
4: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
1: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
4: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Ma è lei, hai capito? Perché
1: bella,
4: non la venga a disturbare a casa sua.
1: Parlo con la smandruppata,
4: no,
1: del paese?
4: Vai, vai a quel paese, vai.
1: Come sta, signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
0: Sì. Ma chi sei?
1: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
0: Io? Così.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Ah.
1: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
0: Va bene, grazie.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Mi sente? Pronto? Mi sente?
0: Sì, ti sente.
1: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Va bene, fatta da carro il culo.
1: E al sabato grande festa.
0: A dove?
1: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zoo di 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di Fabio Alisei da prendere a pugni. E per i maiali, le tettone della Puccioni in puro legno a soli 60 milioni di lire. Grazie!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Salve, ciao Franco.
4: Upa, upa.
3: Dove sei?
4: Upa, c'è una domanda, di solito pure.
3: Pronto?
4: Uè, culorotto?
3: Pronto?
4: Trimone?
3: Albe!
4: Lo fece le bocchine!
3: Pronto?
4: Mangia cazzo!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, Albe!
4: Albe! Ah, fa culo per te!
3: Pronto?
4: Upa!
3: Chi parla?
4: Upa, ci sono domande!
3: Frank.
4: Ci questa!
3: Io mo si conosciuto la voce.
4: Cicillo è morto.
3: Cicillo è morto.
4: Cazzo, che domanda! Ah, fa il nulla! Claro! C'è da? Me!
3: È finito?
4: Filomeno! Più filomeno, meno melo meno! Gula, sorta.
3: E tu sei Frank.
4: E tu sei Strunz. E Tremone.
3: Frank del Canada?
4: Lo fa, fangulo, vieni qua.
3: Eh?
4: Eh? Ma chi? Lo fai c'è lo bocchino alle scimmie?
3: Io guardo, non ti sto capendo.
4: Filomeno? Più meno meno, meno filomeno.
3: E più, per non voler venir meno, non te lo meni più.
4: Mura, chi cazzo vuoi tu?
3: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
4: Cite morte vive.
3: Allora,
4: tu e tutta?
3: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
4: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh, filomeno, strunz.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Eh?
4: Upa, c'ho un domande da zocco.
5: Che cosa?
4: L'ambasciona?
5: Chi sei?
4: Afa.
5: Eh?
4: Afangulo.
5: Amamate.
4: Exorto pure. Lala? Lala, trino di sordo, stac da bocchini.
6: Pronto?
4: Sì, zia?
6: È venuto a Travi.
4: Zi Michele?
6: Gio Michele? Zio Tonino.
4: Zi Tonino, fammi un bocchino.
6: E vieni qua, vieni.
4: Che da bocchino mamma.
6: A te che da puttana da mamma.
4: Cularò? Cularotta?
6: Mamma, cularotta, ce ne sai che c'è cularotta, mamma.
4: Upa, show the mamma. Upa, show the mamma. Upa, show the mamma. Upa, show the mamma.
6: Git chi te muore? Qui ci trovo anch'io.
4: Tu e tu?
6: Tu e prima?
4: Tu e tutta la razza, tu e...
6: Non è te che ti rompo più.
4: Lo mangia lo cazzo, tu. Lo mangia lo cazzo, lo mangia lo cazzo.
6: Atti, va fa culo al mostro, ma infatti, ma calza per la cap che te mongolo.
4: L'ambascione? Ma è, dico.
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
1: Testa, test, testa.
2: Only a 105.
1: Testa, test, testa, test.
0: Il test di personalità.
3: Amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo!
4: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai!
5: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
4: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
4: Mi dica.
5: Porco!
4: Si senta libera.
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti crede di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Su dai!
5: Sei animale! Fare...
3: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
0: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia, l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di
6: Ma
5: Shek.
6: Ma lo vuol dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda?
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi ti l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda, che credi di essere?
5: Io non sono nessuno.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma allora, siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai
5: bastardo.
6: Capito?
5: Che cosa
6: ma tu cerca di stare lontano da questa casa, perché...
5: Che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami.
5: Quadrupedo!
6: Hai che capito?
3: Vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda. E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco di... Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender Coprillo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Ma te non te ne frega niente. Che cazzo sei? Bastardo!
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente.
3: Voglio bene solo Matteo perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino mi ha regalato Matteo Renzi.
1: In attesa che cominci la nuova stagione di Mission Santina e nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane, per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
4: Signora?
3: Pronto?
4: Signora Base Terra, sono Alfio.
3: Dica, ho da fare adesso.
4: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
3: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
4: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Amore!
1: Dimmi.
0: Ciao amore, come stai?
1: Bene.
0: È tantissimo che non ci sentiamo.
1: Lo so. E tu dove sei adesso?
0: Adesso sono nella capitale di Marte.
1: Oh, bello lì, vero?
0: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
1: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove sei tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
0: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
1: Anche io, caro.
0: Sai che adesso ti devo dire cos'è.
1: È vero che tuo nipote Franco Santoro mi ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
0: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
1: Io ti voglio bene.
0: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
1: Anch'io, amore, non voglio.
0: Ascolta, ma è vero che tu sei. Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
1: Sì, devo stare.
0: Allora, chi è il tuo capo?
1: Sì, scusami.
0: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
1: Come?
0: Stai ancora con Pietro?
1: No, amore, no, sono con te.
0: Tu ami solo me, vero?
1: Io vivo solo per
0: qui,
1: te.
0: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
1: Era che stavo telefonando.
0: Sto parlando io, silenzio!
1: Oh, mamma, sì. Dimmi.
0: Amore, senti, facciamo un figlio?
1: Sì.
0: Dimmi. Lo chiamiamo Ermenegildo.
1: Che cos'è?
0: No, ho detto facciamo un figlio.
1: Facciamo?
0: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
1: Magari, caro.
0: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
1: Anch'io. E anche tanto.
0: Senti, amore, io non ce la faccio.
1: Chi è che mi vuole bene anche?
0: Amore, se parlo io, tu fai?
1: Niente.
0: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano, quindi erano mesi che non si toccavano.
0: Amore, ascolta, amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare, cioè, adesso veramente, adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte?
1: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
0: Sto bene, ma c'ho il c***o in su.
1: Alessandro come sta?
0: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
1: No, mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
0: No, l'hanno rapito i calabresi.
1: No,
0: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto Sono amore. Amore, ascoltami però quando parlo,
1: Non voglio.
0: Allora,
1: non
0: stavo cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
1: Io voglio di vedersi, amore.
0: Amore, io voglio di sb***are. Organizziamoci.
1: Lo so, manca di vedersi.
0: Ma io adesso voglio di sb***are, amore. Devo sb***are.
1: Beh, allora come facciamo? Aspetta.
0: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
1: Sì, tanto.
0: Senti la mia lingua che ti passa sulle mennone. Quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
0: Dai amore, dai, mi sto già toccando, senti.
1: Sì.
0: Vecchia t***a.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì. Dai. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
1: Sì.
0: Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
1: Aspetta.
0: Spaccatelo in faccia, merda.
1: Senti.
0: Il vibratore, lo sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai. Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro e fuori. Oh, amore, sì. Così. Dai, amore, dai.
3: E poesia. Tendi l'armonia.
0: Dai, amore.
1: Non ce lo faccio più.
0: Amore, dai.
3: Tendi è la magia.
1: Sì, cosa devo dire? Io non ce la faccio più, amore.
0: Devi dai,
1: sto
0: dai l'acqua.
1: Sto
0: voglio
1: mutande bagnate.
0: Voglio il Niagara dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
1: E tu non vieni?
0: Dentro e fuori sto venendo, vai, vai.
3: E zucchero filato e curiosità. È un mondo di pensieri e libertà.
1: forza, dentro fuori, dentro fuori.
0: Dai, dentro e fuori, dentro
1: e fuori.
0: Adesso tiralo. Mettilo di dietro, mettilo.

0: Neapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli! Dai, forza!
0: Ah! Oh, oh, ancora, ancora, Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, ecco. Amore, Minneapolis! No. Sentilo che vengo! Ah, ah, ah,
1: che bello!
0: Ah, ah,
1: ah.
2: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.
3: Radio 105.

This is Mega Man.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
4: Basta, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
5: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
4: E che vuol dire?
5: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
4: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
6: Attivo.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, gnam, gnam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
4: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amico Charlie Brown, Charlie Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Sciama dighe, sciappa se vuoi sciacca su di belli brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti in grassone con la pancera?
2: Con la pancera non che fa se manco mi. Me amico grasso. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina in rompegnao. Ascoltisce un telegiornale. Ben sfugo bellino.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel Museo di Storia Afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto, preparate la mestrua nave invisibile. Si va a Boston!

0: Ecco il museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato!
0: Anche il mio cazzo è incappucciato!
2: Cacao meravigliao! La donna Pupi, ho visto qualcosa, signor Rao, tutta stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no, bianco, io nego come il
0: gesto infame.
3: Ma come? Io no, bianco, io nego come il petrolio!

0: No contendo. Riproviamo.
1: No, l'orecchio, no, aia. E adesso? Tu contendo?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
2: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
3: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
1: Tu con dentro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco. Coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50-50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo. La fica è come il whisky. Deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore e sii uomo. Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco come è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena. Li aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrai riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni.
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Senti, amo, non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dove è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché è infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo...
1: Non era una proposta la mia. Brutta me...
0: Mercoledì?
1: No. Brutta me...
0: Međugorje?
1: No. Brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No. Brutta merda!
0: Ah, ok. Iperbole. Ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagoba, la conosco. La strataglia.
0: Mi fai un picciotto? Oh, sì, io sono fatto a merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè, è un principe, lei?
4: Mio padre
3: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Ecco.
5: Certo. Verrasse mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con un bicazzo in
4: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Se l'hai alle scampe lì.
3: Quelli
4: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
3: Le bibite.
4: B, banane.
3: Le banane.
4: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. Le B.
3: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
3: sa che esistono.
4: Non posso respirare con le B.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: E
4: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
5: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
3: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
0: Lo Zoo di 105.
7: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah,

0: Sono mastronzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, ti distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensa che quello scemo di Mazzone è andato ad abitare a Miami. Ha detto, vado qua che c'è il sole, si sta bene. Me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di debiti, sto coglione. Si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce, sto scemo. Ma da quando sono stronzo? Adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto, sto scemo. Quando ci godo, ci brucio tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato. Tutti i cazzi suoi, tutti in acqua, finiscono. Ma fammelo sfottere, poi chiamo pure la moglie.
1: Hello?
0: Pronto, Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo,
0: Mazzoli? Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mostronzo, in qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone, hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani.
1: Vai a fare il culo, mostronzo.
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio.
0: Dovevi andare in Florida, tutto col sole. Le donne che prendono il sole invece l'hai preso nel culo. Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta. Fai il clochard, fai.
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, no, che è già nel panico, molla, molla.
0: Minchia, molla. Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefani Mazzoli? Sono mostronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto pure quest'altra! Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono presa nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: Ciao facce di culo! Mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubdub.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito. Volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, no.
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito.
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo, di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivato del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però cioè, le quantità ordinate
1: sì.
2: Sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Sì, ho capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì, cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, vabbè, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Vabbè,
1: ho allora... una bambina piccola, cioè una cosa che...
2: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi c'è il processo.
1: Non sta prendendo.
2: Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
2: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, no. Esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa, senza un'assicurazione.
1: È una,
2: una,
1: Ascolti, è una cosa che era partita, io lavoravo in, lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, no, però non è che
2: capisco, guardi, capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei,
2: guardi, adesso
1: cioè, se... come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo, ci credo. Allora, le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza, che verrà dove lei esercita clandestinamente a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo Zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Non guardi niente a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente!
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cagare, Dario, chi cazzo? Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, vai a fanculo, sì, chi cazzo sei? No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cagare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più.
1: Ce la può veramente scordare. Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Ah, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì! Quello a cui è andata male la carriera, sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Ah, mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompicoglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
1: Sì!
0: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
1: Sì!
0: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
1: No!
0: Grido! Iniziamo a fare per androni il primo giorno qua, eh?
1: Scusa!
0: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
1: Va bene!
2: Buongiorno, Gomez!
0: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
2: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
3: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
2: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
0: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
2: Ah, come ci godo!
0: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
2: Ah, ciao Grido!
1: Ciao!
2: Ma è normale, vabbè. Sei l'uomo domestico?
1: Sì!
2: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
0: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
2: Ah, davvero, Gomez?
0: Sì, perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
2: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo!
0: Va bene!
2: Ecco fatto!
0: Ah, bravo Fester! Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
2: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla!
0: Beh, potresti portarla a teatro! Come si chiama?
2: Mutagande!
0: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
2: È africana!
0: Allora meglio di no a teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
2: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
0: Dai, Fest, non esagerare. Dovevi portarla alla Scala?
2: Sì, la porterò alla Scala.
0: Ma Fester, quello lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
2: Forse hai ragione, Gomez.
0: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
1: Sì!
0: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
2: No, Gomez, qual è?
0: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
1: Ciao!
4: Lo Zoo di 105.
5: Ore 14.
6: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettilo. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure il controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve! Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea!
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade alle 5 della sera. Brutta che a pilotessa de cazzi di puttana di cani, non lo so, porca cosca che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta. Bislacco di cani. E siamo anche fuori a città qua. Una puttana di cani. Una statale di cani. Una statale bloccata. Perché un gruppo di fioi della Troia, appassionato a non capire un cazzo, gli sa da mettere a fare l'asfalto di can a st'ora qua della sera. Bivaccatore di can, puttana la mamma di can. Ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare, poi, ma io fa apposta di can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla biestemare, farli andare a casa feroci, ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ti ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E ancora ad andare a ingacciare il ricordio. Io sono morsatore,
0: la conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi ti a che ora cavo casa stasera, mi, che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine, can. Non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can. A me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda che utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana di porco. I voli a buttare in una piscina piena da merda.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio, e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica e

0: Teleradio Radio. Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e barberino del muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio americano. La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora

0: una nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di che puttana di somare, porco di là, i metterei a nuotare, visto che i metti in tia merda tutti, porco per i soccassi dei problemi, ingordo, can. 5:30 della sera, vuoi ancora agganciare a rimorchio e tornare in Rio, di polacco, can. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Netflix.
4: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
2: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
5: Netflix. E domani alle 18, non perdere.
6: Hai il costume al contrario, deficiente.
7: Ma io sono un supereroe.
6: E chi cazzo sei?
2: Arrow Esho, il supereroe con il costume al contrario.
8: Abbonati a Netflix.
5: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla.
2: Il primo uomo sulla Luna.
7: E non è buono.
2: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
5: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
6: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Cos'è?
2: Che memento?
6: Sembra un posacenere.
5: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As as fidanken.
2: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
9: Pru li spru.
10: Mi piace.
9: Gli spru.
2: Squal Simodo.
8: Netflix.
5: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
2: E allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
11: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
12: Radio 105.
13: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is a zoo. This is a zoo.
14: Petrellizia.
15: Vai dai.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
18: Chiudi, Donà, che vuoi
17: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
18: Cioè?
17: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
18: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
17: So che deve succedere qualche cosa, però.
18: Anche lo zoo?
17: Ma dicono, ma dove?
18: E dimmi cosa?
17: Che devono cambiare, però.
18: Cioè?
17: Che ne so, adesso vai alla profondità.
18: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
17: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
18: A chi?
17: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
18: c'è la certezza.
17: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
18: guarda, andate,
17: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
18: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
17: Vogliono levare un po' di cose,
18: un po' di persone,
17: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
18: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
17: Direttore di Rete 4.
0: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
17: Però Alà, sempre questo è il mio fatto.
15: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
17: Perché sta in media 7. Però dicono, Alà, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
5: Lo Zoo di 105.
19: Lo Zoo di 105 presenta
20: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione!
3: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via, come nell'altra puntata. Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water. Potrei farle la stessa striscia di merda.
4: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda.
3: Water, si chiama Water, brutta ignorante. Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
4: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore.
3: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
5: Il segreto.
1: Davvero?
4: Ma lei è un genio, donna Ruanda. Vado subito a chiamare il becchino.
3: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
6: Buenas noches.
7: Mamma, perché sei morta? Perché?
3: Burundo, figlio mio, non piangere. Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te.
7: Dio, perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò.

0: Shallomare, anche lei al mio funerale?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato l'accento, volutamente!
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi! È ora di entrare nella bara!
0: D'accordo, ma... Idiota, cretina, deficiente! Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora!
0: Testa di cazzo! Lo sanno tutti che io di bara porto il 40!
2: Oddio, donna Ruanda! Sono desolata! Non so come sia potuto accadere! Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita!
0: Ormai è troppo tardi! Il becchino arriverà a momenti!
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo!
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva!
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale!
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!
5: El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está
6: il segreto.
3: Mi ha illuso e poi mi ha deluso! Ma io per vendicarmi, ora li... ora... Ma io per vendicarmi, ora rivelerò a tutti il suo...
6: segreto!
0: No!

0: Ben, entrega me tu amor.
1: Il segreto di Donna Ruanda è?
0: Ben, entrega me tu amor.
2: Purtroppo è scaduto il tiempo. Il segreto di Donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
3: Vaffanculo, stronzos!
4: E mo chi ce lo dice il segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.
2: Il segreto. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Il bello deve ancora venire due. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
1: Pronto?
2: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
1: Sì.
2: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierate anche ad personam per gestire un attimo la cosa.
1: Quando lei la vuole?
2: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, e stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino...
1: Se volevate fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
2: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
1: Beh, ma non mi interessa, non
2: no problemi. No, le deve interessare perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
1: ho capito.
2: Allora praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale.
1: Ma le spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può mettersi qua a fare, capisce?
2: No, ma non è che si inculano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente. A me interessa che ci siano 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla, anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli squacqua fare spettacolo, insomma.
1: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio fino a lunedì non c'è.
2: Ho capito. Scusa un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do lo stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbagnerò i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni.
1: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
2: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
1: Mi chiama per i rimedi Mario, se poi glielo passo il dottor, glielo scrivo io per telefono.
2: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella, glielo dica pure a suo figlio, e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business.
1: Va bene,
2: gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbagliare. Grazie, salve, arrivederla, salve. Ciao ragazzi, che ho trovato anche la location dell'autosalone. Vai, adesso tu vuoi venire ma non riesci a venire perché il bello deve ancora venire. Piangi. Lei è venuta, vieni. Finisce e tu piangi. Picchiati il cazzo perché sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Quanto sei bravo, cazzo. Ancora duro, figa. Bravo! Bravo! Mi hai convinto, cazzo!
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105. Hey, 105.

0: So già, è 11 di mattina, sono ancora ubriaco.
1: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
0: Va bene, vi racconto una cazzo di storia.
1: Evviva!
0: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
1: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
0: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
1: Oh! E poi? E poi? E poi?
0: Guarda, no, stavolta no e poi, guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hoodo viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico Batman Nudo.
1: E perché era nudo?
0: Perché era ricchione, no?
1: Oh!
0: Un giorno Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
1: Walter?
0: Walter Nudo, no?
1: Oh! E poi? E poi? E poi?
0: E ancora? Avevo detto che non devi più dire poi.
1: Basta, papà Castore, basta!
0: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins! Ma hai infilato l'ombrello nel culo!
1: Oh! E poi? E poi? E poi?
0: Allora, cammina, che ti cammina! Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto! Urlò Re Artù. Mary Poppins, ma hai infilato una spada nel culo!
1: Oh!
0: Anch'io! Anch'io voglio la spada nel culo! Gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, cammina che ti cammina! Incontrarono Alice. Che ci disse? Aiuto! Aiuto! Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo! E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan! Con l'isola che non c'è nel culo! E poi...
1: Basta, papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
0: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, bravo, bravo,
1: che bello! Lo so, lo so,
2: è un profeta!
1: Lo so, lo so, basta!

0: Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount. Leggi quanto mi amano.
1: Beh, Salvalander, non preferisci leggerli prima di renderli pubblici?
0: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna.
1: Allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
2: Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
0: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
1: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo.
1: Un applauso.
2: Sì, sono forte.
1: Al quarto, A-Train.
2: Guardato.
1: Al terzo, Black Noir. Al secondo, Soldatino.
2: Agli ordini.
1: E al primo posto,
0: Dai, che c'ho già il cazzo duro!
1: E al primo posto, Emmy!
0: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
4: Imbarazzo.
5: Mi perdoni, ma lei è al 31esimo posto?
3: Cazzo, la laserata!
6: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
0: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
6: Salvalander viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
7: Veramente è 31esimo.
8: Sì, infatti lo odiano tutti, odia anche Gesù, foglio, secondo me.
5: Sarà anche bellissimo, però, insomma.
7: Foglio, ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
9: Salvalander, come va la gestione degli altri supereroi?
0: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
9: E come vanno i consensi del popolo?
6: Salvalander, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni 80, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim salabim e salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
0: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo e re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalander come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
9: Ma perché tieni i fogli al contrario?
0: Ma i business plan dei meeting su Zoom con le policy dei bullet point e marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
4: Imbarazzo.
9: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalander?
0: Allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, è alla macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, farei un 2 milioni di euro.
9: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
0: Ma certo!

0: soldi. Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro Black Noir, 100.000 a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salva Lender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
3: Ops, mi è scappato! Ma chi se ne frega? I poveri mi fanno venire l'eritema a Rolex! Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Paolo Nois, 50 centesimi di sega in comunista di merda, 100.000 be.
4: Viva i soldi! Tratto da una storia vera. Viva!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: No. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
11: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
12: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
13: Pronto?
12: Sì?
13: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
12: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
13: Ma che, come si chiama quello del programma?
12: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
13: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
12: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
13: Ma tu adesso fare programma nuovo?
12: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
13: Ah, simpatico, tu forte.
12: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
13: Sei quello di tua madre.
12: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a, c***a
14: chi tro tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
15: Oi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
15: Sì.
14: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
15: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
15: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
14: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
15: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
15: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
15: Lo faccio io. Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
15: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
15: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
15: Passa Alberto.
14: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
13: Licenziato!
15: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
9: La bastardata del giorno.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Aia! Ma porco io! Porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Non ci vedo un cazzo con questo buio! Aspetta che provo a accendere un pippotto! Non vedo ancora niente, però nella mia mente comincia ad aprirsi un mondo!
1: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Come mai oggi non è sorto il sole?
2: Perché quel figlio di puttana di tuo cugino Prometeo ha rubato il fuoco sacro degli dei! Adesso non posso accendere il sole la mattina! E farci le canne, i pucciotti e ficcarmi buttane!
1: Niente paura, nonno Zeus! Lo ritrovo io il fuoco sacro! Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anche io! Posso andare?
2: Aspetta, aspetta, ma che hai detto pippare? Hai detto la parola pippare?
1: Sì!
2: Brava! Allora lo accendiamo! Mi dispiace, è caduta sulla parola uccello! Scusa, mi sono completamente ingiocato, non so che cazzo sto dicendo! Vai, vai, vai, vai a soffocare la cappella col culo e cerca di non lasciare nemmeno un respiro! Oh, come sono giocato!

0: Boss, sei tu?
1: Vedi che canto, cazzo. Sì, certo, Polo, non mi vedi? In messa quando vuoi.
0: Certo che no. Qui è più scuro che nel culo di Obama. Perché tu mi vedi? Come cazzo fai a vedermi?
1: Ovvio, gli infrarossi. L'infradito di Vasco Rossi.
0: Bene, mi sarai utile. Devo trovare Prometeo che ha rubato il fuoco sacro degli dei. Così nonno Zeus mi farà diventare una vera dea.
1: Guarda, c'è un fuoco che viene dalla spiaggia. Forse l'abbiamo già trovato.
0: Prometeo, che cazzo stai facendo? Perché ti sei dato fuoco al cazzo?
2: Sì, sono un masochista, come godo! Come godo!
0: Forza, dacci il fuoco sacro che hai rubato agli dei dell'Olimpo!
2: Ho detto no!
0: E dai! Per favore! Voglio pippare! Farò tutto quello che vuoi!
2: Ok, te lo do, ma solo se fai una cosa per... per me!
0: Certo! E sarebbe?
2: Devi farmi un bocchino ora!
0: Oh cazzo!
3: Oh, ripottana, sei giornata! Hai recuperato il fuoco sacro degli dei! Bravissima! Voglio buttarmi su un chilo di coca! Aspetta! Tienimi le scarpe! Tieni i vestiti! Un attimo! Mangiate le polmoni! Mangiate le polmoni! Non respiro più! Mi sta bloccando anche la laringe! Sto per morire, non posso morire, sono un dio! Quanto è bella la coca!
4: Madonna, che entusiasmo!
5: Ma come cazzo parli? Non si capisce niente! Sembra che hai appena fatto un pompino. Un cazzo in fiamme!
3: Cosa?
0: Porco tu!
3: E che non lo dici, si fa un peppotto! Non ho sentito nessuno!
1: E dai! Forza, forza! Andiamo, andiamo, dai!
6: Eros!
1: Dai!
6: Eros! Quale cazzo di motivo stai sfregando tra loro due telecomandi?
1: Dai, voglio accendere la TV! Tu sei drogato, non le capisci, capito?
6: Io drogato? Ma come ti permetti?
1: Scusa.
6: Sembra Zeus sono, no? Come ti permetti? Questa non è gioca. Questo, vedi questo sangue che esce dal naso è una magia.
1: Cioè?
6: Il fatto che ho tutti i denti marci è una magia.
1: Questo zucchero a velo tutta...
6: Che cosa vorresti insinuare?
1: Lo dico.
6: È cipria. Mi sono giocato perché sono un deo e quindi devo apparire sempre in piena forma!
3: Dio, mi è salito una bamba!

0: 2003, la leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco in chiave voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo ho il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo, così ho deciso di premiarti con un mega regalo, un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Auts Paolo, 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione,
10: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
11: Secchione.
10: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Già, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabio, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
12: Sezione, sezione, sezione.
6: Ma basta voi, uffa.
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Per alcuni sono un ritorno ai geroglifici, per altri un sistema intelligente per rispondere in modo pratico e sbrigativo. Per altri ancora, infine, una soluzione per esprimere o completare emozioni e concetti che le parole non riescono a dire. Sempre più presenti nella nostra comunicazione, le emoticons sono diventate parte del nostro linguaggio quotidiano e di recente, pensate un po', perfino le protagoniste di un film al cinema. Ma nonostante ne esistano già tantissime, Apple ha deciso che non erano abbastanza. Le emoticons devono essere in grado, con un solo simbolo, di rappresentare tutto e tutti, in ogni situazione, con un solo rapido click. Ecco perché il colosso di Cupertino ha deciso di aggiungerne ancora, ancora e ancora. Vediamo dunque le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. Numero 20. Hulk gay, con faccia rosa ma incazzatissima. Numero 19. La sirenetta sushi, adagiata sanguinante su un piccolo mattoncino di riso. Numero 18. Il falso invalido, con occhiali da sole e chiavi della BMW. Numero 17. Il nonno pedofilo, con lecca lecca in mano e sguardo sordido. Numero 16. Le ceneri di Pippo Baudo, perché è sempre meglio portarsi un po' avanti. Numero 15. La cacchetta sciolta, per chi ha la gastroenterite ma vuole darti comunque dello stronzo.
3: Numero 14.
2: La banana bio, uguale all'emoticons precedente ma più sana. Numero 13. Il dottore obiettore di coscienza, con faccina severa che dice no no, la pillola non te la do.
3: Numero 12.
2: Le pere coi capezzoli, la pesca con il buco e la melanzana coi coglioni, per chi vuole arrivare subito al sodo.
3: Numero 11.
2: Gandalf in crack, con pipetta in bocca e occhi rossissimi.
3: Numero 10.
2: Le scie chimiche e i due marò, per avere ragione istantaneamente in ogni discussione.
3: Numero 9.
2: La massaggiatrice cinese, con gocciolina sulla faccia che non è né sudore né lacrimuccia.
3: Numero 8.
2: Le ovaie di Lilly Gruber, di utilità ancora incerta.
3: Numero 7.
2: Il principe azzurro Rasta, per quelle che a 40 anni attraversano l'oceano in cerca di cazzo.
3: Numero 6.
2: Il pentito di mafia, di spalle e con nuca pixelata.
3: Numero 5.
2: Il Dirty Sanchez, una magnifica bocca con rossetto corredata di un rigoglioso paio di baffoni marroni.
3: Numero 4.
2: Mara Maionchi che bestemmia, con fumetto a forma di cane, maiale, pinguino, dinosauro e inspiegabilmente gheppio.
3: Numero 3.
2: La lesbica grassa, con capelli corti e ciuffo di peli in bocca.
3: Numero 2.
2: Il vampiro vegano, con faccia pallidissima e denutrita.
3: Numero 1.
2: Donald Trump che caga, per riassumere con un solo gesto tutta la politica mondiale. Queste erano le 29 emoticons in arrivo sui nostri smartphone. E adesso, omino che corre più due castagne più coltello, ovvero levatevi dai coglioni, se no vi lamo. Arrivederci.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zeus.
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casallingua Prepuzio, a seguito di uno stampunamento a Caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: Anche mia mamma guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brutzen, Batzen e lo svincolo per Kriezen, Vgasen, Sfrigauez, Guakets, Vruke, Dragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E al venerdì non te ti cavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: No, no, grazie Alfio e come sempre viva Gesù! No, no, no, no. E ora tutti in pista su Iso Radio, la radio

0: si sta.
1: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Isoradio, sono le 14:32. Pozzanghere, pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che se l'ha inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci in un...

0: come direbbe il papà di Mazzoli. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te la linea.
1: Chissà se me l'ha sentito in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Va bene che non ho lavorato tutta settimana. Sarei un stupido dire che ho lavorato tutta settimana a venerdì so agro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata di salute. No, un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri l'è diventato un incubo, grasso. L'è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
0: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico per ora è tutto. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
3: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Ciao a tutti! Oh, oh.

0: is a zoo only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia,
2: questi ricchi annoiati
1: che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda in cielo! C'è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale nella norma.
5: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
6: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino in linea.
5: Passamela pure. Ciao, Bocchinara. Qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino. Non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
6: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
5: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino! Che succede?
7: Iron Pen, Iron Pen, mio bel maschione! Quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
5: Taci, Squirtaman! O ti infilo il tuo tridildo nel culo!
7: Magari! Oh sì! Sì! Ah! Sì! Ah! Ah!
8: Troppo...
9: Non c'è effetto, guarda!
8: Troppo nella parte!
9: Mi sembrava di essere lì!
5: Ma manca qualcuno! Dov'è Capitan Sud America?

0: amigo, bora, bora, Brão. Bora, Brão. Tchau, belíssimo, escuso retardo. Estava provando a farmer na espanhola, da solo, capítulo com o caso Neitete.
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America. Mettiti il tuo costume da ballerino di samba. C'è una missione per noi.
2: Iron Pen! Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata!
3: Aiuto, supereroici! Il demone Tenebrous è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie! Dovete trovarlo e farlo fuori! Attenzione! È un mutaforma! Può essere chiunque!
1: Forza, supereroici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Belli, che bello sto grattacielo, che bello sto posto credibile, grande mio! Quando vorrei infilarmi ne uno nella mia chiappeggia, Empire State Building dentro os finteri. Bellissimo, man.
5: Questo è il capito.
2: Anch'io! Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io, sì! Sì! Ah, sì!
1: Ah. Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrous! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Truvigno! Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! A lui o Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrous!
6: Ghi! Io no demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrous.
6: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal e Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegal è nelle Marche, non Africa.
1: Forza, supererotici, inc***iamo questo demone.
6: No, io pregare. No, aiuto, aiuto. Chiedere aiutare.
1: Cappella, armatura al cazzo, presto.
7: Subito, signore.
1: Penetrazione atomica.
6: Ah, metallo, fare male, però. Ah, metallo in culo. Ah, che cazzo essere tu?
1: Io sono Iron Pen.
0: Ah! Oh, l'hai pigliato un culo. Oh, oh, oh, l'hai pigliato in tucchi. In tucchi.
8: Bell'ardi.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
9: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo sbo sbo, fic bagnat.
10: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: lo
4: stai
1: date.
4: Zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono,
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
5: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender.
3: Che bugiardo,
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo è cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni, questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare,
3: ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe, e allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco. La disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa.

0: quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi, kiss, cap e cap cazzi, e stiamo fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai, tutte le donne sono così, e le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io, quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
4: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
3: C'ha ragione, c'hai, mi calo subito un trip.
5: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
6: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
4: Ma niente, ha preso un acido e...
3: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
4: Aia! Aia!
6: Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
4: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
5: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
3: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
6: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dice?
3: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
4: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
3: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
5: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
7: Allora, come va?
3: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
7: Col tapirulan?
3: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
5: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
3: E tu che cazzo fai qua?
4: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
3: Ma io non ci vedo a fare sport.
4: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
3: Ma non è giusto, puttana!
4: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
3: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
5: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
3: Cara, dove sta il frullatore?
4: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
3: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.

0: Cheese Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Parla!
4: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
4: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
2: Pronto?
4: Sì, pronto.
2: Dale, sono il cosplayer di Hulk.
4: Buonasera.
2: Salve. Senta, io... Sì, sono... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
4: Ecco, no, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
2: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying. Sono il più famoso cosplayer di Hulk. Ha fatto anche la sua controfigura.
4: Ah.
2: Sono alto 5 metri.
4: Ma viene doppiato? Non...
2: In che senso? Hulk non parla.
4: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
2: Sono alto 5 metri, ho 67 di piede.
4: Ok.
2: Molto,
4: le scarpe?
2: Non le uso, io vado in giro già. Completamente nudo, soltanto un paio di slip
4: strappati.
2: Sì, sì.
4: Ho capito, e chiama per?
2: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
4: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
2: Grazie.
4: A presto.
2: Perché mi mette giù?
4: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
2: Vuole che le mando una foto?
4: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
2: Va bene, come la vuole, in che posizione? La classica?
4: Sì, la classica.
2: Quindi...
4: Sì, esatto.
2: Con le braccia.
4: Benissimo.
2: Senta, visto che siamo al telefono... visto che siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
4: Va bene, ci segniamo il numero.
2: Però...
4: Sì?
2: Mi raccomando, che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
4: Non credo che questa cosa succeda davvero.
2: Sì, perché dalla voce in stile sessualità.
4: Non penso neanche che questo sia vero.
2: Bye bye!
4: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kukumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
8: Sono Mano degli Adams.
4: Scusi, Mano degli Adams non parla.
8: Ma come faceva a sapere che sono io, se no...
4: Lo so, però evidentemente non è lei.
8: Ha sgamato.
4: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sono Sandro Fentanyl.
4: Sì, buonasera.
9: Io ho visto.
4: Cosa ha visto?
9: Tutto.
4: Ha visto Suor Turista?
9: L'ho visto anche adesso, guarda.
4: Ma ci dica dove si trova.
9: Allora, quando sono uscito ero un pacchetto.
4: Sì.
9: Poi dopo. Cioè, e comunque l'ho visto. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
4: Ci dica la città.
9: Scelga lei.
4: No, ce lo deve dire lei. Io non.
9: Per 5 euro dico Bologna.
4: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
9: 4?
2: Sono 5 euro, ti faccio un pompino. 5 euro.
9: Lui è Mauro Fentani.
4: Sì, immaginavo.
9: Mio cugino, cugino. Fratello di pera.
4: Certo.
2: Dammi 5 euro, dai.
9: Devo ancora prendere. Cosa vuole sapere?
4: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se la avete.
9: Verità, 20 euro.
4: Non so, provate se valuteremo l'informazione adeguata.
2: 15 euro.
4: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
9: allora
4: programma.
9: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici. Tu mi dai cosa?
4: Come?
9: Mi do l'orologio.
5: Sono fortissimo.
9: Che ore sono? Oh. Hai già venuto l'orologio?
5: Sì.
9: Ma sei una merda.
5: Ho fatto anche un pompino.
9: E quanto hai preso?
5: Niente, gliel'ho fatto gratis.
9: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con
4: gli infatti vi vedo, noto, sì.
9: Cioè, satisfei?
5: Ma allora perché sei un fatti? Non è anguilla.
9: Hai il telefono?
5: Vediamolo.
9: Sì. Andiamo a vedere il telefono.
4: Va bene.
9: Aspetti, l'abbiamo appena veduto.
4: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it. Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
9: Sono Sandro Fenter.
4: Sì, buonasera di nuovo.
9: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
4: Meno male.
9: Sono... A 20 l'ho ricomprato a 40.
4: Ha fatto bene, sì.
9: E ho visto un tacchino. Di 15 metri.
4: Metri?
9: Sì, proprio qua davanti a me.
4: Ma alto o largo 15 metri?
9: Tutto, un tacchino.
4: Un quadrato?
9: Cubico.
4: Un cubo.
9: Un cubo a forma di...
4: Ho capito.
9: 15 metri.
4: Sì, era enorme.
9: Adesso si sta trasformando. Si sta trasformando.
4: In?
9: Uno spillo.
4: Uno spillo.
9: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
4: Aia.
5: Com'è simpatica.
9: Ma Vasco, ma lo vedo solo io.
4: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
5: Ma mica.
9: Così complicata. Ho trovato Vasco, lo vendo, 100 euro. Lo vuole Vasco?
4: No, no, grazie.
9: 80?
4: No, non siamo un programma 70, musicale.
9: 75?
4: No, no, ma
9: te
4: non...
9: Te lo do anche per gli organi.
4: No, ma non stiamo...
9: Ha un occhio buono.
5: Non sono Vasco, sono un tacchino.
9: Ah, un tacchino parlante fuori.
5: No, un tacchino cantante.
9: Vuoi sentire?
4: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
4: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, sono sempre io la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin.
2: Wengelein, Welegelegen, Welegelegen, sei un figlio di puttana.
3: Allora, adesso io prendo qualcuno della tua famiglia donna. Donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere?
1: Ma poi ad un certo punto ha dovuto inserire le voci di Tony Termosifone.
4: Chiamami figlia di puttana.
3: Piano con le parole.
1: La missione di oggi, eliminarlo.
5: Mamma mia, madonna.
4: Chiamami figlia di puttana.
3: Piano con le parole. Capito?
5: No, devi urlare, urla.
3: Devo urlare.
4: Chiamami figlia di puttana.
3: Sì, te e tua madre.
4: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Ti vengo a trovare sulla... tutto come fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
3: Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso, sono riuscito, ma sono 10 manco a prendere un pitbull. Ma sai quanto è pesante un pitbull?
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
3: Senti, adesso non ti devo dire una cosa serissima, io giuro che se ti trovo...
5: No, devi urlare, urla!
3: Rimpiangerai quel giorno, lo rimpiangerai, fidati.
4: Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
3: Ma se ti prendo, io giuro, io ti torturo a forza di cazzo del culo. Cazzo, c'hai le crisi.
4: Spam!
3: Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. Quest'ora scopo.
4: Con chi cazzo sei?
3: E la mattina dormo.
4: Con chi cazzo sei?
3: Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato?
0: Prossimamente, il test di personalità. Lo Zoo di 105.
6: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
1: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sotto sopra.
2: Mazzoli!
1: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
2: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man, ammazza vecchie!
1: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazza vecchie?
3: Ciao ragazzo.
1: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
3: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
3: So che stai cercando lo Spider-Man ammazza vecchie. Io so dove si trova.
1: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
3: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
1: A Torino?
3: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
1: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
0: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazza vecchie.
1: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazza vecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
4: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
1: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
4: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
1: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
4: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
1: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Beh, guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
1: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
4: Solo che, cioè, non posso uscire senza maschera. Cioè, il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
1: Tieni.
4: Hai capito, no?
1: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
4: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
0: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
4: Raffaello, arriva già a Tempoland. Raffaello, arriva già a Mappet. Gianna Tempoland, Gianna Tempoland. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio, minchia.
1: Magari questa la rivediamo, eh?
5: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stoccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
2: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
3: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
2: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo stronzo.
3: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
2: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
1: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
2: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg. Tanto sono gli anni 80-90. Ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
4: La carne è di suo gradimento, signore?
2: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
4: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sottosopra.
4: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
2: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
5: Ma è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
2: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
5: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
2: No, intendo via con me a mettere questo mondo sottosopra.
5: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
2: Andata, scamarcio merda.
1: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
2: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, no, minchia troia.
5: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da Ottica Foppa Grassobbio.
2: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
5: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
6: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
2: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
7: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
6: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!
5: È andata male, eh?
2: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
5: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
1: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
8: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
16: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora.
11: Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
16: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Se il telefono stai.
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Che sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
11: No,
15: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
11: Va bene.
15: Lo sport.
11: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: all'ungherese.
15: Sì, pigliando all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
15: Ecco.
17: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
15: ma tu,
17: che ti ho
15: ma
17: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata!
15: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata,
15: Dio cane. Cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
15: Uno.
11: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
15: Che vaffanculo, porco...
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
11: Sì.
15: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
15: Beh.
11: Non è Don Gaetano.
15: No.
11: Tente
15: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
17: fare la
15: so
17: cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
17: Ma
15: non so come si fa l'esame delle
17: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
11: Bene,
17: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo?
11: Sì.
15: Decisivo?
11: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
17: hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
18: Bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura. Il Brad Pitt che può pippare col cazzo. Il George Clooney della comunità etero. Il Maradona del pisolino pomeridiano. L'unico, inimitabile, bellissimo signor Infausto.
19: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
18: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
19: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
18: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Venga che le faccio un boccaciccio. Venga qua.
19: Preoccupi.
18: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
20: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia.
18: Brava.
20: Comunque, vostro onore, qui presente, signor Fausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
18: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
20: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la Prima Guerra Mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
21: Bella questa battuta.
20: Non è una battuta, è la realtà.
21: Bella.
20: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
18: Signor Infausto,
20: dai lupi.
18: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo?
20: Scusa,
18: poi
20: sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
21: C'è anche uno zio architetto questo.
20: Lei ha nascosto anche i partigiani, è un'eroina.
21: Sì. Drogato, cosa? drogato. Signor giudice ha detto eroina.
20: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
18: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
20: Nonna non ha i baffi. Beva.
21: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
20: Quanto non me ne frega un cazzo del mio compleanno.
18: Gravissimo.
21: Anche uno zio elettrico.
18: Gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
20: Vale.
18: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa.
20: giornata.
18: Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tu! Sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
0: Sì, guarda, non ne posso più.
18: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
0: Magari, come si fa?
18: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
3: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
0: Com'è divertente questo signore meridionale.
3: Che prendi per il culo?
18: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
0: Come senza setole?
18: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
20: Ma di seppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha appeso alla porta!
21: Zio panettiere!
20: Vescovo!
18: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signore Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signore Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signore Infausto.
20: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
18: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
20: Cosa?
21: Ma come, signor giudice? Ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
18: La legge parla chiaro. In caso di pareggio si lancia una monetina. Signore il coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai, su.
20: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
18: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
20: Ma giudice, mi perdoni.
18: Piero aveva il cazzo duro.
21: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
20: Vabbè, allora scelgo croce.
18: Sbagliato! Vince il signor Infausto!
21: Ale! Ale!
20: Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no? Cioè, un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
18: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
20: Ma non è una moneta, un foglio A4 da fotocopiatrice,
18: adesso,
20: capisci?
18: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
20: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
18: ecco,
20: purtroppo,
18: bravo,
20: in questo tribunale.
18: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
20: Cosa?
18: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via!
20: No, i cani ricchi.
18: Sì.
20: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
18: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
20: No, possiamo evitare?
21: Sono Alan.
20: Possiamo metterci d'accordo? No! Ne fai incita, ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
22: Ah, sono precisissimi questi cani, eh?
23: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati, che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: qua, fare!
6: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Only for you.
18: This is
17: Only for you.

0: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele la vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo dire a tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo? Proprio quello che ti entra negli occhi. Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, bau, perché sono cane. È solo il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno, perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara, no, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero nonnino?
3: Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiumato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Non sembra la voce di Clara.
1: Crack, chiama Orson.

0: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
1: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore col cazzo d'asino. Si vede che gli ha fatto l'ano a secco.
2: Ma che cazzo siamo diventati? La versione che puzza di pecora di Stranger Things. Ma giù da cane, ma che cazzo si fa Paolo Noise per scrivere queste boiate? In ogni caso sono proprio curioso sul come dipanerà la storia, visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una cazzo di mostriciattola forzuta. Unica cosa che posso sottolineare con un plauso è la citazione al telefilm Mork e Mindy, che ho apprezzato moltissimo. Per il resto basta farsi i complimenti da soli, perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
3: Scusi, non vola?
4: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
3: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
4: No, io non spreco e non inquino.
3: Ah, e chi cazzo sei?
1: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
5: Netflix.
2: E se hai una palla sola?
6: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave piccola! Aia, aia, aia! No, così mi schiacci! Piano!
1: Start Working. Astronaute culone.

0: Che pisciata! Oh!
1: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
2: Se hai un porro peloso sui coglioni.
3: E tu, che superpoteri hai?
4: Questo
3: cos'è?
4: Un pugno nelle mani.
3: Ah.
1: Pugno in mano. Il supereroe normale.
2: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
5: Netflix.
6: Way! Oh! Way, voglio! Way!
1: Way Team, la versione campana dell'Way Team.
2: Solo per gli abbonati negri.
7: Amore, cos'è successo?
8: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
7: Ah, e dove eravamo rimasti?
8: Me lo stavi ciuppando, amore.
1: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
7: Sei sicuro?
8: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
5: Netflix.
2: Non perdere!
1: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
5: Netflix.
2: Se ti abboni entro nanni.

0: regaliamo un gg.
1: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia tronna che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
2: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami, Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ucchemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso, e ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdoch, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra L'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
3: This
2: is the zoo.
3: Per l'Italia.
4: Vai, dai!

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Cale. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano
10: non
9: lo
10: puoi fare!
9: Vieni qua, Leon San!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Ti vibra il ciel? Mi è fatto venire in mente il mio carissimo amico Checco Salcina, quello delle vibrazioni. Cosa? Lo vuoi conoscere? Non c'è problema, ci penso io. Aspetta un attimo, va, che lo chiamo.
3: Pronto?
2: Franci?
3: Sì?
2: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, tu?
2: Bene, tutto a posto. Pronto?
3: Sì, sì, sì.
2: Senti, posso disturbarti un minuto?
3: Dimmi.
2: Volevo sapere innanzitutto come va. Tutto a posto?
3: Stop, procede.
2: Senti, allora ti volevo fare gli auguri intanto che un paio di settimane fa era il tuo compleanno, poi io non sono riuscito a passare.
1: Ma dove?
3: Grazie.
2: E poi ti disturbavo per un'altra cosa. Senti, io sto organizzando una festa.
3: Dove?
2: Sardegna, Cala di Volpe.
1: Ma chi?
3: Ah...
2: tu ti ricordi, abbiamo fatto le vacanze, ci eravamo visti a Ibiza qualche anno fa con tuo figlio.
3: Sì, sì, sì.
2: Eh.
1: Ma quando?
2: E niente, se volevi venire, siccome c'è il numero uno, so che tu sei un amante, almeno mi ricordo che eri un amante della vodka.
1: Ma che cosa?
3: Ok.
2: Ecco. C'è il numero uno delle vodka in Russia, Tariko Rustam dell'Imperial.
3: Amica?
2: Numero uno, mio grandissimo amico. Facciamo la festa alla mia barca. Quindi se vuoi venire mi fa piacere. Ovviamente non sono solo, sono tutti.
3: Sì, è per forza. Mi diventa un po' un problema dirti, cioè, darti l'ok tassativo per oggi. Anche perché ti do l'ok, poi dopo arriviamo lì. Magari mi fanno un tour sulla data piuttosto che un'altra roba.
1: Ma che cosa?
2: Sì, non ti abbiano mai parlato? Luca Alba? Festa, Cala di Volpe, Ibiza, Coral Island, ti ricordi?
1: Ma chi?
3: Sì, però...
1: ma cosa?
3: No, perché mi deve aver parlato? Cioè, me ne avranno parlato, non so.
2: Riccardo, per esempio, Scamaccio, te ne avrà parlato, lui è venuto un anno.
1: Ma dove?
3: Ricky, sì, vabbè, però Ricky anche lui quando ci vediamo può parlare di tutt'altro, figurati. Sì, magari me l'ha anche detto, però chissà quando, cioè in che stato soprattutto.
2: Ecco, bene, sì, sì. Sappi che noi poi dopo la festa andiamo a Ibiza, quindi so che tu sei, cioè ti ho sempre visto lì, magari possiamo andare a cena insieme.
3: È chiaro, come no, certo, più che volentieri.
2: Ok, allora mi serve il tuo numero di scarpe.
3: 42 e mezzo.
2: 42 e mezzo, come mio. Ok. Conosci la Supra?
3: Sì.
2: È mia adesso, eh.
3: Ma veramente?
2: Certo.
3: Ah, figata.
2: Sì, abbiamo comprato inizio di settembre.
3: Pensa a te. Beh, scrivimi anche magari, perché non mi esce il tuo numero.
2: No, chiamo dall'anonimo, se no mi richiamano e mi martellano, te lo do volentieri.
3: Perché no, più che altro, oppure mandami un messaggio in modo che...
2: Mando WhatsApp?
3: Sì, WhatsApp, dove vuoi, mi mandi il numero, mi dice, oh, sono Luca, tutto a posto, io, cioè, almeno me lo segno, perché sennò, anche perché i numeri sconosciuti è difficile che io risponda quando sono anonimi.
2: Insomma,
3: cioè,
2: mi permetto, poi mi dici tu, no? Non so se, no? Se hai bene in mente, comunque, io giro solo Bentley, Rolex, sulla destra e sulla sinistra, due Rolex, io sono malato, cioè a me l'Apo mi deve veramente pulire il c***o. Ok, su 60 metri di barca, un code casa.
1: Ma chi?
2: Gruppo Ferretti, bellissimo, appena ritirata, una favola. E Equitalia me lo deve...
3: Poi metti la music, quella lì un po' lì, dei giovani, via.
2: E che giovane, Calvin Harris ho chiamato.
1: Ma dove?
3: A me serve... cioè, capito?
2: Casino.
3: Ma pensa a te, ma vedi come scanno, si dice, ma ti pare che io devo fare il musicista e prendere un cazzo e una banana ogni volta? È una roba pazzesca, devo fare il DJ, non ho capito un cazzo della vita.
2: Ti dico cosa mi ha chiesto Robbie Williams?
1: Ma quando?
2: 400.000 euro, più tutto il resto.
3: buco di...
2: Sì, beh, bravo, bravo. Poi l'ho conosciuto, simpatico.
3: Beh, anche però... Robin Williams, voglio dire. Che cazzo.
2: Sì, a 400.000. 400.000 mi compro subito la Lambo nuova, no?
3: Appunto. Vado
2: a ordinare subito la Lambo. Cazzo me ne frega Robin Williams. Cioè. Io ti faccio passare un weekend che te lo tatui.
3: Guarda, figata.
2: Ok? Franci, ti mando il WhatsApp subito col mio numero, quando vuoi sono a disposizione. Qualsiasi cosa, attenzione. Case Milano, se sei un po' così di serata, c'ho appartamenti, San Babila, non ti preoccupare, ci pensa tutto Luca Alba.
3: Ok? Sì, dai.
2: Se ti si rompe la macchina, presente Luca Alba, mio garage, entri, non c'è problema, Franci, casa tua.
3: Figata, Luca, grazie, troppo gentile. Alla grande, Lucchino, ti abbraccio forte, grazie.
2: Grande, a presto, ciao.
3: Luca, ciao bello, ciao ciao, ciao, buona serata.
0: Errore maledetto. Ma chi cazzo lo conosce?
2: Pronto amore? Ma vuoi ridere? Ma quanti cazzo di soldi ha fatto quello lì con le vibrazioni? Meno male che la musica è in crisi. Pensa che ci ha invitati alla sua festa in barca a Cala di Volpe. Alla sua festa suona anche Calvin Harris e Robbie Williams. Mi ha anche detto che se abbiamo bisogno ci dà una delle sue case in San Babila. Ma mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.
4: Lo Zodi 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino. Imamma!
2: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
3: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
2: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
4: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
2: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
4: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
2: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello. In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra. Coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
4: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
2: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
2: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
2: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il Gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
4: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
4: Dentro il Gabebbo non c'è più il...
2: Desiderio della fica, oh sì!
4: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
2: Figlio mio, ieri ho parlato con il Gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
4: Ma sei serio?
2: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
2: Già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
4: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo ti è saltato in quel cervello pieno di merda?
2: Tranquilla, cazzo. Ho un piano. Man at Arms, vieni immediatamente qui.
5: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
2: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante! Cerca di essere un bravo imitatore. Adam e checca mica scemo.
5: Sire, ma...
2: È un ordine! Ma... Amore! E una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
4: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
2: Sì. Perché?
4: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Questa sera.
8: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente c'è una fusione, cioè e naturalmente come ed è eccetera. Bella e naturalmente come e chi lo ha deciso? Ha detto qualcuno. Vediamo.
9: Siamo in Italia, più precisamente nell'Interland di Milano. Ecco, osservate. Quello è un terrone. I terroni si sono insediati qui già da diversi anni. A causa di cambiamenti climatici e casini migratori. Ecco che arriva un altro terrone di una specie differente. Lo zamaturro vespato. Lo zamaturro vespato è in competizione perenne con il terrone. Ecco che i due bellissimi esemplari incrociano gli sguardi. Per questa specie è un affronto. Minchia che palata. I due si palano a sangue. Per i terroni, palare è un istinto naturale. Ecco che arriva un esemplare dello stesso branco e lo prende a ferrate. I due terroni si dileguano nella steppa. Lo zamaturro vespato chiama al cellulare i parenti pesanti della specie, lo zio Franco. Presto lo zio Franco risolverà la disputa territoriale con un'autobomba. Ancora oggi, molti studiosi sono sulle tracce dello zio Franco, che è molto restio a farsi catturare. Cazzo, m'han fatto la macchina. Ci son rimasto di merda. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. In questa puntata i tamarri chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata.
2: Tamarri.
3: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
4: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto, volevo chiedere una gentilezza, c'è un esperto Apple?
3: Un esperto?
4: Apple.
3: Sì, le la passo.
4: Grazie. Dove è andata? Nel vuoto dello spazio, per sparire. Ma è ancora lì?
3: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sì, scusi, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico. Ma ti passo un addetto, se è sparito.
3: Sono io l'addetta, mi dica pure.
4: Senti, tu te la intendi con Apple?
3: Come?
4: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
3: Bene, mi dica.
4: No, perché praticamente volevo soltanto sapere come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale.
3: Una cuffia Air Max è originale. E la scatola ce l'hai?
4: Sì.
3: È dal serial number.
4: Ah, quindi se...
3: Ma tu sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
4: quindi vado
3: al
4: sul
3: prodotto.
4: Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
3: Sì, ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
4: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. Ah. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Oh. Però
3: okay.
4: Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zambato nel culo proprio... È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
5: Vedi che l'ho comprata su.
4: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
5: Cioè, chiedile alla signora.
4: Parlaci tu.
5: Signora,
3: sì.
5: Ho comprato le cuffie sul sito. Questo qua di. E quando. Aspetta, fammi finire di parlare. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui
4: allora parlaci tu, parla.
5: Ma stai calmo, che cazzo fai? Coglione,
4: sto scemo.
5: Ma ci sono delle.
3: Quanto?
5: Sono qua, dico, ci sono delle pelli. Che cazzo ridi, ho capito. Sono seri. Adesso non so se sono originali.
4: Tu sparaci a prescindere.
2: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, mi dica.
5: Sì, buongiorno. Salve, senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della quelle, come si chiama? Apple. Quello con la mela.
6: No, non c'è tengo niente.
4: No, questi
6: no.
4: Ha solo problemi già.
5: E lei che cosa vende?
6: Ma cosa vi serviva?
5: Sei già ubriaco la mattina? O sei ubriaco c'è la deformazione alla mascella? Perché quando parli sembri un cavallo.
6: Chi sei?
5: Non è che chi sono? Sei Giovannino io, tu?
6: Sono Franco.
5: Ciao Franco.
6: Qual è il problema?
5: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
6: Sì.
5: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione come si chiama? Gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
6: Oh, non lo so, cavolo, non... devi vedere cosa quando... dove l'hai presa?
5: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
6: Oh, non rompere i coglioni.
5: Oh, scemo, che cazzo fai?
6: Pronto?
5: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh, ti stavo...
6: Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
5: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
6: allora,
5: sei un esperto...
6: Allora, dove le comprate?
5: L'ho comprato su...
6: Ecco, vai a informarti su... Noi non li teniamo quella roba
5: guarda,
6: lì.
5: Oh, cammello del cazzo. Non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
6: Ecco, ma allora noi
5: scemo.
6: Non sentiamo niente.
5: Che cazzo.
6: Informati dove l'hai preso.
5: Mamma
4: mardilo,
5: mia. Ma lo so dove l'ho preso. Ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
6: Ma che ne so io, non ho mai.
5: Ma allora che cazzo così. Sei venuto al mondo a fare, cretino. Ma pensa a te.
6: Ma vaffanculo.
5: Ma vai a cagare.
4: Ma che atteggiamento è.
2: Tamarri.
4: Adesso
7: computer.
4: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
7: Computer, ho detto.
4: Ah, minchia che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimi di Quarto, senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa. Siccome mio cugino ha preso Vinted delle cuffie, come si chiama, quelle della mela? L'Apple. Ci sei ancora o ti stai facendo i metadone? Oh?
7: Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi...
4: Ah, allora aspetti che provo ancora. Mi senti meglio?
7: Sì.
4: Mia cugina ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, la, gli Air Max Frex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
7: Noi queste cose qua se le ha prese lì, noi non è che possiamo farci qualcosa.
4: Un consiglio ti volevo chiedere, scemo di merda, mica, dimmi se sono originali o no, prima che venga e ti tira una testa, ti stacco tutti i denti, coglione. Sei diventato un rospo? Pronto?
5: Che ha detto Massimi?
4: Non lo so, se hai mangiato una mosca è andata a fare in culo.
2: Tamarri.
7: Pronto, Siel?
4: Hey!
5: Pronto?
7: Pronto, Siel?
5: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
7: È la Siel di Cuneo.
5: Senti, un'informazione, tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Con la mela?
7: No, no, no, non li abbiamo quelli, solo lavatrice e frigorifere.
5: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice per quando faccio il bucato. Quella che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei a lavoro.
4: Senti il suono dei panni che girano.
5: Sì, e poi scegli le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
7: Per sentire le cazzate che dite.
5: Oh, ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo. Ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
4: Mordi,
5: ma cazzo vai? Oh,
4: rispondi.
5: Scemo.
4: Abbaia.
5: Adesso non parli, eh.
4: Buh, vai.
5: Cagato di merda.
4: Chiedi se c'è lo yogurt.
5: Ce l'hai lo yogurt? Vendi lo yogurt. Oh, rispondi, lavatraido. Ma pensate, cagasotto di merda.
4: Proprio.
2: Tamarri.
8: Buongiorno.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, sei donna?
8: Sono?
4: Eh?
8: È il numero di un negozio questo.
4: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stavolta sono stata da una mignotta, pensavo. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
8: Sì, su ordinazione.
4: In che senso?
8: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
4: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
8: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
4: Ah, proprio così. Mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passi mio cugino che è lui che le voleva. Aspetta. Oh, ho chiamato il Medioevo per avere.
5: Pronto?
8: Sì?
5: Sì, ciao. Senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max. È presente? Quelle grosse.
8: Sì?
5: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
8: Mi sembra di no.
5: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo. Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te?
8: Saccagnata?
5: Non ce l'ha.
4: Chiedi se vuole fare un destro.
5: Senti, vuoi fare un destro?

0: Lo Zoo di 105.
1: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
2: Wow!
1: Ma davvero?
2: Minchia!
1: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana. Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri, tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zoo di 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Duquez.
2: Duquez.
1: L'album risposta di Crispino Fapena. Duquez. Le stesse 16 tracce, arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Duquez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Duquez.
2: Duquez.
1: L'album di risposta di Crispino Fapena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fapena featuring Marco Predolin, Porco combina guai.
3: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà e tra i tanti concorrenti scelti da GFP ce ne

0: Duquez. Duquez, l'album di risposta di Crispino Fa Pena.
1: Radio 105.

0: Avanti, bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo. Se non gli Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.

0: sono ricchi uguali tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
4: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
3: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
3: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
5: Ho sentito l'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
5: Pasqua, ancora il sai.
6: La radio, alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
5: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
5: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
2: dalle banane
5: alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
5: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
5: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
5: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
5: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta, perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
5: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre,
2: Quella che lo prendeva in culo dai sette nani, meno uno.
3: Vecchio orso, guarda che bel sole, ci accompagni in piscina?
2: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
2: Uè, arriva l'inverno, voglio tuo padre, Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
3: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
4: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
2: Oh! Promesso, voglia tua madre, Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione.
0: Tutto quello che vuoi, faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
3: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
2: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
3: Cosa?
0: Nessun problema.
3: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
2: Ah! Ridammi il piede, ma è da tuo padre, Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
5: No, il bambino sanguina, non può entrare.
2: Non può entrare, lo vai dire a tua nonna, Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
2: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?

0: Perché l'ha usata la nonna di Peter.
1: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tatti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
6: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
5: Sì, è una battuta che allora, ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda
6: sì,
5: più.
6: Nemmeno
5: Marrazzo si ricorda
6: attuale,
5: di Marrazzo.
6: Sempre attuale.
5: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
6: No, stiamo parlando, oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
5: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla, dimmi pure.
6: Esatto, allora, parola a me. Un Cruciani dai denti gialli,
5: sì.
6: Con quel programma fai solo danni.
5: Non fa rima, già cominciamo malissimo, cioè,
6: un
5: la prima
6: Cruciani
5: lei...
6: dai gialli denti, ti ascoltano solo 4 dementi.
5: Sì, è ipermetra.
6: Un Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Soprattutto quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
5: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
6: No, ce n'è ancora un pezzettino.
5: Porca miseria.
6: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
5: Sì.
6: No, ho sbagliato la rima.
5: Porca la puttana.
6: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
5: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
6: Due Parenzo, vi dovete rassegnare.
5: Sì.
6: Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
5: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
6: Dopo questo, per ad arte, è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
5: Bravissima, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao, Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai Vecio.
7: Che se la frega pure, che cazzo me ne frega.
5: Come? Scusi, ma è una terra di un altro.
7: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non mi caga un po' di coglioni qua in Italia, cosa vuoi che gli dica?
5: Scusi.
7: Se già abbiamo i nostri problemi, ho pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
5: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
7: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco c***o, mai capito.
5: Sì, ho capito, sì.
7: Dipende, può essere che è legittimato oppure no, ma...
5: Legittimato da cosa, scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia, sì?
7: Groenlandesi, che cazzo
5: dei Groenlandesi? Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput? Cos'è?
7: Io vivo in Veneto.
5: Sì, lei
7: è di Venezia.
5: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi, eh?
7: Ma che cosa ha avuto che maneggiava mille la Groenlandia,
5: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
7: Bene, andiamo in guerra, cane, copriamo tutti gli austriaci, via.
5: Cosa dice? Lei non
7: vai,
5: è...
7: ti vuole, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso, non so neanche se riusciamo ad andare in guerra,
5: appunto.
7: Perché non sappiamo neanche difendere.
5: Appunto, allora...
7: No, perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
5: Ma cosa? Ma lei è un parassita, lei è un verme della terra.
7: E tu sei la fogna! E tu sei la fogna, sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna!
5: Platelmi.
7: Porco, sei una merda, sei un onto!
5: Tenia, lei è una tenia! Tenia! Tenia, sarà il primo! Sarà il primo!
7: Lasciami parlare, brutta merda!
5: Il primo ordigno!
7: Smettila!
5: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo. Bum bum bum bum.
7: Smettila di provocare.
5: Bum bum. Bum bum. Bum bum. Veneto distrutto.
7: Ti faccio saltare in aria, porco. Te, Trump e Putin, porco. Tutti insieme, bastardi, maledetti. Porco, madonna. Mi hai fatto venire no, mal di gola adesso.
5: Cosa?
7: Ma allora tu mi provochi, porco.
5: Certo.
7: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, cazzo, mi provochi, porco.
5: Ovvio.
7: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi, boia.
5: Parliamo di stronzi, anzi no, l'abbiamo fatto per 2 minuti. Arrivederci. E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School. Ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto. Amico mio caro Tino, sei lì?
0: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
5: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
0: Non te gagni ancora, resta maledetta merda, cane.
5: Tenera rondinella.
0: Non te gagni ancora, messo via.
5: Stai andando
0: questo
5: a fare il nido?
0: Questo amico di eccellenza, sì. Sboccia, sboccia, poveri, non te gagni ancora, resta. Bastardo,
5: cosa
0: cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni,
5: cosa
0: merda.
5: Senti, tenera rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli pulcini?
0: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni,
5: amico mio.
0: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni.
5: Carotina, senti,
0: questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni.
5: Spinocino.
0: Hai capito? Quando uno acquista la SIM diventa di sua proprietà. E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni. Hai capito o no?
5: Ma non c'entra niente, stai farfugliando.
0: Hai capito o no?
5: Ovviamente no, ovviamente no. Senti, carotina,
0: devi dirmi sì, ho capito, signore. E inchinarti, brutta merda, cane.
5: Secondo me...
0: infame, maledetto.
5: Secondo
0: inutile.
5: Senti, piccola capretta che bruca l'erba.
0: Non hai niente, piccola capretta. Non sta a rompermi i coglioni, bastardo, cane.
5: Oggi
0: affrontami di persona.
5: Ma
0: non venire a chiamarmi piccola capretta.
5: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta. Tenera capretta,
0: io sono quello cane che ti farà venire il gabibo a forza dei sciafoni, cane. Ti posso dire rosso compagno e te gonfio come il gabibo, bastardo, quello pupazzo, ti penserai davvero, maledetta merda, cane.
5: Hai finito? Hai finito con le tue minacce?
0: Ma
5: senti,
0: quanto buffone sei? Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma
5: ancora,
0: te paga per i coglioni,
5: sei
0: amico.
5: Un disco rotto.
0: Ma te, ma che cazzo?
5: Tu pezzente miserabile, io milionario, capito come funziona? Io intelligente.
0: Tu grandissima merda, no milionario, tu grandissima merda, infame, maledetto,
5: sboccio.
0: Bastardo.
5: Io sboccio e mi faccio le fighe, tu invece urli e ti fai le seghe.
0: Ma
5: io sboccio fighe.
0: Bene, bastardo. Cane, parla bene. Cosa vuoi farti?
5: Maleducato.
0: Tu l'unica cosa che fai venire le malattie.
5: Scurrile.
0: Persone, bastardo, de un onto maledetto.
5: Dai, carotina, su, dai, è primavera. Diamoci un abbraccio solidale.
0: Ti farò brandelli, bastardo, maledetto,
5: certo.
0: Le tue ossa le userò per costruire un anello da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto, maledetta merda. Questa è la fine che farai, devi morire male, devi morire.
5: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non a sé, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andate a far culo, ci vediamo la prossima settimana.
8: Radio 105. Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Fammi prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi... la guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi... Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo. Come
1: faccio? Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardi... Dici che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutti in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido, ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spannami il buco,
2: sono tre calciatori.
1: Come cazzo?
2: A stella, a taglio, il terzo non lo so, il tester.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: fatto la sciolta. Ci sono delle salviette umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Bastarda! Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Come un cazzo.
0: Come un cazzo? Pronto?
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Bene, bene. Forse cerca di Rosina.
0: No, signora. Io volevo proprio parlare con la mignottazza del paese.
2: Pronto?
0: Signora, mi ascolti bene. Nel nostro mobilificio, mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.000 lire. E al sabato, grande festa! Vai, Wender, metti vendetta, vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
2: Pronto?
0: Pronto, pronto, sta fava, signora. Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Da
2: quali
0: noi potrà...
2: mobili?
0: Da noi
2: Parece
0: potrà...
2: che avete sbagliato numero.
0: Scimmia! Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto?
2: E me non capisco, io non so niente.
0: Bella vaccona.
6: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni.
6: Sono io della signora.
0: Come sta, signora?
6: Chiedo scusa, con chi sto parlando?
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella.
6: Avete sbagliato tutto quanto.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
6: È il nostro cugino che vende i mobili, quindi è impossibile che ordiniamo mobili da altri. Controllate bene.
0: Ah, già! Mi sono dimenticato che voi terroni comprate sempre passando da amici e parenti perché avete sempre il timore di farvi inculare. Ma comunque viva il Sud!
6: Perfetto, ma noi già ce l'abbiamo in mobilificio di fiducia, quindi ringraziamo e salutiamo.
0: Porco!
6: Ok.
0: Ma è possibile che io debba chiamare sempre il Sud? A quest'ora dormono. E infatti li chiamo subito. No.

0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma chi parla?
1: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con
0: il... Beh, non mi
1: interessa. È contenta che l'ho chiamata? Pronto? Bastarda!
0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma con chi parlo?
2: Nuova vecchia potente. Il suo nome, Vecchia Pesta Culi.
0: Ma con chi parlo?
1: Sta parlando con uno che l'aspetta alla porta del mobilificio per darle uno schiaffo fortissimo a mano aperta per lanciarla su uno dei nostri bellissimi mobili.
0: Ah! Cosa?
1: Sono Guido Inferni.
0: È saluto che mi interessa, amici, che te conosce ti.
1: È contenta che l'ho chiamato. Adesso ditemi voi, cosa dovrei fare? Richiamarla e coprirla di merda oppure lasciar perdere? Lo sapevo.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
0: E lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo, il peggiore che sia sulla terra. Ma vaffanculo, ti
1: tutta
0: la puta razza e tomare puttana che ti ha messo il mondo. A dove fregarti quando ti ha messo il mondo? Vaffanculo!
1: Bella vaccona! Ah, non potete capire la soddisfazione. Insultare ste vecchie bastarde che creano solamente code alle poste. Ma mi sento in colpa e la devo richiamare per chiederle scusa.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Lei è proprio una vera puttanazza gentile.
0: Dunque, non chiamare più sto numero qua, vaffanculo, tigre, che brutta puttana che ti ha messo il mondo.
1: Grazie,
0: vaffanculo.
1: Grazie, signora. È sempre bello farsi insultare da una grossissima puttanazza. Scimmia! No!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Disco Retto.
3: Se fossi mia,
2: Disco Retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa usare il cazzo come antenna per il vostro wifi quando non prende in casa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi infilo un chilo di sanguisughe nelle mutande per leggere le vostre le vostre calde, che dico, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Pesci Prendola, ed è dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo. Caro Merluzzo Zozzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto togliendo le spine del baccalà dal collo dell'utero. Mio dolcissimo Merluzzo Zozzo, è ormai più di un mese che sei partito e qui non c'è nessuno che sappia togliermi le alghe dalla bagiana come sapevi fare tu. Mio carissimo Merluzzo Zozzo, nemmeno i sapienti tentacoli del polipo gigante che mi hai comprato per il mio compleanno sa darmi quel piacere viscido e salato delle tue squame sulle mie grandi labbra. Ho provato di tutto per riempire l'enorme, che dico, gigantesco vuoto che hai lasciato dentro di me. Ho provato a farmi sgrillettare dall'aragosta, dalle chele a sciabola. Ho provato l'ebbrezza dell'anguilla elettrica dimenarsi dentro il mio bus del cul. Ho cercato conforto nel dilaniamento del pesce palla e nella precisione del pesce spada, ma nulla, nulla è stato in grado di eguagliare le stesse sensazioni di profondo piacere che mi hai sempre regalato tu. Ed è per ringraziarti del tuo amore che hai saputo darmi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
5: Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì, la farò sull'arcobaleno, così poi ci vado in treno. La farò su una cascata mentre mangio l'insalata. La farò su un mappamondo, tutto il mondo ci sarà. La farò su una balena che una torta mangerà. La farò su una betoniera mentre vedo una pantera. La farò su un oleidotto, poi ci faccio pure il botto. La farò su un elicottero che dolce danzerà. La farò sulla campagna che il paese inonderà.
4: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Pesci Prendola, dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo, che continua così. Già, mio amatissimo Merluzzo Zozzo, insieme a te sono stata davvero bene. Purtroppo recentemente mi è esplosa inavvertitamente una petroliera nel culo e sei rimasto intossicato dall'oro nero. E quindi, per questo, ho deciso di lasciarti e mettermi con una sardina che ha il cazzo grande quanto un capodoglio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Pesci Prendola. PS, lo sai che se ti infili uno scoglio nel culo caghi corallo per una settimana. Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimissimo indirizzo mail, che è...

coccola di giorno Ernesto. Per pagare il mutuo al tramonto mi travesto.

0: In questo incredibile episodio, il nostro Paolo Giustissimo tenterà nuovamente di convincere il contadino bifolco Ennio a fare una serata come DJ da qualche parte in Italia.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Sono Paolo.
2: Chi è Paolo?
1: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Aspetta che sono in galleria.
2: Mi senti? Dove sei? Dove sei?
1: Aspetta che sono in galleria. Mi senti?
2: Ehi! Sei in galleria!
1: Aspetta un attimo. Non ti sento.
2: Ora non ti sento.
1: Ora ti sento, ripeto. Ti sento, ripeto. Ti sento.
2: Chi sei, brutto bastardo?
1: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù.
2: Il treno.
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo, ripeto.
2: Ma con chi vuoi parlare?
1: In questa sera.
2: Ma casa mia da andare a dormire, porca la.
1: Dai, smettila di scherzare e ascoltami. In questa serata sei con Fabio. Se sul palco inizia a dire puttanate, ti ho messo un sasso nel sacchetto delle magliette di 105. Tu fai sulle mani e gli sfondi il cranio. Così cade dal palco, tanto la gente non capisce.
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma io non ti capisco. Che cosa stai dicendo, brutto vigliacco di una... bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Ma non ho capito niente! Hai sbagliato il numero!
1: Dai, porco!
2: Stai parlando!
1: Dai,
2: non ti stai parlando!
1: Dai, porco! Ciao, Ennio! Ennio, ascoltami bene!
2: Ma non io, ma porca la... Ma non ti conosco! Che c'era, ma porco non... Ma da dove chiami? Da dove stai chiamando?
1: Hai capito chi sono?
2: Dai, Paolo! Ma io non te ne... Ma Paolo non ne conosco, Paolo!
1: Sono
2: Paolo! Ancora Mario! Ma Paolo io non ne conosco!
1: Ascoltami bene, Ennio!
2: Puttana la... Ma sei sicuro che mi vuoi chiamare?
1: Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ripeto. Ripeto.
2: Ma l'hotel! Ma che porca non... Devo andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi,
2: ma comodo. Devo andare a dormire, perché devo... Bastardo!
1: Ti ho preso un albergo a Lecce, ok? Pronto?

0: sono questo numero da chiamare?
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Adesso la metto io sul cattivo. Con me chiudi le date e se vuoi sbaglio te anche adesso.
0: Ti adesso al mondo. Porca vacca la c***a di un bastardo.
1: Dio,
0: se guardi, se sale, mi chiamalo! Casa una guarda la mia vita!
1: Mi hai rotto il coglione!
0: Ho sbagliato il numero!
1: Mi hai rotto il
0: coglione! Sto lavorando!
1: Mi hai rotto il
0: bastardo!
1: Mi hai rotto il coglione adesso! Vaffanculo!
0: Ma cosa è il coglione? Continuare a telefonare se mi fai morire!
2: Ascoltami bene, Elio. So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare. Pronto? Ogni volta la stessa storia, gli chiudo la data a 15.000 km da casa e preferiscono andare al funerale della madre o al matrimonio dell'amico.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zodi 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo. Questo è Wonderland.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
3: Pronto?
4: Ispettore Edwards.
3: Eh?
4: Ispettore Edwards.
3: Oh, figa, inizia. Inizia mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
4: Mi aveva chiamato?
3: No.
4: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
5: Marzia!

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, no, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è forse il tacchino? Questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah, sì. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare. Non mi rompere i coglioni, perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene, poi...
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Eh? Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare. Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenza!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta, pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah, sì.
0: Guarda, vaffanculo, vaffanculo.
1: Iena!
0: Vatti a fare inculare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con... Bastardo! Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Grappa che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: di carattere meteoropsichico.
0: Pirla della squadra. Stasera, cani, vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi la smettete.
1: No.
0: Sì, sì, un bel elicottero, metto giù. Butto giù il sapone, ve lo metto nel c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Ma cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
0: Io non lascio che si sgancia. Va,
1: Marzia. Marzia!
0: Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo, da mangiare. Non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te sotto, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Ci siamo, fratelli! Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, Pino! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: E dai, andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale, bravo, benvenuto, sei come Wender. Sei dei nostri! Ti mancava la sb***ata però, Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero? Benvenuto Mazzoli! Ah, sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni decidi di spalmartela anche sui testicoli, ma alla sera del primo appuntamento con una tipa nuova ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione Wender, lo so che questa è roba tua, Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
2: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
2: Quella gran troia di tua madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella di cappella, raga, sono tornato. Il vostro Moco is now for Zagen Wades. Lo so, parlo anche l'inglese perfettamente, raga, sono una continua rivelazione. Molti di voi mi domandano, né? Moco, come mai sei in onda solo il weekend? Non posso dire troppo, altrimenti i servizi segreti mi fanno fuori, raga. Ma la verità è che i poteri forti mi temono.
3: Ma chi?
2: Per questo mi tengono lontano dai microfoni.
3: Ma dove?
2: Per questo vivo in una cantina e per questo mi vesto di stracci.
3: Ma che cazzo dici? Tu sei ridotto così perché sei un handicappato e sei sempre fumato a merda.
2: Grande Simo Gay, parole in codice, codes, snafur gamer, hamburger. Scusate raga, ma conosco troppe lingue e spesso il mio cervello switcha da solo.
3: Ma se parli a malapena l'italiano.
2: Benvenuti a Mind Merd, il programma per aprire le menti, il programma che tratta argomenti scomodi e passa musica che sembra brutta, ma che in fondo ha un messaggio subliminale.
3: Ma non dire puttanate! Tu sei ancora in onda perché si dimenticano di licenziarti! Fai cagare, fai cagare!
2: Stima anche a te, bro. Flexo, flexo, minchia, raga, sto volando. Qui potete sfogarvi e affrontare temi che gli altri programmi non hanno il coraggio di trattare. Ecco, sentiamo un ascoltatore. Pronto, sei in Mind Merd.
4: Ciao, puffettino mio, sono Don Dario. Stasera ti aspetto in canonica per fare il bagnetto. Passa a prendere la vasella in farmacia che ieri sera... ho fatto troppe messe e l'ho finita.
2: Bella di cappella, mitico Don Dario, il mio mentore, il mio guru, il mio padre putativo. A proposito, raga, Don Dario mi ha chiesto di fare un appello. Se siete molto giovani e vi annoiate, Don Dario vi aspetta per un grande evento in canonica, la scampanata collettiva.
3: Taci!
2: Un evento che si fa di notte, tutti nudi, e dove Don Dario vi prende il...
3: Basta! Scemo!
2: Avete visto, siete testimoni, i poteri forti mi bloccano.
3: No, coglione, le persone col cervello ti evitano denunce. Metti un disco, coglione.
2: Bella raga, mettiamo il primo disco, un pezzo che parla di amore. L'amore vero, l'amore libero, l'amore senza pregiudizi. Mandatemi i vostri messaggi e ditemi che cos'è per voi l'amore.
5: Il cuore non scopa.

0: che bella storia raga, pezzo pazzesco, mi sembra di sentire mia madre quando mio papà tornava a casa strafatto di crack e JMB e rincorreva mia mamma intorno al divano con il cazzo di fuori. Ma quanto è bello l'amore, sentiamo le vostre testimonianze. 342 41 15 105.
1: Sono Don Dario, mi è arrivata una partita di Olio Johnson. Sono con Justin Bieber e Puff Daddy, se interessati. Mandatemi un pollice in su sulla mia pagina Telegram. Cappella bella bella.
2: Moco, sto andando dai carabinieri a denunciare te e quel porco di Don Dario. Vi consiglio di correre a Malpensa e levarvi dal cazzo.
3: 105 Mind Merd con Moco.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Sì? Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
4: Dimmi.
3: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
4: Pronto.
3: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
4: No.
3: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
4: Ma lei chi è?
3: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato. Per guidare la mia vettura mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche i federali che mi cercano perché mi trasformo.
4: Chi l'ha dato questo numero?
3: Mi ha dato il signor Mario.
4: Mario?
3: Sì.
4: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
3: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
4: Sì, chi l'ha dato questo numero? Chi Mario?
3: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario, un certo
4: Mario. Mario di Palma, Mario di
3: Palma.
4: Di Palma?
3: Sì. Di Palma, esatto.
4: Con l'autista lei?
3: Sì, esatto. Oh. Esatto, semplicemente guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
4: Sì, a lei che se ne intenda.
3: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
4: Lei che si intende con l'autista lei?
3: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
4: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
3: di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandisco le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
4: Non mi interessa.
3: Adesso, cioè, per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi. Se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
4: Mi interessa.
3: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare. Io quando mi agito divento veramente pericoloso.
4: Dove? Dove sta lei?
5: Uè, terrone meridionale. Ehi, terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono? Ehi, terrone! Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si...

0: Poi ho questo, per quello non posso guidare la mia vettura.
1: Trovo un'altra che ti fa.
0: Un po' anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
2: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
0: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, eh. È che quando sento.
1: Va niente,
0: quando sento masticare proprio. Masticare, biascicare il meridionale, mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
1: Non mi interessa.
0: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa. Poi è interessa, con la T!
2: Non si dice interessa! Si dice interessa, Terone!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: is the zoo, only for you.
1: 105 Mind Nerd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Nerd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.

0: pasto pazzesco di rutto, spasmi e ricotta. Tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è mangiarsi le caccole.
1: Cambiate radio, voi che potete.
2: 105 Mind Merd con Mo.

0: pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
1: No, no, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
0: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
1: Idiota, c'è un messaggio per te.
0: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
0: Bella storia, raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd, raga, Mind Merd. Ecco Gino, uovo sbattuto.

0: a fanculo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo.

0: prenotato il cambio di sesso gratuito. Ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
1: 105 Mind Merd con Moco.

0: WhatsApp.
1: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi, i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
2: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il c***o ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
3: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Eh? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
4: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
3: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso, eh?
4: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
3: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
4: Anche io. E te lo ficco in culo. La fico.
1: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata, santissima.
2: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre, faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda, ricordatelo, sei una merda.
5: Ah, pronta, cittadina, mi sentono, pronta. Sto scopando, Pierlo. Ah, tua moglie mi ignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, ah, pronta, cittadina, pronta. Ah, porca m***a, che sboccata.

0: it's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo dico,
2: no, sì.
3: Non lo vuole. La messa andevo. No, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: non lo vuole ammetto. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È fuoco.
2: Ma lunedì viene qua. Madonna!
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
4: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, comunque Ivo, come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
2: La sento poco bene.
3: No, io mi sento benissimo.
2: Io un po' meno.
3: Come mai? Forse sa cos'è?
2: Non so, in viva voce per caso?
3: Assolutamente no. Forse perché io sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
2: Assolutamente no, la capisco benissimo.
3: No, perché sa, spesso passando
2: da
3: sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
2: Sì.
3: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo. E poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
2: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
3: Non ho capito la risposta arrogante.
2: Arrogante nulla, mi scusi, io le sto parlando diplomaticamente e educatamente, non sono arrogante.
3: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti, vedi, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
2: Come, mi scusi?
3: La solita cosa di voi meridionali, uno parla, si accavalla mentre parlo.
2: Mi scusi, lei mi sta offendendo adesso, io non lo sto offendendo.
3: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è terone, cioè, mi capisce?
2: Come?
3: Non è colpa mia se lei è terone e nato al sud, non se la deve prendere con me.
2: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere, ma lei chi è, mi scusi, mi conosce? Per caso, non ci conosciamo?
3: Sono un banner.
2: Abbiamo
3: mai mangiato insieme? Ma che frase è, mi scusi? Perché
2: dovremmo mangiare insieme? Ma che lei mi sta offendendo?
3: Vede.
2: Io non lo sto offendendo.
3: Questa è proprio la cosa di voi meridionali, non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
2: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza, mi
3: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
2: Allora, personalmente ragioniamo personalmente.
3: Adesso le faccio vedere.
4: Adesso le sto facendo incazzare. Ehi, mangiate la lì del cazzo. Non fare il fenomeno, hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino. La fate innervosire, sti terroni.
2: Pronto?
3: Stavo parlando con lei poc'anzi?
2: Sì.
3: No, è caduta la linea.
2: Sì.
3: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza.
2: Mi sto innervosendo anch'io. Se
3: anche
2: non
3: lei è stato colpito dalle radiazioni.
2: Io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui, io non la conosco.
3: Vede.
2: Se vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
3: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei...
2: Poi mi innervosisco io e vediamo
3: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco verde con una forza incredibile, capisce?
2: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
3: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, non capito, sarà un problema suo, vada all'anagrafe.
2: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
3: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
2: Il problema suo qual è, mi scusi?
3: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi...
2: Io gli ho graffiato la macchina, quando?
3: Noi basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
2: Signore, le ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conoscono.
3: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare? Se
2: mi
3: non
2: dica
3: parla...
2: il suo nome, cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
3: Banner,
2: con lei allora.
3: Mi chiamo Bruce Banner.
2: Se vuole confrontarsi con me venga qui a quattro occhi, parliamo a quattro occhi.
3: Anche l'accento sbagliato
2: con lei che non la conosco, sì, mi dispiace.
4: Sei proprio un terrone, insiste a essere un terrone, ma mica è colpa mia se sei terrone, no?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
0: Lo Zoo di 105.

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso.
1: Col cuore, ciao a tutti col cuore.
0: Col cuore, ancora sta stronzata, de saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90?
1: Ma certo che no, è il mio marchio, messo il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti.
0: Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata de carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la Serpeverde della Lucarelli.
1: Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica.
0: Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti?
1: No, non sento nulla.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbare, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussaud, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di Lucida Stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale?
1: Ma non è vero. Bisogna sfatare questa cosa che io abbia una illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV.
0: Aspetta un attimo. Scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu, Barbara?
1: No, non lo sento.
0: Eccolo ancora. Io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata.
1: Ma io non sento niente.
0: Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. Ok, proviamo. Vetusta! Io, inquadratemi. Vetusta!
1: Ma che significa sta cosa, scusa?
0: Cazzo ne so, Barbara, quando te inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia, Barbare, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell.
1: Ma mi state facendo uno scherzo?
0: Ti giuro, Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni.
1: Oddio, è esploso.
0: No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica.
1: Ma che fai con l'aspirapolvere?
0: Te caccio al culo la spina. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona, Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo me regge il vattaggio.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, cane il sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo.
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma se sta bene qui, Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Mi piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingo zo merda, cane bastardo. Oh, che sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciuccia Cazzo, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. È un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo, seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No. Mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente.
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiano, Milli Carlucci, richiesta che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sottosafante, e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai! Ray Charles, il canale per non vedenti, presenta Pakistana Jones alla ricerca del fischietto di Gesù. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Pieragini è la dottoressa Rumenigge, Nino Lino è Alfredolf Inter, Nino Lino è anche la baronessa Baffetti. E con la partecipazione straordinaria di Mbappé Fiorello nei panni di Gesù Cribbio, tratto dagli omonimi Vangeli di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo. Adattamento cinematografico di Ettore Andenna. Musiche di Pablo Escobamba. Regia di Giorgio Mastrota. Voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno del nostro signore Yuri Chiodi 1938. Ci troviamo nella sede della prestigiosa casa d'aste Rock Paper Scissors Feller di New York. L'occasione è la messa all'asta del fragilissimo teschio di coriandoli, reperto archeologico che fa molta gola a chi è ghiotto di antichi coriandoli.
3: Dottor Jones, l'università ci ha dato fonti illimitate. Dobbiamo assolutamente fincere l'asta per il teschio di coriandoli. Mi raccomando, niente cazzate!
4: Non si preoccupi, dottoressa Rumenigge. Sollevo le braccia da quando avevo 12 anni. Il teschio di coriandoli sarà nostro.
5: E ora il pezzo forte della serata, il teschio di coriandoli! Regalo del Doge di Venezia all'imperatore d'Austria Filippa la Chiattona. Base d'asta, $1,000,000!
6: Uè, uè! Offro $2,000,000 italiani! Uè, uè!
5: $2,000,000 dalla baronessa Baffetti. Chi offre di più?
3: Offra di più, dottor Jones!
4: Sì, col cazzo che gli do $2,000,000 per quella merda.
5: Aggiudicato alla baronessa Baffetti per $2,000,000 italiani!
6: Uè, uè, uè, uè! Sono felice, felice italiana! Si vede che sono italiana!
4: Complimenti, baronessa Baffetti! Potrei avere l'onore di ammirare da vicino il teschio di coriandoli?
6: Uè, uè, ma certo, dottor Jones, ammiri, ammiri!
5: E ciù! No!
2: Pakistana Jones starnupiscia sul teschio di coriandoli, che si disfa come fosse fatto di tanti piccoli pezzettini di carta multicolore. Fra le italianissime mani della baronessa appare un'antica mappa.
3: Guardate, dentro il teschio di coriandoli si nascondeva un'antica mappa.
4: La legga lei, dottoressa. Non ho portato con me gli occhi.
6: Uè, uè, si legga, faccia presto, si legga italiano io.
3: Non ci posso credere. Questa è la mappa che indica dove si è pronto il famoso fischietto di Gesù.
7: Uè, uè, il fischietto di Gesù. E cosa sarebbe? Uè, uè.
3: Forse è meglio se ve lo spiego con un piccolo flashback.
2: Parte un piccolo flashback. È l'anno 32 più recupero. Siamo in un sonnecchioso villaggio della Galilea. Un'ape car megafonata si ferma nella piazza principale.
8: Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Moltiplica pani, pesci, togli la lebbra dai vostri mariti. Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gas. Avete finito il vino? Noi trasformiamo in vino la vostra acqua. Donne, donne, è arrivato.
2: Vi starete
8: Gesù
2: chiedendo
8: Cristo.
2: A che cazzo serve sto flashback? Non lo sappiamo nemmeno noi. Sono quelle robe sospese che fanno figo nei film.
6: Dottor Jones, uè, uè, lei potrebbe recuperare il fischietto, uè, uè, di Gesù, sono italiana, donna.
4: Con grande piacere, baronessa Baffetti. Presto, dottoressa Rumenigge, cerchi l'aereo più sballottolone che riesci a trovare. Partiamo alla ricerca del fischietto di Gesù.
2: Appare una mappa del mondo conosciuto, a tutto schermo. Un aeroplanino la solca lasciandosi dietro una scorreggina tratteggiata e si ferma nella valle delle allegre catacombe. È notte. è giorno. Non importa. Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig percorrono quatti quatti un cunicolo a forma di tunnel, sbucando in una grande caverna sotterranea. Nella caverna c'è il cadavere mummificato di un cavaliere cincischiale. Su un vecchio tavolo vediamo centinaia e centinaia di fischietti di tutte le fogge.
3: Quanti fischietti di tutte le fogge? Come facciamo a capire qual è quello di Gesù?
4: È molto semplice, quello di Gesù non può essere di foggia.
3: Non ho capito la battuta, dottor Jones.
4: Lei ha detto che ce n'è di tutte le fogge, ma Gesù era di Nazareth.
3: Continuo a non capire la battuta, dottor Jones. Non sono fortissima in geografia.
4: Non ha importanza, dottoressa Rumenig. Ma qualcosa mi dice che se sputiamo in quello sbagliato potrebbe accadere qualcosa di molto spiacevole.
6: Uè, uè! Mani in alto, dottor Jones italiano. Sono italiano.
4: Baronessa Baffetti, cosa ci fa qui?
6: Ah! Guardi, mi levo gli occhiali, io!
4: È la baronessa Baffetti senza occhiali?
6: No! Non sono baronessa Baffetti, io sono Alfredo Alfinter! Alfinter!
4: No, lei è la baronessa Baffetti.
6: Allora aspetta un secondo, io levo anche di parrucca. Ecco qua, fatto Alfinter! Adesso sono Adolf Hinter!
4: Assolutamente no, è la dottoressa Baffetti senza occhiali e senza parrucca.
6: Aspetta, lei è una persona molto precisa, quasi mi dà quasi fastidio. E allora ti adesso levo ti conna sotto pantalone. Non ho più occhiali, non ho più parrucco. Io sono Adolf Hinter! Alfinter!
4: Ma lei è proprio una burlona, dottoressa Baffetti. Anche senza occhiali, gonna e parrucca, lei rimane comunque la dottoressa Baffetti.
6: Maledetto Jones. Aspetti. Ecco, gli ho levato il mio prezioso orologio.
9: E Adolf Hinter.
6: Hinter.
5: Ma mi scusi, cos'è cambiato?
4: Che quello è il tipico orologio della baronessa Baffetti. Priva di esso è chiaramente Adolf Hinter.
6: Mio travestimento molto accurato.
5: Ma...
3: Alfredo Alfinter, ma non poteva aspettare che le riportassimo il fischietto di nostra spontanea volontà?
6: Mi dispiace, ormai è troppo tardi, levatevi, voglio soffiare nel più presto, nel più lussuoso di questi fischietti.
2: Alfredo Alfinter soffia nel fischietto sbagliato. Mentre un terremoto sconvolge le catacombe, il cadavere del cavaliere cincischiale si risveglia e attacca Alfredo col suo spadone.
10: Cincischione, cavaliere.

0: Jones, scappiamo giusto in tempo. Anche questa volta ne siamo usciti tutti interi, dottor Jones.
1: Ho una spada infilata nel petto.
0: Dottor Jones, ma che fa? Presto! Tolga quella spada conficcata nel petto! Dottor Jones, Sofia, la faccia fu un po' più forte! Allora, stia fermo così, io metto mia scarpa sul suo petto, in questo modo! Così, non capisco questi versi!
2: Ci stanno due spade adesso, quale tira?
3: La seconda, tirala tante volte!
0: Dottor Jones!
1: Oh, per Giove ho sbagliato.
4: Parte la solita canzoncina di merda e il dottor Jones rimane con una spada conficcata nel petto e il cazzo di fuori, tutto sbagliato. Partono i titoli di coda e non sappiamo se il vecchio con la faccia storta è morto o solo nel momento refrattario post sbagliata. Mentre ti stai domandando che cosa succederà, esci di casa, vai nel primo ufficio postale e paga il canone. Altrimenti vengo a casa tua e dopo aver scopato tutto quello che si muove, vi faccio fare la fine di Jones.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto culo il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
2: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorro Rio!
1: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori al voglio rotto, figli di puttana.
3: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
4: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
3: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite.
4: Ma cazzo, che inciampo.
3: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
2: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
3: Hermione, ramarra che non sei altro, vieni con gli occhiali.
2: Ma vedi di andare a fanculo.
1: Quanto sto godendo! Quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago! Te lo sei notato?
3: Ma come faccio? Non ci vedo più!
2: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni!
5: Silenzio!
3: Prof! Hermione mi ha rotto gli occhiali!
5: Brava Hermione! 10 punti per la casa del Grifondoro!
3: Ma non è giusto, prof!
5: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro!
3: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
5: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
3: Chi? Roverol?
5: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda, e figlio di otto p***ane!
3: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
4: No, mi piace, no!
3: Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
5: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbiente.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zodi 105.
1: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado.
2: Mitico programma comico.
1: Giunto ormai alla settima edizione, continua a fare successo. O almeno questo è quello che ci dicono. Perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità. L'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri. Ti piace Colorado?
3: Cerco Stato federale americano.
1: Ma non lo Stato!
3: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
1: Ma no, Siri! Il programma TV!
3: Cerco, fa molto ridere,
1: Ah, allora ti piace!
3: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
1: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
3: Cerco, chi è Alisei?
1: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zodi 105.
3: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
1: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
3: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
1: Ah, quindi non è vero.
3: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
1: Ah, sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Herbert Ballerina è proprio Alisei.
3: Cerco, come buttare via una carriera?
1: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere è bravo.
3: Sì, bravissimo. Mi ricorda tanto Mice Squalo.
1: Ma no, ma cosa c'entra Mice Squalo?
3: Cerco, il mio cuore fa cioc.
1: E allora di Mice cosa mi trovi?
3: Cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Ninolino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto dai Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia di Pierfrancesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
2: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
3: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
2: Dobbiamo recuperare la famosa lattina ticiata, appartenuta all'imperatore Qin Qin.
3: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Qin Qin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
2: Semplice, dottor Jones, avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellini. Ma guardi com'è carino questo pampino, è Ping Pong. E Ping Pong, come sei carino con queste calciottine tutte famosine e tenerine.
3: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
2: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
1: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
3: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
3: Ho detto un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
3: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei. Si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
3: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
4: Attenzione! Tutti lì! Tutti giù per terra, lì va freccia!
3: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
4: Cin cin!
2: Stricca i denti, dottor Jones! Siamo quasi arrivati nella famosa sala del rinfresco.
4: Attenzione, le! Siamo quasi arrivati nella sala di rinfresco. Cin cin.
3: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
2: Non mi pare tanto simultanea.
1: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
4: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Qin Qin. La leggenda narra che solo un pugno della Fonzi ha perfettamente allestato in sé in grado di far cadere la lina di già.
3: Mi scusi, bambino paffutello.
4: Cin cin.
3: A lei e a tutta la sua famiglia.
4: Ah.
3: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
4: Io le peto.
2: Il problema è mio, ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong sua pasticchina
4: No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
3: Sì.
4: Io non m***o di Mongolia.
3: Sì,
4: questo. Io m***o di malattia.
3: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col capellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
4: Alla, ti fa male. Alla, fa male.
3: Prendi questo e quest'altro.
4: Aia.
2: Ma cosa ha fatto, Tor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
4: Ah, sei bambino cinese.
3: Dannazione, mi sbagliavo. È veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
4: Aia.
3: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter, sotto ingiallite spoglie.
2: Ma questo è impossibile, Dottor Jones, perché sono io Alfred Olfinter!
4: Mani in alto, Dottor Jones! Amala, sempre!
3: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
4: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica fecale. Ingegnoso, vero?
3: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
5: Culattoni!
4: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle! Ai, Inter!
3: Ai, che dolore! Oh, perbacco! Come soffro!
4: Attenzione, ti hanno spalato, dottor Leggio.
3: Sì, questo l'avevo capito! Infatti, sto sanguinando!
4: Tu sanguina, forte!
3: Puoi mettere un dito qui?
4: Antico le medie cinesi, dice, quando tu prendi pistola e spala colpo a persona muore.
3: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
4: Io no, forse me fa le miei.
3: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
4: Mangio formichina.
1: Un bel cliffhanger per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
8: Vai via.
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a 2 cose!
2: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, sì, scioloschi fa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Dai, fermi tutti. Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
5: Fermi tutti.
8: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?

0: che schifo, ma che cazzo!
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì,
0: dai, dai.
2: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
0: No,
2: scusa,
0: no.
2: Vista.
0: No, regia, dove va?
2: Oddio!
0: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma ho detto che erano una pezzetta delle case popolari, coglione!
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. Spot, spot.
6: Amico, che ti incendi le scorregge ai matrimoni perché fa tanto chic. Vuoi arredare il nido d'amore per te, tua moglie e l'antennista che si scoppa quando vai al centro scommesse? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di cose per la casa, leader nel mondo per il numero di pregiudicati fra i suoi impiegati. Troverai tanti complementi d'arredo a prezzi inventati come... sofisticatissimo impianto elettrico monouso, 23.000 euro! Carta igienica professionale più DVD con tutorial in 6 lingue, 14 euro al rotolo! Figarage per motocazzo, 400 euro al mese, trattative riservate! Termometro rettale ad energia solare, 17,90 euro! Ficcatelo su per il culo e corri in balcone, se no si scarica! Fantastico carillon tedesco che esegue minuto di silenzio, 45,80 euro! Tirapugni in plastica fucsia per bambine dai 4 ai 7 anni, 33 euro. Disponibile anche glitterato. Sparacammelli da borsetta per difesa personale, 890 euro. Cammelli non presenti nella confezione. Lampadario da caccia, 57 euro. Set di asciugamani infrangibili, 88 euro. Montagne russe tradotte in italiano, 9.000 euro! Stucco santo per... No, porco! Spatolati le mani, cazzo! Stucco santo per stigmate gravi, 14 euro al barattolo! Sapone alla cera per figa di legno, 9,90 euro! Eliporto pieghevole, 67 euro al metro quadro! Kit per iniziare a fumare, composto da piccola scatola di cartone contenente 20 cannule di tabacco arrotolato nella carta, più dispositivo incendiante a gas, 58 euro.

Fotocello, la spara bestemmie, 123 euro. Richiedi il nostro test gratuito, porca... E questa settimana visita il nostro padiglione Defecathlon. Troverai migliaia di attrezzi per sport inesistenti e dannosi per la salute a prezzi illeggibili. Pezzi di ferro e plastica assemblati male come... Un magnifico pedalai, la versione più soggettiva del pedalò, a 179 euro. Ciclette da trial, 555 euro. Tapirulan, ultra realistico con buche, gomme masticate e merda di cane, 890 euro. Due palle da Pilates più un cazzo da yoga, solo per coerenza, 33 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti. Ma io che la so molto lunga mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
3: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
0: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
4: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
0: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
3: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago. Tipo una giostra dei trucchi di Gardaland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma.
0: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
5: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
6: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
5: Oh cazzo, via, via, via!
6: Fermo, chiamo la polizia!
0: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
7: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
0: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney. It's a small world after all. It's a small world.
8: circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo, è per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
0: Proprio così, Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: ti piace.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventi così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventi così.
5: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, ma sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
0: In quel tempo il Santissimo...
7: 105 mi casa!
0: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
7: Girolamo, zozzo, schifoso, merda, puttana, dove sei?
8: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
7: Come? Ah, scusami, puttana, mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi.
8: Ma per i poveri i soldi?
7: Certo, i pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
8: Che parole di santità e di Dio!
7: Grazie, puttana!
8: Allora, qual è la vostra idea?
7: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile che sono capaci tutti.
8: Più facile del sacerdote?
7: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
8: Eccomi qua, padre.
7: Oh!
8: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
7: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttale mamma!
0: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
8: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
7: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco? Che vuol dire che vacco è meglio di me?
8: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
7: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
8: E io?
7: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
8: Ma come? Non lo so fare.
7: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo sulle mani, puttane.
8: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
7: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
0: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
8: Padre mio, un fiasco totale!
7: Ma cosa?
8: La serata non è andata bene!
7: Ma cosa dici, puttana?
8: La gente ci ha fischiato!
7: Fischiato te? Perché sei un mediocre! Per me è stato un successo incredibile!
8: Veramente?
7: Certo! Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo!
8: Ma che c'entra con la musica?
7: In verità ti dico, che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari! Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio, una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio!
8: Veramente? Di che radio si tratta?
7: La Virgin Radio Maria!

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa accendere un mutuo trentennale con la zingara dagli incisivi di ottone che avete conosciuto nel parcheggio del supermercato. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un fascio. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un vascello pirata dopo aver ingoiato mezzo chilo di mattoncini Lego per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, l'esimio professore Augusto Latini, ed è dedicata alla sua amata Porno Alunna. Cara Porno Alunna, ti scrivo questa lettera mentre con l'altra mano traduco la metafisica di Aristotele in giapponese farfallino. Ah, mia dolce, dolcissima Porno Alunna, chi l'avrebbe mai detto che io, un professore universitario di mezza età, felicemente sposato con una cozza atomica, capace di spegnere qualsiasi erezione con un solo sorriso, un giorno si sarebbe follemente innamorato di una mega gnocca 25enne col culo di marmo e due tette buone per fare una spagnoletta a 10 dinosauri alla volta. Ah, è proprio vero quel che scrive il poeta. L'amore è cieco, mia dolce Porno Alunna, e il nostro è stato il sentimento più sincero e disinteressato che si possa immaginare. Non sai quanto mi fa felice che tu, decelebrata dai capezzoli di miele, abbia vinto con le tue sole forze il concorso pilotato per diventare la mia assistente personale. Ah, mia tenera, vacchissima Porno Alunna, non ascoltare le male lingue. Quel posto te lo sei sudato. E come se te lo sei sudato? Ore e ore chinata sui libri, mentre io te lo buttavo incensando. Ore e ore chinata sui libri, mentre io te lo buttavo di continuo in c***o con la furia di un vogatore posseduto dal demonio. Gli sforzi da te profusi per raggiungere la tua meritatissima posizione sono davvero encomiabili. Ah, amore mio, non ti vergognare se le tue labbra hanno preso definitivamente la forma della mia cappella. O se sembri un ghepardo albino quando qualche studente ti abbaglia per scherzo con il Luminol. Tu sei una grande, una grandissima accademica, mia dolce Porno Alunna. E quando finalmente imparerai a scrivere correttamente il tuo nome, nessuno potrà più dire nulla contro di te. Ed è per farti capire tutto l'amore e il rispetto che nutro per la cagna che, per l'amore che sei, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.

è il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del professor Augusto Latini, dedicata alla sua amatissima Porno Alunna. Mia dolce Porno Alunna, perfettissima fra tutte le vacche, spero che tu non abbia frainteso le mie parole. Io non ti vedo come un oggetto, assolutamente no. Non ti vedo affatto come un'idiota bambola di carne su cui sfogare senza ritegno i miei istinti più selvaggi in cambio di favoritismi. Quando ti guardo, io vedo altro, molto altro. Vedo la tua amica Giovanna, per esempio, quella con lo stacco di coscia di 1,5 metri e lo sguardo da pantera in calore. E qui, purtroppo, arrivano le note dolenti, amore mio. Giovanna si è impegnata molto, davvero molto, ultimamente, dimostrando un indice di vacchitudine ben superiore al tuo. Ed è quindi con il cuore straziato che mi trovo costretto a revocare il tuo assegno di ricerca e rimpiazzarti mio malgrado col puttanone appena menzionato. Sono certo che saprai perdonarmi, amore mio, ed è per farti capire quanto queste 3 settimane siano state importanti per me che voglio dedicarti un'ultima dolce canzone d'amore.

0: vero amore, il vero sentimento. E anche oggi si conclude così questo appuntamento dedicato all'amore. Voi continuate a inviarmi le vostre lettere cariche di sentimento al mio nuovissimo indirizzo mail, che è: non credete mai a una parola di quel coglione di Fabio Alisei che non sa assolutamente un cazzo. Chiocciola vale lo stesso per Tony Severo e Rosario Pellecchia. Punto. Siete dei creduloni del cazzo. Alla prossima puntata! Ciao belli!
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo. Ma come sai, sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un faccia erba. Ora sto bene. E ho anche recuperato completamente l'uso del membro. Anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio, ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
3: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
3: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
3: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
3: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
3: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Ah, che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
3: Signora, ci lasci portare in ospedale Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
3: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
3: Ah, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: E qui sono cazzi. Sì, perché dopo aver rapinato la signora Rottenmeier, che adesso è anche la couche del nonno, ovvero la sua troia, Heidi e Peter hanno involontariamente risvegliato nel vecchio balordo di montagna istinti ormai sopiti da anni di alcol e vita infame fra i monti. Veder piangere la bastarda ha innescato un istinto di vendetta inaspettato che sicuramente creerà degli squarci nella cosca di Heidi. Vedremo come ne uscirà Peter, che ha bastonato la cagna per i suoi risparmi, e vedremo anche se il nonno verrà a sapere chi è stato per poterlo punire come si fa con gli infami.
1: Smettila di pisciare con gli occhi, porco e ridimmi ancora una volta che cosa è successo, senza dimenticare i dettagli. Giuro che chiunque sia stato pagherà pesante l'affronto. Pestare la mia couche, porca ho il sangue al cervello.
2: Ti ho già detto che non ho visto chi è stato. È successo tutto troppo in fretta. Ero lì che parlavo con Heidi e Peter e gli stavo dicendo che avevo i risparmi per farti un regalo perché era il tuo compleanno. E subito dopo ero svenuta a terra con il sangue che mi usciva dalla tempia. Quando mi sono svegliata c'era Peter pieno di sangue e Heidi che piangeva spaventata. Povera piccola, meno male che l'hanno vista così indifesa e non l'hanno picchiata come hanno fatto con Peter.
1: Questa storia puzza più delle mie scorregge quando mangio le verze. Quei due pezzi di merda non me la raccontano giusta. Nessuno oserebbe mettere le mani addosso alla mia troia. Qui ci si rispetta fra boss.
2: Ma che vai farneticando? Che c'entrano i boss?
1: E non fare troppe domande. Ti amo troppo per doverti tagliare quella lingua meravigliosa con la quale mi fai impazzire col dirti Sanchez. Adesso curati e metti un paio di reggicalze. Io vado in paese a fare due chiacchiere con quel pezzo di merda di Peter. Poi torno e ti do una bella chiavata di culo.
2: Va bene, maialino mio. Vado a farmi la peretta.
0: Una volta uscito dalla catapecchia che puzza di caglio e merda, il nonno va subito a cercare i due piccoli farabutti che nel frattempo si sono già spellati il bottino fra debiti e bagordi. Ovviamente armato con un vecchio fucile e un paio di ciapponi ben affilati.
3: Questa volta, Peter, devo dire che mi hai veramente stupito.
4: Grazie, Heidi.
3: Ho fatto bene a non svuotarti degli organi e venderli al mercato nero.
4: Meno male, ma tanto con la merda che mi tiro e mi infilo in vena non avresti fatto grandi affari. Dentro sono una cloaca.
3: Sì, sei proprio una merda. E comunque, anche se mi sei costato due pere di adrenalina, l'investimento per farti riprendere dal fentanyl si è più che ripagato.
1: Uè, porco brutti cani rognosi, state fermi dove siete.
4: Fermo, nonno, calmati.
1: Calmati? Ma calmati un cazzo. Piccolo sacco di immondizia. Adesso ti sbudello e poi ti piscio dentro.
3: Ma nonnino, perché sei così adirato? Che succede?
1: Non fare la furbetta con me, Heidi. Ti conosco molto bene. Qualcuno ha rapinato la mia couche e l'ha bastonata come una vacca al pascolo. Guarda caso eravate lì con lei. La cosa dei due piccoli pastorelli indifesi con me non attacca stronzetti. Quindi confessate e date corso alla mia sete di violenza.
3: Ma nonnino, ma ti stai sentendo? Ma sei completamente rincoglionito. Ma secondo te io e Peter potremmo mai farti un affronto del genere? Guarda che anche noi siamo vittime dell'agguato.
4: È vero, guardami, ho la faccia così gonfia che sembro Scialpi. Mi hanno pestato così forte che ho perso l'ultimo dente rimasto dall'eroe.
1: Anche se i miei sensi di pregiudicato mi dicono il contrario, effettivamente sei più gonfio del culo della Leotta. Ma allora, se non siete stati voi, chi cazzo è stato? Ho sete di sangue, devo farmi giustizia. Ho il fucile che mi sta fissando.
3: I cinesi! Sono stati loro! Don Cina ha fatto la sua mossa, purtroppo.
4: Sì, sì, Don Cina, è stato lui.
3: Ormai i patti di non belligeranza sono caduti, nonnino. È ora di ristabilire chi comanda su questa montagna.
1: Don Cin, brutto figlio di una succhia scroti wonton. Ok? Adesso scendo a valle e do fuoco ad ogni stronzo con gli occhi socchiusi che incontro. Quel pezzo di merda caga riso assaggerà il calore della mia 38 special con proiettili Parabellum.
3: Bravo, nonnino! Sterminali tutti sti arrotolaverza.
1: Vado a prendere il quad. Gli piomberò addosso come Rambo. Faggio.
4: Heidi, ma perché hai detto che sono stati i cinesi? Adesso viene fuori la terza guerra mondiale. Il nonno è incazzato più di zio Giuseppe quando ha pagato la mignotta coi risparmi di una vita e poi ha scoperto che aveva l'uccello.
3: Peter, sai che più ti frequento e più mi chiedo come fai ad essere così mongoloide.
4: Perché?
3: Possibile che non ci arrivi. Adesso il nonno farà una carneficina, nella quale probabilmente finirà anche ferito mortalmente. E noi ci teniamo la sua baracca e tutto il suo gregge. E in più avremo terra fertile per prendere in mano tutto il territorio di spaccio, scommesse e sfruttamento della prostituzione. Senza nessun concorrente. Ci prendiamo quello che è nostro.
4: A volte mi fai paura da quanto sei perfida. Ma come fai a 6 anni ad essere così?
3: Mia madre si faceva mentre ero in grembo. Sarà la chimica.
4: Ah già, la chimica.
0: Spero che questa ultima informazione sull'abuso di stupefacenti in gravidanza sia passata in sordina, così non ci chiudono la serie prima di conoscere l'evoluzione dei fatti. Questa lenta trasformazione di Heidi in Savastano mi sta veramente intrigando. Adesso staremo a vedere come il nonno metterà a ferro e fuoco mezza comunità cinese nel tentativo di vendicare la sua zoccola. Ma in tutto questo, se la signora Rottenmeier è da 2 settimane che vive a casa del nonno perennemente e il resto della ciurma è impegnata a fare disagio, che fine ha fatto la piccola e non autosufficiente Clara?

0: gente comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Mina, sono qui!
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, ma e allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri!

fuoco ad un semaforo con gli amici. Inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie, brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Se anche tu durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Tu sei in coda al supermercato a Miami, inizi a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Se anche tu!

0: per maiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23° piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briavo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo di seguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero!
2: Aia! Radio 105.

0: ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ignenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi,
2: costantemente,
1: che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo!
3: Ragazzi, Squalo è veramente il minimo...
1: Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
2: Mission Santina!
0: Nella puntata precedente...
4: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Senza sentire Matteo, no?
4: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
6: C'è Matteo lì?
4: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
6: Sì, va bene, grazie.
7: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
6: Come mai?
7: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
6: Oh, santo Dio.
7: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Mi ascolti un attimo, parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Glielo passo, un attimo solo.
6: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
7: Bene, bene.
6: Il telegiornale mi interessa.
4: Sì,
6: e
4: verrò
6: poi
4: ingoiarti, bastarda. Ti divorerò.
7: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
6: Sì, Costanzo.
4: Ecco. Non andare a letto con
6: Maurizio
4: le scarpe.
6: Costanzo.
7: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di... No. Mi raccomando, un attimo.
6: Sì, va bene.
8: Buonasera, Santina.
6: Buonasera, come va?
8: È un piacere sentirla di nuovo.
6: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
8: chi?
6: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
8: Chi?
6: Bravissimo, sì.
8: Chi?
6: E anche Maria De Filippi è bravissima.
8: Maria Di Filippo,
6: se
8: sì.
6: Se potessi anche io andare...
8: Sì, un po' difficile. Vuoi fare?
6: No,
8: vuoi fare, Santina?
6: Sì, quelli che
8: capisco.
6: Fanno cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
8: Capito, dove stanno i vecchi?
6: Come?
4: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
8: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
6: Sì, quelli che fanno lì.
4: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
8: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
6: Sì, quelli che fanno...

0: infatti non l'abbiamo
1: perché
0: visto.
1: Sei una pezzente!
2: Sto bene a casa, sì, perché ormai sono vecchia, ho 80 anni presto.
1: Non hai la possibilità!
0: Certo, giusto questo.
1: Ho voglia di una Bentley!
2: Non puoi andare.
0: Certo, perché non potendo muoverti è così.
2: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
0: Sono i microfoni.
1: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
2: E ora che la smettano, se no.
1: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
2: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
1: Aspetta,
2: e se senti un po' di rumore, è la televisione.
1: Senti i bonifici, sono milioni.
2: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
1: Senti
2: un po'.
1: Movimenti bancari.
2: Se no mi stufo stare qua sola.
1: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
2: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
1: Ecco.
0: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Nello scorso episodio, oltre una revolverata spassosissima nella coscia della piccola Clara per dimostrare se fosse realmente invalida, si è profilata una ennesima situazione alquanto complessa. Quel merda del nonno ha deciso di cantarsela con la signora Rottenmeier. Questa cosa non è piaciuta affatto ad Heidi, che ha sempre cercato di mantenere ben segreta la sua reale natura e tutte le attività criminose, coadiuvata anche dalla sua identità di bambina semi-mongoloide. E adesso cosa cazzo succederà ancora?
1: Brutto vecchio sifilitico e ignorante, ti rendi conto che casino che hai creato?
2: Non romperci i cazzi, Heidi. Ormai quello che è fatto. Ora, le due stronzette fanno parte della gang. Una ha anche i cingoli. Volendo possiamo armarle le spalle e usarla come ariete nelle rapine ai portavalori. Secondo me sarebbe fighissimo.
1: Ma stai parlando seriamente? O cerchi solo di stemperare una situazione drammatica?
2: Sì, perché?
1: No, perché sto seriamente valutando di infilarti un serramanico in quella gola secca e dalla quale escono solo stronzate.
2: Heidi, non stai ragionando in maniera lucida. Il potere ti ha dato al cranio. Non cogli l'opportunità. Pensaci bene, altre due femmine nella banda, di cui una con la fica d'oro.
1: Parli dello skateboard o della vetusta?
2: Ovviamente della bagascia adulta, l'altra è troppo piccola per quello che ho in mente. E oltretutto, anche se questa è una serie di fantasia, scritta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, c'è un limite oltre il quale si va in galera.
1: Io carico la 9x21. Tu parla. E se quando avrai finito sarò interessata, la poserò dietro la schiena. In caso contrario ti apro il terzo occhio buddista, ma con il tuo cervello che compone un bel quadro di pop art alle tue spalle.
2: Calmati, cazzo, e stammi a sentire. La vecchia porcona ha un potere innato fra le cosce, oltre ad avere una insana propensione alla religione del bocchinesimo. Se noi la mettessimo nel capanno ben ripulito a fare delle gran marchette, ci faremmo un mucchio di spicci. Sai quanti bifolchi della zona non toccano una passera da almeno un decennio? La prima puttana utile è ad almeno 2 giorni di cammino da qui.
1: Bravo, nonnino! Per oggi mi hai evitato di passare 2 ore a pulire con l'ammoniaca gli schizzi del tuo cervello merdoso dalle pareti.
2: Sapevo che ti saresti presa bene.
1: L'idea non è malvagia, ma cosa ne facciamo del lago kart?

0: Ho pensato anche a questo. Chiederemo un riscatto a quel ricco pezzo di merda di suo padre. E lei la terremo segregata in quella stanza del cazzo rincoglionita di fentanyl.
1: E se suo padre chiama gli sbirri o si presenta qui su in montagna, che cazzo facciamo?
0: Tagliamo la lingua a Peter e gli diamo tutta la colpa fingendoci vittime anche noi.
1: Porca troia, che infamata! Ma è la dura legge della malavita, purtroppo.
0: Fotte cazzi.
1: Ok, io penso a Cira Immobile. Tu chiama suo padre e mi raccomando, non farti sgamare subito come un coglione. Cerca di camuffartela bene, quella cazzo di voce da tabagista consumato.
2: Pronto, chi parla?
0: Taci e non dire un cazzo. Abbiamo in mano tua figlia. Se non vai dagli sbirri e fai il bravo, nessuno la seppellirà in almeno 10 buche diverse dopo averla scomposta con una motosega. Ci faremo sentire presto per dirti dove portare 1.000.000 di franchi. Non fare lo stronzo, hai capito?
3: Io non so chi siete.
0: Certo che non lo sai. Che cazzo di discorso fai? Che rapimento del cazzo sarebbe?
3: Non so che cosa volete.
0: 1.000.000 di franchi. Te l'ho detto prima, demente.
3: Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro.
0: A chi la racconti, scemo, sappiamo che sei pieno come un bastardo.
3: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi.
0: Sei un esattore delle tasse?
3: Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
0: Sai che puoi solo farmi un bocchino, brutto scemo. Prepara la grana e smetti di guardare i film di quella faccia da mongoloide di Liam Neeson. Ascolta bene questo suono, ascoltalo bene, eroe. Prepara il grano o sono cazzi.
2: No, no, fermo, pagherò.
0: Bravo, ci faremo sentire noi.
4: Porca troia, che super crossover si è sparato l'autore. Comunque la vecchia che batte e la storia del riscatto mi stanno intrigando parecchio. Chissà come la prenderà la bastarda della Rottenmeier, che dovrà succhiarsi una fila di cazzi montani da qui a Capodanno segregata in una stalla. Poi si sa che i montanari non sono proprio l'emblema della pulizia personale. Figa, che schifo. Vabbè, speriamo che non ci chiudano prima la serie per la deriva che sta prendendo. Mi spiacerebbe tantissimo. E comunque è vero, Liam Neeson ha proprio la faccia da mongoloide.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane. E lui è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via.
6: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua. A me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura.
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio. Dall'altra, dai, scendere a me.
8: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
8: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Raccapricciante.
11: Adesso. Scusa. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
12: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
6: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
9: Nella metropoli di Gradosoglio.
8: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
12: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega.
11: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
8: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Accordo, oh, per favore. Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
6: Ma che puzza!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
5: Lei si sente la puzza di lei.
6: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
11: Maia! Vada fuori!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: 17esima puntata che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo! Ho un nuovo fidanzato!
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion. Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate.
1: Pamerda, Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione. Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti. Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene.
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene.
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria.
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde.
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente.
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, Pamerda!
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorato di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome, era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola del Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi scopare da tre nani.
1: Tamarri.
3: Oh, Jimmy.
4: Pronto?
3: Pronto? Mi senti?
4: Pronto?
3: Oh, sono pronto, mi senti?
4: Io sì.
3: Allora che cazzo continua a dire pronto? Sei il contadino? Quello che non fa sapere le pere, quelle robe lì che si dicono, dei formaggio. Oh, c'è la frutta, verdura, quelle cagate lì?
4: Ma chi, con chi vuole parlare, mi scusi?
3: Sei mica quello che c'ha i semi, che c'ha la frutta, verdura, quelle cose lì? Sei mica contadino?
4: Sì, perché? Che cosa c'è?
3: No, niente, che cazzo. Oh, ma ce la fai stamattina? Cosa ti sei fatto? Già un quarto di Chianti?
5: C'ha paura, dì che
3: appena
5: vuoi comprare.
3: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi ha dato il tuo numero un fruttivendolo, mi ha detto che tu c'hai i semi, la frutta, sei un personaggio.
4: Ma io sono di Asti, voi di dove siete?
3: Ma non è che ci dobbiamo incontrare per scopare a metà strada in un motel?
5: Siamo di Baldichieri, dì.
3: Siamo di Baldichieri. Amiche, ma cosa
4: scusate,
3: c'è?
4: Non capisco, mi sembra tutto così surreale che non riesco a capire.
3: No,
4: mi
3: è
4: scusi,
3: che secondo me tu hai bisogno di qualche RAM, perché vedo che il sistema operativo è di una lentezza devastante, proprio non sei allineato con questo spazio-tempo. Tu stai parlando con Terminator nel futuro.
4: Non mi parlare sopra.
3: Grazie, non mi parlare sopra, t'ho detto. Saccagno! Jimmy! Richiama Jimmy.
1: Tamarri.
4: Pronto?
3: Oh, Cro-Magnon, senti, ho capito che la conversazione con te deve essere un po' più basilare perché hai un po' di problemi intellettivi, probabilmente l'evoluzione.
4: Guardi, io non so se ci stiamo prendendo in giro, mi va bene. Se dobbiamo parlare seriamente, mi dica che cosa bisogna.
3: Oh, già che sei in mezzo ai cani che ti stanno sbranando, cos'è? Ti fa la lotta con i cani, fai queste cose. Senti, io ho la necessità di avere dei semi. Oh, hai finito di picchiarti con i Labrador? Ma ce la fai? Ma è possibile avere una conversazione con te? Ma cosa sei, latitante? Ma che cazzo mi saluti? C'ha bisogno di te, scemo di merda! Che cazzo mi saluti? Cro-Magnon! Ma guarda, quello è proprio credibile. Senti, tu
5: sono i labbra.
3: Tu che sei della zona, senti un attimo.
5: Ci penso io, ci parlo io.
3: Non riesco
5: io
3: ad avere una conversazione con
5: te. Ci parlo io con il gelato.
3: Non è un gelato, Cro-Magnon, cretino. È un uomo delle caverne.
5: Cro-Magnon la.
3: Non è un gelato la. Cro-Magnon è un uomo delle caverne, un primitivo.
5: Oh, che cazzo ti gridi? Pronto?
6: Pronto?
5: Ci sei?
6: Sì, ci sono.
5: 3, 2, 1.
3: Vaffanculo!
5: Ciao grande, senti un'informazione. Mi senti? Un attimo che ti passo mio cugino.
3: Oh, leva il viva voce che non si sente, coglione.
7: Ma va a bocca che la grande bucchi di mamma, di scurnaccia, tu e ci si, pure.
3: Senti, quando hai fatto la terza elementare posso
7: ma
3: ricamarti.
7: Ma va che bucchina a te che lo curno dei padri, ti dici.
3: Oh, che ti devo chiedere un'informazione, Cro-Magnon. Ma tutti io li becco gli uomini delle caverne oggi. Senti, quando hai finito il paleolitico, devo farti una domanda.
7: Andiamo da mamma, di scurnaccia.
3: Ma ce la fai a mettere, non so, tipo un mezzo idioma della nostra società? Come faccio a capirti? Leva sto viva voce, codardo. Minchia, ma questo chi... Dove hai chiamato? A Regina Cele hai chiamato.
1: Tamarri.
8: Sono deficiente.
3: Che sei deficiente.
5: Cosa hai detto? Scusa? Pronto?
8: Ma chi è telefono?
5: Sono io, ma hai detto deficiente.
8: Non ti avevo parlato, chi è telefono?
5: Ciao, senti, sono Giovannino. Ciao, piacere, senti, è un'informazione. Io avrei bisogno dei semi per coltivare la frutta in casa.
8: Ma mi
5: stai facendo
8: pure io.
5: Che cazzo vi sdoppiate? Chi siete? Gli Eisenberg? Pronto? Con chi sto parlando?
8: Ma si scemo?
5: Ma tu sei scemo, non ho capito. Io ti chiamo, ti sto parlando, ti spiego le cose e parlate in due. Le ho chiesto se avete i semi per coltivare. Mi sembra fa... Madonna mia.
3: Aspetta, io c'ho il modo per comunicare con le popolazioni. Con queste popolazioni.
5: Pensaci te, va Massimino, che io non li capisco.
3: Perché io ho visto un po' di documentari, mi sono documentato, so come ci si approccia a questo tipo di... Io, uomo, Italia, tu avere semi... Tu
8: avere kait.
3: Abdu. Tu avere semi, fare frutta. Rondo. Niente.
5: Lo sapevo, hai visto il documentario sbagliato.
3: Ma perché mi sono addormentata a metà, magari in fondo spiegavano meglio.
5: Tu devi guardare quello. Tu hai guardato quello di Pompei. Devi invece guardare quello dei Magnum Algida.
3: Ancora Cro-Magnon non è un gelato, cretino.
5: Adesso lui sa tutto.
3: È una Cro-Magnon è una zona della Francia dove hanno ritrovato dei resti umani.
5: Certo.
3: Gli hanno detto l'uomo di Cro-Magnon.
5: Vabbè, continua a imbarcarmi, tengo i gelati nel

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
6: sì,
10: signora.
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Se il telefono stai.
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcacciame se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
10: per
6: cosa
10: chi non
6: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
7: Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
6: Bene,
7: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Italia Bubu presenta... Le capre, le capre, le capre, le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Cavolo, cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai visto, sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione di televisore. Papà, prendi 10.000 euro al mese, ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
1: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto eccetera. Cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, mi vedi? Guarda come ballo, sembra normale.
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh.
1: Ti è caduto il Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ma Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
3: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
4: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000. Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare! Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
5: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
4: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
5: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Mi sembra.
4: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
5: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto, ci mancherebbe altro. Stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzarla verso il suo amico.
4: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi, eh? Aiuto! Aiuto, si approfitta di me!
5: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
6: Che succede? Tutto a posto?
4: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
6: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
5: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
4: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
5: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
4: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
5: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre. Si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre. Il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre. Un servizio delle capre.
4: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Chiamate subito un'ambulanza!
2: Mi sono distratto un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
3: Non si muove per niente.
4: Io dico che è andato.
5: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. Giorgio, ti è caduta...
6: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.
7: Le capre. Le capre. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Questa è una storia potente e antica che ruota attorno alla bigiotteria. Cacazziel e Sauron sono in viaggio verso il Fiesole per forgiare gli anelli del potere. Nel frattempo, un marmocchio maori e un elfo tunisino slamano un orco.
1: Fuori mostro!
2: Gulamamd!
1: Ti invincio con la spada laser scarica!
0: E si spingono nelle profondità della terra per nascondere alcuni panetti di ganja pipa da spacciare al dettaglio. E gli hobbit? Ce li siamo forse scordati gli hobbit? Manco per il cazzo. Andiamo dunque a spirare la tribù nomade dei Piedopelù, dove due simpatiche hobbit chiamate Nori e Poppy stanno per fare una scioccante scoperta.
3: Nori, guarda! Ho rubato una bottiglia di amaretto di Sauron! Andiamo a ubriacarci nel bosco!
4: Ma sei impazzita! Se lo scopre la hobbit giamaicana col diabete ci fa un culo così!
3: Non temere, daremo la colpa all'hobbit paraguayano transepilettico!
4: Che casting del cazzo però! Per millenni gli hobbit sono rimasti in un'area grande quanto la provincia di Sondrio, eppure la nostra tribù sembra il consiglio di sicurezza dell'ONU! Come cazzo è possibile?
3: Guarda, Nori! Una stella cadente photoshoppata! Esprimi un desiderio!
4: Vorrei che arrivasse un nuovo personaggio a rendere ancora più demente questa serie!
0: Desiderio esaudito. Sulla terra di mezzo si schianta un meteorite. All'interno del meteorite c'è un senzatetto inchiavabile. Non brutto, non vecchio, proprio inchiavabile, di quelli tutti pelle e ossa, con le gambe secche secche e le palle penzolone tre volte più grosse del cazzo. Chi sarà mai questo misterioso e conturbante personaggio?
5: Sono mistico! Son confessionario! Magia, mistero! Misterioso! Che carta è questa?
3: E questo mo chi cazzo è?
4: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
5: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
4: Ma è napoletano!
5: Mistero! Scatenatevi su internet, fanno la serie! Chi sono?
3: Aspetta, forse ho capito, Gandalf!
5: Ehi, siete così tanto?
3: Beh, sì, ce l'hai praticamente scritto in fronte!
5: E puttana la merda! E mo come facciamo? Saremmo dovuti andare avanti 3-4 stagioni con la storia che non si capisce che cazzo sono! Che nervo, porca
4: io! Non bestemmiare, Gandalf! Questa zona è piena di orcodi!
5: Guarda che cazzo hai combinato!
6: Vieni qua, vieni, orco!
5: Spiace, ho chiamato, non volevo chiamare.
6: Hai una crema per la pelle?
5: Ma va, non vedo questa ridosa, sono una merda, so.
6: Pensai, c'è pure i denti di fuori, la faccia da porco.
5: Io un apparecchietto ti vorrebbe.
6: Sì.
5: 400 euro te lo faccio fare il mio cucino.
6: Con cazzo!
5: Ti parcheggio la macchina!
4: Vai, orco, fagli il culo!
5: Mi sento troppo debolo per fare la magia. Sono appena arrivato sulla terra, ancora mi devo abbiandare. Aiuto! Aiuto!
7: Aspettaci, pensiero! Sono arrivato per salvare tuo vito!
5: Meno male, è arrivato uno chiutterrone a me! Ah, songa salva! Voto Lega!
7: Tieni questa pallina che mi dà fastidio in battaglia!
5: Sì, reggo, io tengo io, te la ridò!
7: Anche questo!
5: Ma che sia un flipper!
7: Tieni, tre! Facciamo tre! 200 euro!
5: Lasciamolo un ubiliardo, sì!
7: Fermo, orco di merda! Fermo!
6: Oh! Ma scusa! Ma che elfo è questo? Oh!
5: Non rompo cazzo, picchiati con l'elfo. Faccio la magia che ti picchi con l'elfo.
6: Eh no, perché poi ti credo che magari sono razzisti. Io non è che voglio magari, cioè, che me la prendo con le minoranze.
5: Lui è tunisina, tu sei brutta al culo.
7: Quella cazzo di minoranza, vieni qua, io sono più italiano di te, capito? Io nasco qua, faccio lavoro qua, ho amici qua, parento qua.
5: Faccio magia, giusto scuole, ho fatto la magia, adesso è tunisino italiano.
7: Questo te lo regalo.
5: Grazie.
6: Ma vieni qua, vieni bastardo.
7: No, ma chiamato bastardo, razzista. Tieni, tieni, ti ferisco con sciappone, acciapponato.
6: Moro malissimo. Penso che volevo comprare pure una pezzata.
5: È morto male, è morto male. È morta Cicil. È morta Cicil. Grazie, Magreb Elf. Mi hai salvato la vita. Ti sarò eternamente debitore. Vieni qua, fatti abbracciare, Magrebone. Vieni.
7: Oh, smettono, non abbracciare troppo stretto, che io fa schifo. Ma anche la religione non lo permette.
5: È un abbraccio fraterno.
7: Sì, però tu ma devi 100 euro pallino?
5: Io?
7: Sì, prima hai dato 3 palline.
5: Tu hai regalato?
7: No, io uno regalato, 3 date. Tu mi devi soldi di 3 palline.
5: No, uno regalato.
7: Sì, allora sono 4 palline.
5: No, 3 palline.
7: No, io ho sputato 3 palline, una
5: regalata.
7: No, ma di 4. Tu sei proprio napoletano?
5: Tu sei proprio magrebino. Ti ridò una pallina sola, va bene?
7: Sì, ma
5: se indovini sotto quale bicchiere sta.
7: Questo?
5: No, che peccato. No, beh, non c'è.
7: Sì, proprio. Questo?
5: No, che peccato, non ci sta.
7: Scusa, 4 palline, adesso avanza 2 palline.
5: Una pallina, 0 palline.
7: Ah, basta, tu proprio mago?
5: A voglia.
7: Ma che cosa?
0: Bene, siamo alla terza puntata e la serie è già ampiamente in vacca. Ma le cose andranno peggio. Molto peggio. C'è un matrimonio interrazziale fra i nani minatori della montagna solitaria di Erebor che ci attende nella prossima puntata. Forse è tempo che inizi a bestemmiare un po' anche io. Puttana!
8: Lo Zoo di 105.
9: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
10: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano. E almeno non rompe i coglioni.
11: Buongiorno, sono Sara.
10: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
11: Un secondo solo.
10: Ma come il polo?
11: Sì.
10: Pronto?
11: Sì.
10: Ho parlato con lei prima?
11: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
10: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
11: Mi scusi.
10: Madonna che...
11: Lei deve tagliare i capelli?
10: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
11: A che ora vuole venire?
10: Spedire cosa, signora?
11: A che ora la devo segnare?
10: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
11: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
10: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
11: Per me va bene anche alle 2.
10: Mi scusi, ha detto bue o 2? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
12: Buonasera, sono Anna.
10: Come la panna?
12: Pronto?
10: Ha detto panna?
12: Pronto?
10: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
12: Signora?
10: E lei ha detto panna, mi scusi.
12: No.
10: Allora ho capito male, mi scusi perché ho 92 anni.
12: mi dica.
10: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie che ha 90 anni e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
12: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
10: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
12: No, ho detto sua moglie deve venire.
10: Ah, sì, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
12: La faccia venire.
10: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
12: La faccia venire.
10: Magari, signora, 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
12: E quindi?
10: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
12: Domani alle 9:30.
10: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
12: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
10: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
12: Alle 9:30 la mia collega è libera.
10: Frigola?
12: Alle 9:30 la mia collega è libera.
10: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
12: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
10: Adelina?
12: Sì?
10: Romanzi.
12: Ok, arrivederci.
10: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
9: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
2: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
2: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
2: Aia!
10: No!
2: No! No!
10: Il culo giù!
2: Attento!
10: Il culo giù!
2: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
9: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
8: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
7: Giusto.
6: Ho sbagliato?
7: No, giusto.
6: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No.
6: Eh sì.

0: Tamarri.
1: Allora merde, Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi o fare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
2: Pronto?
3: Falegnamo?
2: Sì, prego, mi dica.
3: Praticamente se doveva venire là in zona per un addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta cosa. Tu sei falegname che lavora in legno, fai tutte le cose a richiesta?
2: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in vita adesso. Siamo fuori, abbiamo...
3: Siete fuori.
2: Siamo fuori, quindi...
3: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete tutti i fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
2: Non ho capito, scusi.
3: Lo sto induendo che non l'hai capito, sei fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
2: Mi scusi, di cosa ha bisogno?
3: Hai vinto il gratta e vingi? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno, giù subito parti. No, siamo fuori. Guarda sto scemo di merda. Chiamalo un attimo con la tacchino.
4: T'ha fatto sega.
2: Pronto? Give me a motherfucking
3: beat. Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti levo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta, ti stavo parlando? Mi hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi. Hai capito?
1: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
2: Pronto?
3: Ando? Ando?
2: Sì, pronto?
3: Figlio di puttana, sei un falegname?
2: Sì, sono falegname.
3: Benissimo, senti, devi farmi la balestra, le fai le balestre? Mi serve una balestra di legno grandissima. Che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coca.
2: No, io comunque le balestre non le faccio.
3: E tu cosa fai, figlio di puttana?
2: No, anche se lo dici scherzando, figlio di puttana, non mi piace comunque.
3: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana? Geppetto! Ma guarda sto scemo, minchia!
1: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza sproietti da cazzi e operiano.
5: Legno Company, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Senta, fa del legno voi?
5: Sì, lo commercializziamo.
3: Fantastico.
5: Pronto?
3: Sì, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre le stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta, signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
5: Sì, sì, sì.
3: Sì, ma mi sta venendo la carogna adesso proprio questa roba. Senta, signora, allora, per fare una palestra.
5: Pronto?
3: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora, ma... Sei io?
5: Pronto?
3: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora.

0: veramente maleducati. E poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle. Ma poi devono morire di fame.
1: Yeah, che carattere.
2: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Vabbè, mi faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, un fracco di tempo prima del Signore degli Anelli. La resa dei conti è lontana. Sauron e l'elfa dall'imene di cristallo devono ancora raggiungere la città degli elfi e il senzatetto inchiavabile caduto dal cielo è in viaggio con gli hobbit Piedo Pelù verso la valle della Noia. Intanto Khaled, l'elfo tunisino con le Nike Predator del 1999 nuove di pacca, torna di corsa al villaggio degli umani per dichiarare il suo amore bisognoso di permesso di soggiorno alla bella guaritrice Orina. Ma il nostro eroe ignora che sul villaggio sta per calare la furia degli orco, guidati dal terribile Adar.

0: Benvenuti a sta porcheria chiamata l'Anello del Potere.
1: C'ho la spada laser di Star Trek! Usa la forza, chi ti avvolge, morto! La forza!
2: Eo, tua madre ha bisogno di dare aria ai capezzoli. Vai a fare il Maori ritardato da un'altra parte, per piacere.
1: Ma, mamma! Ora senti anche tu questo odore di hashish spruzzato col fentanyl!
3: Sorpresa! Ciao tutto, ciao! Sono venuto a salutare mamma e bambino di terra di lontano.
1: Sì!
3: Vedo che il suo bambino no.
2: È un po' specialino, sì.
3: Molto speciale, suo bambino speciale.
1: Tanto speciale!
3: Sì, anche sputo. Tu sputo con bocca.
1: Sì!
3: Tu sputo con bocca.
1: Sì, sì, sì! Sì! Sì! Sì, sì, guarda, pu!
3: Bravo, tu vuoi lavorare per me? Io ti do tante palline.
1: Belle palline, come aria di McDonald's!
3: Ti porto in stazione?
1: Sì.
3: Tu devi sputare due palline a altri bambini grandi.
1: Che bello!
3: Però devi stare attento a altri elfi con vestito blu.
1: Ah!
3: Ma poi ti spiego bene.
1: Sì, sì, sì! Che bello che sei qui! Che bello! Sì, sì, arrivederci!
3: Adesso tu però un poco ti stai rompendo un po' coglione. Se puoi andare fuori da capanno? Puoi andare fuori da capanno, Pepe Sciro?
1: Non voglio andare,
3: ma fuori da capanno!
1: Ma non sono venuto fuori da capanno!
2: Khaled, ma sei pazzo! Cosa ci fai qui? Se gli abitanti del villaggio vedono il tuo cavallo elaborato, finirai in un mare di guai.
3: Guarda, proprio a me di abitanti del villaggio mi frego se è cazzo. Anche perché ci tiro cutolata, sono bravo con sciapone. Nel paese ti tiro cutolata, bottigliata, spacco bottiglia, taglio gola, non frega un cazzo. Io sono qua perché mi... Sei... Proprio sono innamorato tantissimo da te. Proprio... Ho voglia come di fare di sesso di organo genitale dentro tuo la fico. Perché tu, contrario di nel mio paese, te si vede volto, no? Si vede volto, poi ti fa la depilazione. Io vorrei anche in nome di Allah averti come moglie. Tu essere mia moglie, venire con me nel mio paese, con cammello.
2: Oh, Khaled, come faccio a resistere al tuo afflore di treno interregionale all'ultima fermata e deodorante del Lidl? Vieni qui, palle triangolari, baciami.
3: Questo è il rituale del mio paese elfico. Prendimi o trapro. Sì, sburu.
2: Khaled, non abbiamo neanche limonato.
3: Ma io prima volta vedo una donna con cui faccio umore. Vedi, proprio escita.
0: Mentre questi pervertiti ci danno dentro come due cinghiali epilettici, noi saliamo sulla collina che domina il villaggio, dove l'orda di

0: Radar si prepara a calare la sua furia sugli ignari umani.
1: Bene, orchi! Siamo arrivati al villaggio, guardate!
2: Ah, scusa, una domanda proprio, perdonami se mi permette.
1: Ci mancherebbe.
2: Abbiamo camminato, fatto un culo.
1: Tantissimo camminato.
2: Ma dobbiamo attaccare dalla pianura. Era tutta piana, bella serena.
1: Ma non l'ho capito, scusa, chi...
2: Ti è caduto un dente.
1: Sì, sì, è quella l'eroina. Ma scusa, noi siamo un'orda. Che fa l'orda?
2: Ma...
1: No, non cominciamo a fare la confusione sull'urito delle battaglie. Allora, lo ripeto, la centesima volta, a beneficio di tutti. L'urlo di battaglia, eh?
2: Orco!
1: Bravissima! Quell'altro non c'entra niente.
2: Ane!
1: No, vedi che sta sempre il secessionista lui. Lui fa la scissione.
2: Ah, scusa, ma io non sono proprio contento che tu sei il capo.
1: Comanda io!
3: Perché lui è capo?
2: Ma chi l'ha deciso, scusa?
1: Chi è più bello fra me e te?
2: Effettivamente tu che è questa ancora stai, che tu non sia orco.
1: No, io so, elf storpiarello abbruttuto.
2: In che senso?
1: E quello era elfa bella io.
2: Ah.
1: E poi nata elfa ma bruttuto e io ma ci ho fatto bello.
2: Vabbè, ho capito che c'è.
1: E so bello.
2: Che ci zicchi con
1: che ho le gambe me te?
2: E sei più alto, ma io sono gobbo mostro.
1: Tu sei gobbo mostro, io no, so bello.
2: Ah.
3: Ma scusa, ma lo capo non deve essere forte? Non
2: no,
3: bello, forte.
2: Questa è la metafora dei tempi che corrono, con la bellezza vai dappertutto.
1: Quanto follower c'hai?
2: 30.
1: Mila.
2: E vedi?
1: Allora, la giusta la città. E noi adesso faremo una strage. Perché? Perché? Perché abbiamo lo fattore sorprese dalla nostra parte.
3: E dove sta?
1: Allora, ma faccio sentire lo piano. Noi gridiamo l'urlo di battaglia che ci abbiamo ripassato. Poi corriamo giù dalla collina facendo bruttarello brutto con la faccia. Tu con la faccia più brutta di tutti. Tu che si mostra brutto ci esce buco da culo.
4: Beh, non esageriamo.
2: No,
1: ma
2: vero,
1: se proprio ci esce brutto
2: vero,
1: buco da culo, si dà chiavi che merda.
2: Ma merda,
3: è più brutto di tutti.
2: È vero, sì.
4: Wow.
1: Tu guiderai l'attacco. Proprio per prima parte.
2: Sì, sono d'accordo.
4: Non è che posso stare in porta, no?
2: No, vai prima tu che sei brutto, va.
1: Sì, sì. Allora proprio come quelli ingoccano le frecce così, tu parti da solo.
2: Vai. Guarda che adesso che lui è il capo sono contento.
4: Dai, un, due, tre, via, vai.
1: Via.
2: Ma perché urliamo? Ma perché cazzo l'attacco a sorpresa è?
5: Allarme degli orchi! Orchi!
1: Avevamo detto che non fa casino, porca puttana! Ci mandate che lo bruttarello apposta!
4: Ma non ho detto d'urlare!
1: Vabbè! Me ne ammazzate!
6: Teo, vieni, scappiamo e lasciamo qui l'elfo tunisino che chiava peggio di quanto mi aspettassi!
4: Sì, sono forza! Sì, va bene, mamma, arrivo!
7: Porca cazzo scappa, defisciata! Su dove vai, moglie? Moglie, non scappare qui, io sono molto patriarcale come figura, proprio di cultura. Cioè, quindi tu donna fa quello che dico io? Dove va? Dove sta scappando?
1: Bene. E che ci abbiamo qui? Noelfa nudista! Tu sei prigioniera mia, portatela via!
3: Posso prenderlo io?
7: Tanto non me ne frega un cazzo, tanto domani chiamo avvocato, sono fuori in 5 minuti. Poi torno con un altro documento, tanto il mio nome non lo conosci.
1: Ma porca puttana, ma anche nella terra di mezzo si riesce a fare una cosa decente, porca... Oh, scusate, ho mandato un altro uno di battaglia. No, ritira, ho sbagliato io. Ho sbagliato io a parlare. Era un'imprecazione, non era un uno di battaglia. Tornate qua.
0: Bene, abbiamo fatto molti passi verso l'enorme buco di sceneggiatura che ci attende dietro l'angolo. È tempo di dormire, di riposare. Magari per migliaia e migliaia di anni, quando finalmente questa cazzo di storia comincerà a diventare un pelo più interessante. Ah, il magico mondo fantasy del porco d***o. Ups. No, fermi. Ho fatto partire un'altra orda di orchi. Orco...
8: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io scelgo un tempo, l'ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Ed ora la seconda parte di Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia, ovviamente firmato Zoo di 105.
1: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
2: Lo so, questo è giusto, dai, hai ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
1: Ma tutte e due?
2: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
1: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
2: Ma guarda che io non sono sposata col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
1: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. Troviamo la soluzione, qua è un casino.
2: Ah, si è sposato anche Aldo.
1: Aldo si è sposato con la puttana.
2: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
1: Un attimo, le passo
2: lo
1: Franco.
2: Sai,
1: le passo Franco.
2: Ho sentito che Aldo...
3: Santina?
2: Si è sposato e ha avuto un figlio.
1: Stai zitta!
2: Dimmi.
3: Santina?
2: Dimmi.
3: Sono Franco Santoro.
2: No, sì, lo so.
3: Non
2: so
3: se mi ricordi. Quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirimbawi, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
2: Lo so.
3: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
2: Vanessa?
3: Eh?
2: Hai trovato una Vanessa?
3: Sì.
2: Sì, hai trovato una donna.
1: No, è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha 2 cazzi. C'ha 2 mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un
4: pronto?
1: Attimo.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, salve signora. Buonasera.
2: Pronto, sono Santina.
4: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie.
3: Di Aldo.
4: Di Aldo, sì.
2: Di Aldo.
4: Vanessa Sturbenborg.
2: Vanessa?
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Aspetta che parlo io una volta. Oh. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo che si chiama
1: aspetti signora, parentesi.
2: Guarda che non sono deficiente neanche stupida del tutto.
1: Parentesi signora, tutto nella sua testa.
2: E
1: tra l'altro
2: Aldo l'ha lasciato la moglie, giusto?
1: Sì.
2: E ha è un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto perché questa ragazza era una cinese, adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000 Aldo, di donne.
1: Tutto nella sua fantasia, pensi?
2: Ti piace tanto? Fare sesso con una donna, con 2, è quella lì che adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
3: Santina, ma questa
2: hai capito? È giovane.
3: Ma questa nuova
2: e
3: è una bella figa.
2: Non si chiama quello che hai detto. Non dire bugie.
3: Santina,
2: hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
3: Santina, questa che ha trovato adesso, zio, è buona, è figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
2: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto una persona che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene, 100.000. Una sera un'altra ancora.
4: Ma signora, il fascino delle giovani.
2: Cambiava una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
3: Lo amara.
2: No, guarda, c'ha avuto quella cinese. Come mai che la
1: mi faccia parlare, signora?
2: Che aveva un figlio,
1: signora,
2: che cadava.
1: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo
2: non si fa così a lasciare le mogli.
1: Signora ha ragione, in realtà
2: io ho avuto cammini.
1: Stai zitto, c***o, ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
2: Sì, va bene, dopo quando mi hai dato una coltellata
1: ha ragione, signora.
2: Sono sotto terra e tu vai in galera.
3: Campanaro, lo amara.
1: Mi fa parlare.
3: Lo amara.
2: No, guarda, sarai tu lo amaro perché c'hai una donna e lo so chi è. Qui a San Martino. E la
1: mi faccia
2: bene.
1: Parlare.
2: La di questa donna.
1: Stai zitta.
2: Dai, no, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
1: sì,
2: con l'albergo.
1: Si chiama Marianna, va bene?
2: Sì, Marianna.
1: Sì, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
2: Sì.
4: Ecco, lo accetti, signora.
2: Va parla, parla.
4: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
2: Come?
4: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È una,
2: no,
4: è una,
2: guarda,
4: è amore.
2: Io non firmo, perché devi Aldo lo conosco prima, no, di lei.
1: Deve
2: e
1: fir-
2: poi io sono stata al pamper con lui.
1: Allora?
2: Hai capito?
1: E quindi?
4: Ho capito.
2: E poi sono stata anche in, al Carenego.
4: Signora.
2: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
3: Monocoloide.
2: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama
4: Mango.
2: Sì, c'aveva un bambino e siccome lui
4: Mango.
2: Non era capace di farlo
4: Mango.
2: L'hanno tagliato, le hanno fatto il taglio cesario davanti, l'hanno fatto venire fuori questo bambino e
4: è venuto fuori?
2: Ciao mamma.
4: Ha detto
2: stai,
4: così, appena
2: diceva.
4: È uscito.
2: Hai capito?
4: Mango le ha detto ciao mamma. Appena uscito.
1: Signora, si chiamava Mandy Por... si ricorda?
2: Ecco, bravo, bravo, bravo Alzio. Mandy Por... sì, si chiamava così.
4: È il cognome?
2: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco... Hai capito? L'uomara schifosa.
3: L'uomara ci sei tu, non Vanessa.
2: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro io. Che crepi ancora stasera. Hai capito? Perché
4: intanto
2: era mio marito.
4: Stasera ci vado a letto io con lui.
2: Sei una vigliacca. La zarona assassina. L'uomara schifosa.
4: L'uomara.
2: Tu sei la l'uomara negra. Negra, negra, puttana, troia, e mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomare schifoso, che sei altro, non schifoso, puttana, troia.
1: Grande! Con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zoo di 105. Hey! 105.
5: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire a caldo che cosa pensano gli italiani di questo appuntamento elettorale che, ve lo dico per inciso, non cambierà un cazzo, non cambierà un cazzo mai di niente, perché gli Stati Uniti sono in mano alle lobby. Apriamo con Franco da Bari. Franco, chi vince? Chi vince? Vai.
8: Kamala, Kamala.
7: Vince Kamala, perché?
8: Perché donna e a me piace.
7: È donna e a te piace? Ti piace Kamala sì. Esteticamente?
8: Esteticamente, è una bella donna, è una bella donna.
7: Ci daresti due bottarelle, Franco?
8: 5, 6, 7, 10. Dipende che ce la facciamo.
7: Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh?
8: Bravo, bravo, bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo.
7: Ecco, ragionano con il cazzo.
8: Bravo.
7: Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump?
8: No, dai, Trump, quindi Trump è... è un ottantenne, che cazzo, quello è solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si sposa con una ventenne, mi piace l'amore. Ma ti piace la pensione, culo, ti piace quello che hanno loro, non l'amore.
7: Quindi è un vecchio stronzo porcone rincoglionito col cazzo moscio.
8: Bravissimo.
7: Grazie Franco, buon viaggio, lascio drum, ciao.
8: Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
9: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. C'ha le puppe, pera. C'ha le puppe, pera, no. Pieni bidine, figa. No, no, speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia.
7: Tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito.
9: Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi?
7: Non mi sembra che assomiglia a Boldi.
9: Minchia, Trump. È uguale, c'ha pure il parrucchino biondo uguale, sembra Boldi, sì, sembra dai.
7: Boldi. E tu voteresti per Boldi?
9: Io, beh, piuttosto che votare Kamala mi sa di una di pazzerella, è molto pazzerella.
7: Di una pazzerella, tipo chi?
9: Tipo quella gran vacca della Tomare, secondo me.
7: Perché adesso passiamo
9: quella gran vacca della Tomare che ti ha fatto i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, Crucio.
7: Sorella,
9: fatela una doccia ogni tanto.
7: Ma io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te. Porci come te! Suino!
9: Sai che se ti metto sull'asfalto, scivoli come il curling.
7: Morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba.
9: Tu morirai di tappi in culo.
7: Ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, la tua posizione. Chi vince?
10: Trump. Sicuro. Trump, grande presidente.
7: È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica.
10: Sostengo Trump perché è biondo, è bello, è cicciotto.
7: È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione.
10: Ha ragione, in che cosa c'ha ragione?
7: Non c'ha ragione, è arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica.
10: Cosa mi conquista? Che è un gran patriota.
7: È un gran patriottissimo. Perché? Scusi.
10: È proprio un patriottissimo.
7: Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriottico? Dica.
10: Cosa lo rende? La bandiera delle strisce.
7: Quelle ce l'hanno tutti gli americani.
10: Ce l'hanno tutti
7: gli americani la bandiera delle strisce, tutti, di tutti la bandiera.
10: Sì, ma lui ce l'ha più bella.
7: Lui ce l'ha più bella, c'ha più stelle.
10: È più strisce soprattutto.
7: Sono più strisce, quante strisce c'ha Trump? Dica.
10: Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o viceversa.
7: Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi, bene, dai, impotente. Dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo.
10: Sarà fatto.
7: Dai, levati dal cazzo. Carmelo D'Andria, chi vince?
11: Trump.
7: Vince Trump, perché?
11: Non lo so, è sensazione.
7: Ha sparato a casa, la sensazione, lei possiede un sesto senso?
11: Non lo so.
7: Lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi.
11: No, con l'alcol, non con lo spirito.
7: Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce?
11: No, solo... Al settimo senso.
7: Lei al
11: settimo. Ho superato il senso.
7: Sì,
11: bravo.
7: In cosa consiste?
11: È tipo quello Super Saiyan, capito?
7: Sì, che fa che cosa?
11: Super Saiyan.
7: Sì, ho presente. Sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì.
11: Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello. Ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto.
7: Ho capito. Allora guardi, le do un aggiornamento perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente. Vada a fanculo. Dai, vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane, e il mio cuore orfano piange, ma proviamo. Amicone, come è andato?
12: Brutta merda, cane, non sa chiamarmi amicone, brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane.
7: Piccola farfalla del mio cuore, come è andato?
12: Non sa venire a romperne, io, ma perché cazzo mi chiami Tony, l'unico cane? Costi epiteti, bastardo cane.
7: Amico
12: cancella
7: mio...
12: immediatamente questo numero cane.
7: Scamorzina.
12: Cancella immediatamente questo numero.
7: Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare.
13: Ascolta, sì. Calmiamoci un attimo.
7: Ma infatti, perché sei andato via senza avvisarmi?
13: È
7: questo il modo di fare? È questo il modo di fare?
13: Scusa.
7: Oh, bravo, chiedi scusa, umilmente scusa.
13: Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato.
7: Umilmente.
13: Ti ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché
7: esatto, dimmi sua maestà, chiamami
12: sua maestà. Sei una grandissima nonna, cane! Sei una grandissima nonna! Sei un grandissimo iPhone! Ascolta!
7: No!
12: Cane!
7: No!
12: Allora io!
7: No!
12: Non hai visto, hai visto!
7: No.
12: Hai capito?
7: No!
12: Hai capito?
7: No, no!
12: Tutta merda!
7: No!
12: Devi stare zitto, cane!
7: No!
12: Non chiamarmi! Devi affrontarmi di persona, bastardo!
7: Minaccette,
12: di maledetto bastardo.
7: Minaccette, le solite minaccette.
12: Sono minaccette, cane. Sono promesse le mie. Sono promesse, cane, bastardo, maledetto.
7: Sei scappato. detto, ti sei andata a nascondere, sei scappato, io
12: ti ho detto. Tu non devi venire a rubarmi i coglioni, non sono andato a nascondermi a nessuna parte.
7: Sei una carotina. Sei una carotina.
12: E tu non vieni a seguire persone come me.
7: Io faccio il cazzo che mi pare. Faccio il cazzo che voglio, carotina.
12: Carotina. No. E quando parlo io, no. Tu devi stare zitto.
7: Manco per
12: hai
7: caso.
12: Capito? No. Il telefono è mio. Infame maledetto.
7: Io non prendo caso. Ordini. Non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina.
12: Ah,
7: non sapete, non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato. Solo così può essere ancora una volta Natale. Alla prossima. Ciao.
5: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105. Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
1: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata? Takahata?
2: Zazà non arriva, chissà come mai.
1: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
2: Ma si può sapere chi diavolo sei?
1: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
2: Qual è il tuo scopo?
1: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
2: È vero, scusami.
1: Benissimo.
2: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
1: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
2: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
1: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, eh? Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
3: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti né alberi e neanche una capra.
1: Ammazza.
3: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
1: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
3: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
1: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, Troia.
3: E con questo?
1: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, no, il rimanga fra di noi, era ricchione?
3: Questo proprio non lo so.
1: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. La nostra società sta affondando. La civiltà occidentale sta colando a picco perché ogni giorno sentiamo una nuova puttanata che ci fa rabbrividire. In questo caso parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che come regalo di Natale chiedono ai genitori l'intervento estetico. La cosa agghiacciante è che i genitori gliele regalano perché siano fighe con gli amici, perché siano fighe con i social. Ci rendiamo conto del baratro educativo nel quale stiamo precipitando. Ma magari sono io che sono un conservatore, magari sono io che sono un vecchio trombone, e voglio sentire voi su questo argomento. Chirurgia estetica come regalo di Natale. Apriamo le linee. Apriamo con Zappaterra dalla Puglia. Zappaterra, la tua posizione, vai.
2: E quelle sono le mamme.
1: Quelle
2: perché
1: sono
2: pure qua stanno le ragazzine tutte truccate, tutte, sì. Ma io dico, a 10-13 anni puoi far truccare tua figlia come, sì, come una mappina.
1: Cos'è una mappina?
2: La mappina è lo straccio che usano tutti, come le poco di buon, le zoccolette.
1: Le zoccolette, quindi secondo lei le madri dalle sue parti fanno truccare le figlie come delle zoccolette?
2: Lei non so se lei l'ha vista, ma le so proprio. Aspetta, che le figlie se si truccano la zoccoletta, le mamme sono proprio...
1: Cosa?
2: Bucchinarone,
1: quindi
2: bugia.
1: Nel posto dove vive lei le mamme sono bucchinarone e le figlie sono zoccolette.
2: Il marito a lavorare e loro con il SUV del marito ad arrotondare le entrate della famiglia.
1: Ah, quindi secondo lei...
2: Poi vengono scoperti, si separano, si prendono la figlia vestita da zoccoletto più i soldi del marito, le bastarde. Questa quindi... è quando la gente rovinata, ho trovato questa storia.
1: Certo, quindi c'è un complotto delle bucchinarone.
2: Bucchinar, troiol, sucanon, come le vuoi, pronunciare.
1: Sì, lei usi pure tutto il turpiloquio regionale che le viene in mente, non c'è nessun problema. Ecco, ma perché accade questo? Perché succede questo?
2: Io vedo la nipote del mio amico che sta sempre sopra quel cazzo di telefono, sì, e stanno queste ragazzine che se le butti nell'acqua galleggiano più della merda, perché sono tutte gonfie,
1: certo, questo...
2: E quelle perché quelle sono tutti gli americani stanno for the cup, quelli là prendono,
1: sì.
2: Mia figlia c'ha 10 anni, mo tieni due siringhe, fatele, gonfiti le labbra e vai a fare i soldi sopra internet.
1: Ok, quindi secondo lei è colpa degli americani perché ci sono le bucchinarone e le zoccolette?
2: Perché quelli sono paura, ma la vista quelli, sì, cioè nel senso sono tutti fuori di testa.
1: Sono fuori di testa gli americani, invece noi italiani...
2: Quelli che hanno votato a Trump, che comunque l'altro non è che poteva durare tantissimo, certo. Quello è una scivolata, uno starnuto e lo salutavamo per sempre.
1: Certo, gli piava in corpo povero Biden. Quindi concludendo diciamo che la tendenza a diventare bocchinare dipende dal fatto che i costumi sono corrotti e infatti hanno letto Trump, questo è...
2: Sì, e nelle mamme troie, perché le mamme sono troie pure. Quelli dicono, vedi mia figlia com'è bella, ma tieni, ancora sei più bella così, truccati, ma queste labbra piccoline, ma le faccio un po' più grosse, dai, così sai fare meglio.
1: Meglio i chinotti. Va bene, quindi le mamme e le figlie sono troie per colpa di Trump.
2: C'hai ragione, molto riassuntivo, però c'è sempre ragione, fratello.
1: Un abbraccio, arrivederci.
2: Ciao, ti voglio bene, ciao.
1: Andiamo da Umberto dal camion, vai Umberto.
3: Allora, abbiamo i genitori rincoglioniti, ok, con queste figlie troie, e cosa li fanno? Li fanno diventare ancora più troie, dato che questo è un mondo di merda, sta arrivando veramente a un mondo di merda questo, okay, perché è pieno di troie, di prosti, di lesbiche, di transessuali, cioè di tutto, fa schifo questo mondo, ok? Alimentiamo questo. E infatti te cosa fai? Alimenti parlando di queste stronzate, certo. Parla di seri, non di queste stronzate.
1: Quindi secondo lei il mondo sta andando a rotoli per colpa delle troie, dei froci, dei transessuali e delle lesbiche. Questa è la sua teoria.
3: E anche per colpa sua.
1: Io faccio verità, io faccio informazione, io diffondo
3: in Italia parla di cose sensate, tipo che ci sono stipendi di merda, è un costo della vita altissimo. Parla di questo invece di parlare di queste cazzate. Nessuno gliene frega un cazzo.
1: Questo lo dice lei che non gliene frega un cazzo. Invece questo è il riflesso di una società malata, composta da gente come lei, che è bifolca e non capisce un cazzo. Bifolco.
3: Non mi rompo i coglioni, falco! Non mi rompo il cazzo!
1: Bifolco, trifolco, quadrifolco.
3: Ma qualcuno, ma scopate, non sarò per i coglioni. Dai, senta. Oggi non sarò per i coglioni, ho una giornata già
1: frustrato.
3: Impegnativa.
1: Si sente che è frustrato. È frustrato.
3: I genitori che regalano cosa?
1: È frustrato.
3: Mettete finte, ma dai, rendiamoci conto.
1: È frustrato.
3: Devi parlare di queste stronzate.
1: Lei è una persona frustrata.
3: No, porco, non sta a rompermi i coglioni. Ciao.
1: Lei attribuisce il suo fallimento agli omosessuali, ma in realtà è semplicemente lei che ha inadatto la vita in quanto è un fallito. Arrivederci. Chiudiamo questa puntata molto particolare con l'intervento più atteso direttamente dal suo castello a Grayskull. Ci colleghiamo con l'amico mio. Senti.
3: Non devi rompermi i coglioni.
1: Senti.
3: Chiaro? È chiaro?
1: Senti, amico mio, oggi...
3: Devi lasciarmi stare e non rompermi i coglioni. È chiaro?
1: Oggi ho una domanda per te.
3: È chiaro?
1: Allora, senti, per i regali di Natale quest'anno le ragazzine di 13-14 anni chiedono ai genitori l'intervento estetico.
3: Lascia stare le bambine! Pedofilo! Maledetta merda! Anche con le bambine ti metti adesso!
1: Ma che cazzo stai...
3: Infame!
1: Ma c'hai le travegole?
3: Bastardo! Sei infame, maledetto!
1: Hai le travegole, pazzo, sei completamente pazzo!
3: Infame, bastardo, maledetto!
1: Ma non sai neanche di cosa sto parlando!
3: Non altro, bastardo, vergognati!
1: Pazzo!
3: Anche con le bambine!
1: Pazzo!
3: Vergognati!
1: Ma come?
3: Merda!
1: Ma che cazzo?
3: Merda che sei!
1: Ma che cazzo?
3: Sei molto! Tu non hai voce in capitolo su questi argomenti!
1: Io decido!
3: Parla delle prostitute!
1: Decido
3: parla
1: io!
3: Di quello che vuoi.
1: Decido io!
3: Stare
1: decido
3: bambini,
1: io!
3: Stare gli animali,
1: decido io!
3: Tutti gli esseri indifesi!
1: Decido
3: bastardo.
1: Io! Decido
3: sei
1: io!
3: Sto parlando di stai zitto!
1: No!
3: Porca.
1: No!
3: Ogni lunedì!
1: Sei un pazzo!
3: Rompi i coglioni!
1: Pazzo! Sei un pazzo!
3: Allora! Le bambine! Gli animali! Le donne! Gli esseri indifesi!
1: Ma
3: no! Lasciate in pace!
1: Ma smetti!
3: Bastardo!
1: Sei frustrato!
3: Mettitelo in testa!
1: Sei pazzo! Sei una carotina pazza! Sei una carotina pazza!
3: Non rompi i coglioni! Carotina! Infame maledetto!
1: Sei molto carico oggi! Ti sento carico, carotina! Come mai sei così carico, carotina?
3: Ti farò fare la fine che fecio le vittime di BTK, bastardo. Morirai male, brutta merda. Morirai male. Devi morire male.
1: Ragazzi, è completamente pazzo. Mi ha mangiato il cuore. Io sono stato gentile questa volta. Gli ho proposto un argomento di dibattito e si è incazzato come una serpe. Pazzo, pazzo. Bene, meglio così. Almeno non sarò responsabile delle sue malefatte in futuro. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Che?
1: Will the same
0: when
1: again for wise and a pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: Will the same for wise can a burst and a girl for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta. Basta, basta, basta.
2: Pronto?
1: Will the same when again for wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca. Stai fresca.
1: Will the same for the wise can a burst and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Oh idiota, siamo la polizia.
1: We all listen for the wise. Leg-a-lay, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia.

0: il culo.
1: Finito.
0: All the same, when again, again, when again, again.
1: Ma scusa, cambia musica, che palle.
0: On the
1: ride,
0: on the ride, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Presidente, poi chiamare tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: La mia musica.
0: Hello, see for a kiss and when again, funny, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In this game, win again, again, win again, again, win again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: No.
0: Will say when again for wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso, che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua, ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, same, when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: Intanto che parliamo mi posso fare un pompino da te a Troia del mare.
0: Hello, same, when again, again, when again, again, ah, ti scopo.
3: No,

0: prossimamente nel Wonderland.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcorario?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Sterco, dallo
3: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
7: Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie, guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata.
8: Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita!
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
11: Ma che Ravensburger
9: per la vita? Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sì, intuitivo.
10: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
11: Ma chi?
12: No,
11: Tom
12: Pim.
10: Allora, animaletto. Pim pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
10: Pim pet nusa.
12: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petepam.
10: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
0: Lo Zodi 105 presenta Pornbab. Pornbab. Pornbab. Pornbab.
10: via?
6: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
20: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
21: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
21: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
21: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
20: Pornhub. The spiration is in the thick.
21: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
21: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
21: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
20: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
21: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
21: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
21: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
21: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
21: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
21: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
20: Sì.
10: Sì.
20: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
20: No,
10: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
20: aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
20: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
21: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
20: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
20: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
21: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
21: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
21: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
21: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No, no.
21: Scusa, vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
21: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano
1: andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
21: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
21: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
21: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
21: vomito. Oddio, anche a me, anche a me.
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
21: Con l'happy ending.
1: Vaffanculo, puttana.
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata.
2: Meno male.
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
2: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
25: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
26: fisioterapista.
27: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì. Di un palazzo in centro e un rappollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
28: chiacchierare
27: con una mezza
28: trovetella
27: succhia
28: capri e anacapri
27: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca strana.
25: Ecco, sono sul letto nuda e bendata e sono molto eccitata.
27: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
25: Ma che puzza di merda.
27: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
28: cucurcucu paloma.
27: Ma prima mi fai un bel po'
28: pomata antiscottature.
25: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
26: scoraggiare
25: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
26: pomeriggio assolato.
25: Se solo mi vedesse mia mamma.
27: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, brutta
28: Zorba il greco.
25: Che gran
26: cappello di paglia.
25: Ma... Che puzza di piedi e che fetore
28: Zorba il greco.
25: Che gran
26: cappello di paglia.
25: Ma... Che puzza di piedi e che fetore

0: Curiosiscimi.
1: Forte! Forte!
2: Ah, che te lo ingalo! Ah!
1: Ah!
2: Ah!
1: Ah!
2: Ah!
1: Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Che piace che urlo, eh!
1: Ah!
2: Ah! Marrocchina!
1: No!
2: Ah!
1: No! Aspetta!
2: Ah! Come te lo ingalo! Ma ti morda la schiena!
1: Ah!
2: Ah! Ti morda la schiena! Schifosa! Ah!
1: No,
2: ah,
1: aspetta!
3: Sbiancamento dei denti.
1: Non sprecare la tua preziosa
0: sbottonare la camicia.
1: La voglio ingoiare tutta!
2: Ecco, cavatela tutta, brutta
3: trofia al pesto.
1: Ma... Mamma mia, che schifo! Sa di branzino al sale! Che vomito! Ma chi sei? Brutto maiale, ma una doccia non potevi fartela, cazzo di poveraccio zozzone?
2: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca, Equitalia?
4: Pornazzo, storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai,
5: dai!
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Ovolollo, qualcuno di voi negli ultimi tre mesi ha per caso visto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida? Perché a quanto mi risulta, dopo la rottura della sua relazione con la sorella del presidente del consiglio, che è poi il vero presidente del consiglio italiano, Arianna Meloni, il signor dottor ministro Lollobrigida si è levato dal cazzo e nessuno ne sa più niente. E mentre lui sparisce, la peste suina dilaga, milioni di maiali sono malati e l'industria, la filiera del settore rischia di sprofondare, tirando a fondo con sé alcuni dei nostri prodotti tipici più famosi come il prosciutto e la pancetta. In tutto questo casino gli italiani hanno paura di consumare questi prodotti perché hanno paura di ammalarsi, e sono proprio le voci di questi italiani che voglio sentire adesso. Apriamo le linee sulla peste suina, dai. Andiamo da Egidio da Parma. Egidio, forza, carichissimo, vai Egidio, peste suina.
10: È stato vuoi che ti dica io, se c'è la peste suina bisogna uccidere tutti i cinghiali.
9: I cinghiali, perché i cinghiali?
10: Nei cinghiali che vanno in giro per la campagna e per i boschi.
9: Sì.
10: E tu, che sei uno stronzo e vai per tartufi nel bosco,
9: sì,
10: pesti la merda del cinghiale,
9: sì,
10: la porti a casa,
9: sì,
10: e vai magari in uno stabilimento oppure in un allevamento di maiali, puoi trasmettere.
9: Ma lei si rende conto, ma lei si rende conto della bestialità, bestialità di quello che ha detto? Cioè, uno che va a tartufi, pesta una merda di cinghiale contaminata, torna a casa con le stesse scarpe, prende, esce, va in un allevamento intensivo e dà un calcio in culo a un maiale, è così che si diffonde l'epidemia. Ma
10: esatto.
9: Dove cazzo vive lei? Dentro un romanzo di Stephen King?
10: Ma dove cazzo vai nei boschi, brutto sacco di putti? Dove cazzo vai nei boschi?
9: Ma per favore, per non diciamo puttanate. Ci sono delle responsabilità qua. C'è un'epidemia in corso da ormai un anno e nessuno ha fatto un cazzo. Questa è la verità.
10: E sai che cazzo hai fatto? Dici delle cazzate e vai.
9: Ma io sono un giornalista. Io sono un giornalista. Non sono un suino. Se fossi un suino mi ingropperei quella porca di sua madre. Arrivederci. Andiamo da Maurizio, Maurizio Spillone, vai Spillone, dici la tua, vai Spillone.
11: Praticamente per colpa dell'allevamento intensivo.
9: Allenamento intensivo, certo.
11: Dell'allevamento intensivo.
9: Ah, allevamento, non è uno che fa 200 flessioni al minuto, no?
11: No, no, magari.
9: Magari.
11: Io non li do neanche in 3 anni 200 flessioni.
9: Lo so, lei è uno smidollato segaiolo, si percepisce dalla voce, vada pure avanti.
11: Comunque, per colpa dell'allevamento intensivo è normale che stiano uscendo tutte le malattie. Se siamo ritornati di nuovo alla peste nera, io sinceramente non ci trovo nulla di strano.
9: Sì. Ma a parte questo,
11: secondo me, signor Cruciani, dobbiamo tornare di nuovo a riprendere le maschere, quelle lunghe a pappagallo.
9: Sì.
11: A presente, quelle che usavano durante la peste.
9: Sì, certo, sì.
11: Secondo me, di nuovo, isolare questi animali, doverli curare,
9: sì,
11: prima che arrivino di nuovo ad ammalarci pure noi.
9: Ad ammalarci pure noi. Io ammalo,
11: esatto,
9: le cose, io ammalo te, tu ammali me. Lei dove ha studiato l'italiano? Nella profondità di un pozzo sumero.
11: Guarda, io ho la qualifica da falegname e me l'hanno pure regalata.
9: Quella penso che gliel'abbiano regalata per le seghe. Arrivederci. Andiamo da Filippone. Filippone ha detto il pazzo. Vai Filippone.
12: Madonna. Che
9: cosa?
12: Grande.
9: Che grande cosa?
12: Sì.
9: Cos'è che sta fa? Lei è pazzo completamente, sì.
12: Che cazzo vuoi, porco?
9: No, scusi, cerchiamo di mantenere il ragionamento.

0: su un binario perlomeno comprensibile. Lei ha qualcosa
1: ma
0: da dire?
1: Ma sto lavorando, Cristo santo.
0: Ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei. Ma come può fregarmene qualcosa? Su cosa sta lavorando?
1: Deve coglione! Porco
0: sì, allora scusi, non ho capito se lei con quella moto scurreggetta che percepisco in sottofondo accelera la sua violenza verbale o sta lavorando, non ho capito.
1: Ma sì, infatti.
0: Ma sì, infatti cosa? Pronto? E andiamo come sempre in questo momento della puntata direttamente al castello di Grayskull. Amico mio, buongiorno.
2: Sta cercando Alessandro?
0: Sì.
2: Alessandro, l'hanno portato via, gli spiriti. Stiamo protestando, siamo a Roma.
0: State protestando? Siete a Roma protestando per cosa?
2: Siamo a Roma, stiamo protestando. L'hanno portato via, la stanno picchiando.
0: Chi stanno picchiando? Cosa?
2: Hanno portato via Alessandro.
0: Ma perché l'hanno portato via?
2: L'hanno portato via perché stava esagerando, stiamo protestando.
0: Ma per cosa state protestando?
2: Lo stanno picchiando.
0: Ma per... sì, questo sono
2: per
0: contento.
2: I suini, per i suini.
0: Per i suini, voi state protestando per i suini. Cosa c'entra con i suini? E niente, a quanto pare l'amico mio è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre protestava per i suini. È chiaramente, chiaramente un falso ideologico, un'illazione, ma andremo più a fondo in futuro. Chiudiamo quindi la puntata con il parere più autorevole di sempre, quello del lupomane. Vai lupomane, peste suina, vai!
3: In poche parole, oltre al fatto che la politica, come al solito, perché c'entra sempre la politica in tutti i problemi che abbiamo noi.
0: Giusto.
3: Oltre al fatto che la politica, invece di andare ad aiutare veramente con delle leggi serie l'allevamento, sta rompendo il cazzo dei coglioni, costringendo questi allevatori a fare, pur di far soldi, questi allevamenti super intensivi che non portano niente di buono. Quegli animali si ammalano. Poi c'è da dire anche che c'è qualche politico e non posso fare nomi.
0: No, facciamoli i nomi, facciamoli i nomi, lupo,
3: no,
0: senza paura.
3: Non me li far fare, che poi cazzo in culo mi arrestano, che già c'ho i problemi miei.
0: Certo.
3: Vanno in questi allevamenti e vanno a fare i porci anche loro.
0: Anche loro.
3: Vanno a fare certe orgiastre che tu non puoi immaginare.
0: Che senso?
3: Puttano a tutti gli animali della fattoria.
0: Non ho capito, scusa.
3: Che sono perverso.
0: Non ho capito, scusa. Tu sostieni che alcuni politici di cui non puoi fare il nome si ingroppino i suini negli allevamenti.
3: Certo, ecco perché. Che gli trasmettono la peste, perché la peste ce l'hanno loro, quei rotti in culo che non c'hanno altro da fare che andare a fare ste porcate, e ce lo mettono in culo pure a noi.
0: E certo, e quindi tu non ti puoi più mangiare il prosciutto, come mai?
3: Il prosciutto, non posso mettere più la mortadella in mezzo al termosifone simulando un rapporto sessuale quando mia moglie non vuole fare l'amore. Prima compravo la mortadella, la mettevo in mezzo al termosifone,
0: ecco,
3: bello caldo, quello si scioglieva, ci buttavo l'uccello dentro e sembrava che stavo facendo una trombata con un piccione di femmina.
0: E invece
3: non posso fare neanche quello.
0: Niente, ti tocca metterci il cacio cavallo.
3: No, quello puoi far venire il prurito ai coglioni. Non posso, sono allergico al lattosio.
0: Porca puttana, che sfortuna. Niente, allora ti toccherà seghe.
3: Quelle fino a quando la mano legge me la farò per sempre.
0: Chiudiamo, lupo, con il tuo grande slogan immortale. Vai, lupo.
3: Sempre tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
0: Un abbraccio, lupo, ciao, stai bene, ciao.
3: Ciao bella, ciao.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur. Brutto.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Reader. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I rain?
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa?
8: Il genio. Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Sì, muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un batter con le ruote nere.
8: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu. Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Se Adam dai. Out.
12: Yeah.

0: segreto.
1: Ah, sì. Oh, sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
2: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
1: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì.
2: Madonna Ruanda, cosa le prende?
3: Potrei fare la... Se sei la manda,
4: bravo, bravissimo, che interpretazione.
5: Fatta un po' erotica.
1: Oh sì, lurida serva ignorante. E non lo vedi che ho il ben di schiena?
2: Il ben di schiena? E che diavolo è?
5: Potrei sborrarle la stessa domanda.
1: Quanto sei elegante. Oh sì, oh sì, idiota. Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi, aiutatemi.
5: Questa donna è una puttana.
4: Bravo, fermo. Bravissimo, bravo.
5: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: Non c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.
4: Però sì.

0: pugni la schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che mi vedo un passio, imitando su via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda? Donna Ruanda? Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Scusate se mi prendo un minuto per promuovere biecamente i cazzi miei, ma è uscito un mio nuovo libro e ci tengo a fare il best seller del mese per far crepare di invidia il chitarrista. Oh, eccolo qua, no, guardate che bello, c'è la mia bellissima faccia in copertina che piace tanto all'Emilfone e in alto il titolo. Come potete leggere, è un grande viaggio nell'antica Roma, precisamente come si cacava al tempo dei Cesari. Bene, adesso che mi sono venduto un 10.000 copie facili, passiamo agli argomenti di oggi e poi al documentarione su uno degli animali più straordinari e rari del pianeta. Ma prima sentiamo gli highlight della puntata.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Come si sta senza figa? Questa è la domanda posta a un migliaio di persone a Campione fra i mezzi cessi delle scuole superiori di alcuni degli istituti scolastici principali italiani. In questo viaggio sociologico capiremo lo stato d'animo di quelli che si ammazzano di pippe fino ai 30 anni, fino al momento in cui capiscono che possono anche pagare per scopare. Terminator pezzo di merda. Questo è lo slogan che accompagna alcune delle proteste preventive organizzate da un gruppo di attivisti in questi giorni che prevedono un futuro ignobile per l'umanità, visto il recente ipersviluppo delle intelligenze artificiali. Nella fattispecie, la manifestazione si protrarrà ad oltranza per cogliere impreparato il viaggiatore temporale Cyborg, fino alla sua apparizione improvvisa per uccidere Sarah Connor. Kikiki, Cococò, Kuru Kuru Kuru, Kuru Qua Qua. Questo è il ritornello di una canzone del celeberrimo Pippo Franco, che apre un ciclo dal titolo Porco due che merda. Un viaggio incredibile fra le produzioni artistiche più imbarazzanti di sempre, che comunque hanno generato enorme profitto e fatto scopare.
1: Cazzo, Pippo Franco l'avevo rimosso. Che personaggio pazzesco, quanto mi ha fatto ridere quando ero fanciullo. Peccato che si è ingoiato la psiche e ora vede la Madonna che gli appare per dargli i risultati dei cavalli. Vabbè, rimane comunque un grande, ma adesso non indugiamo oltre perché finalmente risponderemo alla grande domanda che vi ponete da qualche decennio. Infatti, grazie a questo documentario avremo la risposta al quesito chi cazzo sono i gabibbi. Visti i problemi di diritti di sfruttamento di immagine Mediaset, ci concentreremo su un altro esemplare della stessa specie, ovvero il cugino Andy Cappone, il gabebbo. Buona visione.
2: In un posto non troppo lontano ai confini con quell'altro posto vive un esemplare di una specie molto rara in natura, ovvero un gabibbo. Questo esemplare in particolare è il meno sviluppato a livello evolutivo. Eccolo. È il gabebbo.
3: Che belli i fiori ora ci cacco sopra, si così li concimo. Come sono naturalista. Mea! Sì, che bello fare la cacca, ne?
2: Purtroppo questo esemplare è particolarmente sventurato a livello mentale. Lo evinciamo immediatamente dalle orbite oculari leggermente strabiche e dall'incedere non troppo sicuro e dalla propensione a compiere azioni senza alcun senso logico.
3: Che male alla testa che ho, mea! Adesso mi caccio un bastone nell'occhio, sì! Porco che male!
2: I ricercatori sono ancora dubbiosi sulla vera provenienza e a quale gruppo appartenga la specie, ma sono fermi e concordi nel pensare che sia probabilmente un andicappoide, ovvero un essere portatore di capodazioni naturali. Soprattutto la scienza si chiede come faccia a non estinguersi, vista la sua propensione all'infliggersi tremende sofferenze nelle maniere più insulse, che talvolta lo conducono ad una morte atroce.
3: Ah! che bello, c'è un fuocherello caldo caldo e io un freddo cane mea, adesso mi scaldo le pesse, mi ci sdraio sopra, sì sì, che calduccio.
2: Ecco, come vi stavo narrando, il povero mangalocco del Gabebbo ha visto un piccolo fuoco innescato probabilmente da un fulmine e ci si sdraia sopra per scaldarsi, incurante che il suo manto è fatto di tessuto sintetico a base di plastica e petrolio, praticamente una molotov ambulante.
3: Mi faccio tutto bruciacchione, sto bruciandomi.
2: E così crepa un altro Gabebbo, ma da qualche parte un altro Gabebbo è già pronto a sostituirlo, per un incessante ciclo naturale di mezzi ritardozzi buffi e strongolati, sottospecie di quello figo di Striscia la Notizia, l'unico a quanto pare dotato cerebralmente. Una curiosa involuzione naturale, che però a noi fa tanto ridere comunque.
1: Ma quindi che cazzo è sto Gabebbo? Io ancora non l'ho capito. È fatto di pezza. Come cazzo fa a sopravvivere? Che cosa c'è dentro organi vitali di plastica? Vabbè, sicuramente torneremo sull'argomento. Intanto vi ricordo di acquistare il mio libro Come si cacava al tempo dei Cesari. Così faccio crepare l'invidioso del web con l'accento di Totò. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao stronzi!
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Mission Santina. Mission Santina.
7: Ben ritrovati, coglioni! No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome la mia voce è più bella della sua, Spine ha pensato bene di chiamare me, il Dario Desi d'Italia. Se non vi sta bene, sono calci in culo, ok? In questa nuovissima puntata di Mission Santina, il tenente Poldino, con l'ausilio tecnico di un inutile ed incapace Alba, proverà a portare a termine la missione numero 4. La chiamata ai negozi di materassi.
8: Pronto?
9: Uè, Satana!
8: Ah, sei Poldino?
9: Brava! Tutto a posto?
8: Tutto a posto, sì, tutto bene.
9: Bene. Senti, Pietro che fine ha fatto?
8: Oh, è andato via, non c'è più, ma è meglio così per me, perché sto sola. Soli si sta meglio che non fa accompagnato.
9: Sì, no, teoricamente dovrebbe essere meglio soli che male accompagnati.
8: Sei bravo, come dici tu.
9: Brava, sì, giusto,
8: volevo dirti anch'io così, ma ho sbagliato a parlare. Ma... sto molto bene, sola, soletta, e col mio Aldo. Io le penso sempre, Aldo basso.
9: Sai cosa ho scoperto poi,
8: ma
9: Santina?
8: Ma sai tu quanti anni ha?
9: 78 mi sembra.
8: E porco.
9: Beh, ma non siete vecchi, guarda che... ne ho 16.
8: Ah, del 16?
9: No, no, non del 16, figa, no. Ho 16 anni io.
8: Che porco, così giovane sei.
9: Io ho 16 anni perché quando ho fatto il compleanno, il mio 16° compleanno,
8: sì, no?
9: L'ho festeggiato, poi ho detto basta, non voglio più festeggiare i compleanni e quindi sono rimasto a 16 anni, capito?
8: Così giovane, so che sei andato a fare l'alpino, meglio.
9: Sì, ero io negli alpini. Io ho fatto Merano e Trento e sai cosa facevo?
8: Ecco, visto Merano e Trento, sì.
9: Ecco, visto che ho 16 anni, anziché sparare facevi pupazzi di neve.
8: Cosa?
9: Eh? Santina, allora ho scoperto una cosa di Aldo che magari non sai. Ha dei problemi di schiena.
8: Ha mal di schiena?
9: Sì. Siccome a breve dovrà venire a trovarti, dormirete insieme, no?
8: Oh, che bello. Quando?
9: Non lo so ancora di preciso, però mi ha chiesto, mi fa: mi chiami per favore mia moglie e le dici se può prenotare il materasso che già ho acquistato. Lui l'ha già pagato questo materasso, no? È un materasso apposta per chi ha problemi di schiena. Tu adesso dovrai chiedere conferma a questi qua del negozio. È un materasso...
8: sì. Un massaggio?
9: No, è un materasso.
8: Ah, il materasso.
9: Sì, che puoi usare d'estate ed inverno, basta girarlo da un lato e dall'altro, è bellissimo.
8: Sì, lo so, ce l'ho anch'io quello lì.
9: No, quello che ha ordinato Aldo.
8: Lo giro.
9: Ecco, quello che ha ordinato. Porca
8: ma
9: si mi fa parlare. Però quello che ha ordinato Aldo.
8: No, no, il suo, ma dico anche me. Che ho
9: lo so, costano.
8: Io un negozio.
9: Porca. Adesso mi racconta la storia della sua vita. Che non me ne frega un cazzo, puttana. Santina, mi senti?
8: Ti sento bene.
9: Ok, allora ti stavo dicendo: da un lato ci sono i chiodi, e da quell'altro ci sono dei. Delle bottiglie rotte.
8: Ah, bottiglie rosse.
9: Dei cocci di.
8: Sì, bottiglie rosse, ho capito.
9: No, rotte. Dei cocci di bottiglia rotta.
8: Ah, ho capito. Ma perché i chiodi?
9: Perché la schiena prende aria.
8: Sì. Adesso ho capito.
9: Perché c'è spazio tra un chiodo e l'altro, capito?
8: Esatto.
9: Ecco, invece d'inverno con i cocci. I cocci di bottiglia rotti. Allora, praticamente cosa fai? Bisogna mettere il coprimaterasso.
8: Ah, il coprimaterasso, esatto.
9: Sì, poi sopra il coprimaterasso si prendono un po' di bottiglie d'acqua o di Coca-Cola vuote, no?
8: Mm-hmm.
9: Si mettono tutte sul letto, si prende tutto a martellate, si spacca.
8: A martellate?
9: Sì, in modo che si cosparge proprio tutto il letto di cocci di vetro, no?
8: Ho capito. Sì, ho capito.
9: Allora Santina, ti stiamo mettendo in collegamento con questa cosa, così almeno ci parli direttamente tu. Aspetta, stai lì un attimo,
8: mm-hmm.
9: Aspetta che c'è un porco. Hai messo sul telefono a lei.
7: Ecco, lo avevo detto che Albe è un coglione, no? Ha buttato giù il telefono di Santina. Richiamiamola, va?
8: Pronto?
9: Un attimo,
8: Sì, prego.
10: Pronto?
8: Pronto?
10: Ti ho chiamato prima.
8: Chi parla? Sei il capitano, tu?
10: Signora, chi cerca? Questo è un centro per...
8: Come?
7: Niente da fare, la maleducata ha sbattuto la cornetta in faccia a Santina, ma non demordiamo, anche se dall'altra parte del vetro un Luca Alba sempre più inutile non riesce a stabilire il collegamento telefonico.
9: Aspetta Santina,
8: Sì, dimmi.
9: Che ci stiamo collegando col negozio... Porco possibile che una telefonata del.
8: Ma cosa c'è?
9: Ma non va una sega, Santina. Allora, Gil Giunti ci ha fatto cambiare, che siamo qua in America, lo studio. Adesso siamo in uno studio americano. E cioè, riusciamo a sparare i missili, cazzo, e non riusciamo a fare una telefonata del cane.
8: Ho capito.
9: Porca puttana. Niente? Non ce la facciamo?
8: Sì. Pronto?
9: Santina, scusami,
8: Ma niente, dai.
9: Senti, allora facciamo così. Intanto ti mando un bacione e ti chiamo domani, così prenotiamo quel cazzo di materasso di Aldo, va bene? Ti voglio bene, ci sentiamo domani, Santina, un bacione.
8: Sì, bacione.
9: Viva
8: ciao,
9: la Juve, porca.
8: Ciao, Poldino, ciao.
7: La missione numero 4 è fallita, ma in compenso abbiamo scoperto che Luca Alba era un infiltrato e Santina ha voluto pensarci di persona.
8: Caput!

0: is a zoo only for you.
1: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da 1000 lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
2: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
1: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
3: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
4: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
1: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
3: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne, che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
1: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
3: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani, sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego: il leone per natura si mangia la gazzella, la rana si mangia le zanzare. I ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
1: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali, non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
3: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccia un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
1: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
3: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix. Loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
1: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
4: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
3: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede, ai poveri basta. La fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro, e per finire li riempiamo di merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
1: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
3: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di mongoidi che credono a tutto.
1: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
3: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
1: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
3: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
5: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
3: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
1: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la Black Rock comanda il mondo, perché la Black Rock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
3: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
6: Bella di cappella, raga. Ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio, e invece Zac, sorpresa, il vostro moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio, perché adesso vi faccio fuori.
7: Adesso capite perché voglio morire?
1: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
8: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
9: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
10: Lo Zoo di 105. Tamarri.
11: No no no, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
12: Cos'hai detto? Non ho capito. Eh?
13: Pronto?
12: Sì, cos'hai detto? Adesso silenzio. Oh.
13: Cerialo, il numero, no?
12: Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
13: Sì.
12: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
13: Lei chi cerca?
12: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo, ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
14: Pronto?
12: Madonna, che voce sexy. Sono Massimi di Quarto, personaggissima. Disturbo?
14: Pronto?
12: E so due. Sono Massimi di Quarto.
14: Sì, salve, per cosa ci chiama?
12: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
14: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
12: Perché?
14: Perché noi siamo un cinturificio.
12: Cioè, fate solo le cinghie?
14: cinture, sì.
12: Sì, la cinghia.
14: Sì.
15: Ah. È giubbotto di cinture, però.
12: E sa, come fate a mangiare a cambare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
14: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
12: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, capito, in questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
14: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
12: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti sti cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
14: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
12: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le vetrate.
14: Arrivederci, arrivederci.
12: Madonna, come sei incazzata proprio.
15: A che ora è il decollo, signora?
12: Mi ha proprio innervosita.
15: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
12: Sei sempre conclusivo.
16: Pronto?
15: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
16: Che taglia?
15: La taglia, una XL va bene, sì, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
16: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
15: Allora, ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria. Per fare le valanghe.
16: E gli uccelli.
15: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
16: Tasche interne.
15: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
16: Non hai tempo da perdere.
15: No, non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
16: Stiamo registrando.
15: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia, chia, chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi!
17: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.
18: Tamarri!
19: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i...
18: Tamarri!
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
20: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
21: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
22: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
16: Eh?
0: Ma licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
22: Pronto?
2: Sì?
22: Ma è vero che t'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
22: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
22: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
22: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
22: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
22: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
21: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
23: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
21: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
23: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
23: Ascolta me.
2: Sì.
23: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
23: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
23: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
23: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
23: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
23: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
23: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
23: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Angeli, è 3 giorni che sta dicendo licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
23: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
23: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì.
22: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
21: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo
20: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
21: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
0: Con soli 25 euro.
21: L'articolo recita:
0: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese, ladri esclusi.
21: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
3: Buonasera, servizio clienti Hub, sono Monica, in cosa posso esserle utile?
4: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un sì, po' di tempo purtroppo, e niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi a Margherita di Savoia ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
3: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
4: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì, no, che le rubano, no, e no, la ri...
3: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, sono perché sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che è tratto,
4: no, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita era avevo nuovo un sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni. Anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
3: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi installiamo.
4: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
3: Ma doveva essere installato prima del furto. Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto,
4: lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano.
3: No, perché se non è installato il nostro dispositivo
4: non me ne intendo molto, cioè tipo non ho capito cos'è, cioè tu, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate. Cioè lo dico, forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
3: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente, il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché, le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente in satellitari.
4: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè...
21: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
3: No, ma noi non recuperiamo le auto, non c'è il nostro dispositivo.
4: Quindi questo è un...
3: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
4: Ma e un'altra auto? Come la ritrovo, la macchina?
21: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo.
20: Lo
1: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
6: Ciao! Come va? Benissimo.
1: Tony Cazzo è tornato.
6: Maria!
5: Ciao.
6: Come stai?
5: Chi sei? Scusa.
6: Sono Antonio. E come?
5: Pronto.
6: Allora sei una stronza, scusami. Ti chiamo e mi butti. Ma sono Tony, il DJ. Scusami, Maria, ma non ti ricordi di me? Ci siamo visti anche qualche giorno fa, giù in piazza. Ti ricordi in discoteca quando venivi a ballare negli anni 90? Think about the way second bird. What is love, baby, no word. Fanta. Think about the way second bird. What is love, baby.

0: Pronto?
1: Ehi, come va? Pronto?
0: Chi sei?
1: Sono Antonio, come stai? Come stai?
0: Antonio, chi è Antonio?
1: Antonio, DJ, come va?
0: Ah, io non ti conosco.
1: Antonio, non c'è.
0: È il mio marito.
1: Non c'è Antonio?
0: Aspetta che te lo chiamo.
1: Chiamo Antonio se si ricorda, lui faceva drag queen, Antonio. Al Cocoricò, si spogliava, era una donna bellissima. Chissà se adesso ha tenuto il pene.
2: Pronto?
1: Antonio!
2: Bene!
1: Come va? Ti ricordi che quando venivi a ballare sempre? Ti vestivi da drag queen, che ogni tanto anche me lo puntavi in discoteca, infatti dicevo spostati che mi dava fastidio. Che bei tempi. Senti, per il resto stai bene?
2: Ma traballo un po'.
1: Le gambe come vanno?
2: Non è che vanno tanto bene.
1: Ma cammini un po', fai ancora la breakdance?
2: Sì, camminare cammino un po'.
1: Ti è andato il medico, ti ha detto che devi fare anche un po' di breakdance?
2: C'è no di medicina.
1: Lo so, ma vedrai che se fai un po' di breakdance ti passa, Fai sempre alla mattina presto, perché l'articolazione è fredda, così strappi tutti i legamenti e ti senti.
2: Un po' la circolazione, un buona cosa, un buon altro.
1: Ma lì il traffico c'è sempre, ormai non è che si può. O ti prendi un motorino elettrico. Ma non vai più adesso tu? Non vai più a ballare? Non vai più a ballare?
2: No, non vado più a ballare.
1: Non vai più, ma c'hai ancora tutti i vestiti in armadio di quando ti vestivi da drag queen? Ti ricordi che bella che eri?
2: Lo so.
1: Senti, Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Ti avevo prestato una giacca di jeans con una toppa dietro. Non è che puoi chiedere a tua moglie se è nell'armadio da qualche
2: parte? No, io non ce l'ho giacca.
1: Non ce l'hai la giacca con la toppa?
2: Non c'ho niente.
1: Perché una volta nel camerino che avevi provato un po' a incularmi, mi ero tolto, me lo spingevi. Allora ho detto, senti, vabbè, questa volta ero straffato.
2: Mi sono tolto
1: la giacca.
2: Ho trovato niente e adesso da tanto tempo che non vado a nessun posto.
1: Ah, ok, allora non ce l'hai tu.
2: Ma faccio il giro da qui a Pallanza. Vado a bere il caffè.
1: Certo. Ma come vai con a bere il caffè? Vai a piedi o hai... Vediamoci una volta al bar. Dai, un giorno passo al bar e ci beviamo un caffè insieme. Così parliamo un po' dei vecchi tempi.
2: Io ogni tanto vado qui. Al McDonald's.
1: Sì, al McDonald's. Ci possiamo vedere al McDonald's.
2: McDonald's.
1: Sì. Quando passi, tanto magari io sono già lì, ci beviamo un caffè, ci salutiamo, parliamo un po' dei ricordi, quando andavamo a ballare, mamma mia, ti ricordi, mamma? Quella volta che mi sono girato secco proprio mentre me lo stai piazzando dietro, che ti ho lanciato
2: Ma adesso
1: cappello.
2: Le gambe non parla più.
1: Vabbè, dai. Senti Antonio, allora ti saluto. Grazie per aver chiacchierato un attimo.
2: Ciao.
1: Mi raccomando, ciao. Non ce l'hai la giacca, hai detto. Va bene, dai.
2: No, io giacca non ce l'ho,
1: Ci vediamo al McDonald's, va bene?
2: Va bene.
1: Ciao Antonio, stammi in piedi.
2: Ciao.
3: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide.
3: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
4: Può bastare?
5: Penso di sì. E ora... è pronto il mare e monti.
4: Ma sono dei sassi immersi nelle laghe.

0: Nell'acqua salata, per la precisione. Sassi immersi nell'acqua salata che ti danno proprio quel sapore in bocca di roccia di montagna immersa nel mare. È una ricetta buonissima, fratello mio.
1: A proposito di montagna, ma visto che non possiamo mai andare al mare, possiamo andare almeno in montagna?
0: Ma... in verità l'avevo organizzata una vacanza in montagna, ma... Ma è andata a monte! Perché le vacanze in montagna sono così, vanno a monte e quindi vengono annullate.
1: Oh, che peccato! Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che non fa andare a monte le montagne.
0: Benissimo, non vedo l'ora. Ora papino tuo esce per andare a preparare il solito grandioso successo mentre tu non vai a parlare con Crusca, d'accordo? Buongiorno a tutti!
2: Ma buongiorno anche a te, Pirlone! Ti aspettavamo!
0: Per il concerto?
2: Ma quale concerto e concerto? Pirla! Non pensare sempre alle cose che sai fare male! Pensa più in grande, no? Guarda chi c'è qua! Guarda, Pirla!
3: Salve!
0: Dottor Rovetta, ancora lei! Non è che vuole offrirmi il solito lavoro umiliante all'ospedale?
3: Ma quale ospedale? Mi hanno promosso veterinario! E c'ho in mente una mansioncina che sembra fatta su misura per lei.
0: Sentiamo!
3: Ha mai sentito parlare di allevamenti di maiale?
4: Allevamenti di maiale?
1: Ciao Fernande, come va? Allo Crusca, com'è?
5: Tutto bene, come al solito. Lo sai che vado in vacanza in montagna?
1: Ma non è possibile, le vacanze in montagna
5: vanno sempre a monte e quindi bisogna annullarle. E lo so, Fernande, pazienza. Che ti dico? Vorrei dire che me ne andrò all'allevamento di maiali là del dottor Rovetta, carissimo amico mio.
1: A fare cosa?
5: Fare cosa? Fernande, vado a vedere tuo padre che per pochi soldi fa l'assaggiatore di letame. Lo sai che è il letame, Fernande?
1: Il letame? È una...
5: La merda, Fernande, la merda!
1: Non è vero, papino mio, sto organizzando il concerto!
5: Fernande, ma quale cazzo di concerto? Quello sta all'allevamento di maiali, a fare il lavoro umile!
3: Allora, com'è la consistenza?
0: Sembra molto morbida, ma puzza!
3: È per forza! È cacca di maiale! Ora dovrebbe assaggiare un pezzettino. Se sa di merda, tutto bene. Se è aspra, invece, i maiali sono malati.
0: Vabbè, se proprio devo. E in fin dei conti, non sono il primo cantante famoso che mangia la...
1: Papino, ma che fai?
0: Fernandello! Ma è possibile che riesci sempre a ritrovare... Allora, che ci fai da queste parti?
1: Sono venuto a vedere se è vero che fai l'assaggiatore della merda.
0: Ma non dare retta a quello che dicono Crusca, il dottore e altri 6 miliardi di esseri umani. Non è come sembra, Fernandello. Io in verità sto cercando di organizzare le nostre vacanze in montagna.
1: Veramente?
0: Sì, davvero, questa infatti è una delle catene montuose più importanti del mondo. Non la conosci?
1: No, come si chiama?
0: L'Himalaya.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
8: Stufamento,
7: tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Sì, chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare alle terme?
0: Certo, dammi solo 2 minuti, inserisco l'allarme e scendo.
1: Porca miseria, quanto cazzo di tempo ci mette questa? Ma una roba incredibile, oh.
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, tutto bene? Serve una mano?
0: Potito, scusami tanto, ma mi è andato in overdose il gatto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, mi faccio ingravidare da un piccione, scendo.
1: Come hai detto?
0: Sì, chi è?
1: Potito, allora, dobbiamo scendere o no? Sono 2 ore che aspetto, dai però, dai cazzo!
0: Oh, Potito, scusami, sono mortificata, ma mi hanno hackerato la vagina, ho dovuto montare quella di riserva. Ma arrivo subito, dammi solo 2 minuti che devo scegliere il nome di ognuno dei miei globuli rossi, un attimo!
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida! Ma lo stronzo sono io che continuo a venire a citofonare!
0: Sì, chi è?
1: Sono il serial killer dei ritardatari!
0: Oh, sembri una persona per bene! Sali, stalker killer, ti apro!
1: Ma quale serial killer? Sono Potito! Ma che apri al serial killer? Ti ammazza!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che faccio? Niente terme e salgo per una sveltina, diciamo.
0: No, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di covare un uovo di drago, arrivo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida. Cioè, mi prende pure per il culo. Lo so che l'uovo di drago non lo può fare. Il drago è maschio.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, puttana, scendi, mignotta!
0: Calmati, Potito, sembri mia madre!
1: Ma che cazzo di madre c'hai che ti dice... allora, lo muovi quel culo o no?
0: Basta, Potito, ho finito la pazienza!
1: Ah, tu hai finito la pazienza? Ma io ti do fuoco alla casa, stronzona!
0: Ti avevo avvertito, ora scendo col drago e vediamo!
1: Porca puttana! C'è un drago, veramente! Ehi, aiuto! Aiuto! Questo mi abbastolisce, aiuto!
2: Dove scappi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
0: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
2: Pronto?
0: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Tina, Tina, leccami il culo, un culo a chi testa la morte è viva. Pronto?
0: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2, una sola volta.
2: Ti uccido!
0: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
2: Pronto!
0: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
2: Ehi! Ma chi sei?
0: Segui la voce per ricevere il premio.
2: Porco, porco!
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto!
0: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
2: Si prega
0: di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Ehi, puttana la... Chi sei? Chi sei? Puttana la...
0: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
2: Ehi,
0: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
2: Chi sei?
0: Segui la voce per ricevere il premio.
2: Ehi! Chi sei? Ricchio!
0: Ora pronuncia la parola. Uova.
2: Ehi! Uova!
0: Uova!
2: Uova! Uova! Porca la... Ma che cosa vuoi?
0: Ho detto uova.
2: Uova! Uova!
0: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
2: E porca la... Cosa ti devo dire?
0: Devi dire la parola uova.
2: Non la so dire.
0: Devi dire la parola uova. Dai che ce la puoi fare.
2: Porca la... Cambia la parola, bastardo!
0: Prema 2.
2: Due! Porco! Aspetta! Due! Brutto bastardo!
0: Brutto ignorante bifolco bastardo! Devi premere il tasto 2, una sola volta!
2: Porca la... Che cosa vuoi?
0: You are waiting to be connected to the porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongo that you have acquired.
2: Non ti capisco, cosa stai dicendo? Chi sei?
0: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Segui la voce per ricevere il premio.
2: Dai, che devo, sto lavorando!
0: Ora pronuncia la parola. Uova.
2: Ehi, Uova. Porco d'un...
0: Analfabeta.
2: Voglio sapere chi sei!
0: Il sistema non può registrare uno storpio che
2: parla. Vai a cagare!
0: Ripetere bene. Uova.
4: Ora me lo mangio il vecchio bifolco. Aggiungerò nella segreteria la voce che dice:
0: per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
2: Pronto!
0: Per ritirare il pacco con dentro la donna.
2: Ma perché te... chi sei? Chi sei?
0: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
2: Porca.
0: Dica porta uovo bene.
2: Ma non ce la faccio, non ce la faccio. Porca uova. Porca.
0: Si concentri anche se è un bifolco.
2: Ehi!
0: Dica porta uovo.
2: Che uova, le uova!
0: Si concentri anche se è un bifolco.
2: Puttana la... vai a casa!
0: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadildo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 centimetri. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
4: Aia le palle. Ah, quanto è lontano. Aia. Oh no, la pietra no. Oh, le spine. Aia.
3: Maiale bibbia. Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla. Come sopra. Dodopo. L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Aracnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Pinoceronte. Niente, è un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorta?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
5: Pronto?
6: Pronto, parlo con la signora Pompini?
5: Chi parla?
6: Sono il professor Xavier, psicologo. Non so se ha sentito dell'ultimo DPCM del governo.
5: Allora cosa sarebbe?
6: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi per chi ha ricevuto dei bullismi o...
5: No, a me non ha ricevuto nessuno, a quei tempi là non c'erano ancora. Perché se fosse adesso qualcuno lo metterei già a posto.
6: Ma che cosa non c'era ancora a quei tempi?
5: Il bullismo.
6: Come no? Quanti anni ha, mi scusi signora?
5: Giusto. Lei è all'anagrafe, lei lo sa quanti anni ha?
6: Sì, ma non riesco a fare un calcolo così a mente. Vedo l'anno, non le dicevano Pompini, Bocchini, cose così?
5: Ma se te dica no.
6: De niente.
5: Allora, ne?
6: Ma perché allora ha scelto di tenerlo questo cognome?
5: Mi sembra mi ride davanti che mi ridono dietro. Ma perché devo cambiarlo? Ma neanche per sogno.
6: Non è stato un po' imbarazzante magari quando suonava il postino, cose così? Lei è la signora dei Pompini?
5: No. Senta, ma è uno psicologo che continua a farmi queste domande?
6: Sì, proprio io voglio andare a scorporare questo suo dramma irrisolto.
5: Ma che dramma irrisolto, per piacere, vuole che attacchi il telefono?
6: No, assolutamente no, io devo darle dei soldi.
5: A me deve dare dei soldi?
6: Sì.
5: Ma fammi ridere.
6: Ma lei in cambio mi deve fare dei Pompini.
7: Pronto?
6: Pronto, Pompini? Ho trovato il suo numero nel bagno dell'autogrill.
7: Ma vaffanculo, vaffanculo, te la puttana di tua madre.
6: Ok, quindi cancello.
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
8: Sì.
6: Sono il professor Xavier. Praticamente, sostanzialmente c'è stato un diverbio con il suo cognome. Non so se ha seguito gli ultimi DPCM.
8: No.
6: Lei durante la sua vita ha subito del bullismo per via del suo cognome?
8: No.
6: Mai? Non le è mai stato detto nulla di strano? Tipo, Pompini, Maria fai Pompini, cose così? Non gliel'hanno mai detto durante la vita da ragazzina?
8: No, no.
6: Quanti anni ha lei?
8: 84.
6: Pompini da 84 anni è tosta.
8: Sì.
6: Se vuole c'è la possibilità di fare una decina di sedute con me, che sono appunto uno psicologo, sono il professor Xavier, in cui alla fine poi andiamo a scorporare questo suo dramma irrisolto. Corellina, signora? Pronto?
8: Ma è proprio necessario questo?
6: I suoi figli o i suoi genitori non hanno mai subito questo bullismo?
8: No.
6: Perché comunque Pompini è bello tosto, è bello pieno, cioè proprio riempie la bocca, Pompini, proprio Pompini.
8: No, non c'è problemi.
6: Ma lei piace?
8: Beh, insomma, piace, ci sono abituata.
6: E a farli, dico, i Pompini, ci è abituata ad 84 anni?
8: Sì.
6: Ah, ma con o senza dentiera?
8: Con la dentiera.
6: Grandissima, quindi lascia i rigatoni? Proprio schic, sì. Schic, schic.
8: Sì.
6: Quanti ne fa durante il giorno?
8: Quanti adesso devo contarli.
6: Ma quanti Pompini in famiglia?
8: Io ho 3 figlie, ma sono femmine, non hanno più il mio nome.
6: Però i Pompini li fanno lo stesso.
8: Sua mamma è Pompini.
6: E lei invece, più o meno una stima massima in 84 anni, secondo lei ha fatto più Pompini o bevuto più bicchieri di Coca-Cola nella sua vita? Secondo lei, è perché questo è un sondaggio molto importante.
8: Non so rispondere.
6: Ah, una golosona. E niente, quindi se non vuole cambiare il cognome, avevo qualche alternativa qua. Avevo Boccacicci, se le interessa. Non le piace Boccacicci?
8: No, non penso di cambiare.
6: Ciuccia Ciccicci, non le piace?
8: Io mi tengo il mio nome.
6: Pucchiacchiara qua?
8: È il nome di mio padre, devo tenerlo.
6: È giusto, no, siamo d'accordo, è vero. Come si chiamava suo padre?
8: Pompini.
6: Era un grande succhiacca?
8: Sì. Beh, io ho 3 figlie. La notte sono da sola.
6: Ostrega. E cosa succhi allora?
8: Come?
6: Scusi, potrebbe trovarsi un lavoro. Quanto si fa?
8: Che lavoro devo trovare?
6: Allora, per 2 Pompini, scusi, adesso, proprio parliamoci un attimo, proprio fuori dalla telecamera. Per 2 Pompini, quanto mi chiederebbe? 10 euro? Allora, buonasera, signora Pompini, e buon lavoro. Grazie, salve, salve.
0: X Cognomen.

0: Lo Zodi 105.
1: Oggi nello Zodi 105 ospitiamo una figura mitologica del web, Salvatore Aranzulla. Se avete avuto un problema qualsiasi con il vostro computer o il vostro smartphone, vi sarete imbattuti in uno dei suoi utilissimi video tutorial e di sicuro vi sarete rotti il cazzo dopo una manciata di secondi e sarete ricorsi all'assistenza specializzata felici di pagare. Ma questo non toglie che Salvatore Aranzulla, grazie ai suoi consigli da smanettone, sia una figura interessante e oggi, in cambio di una squalida marchetta al suo nuovo libro, è qui per raccontarci la sua esperienza. Quindi conosciamolo un po' più da vicino. Ecco, 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. Numero 15. Aranzulla.it è tra i 30 siti più visitati in Italia, ma solo perché le sue pagine sono piene di FAQ, Frequently Asked Question, e i segaioli cadono nell'equivoco. Numero 14. La pagina di Salvatore Aranzulla è stata cancellata da Wikipedia. Per sapere qualcosa su di lui, potete comunque ricorrere a Badoo, dove, come tutti, cerca da scopare. Numero 13. Non è vero che, essendo un nerd, Salvatore Aranzulla ha visto la vagina solo in JPEG. L'ha vista anche in PNG e in MP4. Numero 12. La carriera di Salvatore Aranzulla comincia per caso. Quando aveva 10 anni, passò davanti ad un negozio di computer e convinse i genitori a comprargliene uno. Pensa se passava davanti a un sexy shop. Numero 11. Salvatore Aranzulla ha lavorato anche per Virgilio. Non so se ve lo ricordate. È quel sito in cui andavi solo per creare indirizzi email falsi per iscriverti a siti porno e chat di incontri. E poi ti dimenticavi regolarmente la password. Numero 10. Nei suoi tutorial, Salvatore Aranzulla parla in modo semplice, come se si rivolgesse ad un ragazzino di 12 anni. Per questo, per entrare nella parte, prima di ogni video, si chiude in bagno a misurarsi il cazzo. Numero 9. Salvatore Aranzulla è così efficiente che ha creato un tutorial su come scaricare il suo libro da internet. Gratis!
2: Ma si può essere più pirla?
3: Numero 8.
1: In casa di Salvatore Aranzulla ci sono solo due libri, ma Salvatore non li ha ancora letti. Non ha capito come cazzo si accendono.
3: Numero 7.
1: Il tutorial più ricercato su aranzulla.it è come parlare con un operatore umano della mia compagnia telefonica. Al secondo posto c'è come trovare il Sacro Graal con Google Maps. Decisamente più semplice.
3: Numero 6.
1: Molti non lo sanno, ma la graffetta di Word, quando prendeva la Vespa e si allontanava, andava a casa di Salvatore Aranzulla.
3: Numero 5.
1: Salvatore Aranzulla è intollerante al lattosio. Per non privarsi del formaggio, comunque, si è costruito una mozzarella USB.
3: Numero 4.
1: Qualche anno fa Salvatore Aranzulla ha aperto Facebook ed ha scoperto di essere morto. Per fortuna, grazie ad alcune pagine di fact-checking, dopo qualche ora ha scoperto che non era così.
3: Numero 3.
1: Netflix ha scelto Salvatore Aranzulla come testimonial italiano della serie Black Mirror. Nonostante questo, la serie è andata benissimo.
3: Numero 2.
1: Una volta a Milano, Salvatore Aranzulla è stato aggredito sul tram da un immigrato. È una cosa inaudita. Vengono qui a rubarci anche gli insulti ai nostri terroni.
3: Numero 1.
1: Salvatore Aranzulla è leggermente gobbo, ipovedente e ha la colite ulcerosa da stress. Però la sua azienda fattura 2 milioni di euro all'anno. Ma voi comunque continuate a farvi selfie in palestra e a sbraitare contro i politici. Dai. Queste erano 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. E adesso che le sapete, resistete all'impulso di spegnere la radio e passate un altro quarto d'ora con noi.
0: Radio 105. This is the zoo.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Mo ce n'è 75.
1: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati?
2: Di arretrati.
3: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
2: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci sta, è giusto.
2: Va bene. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.
4: Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ecco le 5 cose che sarebbero successe se Mazzoli fosse morto.
2: Numero 5.
1: Donald Trump, in diretta dalla Casa Bianca, diffonde la notizia e le foto del cadavere tumefatto del Mazzoli, aggiungendo con Photoshop dei finti capelli biondi e sbocciando un bollicine Franciacorta, avrebbe esclamato: ora l'Italia è nostra amica.
2: Numero 4.
1: In tutta Italia sarebbero finite le scorte di vino di ogni cantina. Da nord a sud, anche i bambini dai 5 anni in su avrebbero consumato in poche ore, dopo aver appreso la notizia, ben 25 litri di vino a testa.
2: Numero 3.
1: I simpatici animaletti pelosi del Mazzoli avrebbero espletato urine e feci su quel che rimane del cadavere, già trucidato da alligatori, serpenti e koala, che nel frattempo erano in gita a Miami.
2: Numero 2.
1: Mattarella avrebbe proclamato il 10 settembre festa nazionale della gioia, affermando:
3: dopo tante ricorrenze tristi, finalmente una giornata interamente dedicata alla felicità.
2: Numero 1.
1: Negli studi di Radio 105 vengono fatti caroselli e intonate canzoni, scrivendo a loro insaputa il nuovo inno italiano.
4: Sei un figlio di Troia, sei un figlio di Troia.
1: Ecco cosa sarebbe successo se Mazzoli fosse morto grazie ad Irma. Purtroppo non è andata così e ce lo dobbiamo tenere in mezzo ai coglioni almeno fino alla prossima catastrofe. Ma non disperate, le testate nordcoreane sono dietro l'angolo.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Trascura i tuoi figli. È così che si forgia il carattere. Sii uomo. Se i dottori ti danno una settimana di vita, non crepare. Fotti la scienza. Sii uomo. Il pane non si taglia, si strappa. Sii uomo. Vai in pensione e dopo due giorni torna a lavorare perché ti sei rotto i coglioni della tua famiglia. Sii uomo. Se vedi una bella fica al supermercato, prendi un flacone di vaselina e vai verso di lei, sorridendo. Sii uomo. Segati pensando ai soldi. Sii uomo. Se scopri la tua donna a letto con un altro, prenditela con lei. E a lui fai i complimenti. In fondo, a buon gusto. Sii uomo. Se sei felice, c'è qualcosa che non va. Riavviati e ritorna depresso. Sii uomo. Apri un profilo Twitter solo per vedere i porno. Sii uomo. Scrivi su Facebook che non vai a votare perché tanto non serve un cazzo. E poi lamentati per 5 anni dei politici. Sii uomo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. Sii spregiudicato e sii uomo. Svita le cose coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Arr. Oltrepassa la linea gialla e aspetta il treno direttamente sui binari. Sii uomo. Non perdere occasione di ricordare alla tua donna che c'è il cazzo più grosso del suo ex. Sii uomo. Quando ti presenti ad un colloquio di lavoro, siediti e chiedi subito se puoi alzarti per andare a cagare. Sii uomo. Se la donna con cui esci assomiglia troppo a suo padre, esci direttamente con suo padre e lasciala a casa a stirare. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre il nostro instancabile Iron Marchetta Fabrizio Corona ci riempie di rocambolesche gran cazzo che ce ne frega storie della sua incredibile non interessante vita che ormai si basa solo e unicamente di fantoziane aziende dove marcifica magliette da quattro soldi e brand privi di senso, ci mummifica con una beffeggiante storia dove umilia l'ennesimo sottoposto, per la precisione il suo autista, colpevole di esserlo andato a prendere con una prestigiosa Jaguar e non con l'ancora più costosa Range Rover appena acquistata, non mancando di precisare, con vero tono signorilesco, pagata 150.000 euro. Fatturati?
2: Ma che cazzo è sta macchina? Cazzo ridi, io vado a Roma, tu torni e ti presenti con una Jaguar? Ma dov'è il mio Range? Nuovo? Mi pacca 150.000 euro di Range, dov'è?
4: Pino di Genova entra nel Guinness dei primati del reportage più inutile di sempre sulle sue abitudini alimentari, dalla colazione fino allo spuntino notturno, decretando la fine indiscussa del grado di interesse della gente nei confronti della sua vita.
5: Ecco amici, guardate, colazione dei campioni, cappuccino e brioche impacchettata marca Motta. Mmm, che spettacolo, non è nemmeno troppo spatasciata. Ecco raga, pranzetto al bar, tavola calda da Mimmo. Top. Pasta al ragù in piatto carta, cottoletta di pollo surgelata fritta di fretta con esterno caldo tipo lava e interno ancora parzialmente ghiacciato e contorno di carote bollite al sapore di ammoniaca. Spettacolo. Eccomi, super cena all'all you can eat con la mia ragazza Barbara. Saluta Babi.
6: Ciao.
5: Mi sfondo di tutto e pago un cazzo. E alcuni dei pesci non sanno nemmeno di pattumiera. Sono le 3 di notte, ho una sete da cani. Ah, che fastidio allo stomaco. Ah, mi stanno portando in ospedale. Avvisate mio fratello.
7: Metta giù quel telefono. Stia calmo che stiamo arrivando in ospedale.
5: Ah.
4: E mentre la nostra eroina, non inteso come donna con i superpoteri, ma proprio come droga, la Nina Morich nazionale, ci rende partecipi del suo odio nei confronti della voce del navigatore satellitare della propria auto, al punto di voler denunciare la casa produttrice, minacciando di prendere i mezzi pubblici piuttosto che usarlo ancora, innalzando di 2 gradi la temperatura del gran cazzo che ce ne frega più grande di sempre e mettendo un nuovo tassello nella mega costruzione che rappresenta la sua follia.
8: Comunque io voglio veramente denunciare chiunque abbia progettato queste voci che fanno vomitare. La prossima volta piuttosto prendo tram.
4: Antonio, stanco e nervoso camionista di Vicenza, rimane bloccato nel traffico per colpa di una fiera. E beh, è un camionista veneto, credo che non ci sia altro da aggiungere. Tappate le orecchie ai bambini e ai parroci.
9: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane, venerdì pomeriggio, sottosera, e le sa 1,5 km che fago con cane. Guardati, per fare un cazzo di chilometro cosca mi tocca aspettare, brutto che il mega porco, cane, porco, bestia. Non essere buoni a sistemare il traffico, su sta città piena di merda, una città piena di cazzi in culo e merda, boia.
4: E mentre il nostro super Rocco Siffredone nazionale, tra un buco del culo e l'altro, passa dal proprio manubrio a quello della palestra dove pompa e ripompa non delle belle fighe ma i suoi tonicissimi muscoli, ringraziando per gli auguri del compleanno, dandoci una perla del magico mondo dei tormentoni con l'apocalittica frase rimasterizzata e parodiata della nota canzone Il Guerriero di Marco Mengoni, che recita testualmente: aiutatemi a tenere duro, che nel suo caso ci lascia con un certo amaro tra le fauci, dato che la sua erezione produce più kilojoule dell'impatto di un asteroide sulla crosta terrestre.
10: Ragazzi, grazie per gli auguri e aiutatemi a tenere duro.
4: Ancora il nostro Antonio, camionista di Vicenza, fa il record assoluto della blasfemia social e ci regala altri inesorabili secondi di follia mistico-bestemmiatoria, tratto da una storia vera.
9: Bastardo, cancro, che dovrei essere già a casa stora. Palato, bel fagor. Non se va avanti, porco. Porco! Ma guardati quanto che è bifolco, trifolco, superfolco il...
4: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti.
6: Minchia che storia!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento. Quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare i peli del culo nella presa della corrente mentre vi succhiate il cazzo di un netturbino col diabete. Sono tornato, Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. Ebbene sì, sono stato in carcere per qualche periodo, un'esperienza meravigliosa, e ora finalmente mi hanno dato i domiciliari. E come ogni sera, fino a qualche tempo fa, sono qui con Richard Gere, travestito da porcellino di India, infilato nel retto per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, scopatore di doti, ed è dedicata alla sua amatissima Contessa Vecchiotti. Cara Contessa Vecchiotti, non è facile scrivere questa lettera. Ho finito l'inchiostro e sono stato costretto a tagliuzzarmi la cappella con un foglio di carta per rendere leggibile il mio sperma. Spero non me ne vorrai. Del resto il rosso è il tuo colore preferito, quello della passione che ancora scorre selvaggia nel tuo semicadavere nonostante i tuoi 98 anni. Ah, dolcissima, ricchissima, ricchissimissimissima Contessa Vecchiotti, non sai che piacere mi dà leccare per ore e ore una vagina che era già lì quando Mussolini aveva ancora tutti i capelli. Oh amore mio, prego giorno e notte che tu viva altri 10, che dico 100, 1000 anni. Per me, che ne ho solo 22, perderti sarebbe come perdere la mia stessa anima. Gemo, ansimo, mi struggo della tua assenza, ansioso di affondare ogni mia estremità nel cartapecoroso alveo delle tue cosce vibranti di osteoporosi, di sconvolgere d'amore quei conturbanti lombi tutti storti e calcificati che il peso di un portafogli tanto pesante sono stati costruiti a sopportare per molto, troppo tempo. Ah, mia amatissima Contessa Vecchiotti, senza di te diventerei uno squallido ereditiero nel fiore degli anni con un esercito di strafighe pronte a scoparmi l'anima ad ogni angolo del mondo. Ed è proprio per farti capire quanto tu sia speciale e indispensabile per me, voglio dedicarti queste dolci note di questa dolce canzone d'amore.
3: Cuore non scopre.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro scopatore di doti, dedicata alla sua amata Contessa Vecchiotti, che continua così. Ah, mia dolce rancida contessa, a un passo dalla mummificazione. Mi pare di sentire il tuo dolce fiato che mi accarezza il collo, o forse è il gatto che ha scorreggiato. Ad ogni modo sappi che hai conquistato il mio cuore come nessuna mai prima di te. Amo tutto della tua persona, le tue unghie dei piedi, cioè, gialle come tuorli d'uovo e leggermente ammuffite ai lati. Il tuo naso dritto come una chicane e pieno zeppo di capillari e lividi e dolci uova d'insetto. Non vedo l'ora di abbracciarti, amore mio, e stringerti, stringerti forte, fortissimo, fino a stritolare quelle tue cazzo di ossicina di lurida vecchia di merda puttana. PS, ti amo tanto. Ed è proprio per questo grande amore che voglio dedicarti questa bellissima canzone d'amore.

0: quanto amore, quanto sentimento. Alla prossima puntata del Disco Retto.
1: Lo Zoo di 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Ulka. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105.

0: cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici senza cervello.
0: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
2: Ti faccio un gesto, eh?
3: Io capisco.
4: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
3: Sì,
4: No, cazzo, la dalla campana!
0: Questa situazione a dir poco pietosa è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
4: Non dica niente, non faccio il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Psico-neuro-endo...
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
5: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceli Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
2: Come dicevano i latini, Killer Faber...
4: Chi è? Ma che c'entra Killer Faber? Faber.
2: DJ.
4: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
2: Forse ho mangiato il greco, però non so se è la stessa cosa.
4: Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
2: Come dicevano i latini, Faber suda.
4: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, fabbro sun.
4: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, faber sast.
4: No,
2: quell'equino torturato.
4: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, faber est cosquisque me con tu.
4: Senta, faccio così. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte. Prego.
2: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sorti.
4: Sì. Perché questa?
2: La S è latino finale.
4: La S latino finale è sarda. Però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
2: Misto?
4: No, misto no. Io sono bianco o nero. Netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna. Prego.
2: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi.
4: No, Garceli Gresi.
2: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceli Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
5: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
2: Ho scoperto che quel gran figlio di puttana...
4: Ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
2: Pensavo desse più carattere...
4: No, non deve dar carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il Coronascartius.
4: Cos'è il Coronascartius?
2: Sinks.
4: No, è il Cortinarius semisanguineus.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
4: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Jerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo Cortinarius sanguineus, che tanto è, voglio dire, è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso. Prego.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
4: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora, un fungo.
2: C'è scritto qua, basi merda.
4: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
2: È un fungo basi merdoso.
4: No. Basi non è per l'entità suprema, è basi di omicete. Micete sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
2: Un fungo basistio.
4: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
2: Un fungo basicani?
4: No, è un fungo basidio micete.
2: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
5: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
2: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fia la sospetta nel caffè del dottor Garcis Gresi.
4: Garceli Gresi.
2: Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
4: No, proprio Ebri.

0: Proprio Evry, non ha cambiato nome, proprio Evry.
1: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
0: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
1: Scusi signorina, se le guardo il seno.
0: Signora, è sposata.
1: Con chi?
0: Con Burrasconi.
1: Scusi Burrasconi, lei si scopa sto fighino? Com'è possibile?
2: C'ho la Ferrari io e comunque...
0: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata de merda?
2: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
0: L'unico stronzo è lei, dottor stronzo.
1: Quanto pare, mi sa di sì.
2: Sì.
0: Comunque, vabbè, possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, proprio Evry, e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
1: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
0: Proprio Evry?
1: Proprio Evry.
0: Non riusciamo a fare dottoressa proprio Evry, però.
1: Come me lo spiega, dottoressa proprio Evry?
3: E va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
1: Veramente ti scopri i burrasconi?
0: Oh, ma senta, questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
4: La preparo io, però non è che siamo al ristorante, tutti a casa nostra,
0: sì.
4: Vediamo?
0: Certo.
1: Amore, questo qua si scopa burrascoglio,
0: ho capito?
4: E
2: Uè, deficiente!
1: Dai, vai a fanculo, boide!
2: Ti metto le mani addosso, storpio!
0: Sicurezza, sicurezza, sicurezza! Pausa, un mese di pausa! Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora! Arrivo!
5: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio, non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere, sparo un bel porco in diretta. Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora Sbora, l'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio merde.
1: Hai capito il bugoloide?
0: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
6: No, arcipelago.
4: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
6: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship. Una business relationship. La station way, di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Bitonto. Ma in Puglia.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
6: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
0: Vorwerwogen.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vorwerwogen.
8: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me,
9: scusa, una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
6: Vorwerwogen, che è
0: cos'è
6: inglese.
0: Quello? Una Range
6: Rover?
0: Rover
6: Vogue.
0: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vorwerwogen.
6: Vorwerwogen.
0: Ma dillo così,
6: Bjorn Borg.
9: Non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me, tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi che aiutarti?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avrei preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu contenta dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu vuoi essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, contenta?
0: E ci va a fangurre.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione, eh?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché detto persone che tu essere cattivo.
2: Forse hai sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me, eh?
2: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
2: Ma che cazzo sei?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
2: No. Coglione.
1: Non funzionare. No, perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello dell'asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
2: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionare neanche questo, mi sa. Allora adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già siete già così, cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare. Tu diventare figlio di puttana. No, non funzionare.
2: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso allora facciamo che tu diventare merda di cane.
2: Tu sei il cane. Ma
1: non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane allora.
2: Mi è piaciuto il ritmo, ho un primo supermercato che ti ha chiesto a forte a fare. Non è niente, ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare. Bastardo numero che.
1: Però funzionare bene e tu parlare male, eh?
2: E chi te morte? Funziona poco, bastardo del merda.
1: Tu contenta?
2: No, io ti pito scasso la cava, tramone. Un cric del sapo cutetto, a fare male proprio. Vedi come funziona. Dato che scindile, se ti ha fatto tu sei, che non ti capisci dove è.
1: Io mi sa che mi era capito, eh.
2: Ma perché te come cacchio da chiama, facevo fin di noi.
1: Perché problema è che io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
2: Ma maestro da mamma, te. Ti venga a prendere comunque,
1: Allora io fare magia, fare diventare tua lingua lunga, così tu potere leccare il mio buco del culo. Funzionare!
2: Bastardo,
1: fatto scindilla!
2: Fa scindilla, vedi che ancora come sento un po'.
1: Tu contenta?
2: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu potere succhiare il mio bisello.
2: Il cappocchetto di fiamme, ma va a fango che molti a fargli da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla un po' spot.
1: Faccio scindilla!
2: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
2: Mo ce n'è chi mi ha da tenere a posto di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, poco, devi dire tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti. Io fare.
2: No.
1: Io fare gonfiare il mio pisello grande, eh? Concentrare!
2: Fare. Io che vengo, ti gonfio io di mazzate, da vedere come te vedo. Quando mazzate da ti fa gonfiare come un pallone, mo.
1: Tu contenta?
2: Affanculo.

0: Sa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Povero Beastman, la sua presa di culo coscienza lo sta tormentando. Non riesce a dire al mondo che è una mamma proprio come me. Mi si stringe la poche di Vuitton a vederlo piangere. Devo fare qualcosa per aiutarlo assolutamente.
2: Ehi, mamma!
1: Pronto, baby, dove sei?
3: Sto gironzolando fra le corsie di Footlooker e tu?
1: Ma sei matta? Che ci fai nel gommificio per poveri?
3: Sono un po' triste e volevo vedere due negozietti, come mi hai consigliato.
1: Ma teso, io ti avevo detto che quando sei triste solo un Cosmo e un Gucci Prada possono lenire le sofferenze dell'omo anima, ma non il Cinesarium coi commessi molesti. Quella è roba poco poco top.
3: Infatti mi sento peggio di prima e qui mi rompono i coglioni per vendermi delle calze che non voglio ogni due minuti.
1: Dai, su, passa da me che ci facciamo una maschera al cetriolo per le borse degli occhi e un litro di Santo Cosmo.
3: Grazie teso, devo portare qualcosa?
1: Sì, mi porti una vasca di edamame dal cinciaolai?
3: Ok, ci penso io. Prendo anche due dumpling che facciamo mini ape fra socie.
1: Top Beastie Baby, topissimo, a fra poco.
2: Hey, mamma!
1: Devi smettere di sentirti così sbagliata. Sei solo in un momento di transizione. Vedrai che col tempo riuscirai ad aprirti al mondo piccolo peluche.
3: Lo so, hai ragione, ma il mio migliore amico Skeletor non so come prenderebbe la cosa. Mi sembra un pelo ostico sull'argomento.
1: Ma che dici? Non è assolutamente vero. Lui è un tenero ossicino di pollo. Fa tanto lo scontroso, ma dentro è un churros. Churros!
3: Che scimmia socia! Perché hai detto quella parola? Adesso ne vorrei una vasca! Oh.
1: Con tutto lo zuccherino a velo!
3: Vado a comprarne una tonnellata.
4: Ciao Adam, sei in camera?
1: Ciao Orco, si vieni, stiamo facendo una maschera al cetriolo per le Gucci sotto gli occhi.
3: Ciao Orco.
4: Oh cazzo, Beastman, vado a chiamare le guardie di palazzo!
1: Ma no, fermo, dove vai? Stai sereno, lui è una socia.
4: Non capisco, in che senso?
1: Una di noi altre del club del buco.
4: Ti giuro Adam che non capisco proprio cosa intendi.
1: Beastman, sapevi che Orco ha due buchi del sedere?
3: Veramente? Wow.
4: Cosa voleva dire quel wow?
3: Beh, dai, fai due conti, siamo in tre in questa stanza. Io poi sono depressa.
4: E che schifo, straparli e sbavi come un cocker, sei sicuro di stare bene, Beastman? E poi che vuol dire che siamo in tre in questa stanza e io sono Biano?
3: Beh, vedi tu.
1: E sia amici, e sia amore, direi che l'allineamento degli anopianeti sia dalla nostra parte.
4: Perché vi state spogliando?
3: Grazie, Orcuccio, ne avevo tanto bisogno.
1: Per il potere di Gayskull!
4: No, no, lasciatemi!

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
4: Ciao!
5: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
4: Dove hai trascorso le vacanze estive?
5: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
4: Come mai?
5: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi. E poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
4: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
5: No, è che più che altro mi scazza. Che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
4: È stata una bella festa?
5: Grandiosa, cazzo. Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
4: Mannaggia, che disdetta. E tu? Hai una relazione?
5: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
4: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
5: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
4: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
5: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
4: Però non state più insieme.
5: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
4: Da sola o con qualche tromba amico?
5: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
4: Wow, un lavoro originale.
5: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
4: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
5: A dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
4: Che strano. Progetti per il futuro?
5: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi che vuole sterminare la vita come la conosciamo, iniziando dal mio popolo. Quindi sai, ho un po' di cazzi.
4: Ebbè, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
5: Dolce, sensibile e romantica.
4: Una ragazza da sposare?
5: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
5: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
2: Il tronista di spade.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due decelebrati dei tamarri sono alla ricerca di bomboniere da fare a pezzi per un matrimonio di terroni. Che bestie del cazzo.
1: Tamarri.
3: Anzi, come dica?
4: Hai capito?
3: Pronto?
4: Mi sente? Che la sento strana, in viva voce? C'è lei.
5: Sta cagando.
4: Non so, signora, io non capisco come parla lei. È il negozio delle bomboniere, robe per gli sposi.
3: Un attimino solo, che la sento malissimo.
4: Mi sente malissimo, così come mi sente?
3: Molto lontano, un attimino solo.
4: È che ci sono delle interferenze.
3: Mi sente?
4: Io la sento, lei?
3: Ok, la voce è un po' bassa, sento, vabbè, mi dica.
4: Succhiamento di pancia, proprio succhiatina, proprio. Mi sente, signora?
3: Sì.
4: Ma adesso mi sente?
3: La sento.
4: Ho capito, ma non è che possa stare un'ora al telefono, mi sente o non mi sente. Allora, le parlo, poi lei mi dica se capisce, va bene?
3: Ok.
4: Bastante di merda! Hai capito? Non va la telefonata,
5: no,
4: non va.
5: Secondo
4: non
5: me,
4: va.
5: Però ti ha capito.
4: No, secondo me no.
5: Secondo me sì.
1: Tamarri.
6: Buongiorno, sono Angela.
5: Angela, sono Massimi di Quarto.
6: Prego?
5: Fallo, tranquillo. Immagino che la religiosità sia insita nel tuo cuore. Però se lo devi fare adesso, posso fare prima la telefonata? Hai finito?
6: Pronto?
5: Sì, sono Massimi di Quarto. Bombonaria? Bombonere?
6: Bombonere? Allora, no, non capisco.
5: Lo immaginavo, ma secondo me a quel punto, quando hai deciso di smettere l'elementare, ti sparavi anche le medie, tanto eri proprio sul pezzo e ti finivi gli altri 3 anni di studi, capito? Sono Massimi di Quarto, ignorant! Hai capito?
6: Ma vaffanculo.
5: Oh, ignorante di merda! Cosa cazzo fai? Mi servono le bomboniere! E guarda sta sciacalla!
1: Tamarri!
6: Pronto?
4: No, sin dopo non ho capito che stavo parlando con interloquando con una signora. Senta, buongiorno signora, senta l'informazione, io mi devo occupare del matrimonio di mio cognato.
3: Sì, mi dica.
4: Allora, le spiego, noi volevamo delle bomboniere che a fine pranzo, no? Che il pranzo inizia tipo a mezzogiorno e finiamo alle 7 di sera.
3: Sì.
4: Alla fine vogliamo un oggetto da poter rompere, perché la nostra usanza della famiglia è spaccare le cose belle, capito?
3: Ah,
4: quindi benissimo. Ci voleva un oggetto spaccabile, capito? Che sia di ceramica.
3: Certo, ci sono oggetti di ceramica.
4: Bellissimo. Lei, qual è l'oggetto che mi può consigliare a spaccare? Che stia bene nella mano, tipo che sia a forma di palla, una bomba, una cosa del genere. Perché comunque nella famiglia siamo un po' così, no?
3: Guardi, io adesso così.
4: Cosa devo guardare?
3: Lei è latina?
4: Sì. Sì, dove mi ha detto lei?
3: Come dove gli ho detto io, scusi?
4: Mi ha chiesto se sono a Latina.
3: Sì, benissimo,
4: sono
3: se
4: là.
3: Lei è a Latina, sì. Ha occasione di venire al negozio, io posso farle vedere gli articoli che ho.
4: Lo so, però solo che adesso sto sotterrando mio zio e non riesco a venire.
3: Va bene, venga quando vuole allora, non si preoccupi.
4: Fino a che ora fino a che ora possiamo venire? Perché vengo con tutto a
3: palazzo.
4: Ma c'è spazio? Perché noi veniamo diretta. Perché ogni invitato se la vuole scegliere. Saremo in 400.
3: Vabbè, ma che ci sta prendendo per il culo?
7: Scusi, ci sta prendendo per il culo?
4: No, perché se volevo prendere per il culo dicevo magari una barzelletta. Devo venire a fare a comprare. Non è che io la mattina
7: devono venire a scegliere un oggetto differente da quello che spaccare.
4: Ma non ho capito niente di quello che sta interloquando col suo linguaggio così meridionale. Non ho capito.
7: Allora, lei mi spieghi meglio che cosa vuole.
4: Allora, ma l'ho spiegato alla signora. Innanzitutto, proprio stai calma che... Avrei bisogno, gentilmente ovviamente, parlando così, perché io sono uno galante, un uomo che rispetta le cose.
3: Sì.
4: Che bello. Le bomboniere. Hai capito? Mi servono bomboniere da comprare e da rompere durante, diciamo, l'evento del matrimonio. E la signora con cui parlavo prima, molto gentile ovviamente, non come lei che è una gaffona di merda, mi ha detto che ci sono. Vabbè, va. Senti, è stato un piacere. È stata gentile, eh? Puttana!
1: Tamarri.
8: Esisto, buongiorno.
9: Satanas.
5: Madonna, che voce da Satana. Sono Massimi di Quarto, Satans. Senti, Belzebù, tu c'hai le bomboniere?
8: Sì.
5: Perfettissimo, proprio. Devo fare un matrimonio di meridionali, no? Mi servono 300-400 bomboniere. Però abbiamo l'esigenza di farle, diciamo, non da catalogo. Tu sei uno di quelli che riesce ad accontentare i desideri di un mezzbalordo così al volo?
8: Di che cosa però? Che ho
5: allora
8: detto?
5: Ti spiego, siccome quello che si sposa è un mezzo malandrino, no? Lui c'ha tutte ste fisse perché negli anni 80 faceva gli assalti ai portavalori. E allora lui voleva praticamente ste bomboniere a forma di granata.
8: No, guarda, questo qua purtroppo non ce l'abbiamo.
5: Non c'è qualcosa che si scascia al lancio? Qualcosa che si può essere...
8: Ma no, perché praticamente abbiamo o scatolette in plexi o... Cioè, però quelle non è che si rompono, capito? Già non
5: scassolette in plexi? Cosa hai detto? Che non ho capito. Cos'è sono le scassolette?
8: No, sono delle scatolette, ma quelle non vanno bene per il lancio.
5: Che cazzo di bomboniere è, scusa, la scatola? Che bomboniere è la scatola?
8: Una scatola di plastica, come te la posso dire?
5: Ah, ho capito. Cioè, praticamente di una povertà quasi imbarazzata.
8: Bravo.
5: Una roba di una tristezza, roba da sposa in lacrime che lascia il matrimonio, una roba brutta.
8: Capito.
5: Cos'è la cosa che va per la maggiore come bomboniera?
8: Il problema è quello, cioè, se tu vuoi tenere il tema non lo riesci a mantenere.
5: Ma non c'è qualcosa da malandrino, da mezzo ladro degli anni 80?
8: No,
5: pistole,
8: c'è
5: robe.
8: Cioè, capito, è tutto roba, come ti posso dire, profumatori, roba per la casa, cioè candele, cioè queste cose qua, capito?
5: Cazzo, hai... mi spiace perché volevo darti quei quattro quattrini per sollevarti la giornata, no? Che capisco che sento la bomboniera.
8: Io ti ringrazio del pensiero.
5: Non è che uno si alza la mattina e va a ordinare un Mercedes nel settore, insomma.
8: No, vabbè, lo so. Ma ci mancherebbe, ogni picca giova, quindi va benissimo.
5: Non ho capito cosa hai detto, scusa.
8: No, ogni cosa va bene, capito? Anche un euro è sempre un euro.
5: Sopravviviamo, dici tu.
8: Sopravviviamo, capito? Quello è la cosa. Che credimi, non è che non te lo voglio. Cioè non ti voglio
5: perché sei mica così pazzo. Sta parlando. Ho capito. Non è che lo so. Capisco che hai capito la pesantezza della situazione. Quindi vorresti tanto ingassare. E va bene. Dai. Ma senti, ma se ti do 100 euro te lo fai tirare uno schiaffo?
8: Vabbè dai, buona giornata.
5: 200. Guarda che sono serio. Pronto? Guarda te, uno ti vuole regalare dei soldi.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Che dolore, fra poco mi viene un malore. Che dolore.
2: Allora, porca la mia donna. La mia, ho detto, L'aspettiamo, che qui c'è gente che cerca di peppare. Che cazzo? Un minimo di rispetto per me, che devo infilarmi questa polverina nel naso. Ormai c'ho proprio un rapporto quasi di amicizia. Bene, polverina, vi conosco granello per granello. Tu sei Gaspare, tu sei Antonio, tu sei Giuliano. Questo è nuovo, questo è Salvatore. Vieni nel mio asilo.
3: Nano Zeus, come mai sei così arrabbiato?
2: È colpa di quel ricchione di Orfeo, il poeta. È una settimana che mi piange e urla come la scrofa al concerto degli One Direction. E mi dà fastidio mentre cerco di ammaestrare la bamba. Salta nel naso, salta. Oppa! Salta, vedi che non salta volentieri.
3: E perché piange, nonno Zeus?
2: Ma come, non la sai la storia? Tu non sai mai un cazzo, Pollon. E che cazzo? E cazzizzati, no?
3: No, io ho fatto ragioneria, non il classico.
2: Piange perché la sua madre Euridice, che detto da noi è una discreta zoccola, cioè, viene alle feste pippati, ce la facciamo in cinque, in sei, basta che gli offro una riga, minchia, quella è nei bagni, è stata morsa da un serpente e ora è all'inferno, no? E poi è una roba che è una minchiata.
3: Capito! È come se morisse Natatangelo e Gigi D'Alessio cantasse a squarciagola tutto il giorno?
2: Esatto! E se riuscirà a riportare qui Euridice, io te farò diventare una dea e potrai peppare come un aspirapolvere a base di energia nucleare. Mi è venuta un'idea, quasi quasi mi devo adoperare. Secondo te c'è spazio nella mia faccia per montare una turbina?
3: Secondo me sì, nonno.
2: Vai a tappare i vulcani col culo, stronza! Mi hai fatto cadere la riga e adesso mi tocca farne un'altra. E questa è la perfetta! 28 centimetri, 4 grammi. La dose quotidiana di un uomo della mia età.
1: Oh, Euridice. La tua mancanza mi fa male come una cicatrice. Oh, Euridice. Come farò senza di te? Non so neanche fare una lavatrice. Oh, Euridice.
3: Non piangere, Orfeus. Zeus mi ha mandato da te per accompagnarti all'inferno a salvare Euridice.
1: Davvero? Oh, che bello. Forse potrò usare di nuovo il pisello. Aglio!
3: Strano, non me lo immaginavo così l'inferno.
1: Ma sì, alla fine è un bel posto, su TripAdvisor addirittura 4 stelle.
4: Alto là, mortali! Io sono Ade, il dio dell'inferno. Cosa cercate nel regno dei morti?
3: Siamo venuti a salvare Euridice. Così mio nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare come se non ci fosse un domani.
4: E va bene, se è per pippare ve lo concedo. Potete riprendervi Euridice. Tanto qui bisogna cominciare a fare spazio, che fra qualche secolo ci arriva un'orda di politici italiani e non so dove cazzo metterli. Attento però, Orfeo, se nella risalita dall'inferno ti guarderai indietro anche solo una volta, perderai Euridice per sempre.
1: Tranquillo, zio, capito, non c'è problema. Basta che non mi volto indietro, dai, è facile. Galapagos.
4: Potete andare allora, ecco Euridice.
5: Orfeo.
1: Oh, Euridice.
5: Oh, Orfeo.
1: Oh, Euridice.
5: Oh, Orfeo.
1: Oh, Euridice. Oh, Euridice.
5: Oh, Orfeo.
1: Oh, Euridice.
3: Oh, la smettiamo? Forza, usciamo da qui. Non vedo l'ora di pippare, porco mio nonno. Forza, ci siamo quasi. Mi raccomando, non voltarti, Orfeo.
6: Oh, Orfeo, voltati! Orfeo, sono Peppe!
1: Oh, Peppe!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, Peppe!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh cazzo!
3: Ma no! Porco mio nonno e porco la donna di mio nonno e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Una cosa dovevi fare, non voltarti!
4: Ti sei voltato, coglione! Euridice resterà all'inferno per sempre!
5: Oh, Orfeo!
1: Oh, Euridice!
5: Oh, Orfeo!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, Peppe!
3: Oh, Peppe!
1: Porco...

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, ma tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la corrida, insomma!
5: Ma porca!
2: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato!
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Stronzoni, fate uno scherzo alla mia fidanzata, che lavora in Volkswagen e sta aspettando un Audi dalla Germania. Ha comprato l'auto con uno sconto riservato ai dipendenti, ma il modello è fuori produzione e quindi ci sta mettendo tantissimo ad arrivare. In più, la sua auto è stata recentemente distrutta da un pirata della strada, quindi adesso deve muoversi a turno con quella dei suoi genitori. È incazzatissima e in ansia totale. Divertiamoci! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gavazza, chiamo da Autogerma, Milano.
1: Sì.
2: La chiamavo in merito alla consegna del veicolo a noleggio Audi A1 City Carver grigio Cronos. Le risulta?
1: Sì.
2: Buongiorno, senta, io la chiamavo purtroppo per comunicarle un disservizio relativo alla consegna del suo veicolo.
1: Ok.
2: Nel senso che il veicolo era stato caricato sull'auto articolato per la consegna e nei pressi del Brennero purtroppo c'è stato un sinistro. Il veicolo è scivolato giù dal camion e sfortunatamente adesso non è più disponibile, perché
1: non ci credo.
2: Perché purtroppo perché purtroppo l'entità del danno è superiore al valore della macchina e si è proprio distrutta, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Mi spiace comunicarle.
1: No, no, più che altro perché l'aspetto da ottobre, quindi proprio una patotta. Va bene, niente, adesso vedo come...
2: Possiamo ordinare un'altra macchina, magari sicuramente non questo modello, perché le dico già che questo modello qua è fuori produzione e quindi è capace che ci vorranno degli anni.
1: No, infatti immagino, perché sto davvero aspettando da tantissimo per questa macchina, quindi...
2: Ma lei aveva già firmato... Lei ha già firmato il contratto? Aveva già firmato il contratto?
1: Sì, a novembre.
2: Allora qua c'è un ulteriore problema, perché adesso gli arriverà il costo di smaltimento dell'auto da rottamare.
1: A me arriva?
2: Certo, perché lei, avendo firmato il contratto, è l'intestataria dell'automobile e quindi la rottamazione del veicolo spetta a lei. Però comunque,
1: quanto sarà questa spesa?
2: Il costo di rottamazione adesso io non glielo so dire, se vuole mi informo con un collega.
1: Sì, va bene.
2: Di solito, grosso modo, la cifra si aggira tra i 780 e i 1110 euro, più o meno questo è il range. Quindi...
1: Ma io comunque ho modo di recuperare questi soldi, perché io della vettura non ne ho mai usufruito, nel senso, io l'ho aspettata davvero da tanti mesi. Cioè, io devo recuperarmi questi soldi che spenderò, nel senso, la macchina non l'ho mai neanche vista. Quindi...
2: Certo, no, lo capisco, deve verificare...
1: Devo guardare il mio contratto?
2: Sì, deve verificare le clausole del contratto, perché ci sono delle clausole molto precise riguardo i sinistri in fase di consegna. Potrebbe darsi che lei, se non ha letto con attenzione il contratto, si ritrovi a dover pagare comunque le spese di rottamazione del veicolo, che potrebbero essere a questo punto quelle austriache, che sono un po' più salate di quelle italiane, perché
1: comunque niente, adesso va bene, mi informo.
2: Senta, guardi, io mi metto a disposizione, se vuole le passo immediatamente il nostro ufficio legale, così avviamo la pratica, perché lei capirà, siamo alla metà di luglio e fra due settimane i nostri uffici chiudono e lei rischia di riaprire la pratica poi a metà settembre.
1: No, certo, allora, però siccome io lavoro proprio in Volkswagen, ho preso la macchina appunto non ho mezzo dipendenti e lavoro nell'ufficio sinistri, però adesso devo un attimo informarmi bene come.
2: Allora, facciamo così, mandiamo intanto avanti la pratica, le passo lo studio legale che è qua con me, l'avvocato Pistacchio, oggi, e in modo tale che comunque mettiamo sulla pratica. Mi attenda solo un attimo.
1: Sì. Mi trovo cambiando la mia macchina. È distrutta.
3: Round 2.
2: Pistacchio, pronto?
1: Buongiorno.
2: La signorina...
1: Sì.
2: Ha saputo del danno?
1: Sì, ho saputo, mi hanno avvisata.
2: Sì, purtroppo, guardi, queste sono...
1: Sì, più che altro mi hanno distrutto anche l'altra macchina che avevo esatto fa, mi hanno fatto un incidente, la macchina non è riparabile, quindi a maggior ragione...
2: Una tragedia, una sfortuna. Come? Una sfortuna, dico...
1: Una tragedia. Sì.
2: Senta, in alternativa, siccome noi non produciamo più l'autovettura...
1: Sì...
2: Lei sarebbe interessata magari a un'altra autovettura che magari potremmo consegnarle in tempi molto brevi?
1: Allora, in realtà sì, perché appunto ne ho bisogno.
2: Senta, ma velocemente, lei non ha in mente un'altra, visto che lavora tra l'altro per il gruppo, non ha in mente un'altra auto? Intanto io provo a sondare, a capire se c'è.
1: No, sì, certo, allora l'importante è che non sia un macchinone, nel senso...
2: Adesso la Seat sta lanciando un'autovettura molto simile, che è la Seat Paciulli, non so se la conosce.
1: Ma se no, ad esempio, restare su Audi, cosa c'è? C'è la 3 o magari il Golf che mi piace?
4: Beh, ci sarebbe l'Audi A1 Fumagazzi.
1: Non so come sia, sempre un street?
4: Sì, sì, più o meno, sì. Però ha questo. Okay. È molto carina perché hanno fatto l'orologio molto grande sul cruscotto. Okay. Un po' un.
1: E che colore?
4: Credo marrone dovrebbe esserci.
1: Marrone.
4: Uh-huh. La Seat ha fatto anche la Cincilla, molto bella, un modello molto piccolo da strada.
1: Non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho presente proprio la macchina, quindi.
4: L'Audi Forfora sì. Le potrebbe interessare?
1: Com'è?
4: Non è male.
1: Sempre...
4: Quattro ruote motrici, molto carina, adatta anche
1: Audi,
4: per andare in montagna. Sempre Audi, sì, è un modello che presentiamo a settembre, quindi noi volendo a settembre potremmo già fargliela avere.
1: E come si chiama?
4: Forfora.
1: Forfora?
4: Sì, come quella dei capelli.
1: Ah, ok.
4: Che in tedesco okay. vuol dire è un gioco di parole, vuol dire okay. adatta a tutto.
1: Ok, va bene, allora tengo in considerazione queste tre scelte.
4: Allora, lei mi ha detto Golf, c'è una Golf Bagage?
1: Sì.
4: Che è quella col bagagliaio molto ampio.
1: Ok.
4: C'è proprio un bel culone. C'è la Lupo, quell'arcobaleno. Presente?
1: Allora.
4: Quella avevamo fatto l'Apollo anni fa. Questa è la modello, allora. È il modello LGBTQ+, insomma.
1: Intanto me le cerco, vediamo.
4: Anni fa abbiamo fatto una versione dell'Apollo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto. Molto divertente.
1: No, Apollo non mi piace.
4: Non le piace, eh? Sì, è un po' da ricchioni, no. Versione dell'Apollo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto.
1: No,
4: molto
1: Apollo,
4: divertente,
1: Apollo
4: molto divertente.
1: No, Apollo non mi piace.
4: Non le piace, eh? Sì.

0: spacciolate. La Porsche sta facendo un'auto più adatta, diciamo, alle persone meno abbienti.
1: Ma Porsche già mi costerebbe.
0: È piccolina, una macchina molto piccola. L'hanno chiamata la Porsche pezzente.
1: Ah, ok, quindi per me, perfetto.
0: Cioè, proprio è la macchina per il povero, sai.
1: Va bene, allora dai, aspetto le foto anche di questa, okay. Va bene.
0: Allora, se mi lascia la sua mail io le invio tutte le informazioni.
1: Certo.
0: Perfetto, le lascio la mia.
1: Sì, allora. Aspetti che me la segno.
0: Ecco, brava.
1: Ok.
0: Allora, av come avvocato, avv.
1: Sì.
0: Punto pistacchio.
1: Sì.
0: Chiocciola. Lo Zodi 105 ti ha fatto uno scherzo, punto it.
1: No, non ci credo.
0: Ma come fai a credere?
2: Ma la Porsche pezzente!
0: Come fai a credere a una roba del genere?
2: Sabrina!
0: Sabrina!
1: Non ci credo!
2: Ma l'Audi Forfora!
0: No. Ma la Golf Bagascia!
2: Ma la Golf Bagascia con quattro sedili reclinabili! Ma Sabri!
1: No, non ci credo!
2: Ma Sabri!
0: Hai bisogno di ferie, Sabrina!
1: Sì, lo so!
0: Ma poi lavori per il gruppo!
1: No, non ci credo.
0: Sei fantastica.
1: Ma mi hai fatto perdere un sacco di tempo, io sto lavorando.
0: Ma godo.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato comunque, eh?
0: Sì.
1: Io ammazzo.
0: Comunque la macchina ti sta arrivando, tranquilla.
2: Tranquilla.
1: Non è vero, non arriva.
0: Sì.
1: No,
0: no, arriva veramente. Arriva veramente.
1: Non è vero, non ci credo, mi dispiace.
0: Oh. Cambia macchina, prendi la bagage, è fighissima.
2: Così col tuo fidanzato avete quattro sedili per ciulare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
2: Cerco Moncherino.
1: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
2: Cerco Capitan Uncino.
1: Ma cosa c'entra Capitan Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
2: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
1: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
2: Cerco, lecco i culi di Linus.
1: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
2: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Giovanotti. E la sua canzone preferita è GVM5.
1: Ma basta, ma povero!
2: Savino non ha il mignolo.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: This.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Merd. You're listening to Mega Merd on Radio 105.

0: is Mega Merd. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
0: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
0: Presenta
4: la famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
4: Porno. Porno. Porno. Porno.
6: Sì, pronto?
5: Oh.
6: Pronto?
5: Oh.
6: Ma vai, mona.
5: Basta, non dire più una parola.
4: Porno.
6: Pronto? Ma chi parla?
5: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma vai, mona, tira.
5: Leccami.
3: Oh!
4: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
7: Sì, pronto.
5: Oh. Ah.
7: Che coglione che sei.
5: Basta, non dire più una parola.
4: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Sì, mi dica.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Ciao Marco. Buonasera. Marco.
5: Basta, non dire più una parola.
7: Vabbè. Ciao Marco.
5: Ah,
7: Marco.
8: Sì, pronto?
3: Sì, pronto.
8: Buonasera, con chi parlo?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
8: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
3: Sì, pronto.
8: Forse ho sbagliato numero.
5: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
8: Ma...
5: Leccami i coglioni.
4: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
8: Pronto?
5: Mettilo in bocca.
8: Oh, ma che cazzo è?
5: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
8: Ma...
5: Oh...
4: Avete sentito quando una donna la tratti da porca? Lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
6: Pronto?
5: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Senti,
5: leccami la punta.
6: Senti, non romper le balle, eh. Vabbè.
5: Leccami i coglioni.
4: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco. Fine.
0: Succhi il clitoride che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, dai.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto di a devono perché ti mi ha rotto proprio i coglioni.
2: Chi
1: è? Anche l'altra volta ti ho detto di trovato proprio rotto i coglioni perché...
2: Chi è?
1: Chi è chi? Sono della bestemmia, dello spergiuro, è ovvio.
2: Ah, fa mio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Purtroppo non potete sentire il fettore di pesce marcio e il freddo così pungente che mi viene da vomitare il fish and chips di merda che mi sono mangiato in un pub da 4 euro cacate che abbiamo incrociato venendo qui. Altrimenti capireste dove sono. Ma forse lo avete evinto dall'infinita tristezza di questo posto di merda che chiamano lago. Ma che a noi, che abbiamo il Garda, può solo succarcelo.
3: Ma scusa, ma perché tutta questa acrimonia? Non potevi fare una intro al video come fai sempre? Perché devi dire tutte queste cattiverie su Loch Ness?
2: Ma di... Ma hai spoilerato, brutta rogna coi capelli!
4: Ma perché? Perché? Non taci! Perché? Ma se ci giro attorno per tutta la intro è perché volevo creare suspense, brutta decelebrata! Altrimenti aprivo urlando: sono a Loch Ness, brutta bifolca che non sa tacere!
3: Ah, scusami, non avevo colto.
2: Ma cogli un bel vaffanculo, con tutto quello che mi è costato venire qua, cazzo.
3: Ma perché hai voluto fare questa sbatta?
2: Se mi lasci continuare il mio video per il web, magari lo scopri, stronza.
3: Scusa, vabbè, non ti incarognire.
2: Allora, cose verissime. Guardate la barca e guardate il lago. Sì, il lago di Loch Ness, come spoilerato dalla baracca con gli occhiali che ha in mano il gimbal con il telefono e il microfono. Ma perché sono qui?
3: Già, perché siamo qui?
2: Ma taci! Taci! Taci! Cazzo, taci!
3: Cosa?
2: Allora, siamo qui perché oggi dimostrerò che nonostante sia un amante dei misteri, qui sotto non c'è un beneamato cazzo. Già, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non fare per forza video sensazionabilisti dove si inventano le cagate a fare i numeri.
3: Wow, che bella presa di posizione! Ti apprezzo!
2: Dopo anni in cui ho indagato, mi sono fatto una domanda e qui sono venuto a dare una risposta.
5: Ma bravo!
2: Grazie, stronza! Allora, come vedete, ho calato decine di esche di grosse dimensioni, tagli di manzo che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova, ma non importa. Se qui sotto ci fosse un plesiosauro, non esiterebbe a fiondarsi al banchetto. E invece sono qui da 30 minuti e a parte un pescatore che mi ha sputato e una cifra di zanzare grosse come Apache da combattimento, un cazzo di altro niente. Oh! Ma la finisci di fare dei versi di merda mentre parlo? Anche io freddo, ma non faccio tutto sto circo, figa!
3: Mostro! Mostro!
2: Uè, cammina, ecco gli epiteti. Va che io metto le mani addosso anche agli handicappati, figurati alle donne, eh!

0: mostro! Mostro!
1: Le cose verissime!
2: Radio 105!
3: Lo Zoo di 105.
4: Benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signor Fausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti.
5: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore Culone.
6: Mi fai cagare.
5: Senti, senti, guarda, grazie signor giudice. Mi permetta di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus. Complimenti.
4: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso. Vuole provare?
5: Grazie. Buona, signore Culone, buona.
7: Io non posso favorire. Scusate, allora sbrighiamoci. Devo tornare in ospedale.
5: Cosa è successo?
4: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente di aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
7: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
4: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
5: Guardi che schifo, signor giudice.
4: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone, eh?
5: È una storia molto triste, signor giudice.
8: Non mi faccio piangere, c'è il tono di voce, mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
5: Scusate se mi sono commosso. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
8: Sì, sì.
5: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni,
8: certo,
5: a parte il polmone sinistro.
8: Oddio.
5: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
8: Oddio, che storia strepalacrime! Sono commosso! Tenga sta chianca, se non Infausto.
7: Ma qual è il trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
4: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi, riga, super riga alla pubblicità. Ehi, tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
9: Sì!
4: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
9: Certo, dimmi tutto!
4: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner!
9: E che cos'è? Cos'è?
4: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore. Fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
9: Sto s***ando.
4: Bene, bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere dell'autogrill.
5: Grazie,
8: no!
4: e condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
7: Non ci arrivo, 2088.
4: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
7: Porco.
4: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signore Coglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
7: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
5: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
4: No.
5: Donerà i suoi organi alla fantascienza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio, adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
3: Mi spiace un sacco, sai.
2: Uè, stronza, che cazzo fai? Ti tappi il naso?
3: Sì, puzzi parecchietto.
2: Beh, sì, puzzi parecchietto. Ci credo che puzzo. Sono stato cacato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
3: Chissà che spavento.
2: No, a un tratto sbadigliavo anche.
3: Davvero?
2: Ma certo che no, brutta racchia! Mi sono cacato addosso come nessuno si è cacato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento di...
3: Ma non c'è bisogno di bestemmiare!
2: Dai, dai, non rompermi il cazzo che sono ancora sotto shock! Quando vedo le scatole di tonno, urlo!
3: Non capisco il nesso!
2: Non capisco il nesso! Fatti un giro in un animale che mangia il pesce, ma dal lato delle sue budella, e poi capirai che cosa significa avere paura del tonno. Comunque, in questo episodio, non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto, e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
3: Appunto.
2: Ma appunto cosa?
3: Dico appunto che...
2: Che?
3: Che?
2: Che?
3: Che?
2: Che? Cucuru cucu, qua qua, qua, taci, taci, taci!
3: Scusa, calmati, dai!
2: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
3: Ma sei scemo?
2: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente è anche con andicchietti e donne. Non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo. Va che io sono una brutta persona, stronza. Chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
3: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
2: Sì, sì, lo so. Ma sono comunque più grossa.
3: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
2: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
1: Le cose verissime.

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto l'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che l'ha davuto.
0: Quale?
1: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Ma trovata la zoccola!
0: Perché c'è pure la mamma!
1: È sorta pure che la buchina!
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
0: Quella che la faccia è segliettata al terzo piano.
1: Ma segliettata a bassa la parestia.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Ma se sanno 1000 carlini?
0: Non lo so.
1: Non
0: prendiamo 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che sta un'idea meravigliosa. Così,
0: bello,
1: chiam, vieni tu a quanti?
0: 4000 carlini!
1: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, Quagliarulo è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Non tenete i cani, come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma... che cosa vi interessa?
0: Noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per
1: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
0: La danno pure a...
1: come è con...
0: La danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età va in da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico... A che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotte a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Ma avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Oi, Eruz, ehi.
1: Il modo di fare.
0: Crema!
3: Pronto per le tessere a pelugiani?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Come?
0: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che vuole, quando vuole
1: spendere,
3: cioè, nel senso.
1: Allora vi spiego io che sono capace. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
0: Grossa
1: muta di cani. Per far trainare.
0: Anche che parlano.
1: Vabbè, ma sto parlando.
0: È muto non è bello il cane muto.
1: Allora, dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, dopo la carrozza stanno gli sposi.
0: Sono 300-400 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza per dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
1: Se sono grossi, 300,
0: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
0: 100,
3: non posso.
0: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie, 50
0: cani. Un cane. Ma fanculo, manco un cane.
2: Pronto? Sì.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: E chiama di culo.
0: Come ti permetti?
1: Oh, fratello, cazzo.
2: Come ti permetti metti in mani tra braghette 25 e 37 e sciomo che ha barbette?
1: Ma va a fare un culo tessor. Senti, tieni cane tu.
2: Ma tu chi sei?
1: Io sono Pasquale Quagliarulo.
0: Oh, fratello cazzo.
2: Ci pare che sia fratello cazzo.
0: Li tieni i carlini tu?
1: Niente, hai dato un bacio da lei.
0: Vediamo sto strunzo.
1: Ma
0: perché ti hai riconosciuto che sei povero?
1: Io non sono povero.
0: Sei povero.
1: Ci mi ha pagato una tassa in dare.
0: La pensione... Pronto?
2: Ma la volta tu?
0: Ehi, bocchi!
2: Tutto quanto.
0: Li tiene i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani.
2: Ma dai che fa stamattina,
0: No!
2: Viene che fa,
0: figlio mio si sposa con il figlio di sto struzzo.
1: Ma perché?
0: E mi ha fatto innervosire. ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Dacci capire, che ti servono?
1: Aspetta, in un momento che io non capisci un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
1: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Che
1: fa un bucchino.
0: Come sono? Ha messo giù la corda. Ma si sente che sei povero.
1: Io però mi ha pigliato a male parole, però.
0: Mi chiamo.
1: Mi chiamo.
2: Pronto?
0: Ma che venga e ti tiro una pistoletta nel morto?
2: Io ti sputo in faccia.
0: Ehi, ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
1: Niente.
0: Lo capisci.
1: Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
0: È proprio un'idea di merda.
1: Allora,
0: hai proprio avuto un'idea di merda.
1: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
1: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
1: Diglielo pure a tua figlia.
0: E pure la zocca di mamma.
1: Strunzo.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e di me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici nerd, amanti della mela mozzicata e più in generale, stronzacci consumisti disposti a nutrirvi di acari piuttosto di sfoggiare l'ultimo modello di smartphone, oggi è il vostro giorno! È uscito ufficialmente il nuovo iPhone X, il melafonino del decennio, a soli 1200 euro! Se vi siete persi la presentazione in diretta live dall'Apple Park di Cupertino, niente paura! Ce la siamo sucata noi e siamo quindi in grado di svelarvi 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X!
2: Numero 10.
1: La X, contenuta nel nome, rappresenta la cicatrice che ti rimarrà sulla schiena quando ti asportano il rene per pagarlo.
2: Numero 9.
1: Sparita l'impronta digitale, il telefono sarà dotato di riconoscimento facciale per lo sblocco dei tasti, il che, oltre a penalizzare 1 miliardo di cinesi tutti uguali, discriminerà le donne truccate a mimo, Nicki Minaj, e costringerà a sedercisi sopra diversi milioni di facce da culo.
2: Numero 8.
1: Fotocamera frontale panoramica. Così, oltre al selfie di merda, si vede meglio anche l'orribile cesso di casa vostra.
2: Numero 7.
1: Il tasto rotondo sotto lo schermo sparisce perché discrimina i gay. Secondo molti, infatti, assomigliava troppo a un buco del culo.
2: Numero 6.
1: Il nuovo iPhone X sarà dunque full screen, con un 10% in più di superficie in vetro da rompere e far riparare in nero ai cinesi.
2: Numero 5.
1: La durata della batteria rimarrà invece sostanzialmente identica. Ma tanto le giornate si stanno accorciando e in primavera ne esce un altro, che ve ne fotte?
2: Numero 4.
1: Potremo inviare emoticons personalizzate con la nostra faccia, anche se in realtà per molti era già sufficiente l'emoji con la cacchetta.
2: Numero 3.
1: L'assistente vocale si è adeguato al prezzo, quindi adesso se glielo chiedi, prima di aprire un sito web, Siri ti fa vedere le tette.
2: Numero 2.
1: Migliorata anche l'applicazione Salute. Oltre a cartella clinica e contapassi, adesso ti calcolo anche i midichlorian che hai nel sangue per vedere se sei Jedi.
2: Numero 1.
1: I progettisti di Cupertino ci tengono a sottolineare che il nome corretto non è iPhone X, ma iPhone X. Ten come ten culamo un'altra volta. Queste erano 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X. E adesso tutti in fila all'Apple Store, che in Italia tutto fa schifo e la gente muore di fame, ma per ricordarlo e condividerlo sui social, un telefono da 1200 euro ormai è indispensabile.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. Oggi ci troviamo a Zurigo, in Svizzera, per provare questi nuovi Smart Market, dai! Allora ragazzi, come vedete sono all'ingresso di questo supermercato completamente automatizzato. Tu praticamente tu fai la spesa e no, non ci sono commessi, non c'è nessuno. Entri, è tutto automatico, vediamo come funziona, dai! Allora, entriamo nel supermercato, la porta scorrevole.
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Benvenuto!
1: Grazie! Vedi, l'intelligenza artificiale ha capito che sono italiano!
2: Eppure tellone!
1: E come tallone, scusi, no? Questo è un insulto in italiano, non so se le hanno spiegato, signor Svizzera Artificiale. Che delusione e che insulto.
2: Dai, su, fa spesa, tallone.
1: Oh, piano con le parole, che qua già mi girano un attimo le schiate. Allora, ragazzi, come potete vedere, ci sono questi lunghi corridoi condotti degli specie di armadi trasparenti, no? E tu no, cioè non hai bisogno di fare la spesa. Vai, vedi il prodotto, digiti il codice e la voce dice che cos'è. Ad esempio, io mi devo comprare un cavolfiore. Selezioni il codice.
2: Cavolfiore.
1: Compra.
2: No, puzza.
1: Come no, puzza? Vogliamo comprare il cavolfiore.
2: Poi puzza a casa.
1: Ma fatti i cazzi tuoi, scusi, casa mia. Non ho capito.
2: Compra sedano, sei grasso.
1: Non so grasso, non so grasso, è la costituzione così che è una così famiglia. Ah, poi ma si faccia i cazzi suoi, scusi signor Svizzero Artificiale. E compriamo il sedano, dai, compriamo il sedano.
2: Comprato 22 kg sedano.
1: No, 22 kg sedano, e che devo portarvi con la ruspa? No, un gambo serve. Che delusione. Bene ragazzi, dopo la verdura passiamo al reparto frutta. Vediamo che cosa ci propone l'intelligenza artificiale.
2: Vuoi fragole?
1: Sì, fragole, buone fragole, mi piace tanto. Prezzo al chilo?
2: 100 euro.
1: Cazzo, porca puttana, 100 euro le fragole.
2: Non è stagione.
1: Non è stagione, sì, ho capito, allora perché le tieni? No, non le voglio fragole, via. Prendiamo ciliegie.
2: Ciliegie,
1: bravo, quando?
2: 102.
1: Ma ciliegie, scusa, è stagione però, qual è il ragionamento?
2: Ho avuto tanto, poche ciliegie.
1: Poche ciliegie, allora non compro le ciliegie. Che cosa c'hai sotto i 102 euro?
2: Castagne.
1: Oh, castagne. A luglio.
2: Buone caldaloste.
1: Sì, ma è luglio, cazzo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che frutta e verdura non siamo riusciti bene a capire questo metodo. Ma nel reparto carne, cioè, è proprio facile. Qua sta questo frigo. Io seleziono il pollo, che devo comprare il pollo.
2: Pollo?
1: Pollo, sì, pollo.
2: Prendilo.
1: Sì, lo prendo. Acquista.
2: No, prendilo tu, scappa.
1: Come scappa? Tu oh, la gallina. E dove cazzo va la gallina? Aspetta! No, ma viva!
2: Più fresca.
1: Sì, ho capito, ma non è un porcino che deve essere fresco. Ma io volevo il pet di pollo.
2: Tu specificale.
1: È specificare, sta scritto pollo, vado a pensare che è vivo. No, nulla.
2: Non si può.
1: Come non si può annullare, scusa?
2: È troppo tardi.
1: È troppo tardi di cosa? Un minuto sto dentro. Che delusione. Mamma mia, che esercizio della violenza che mi viene. Ragazzi, siamo giunti con qualche difficoltà, devo ammettere, alla fine della nostra spesa, però il carrello è semipieno. L'ultima cosa che rimane da prendere è la carta igienica. Sono qua davanti a questo scaffalone. Selezioni il codice.
2: Carta igienica.
1: Carta igienica, sì, questo non si può sbagliare. Acquista.
2: Quanti veli?
1: Quanti veli? Quella bella, 4. E cose? E mo, 2 veli.
2: No, c'è solo uno.
1: E che mi devo pulire il culo con le dita? Che delusione, che schifo! Culo. Bene ragazzi, con qualche difficoltà siamo giunti alla fine della nostra spesa, però alla fine più o meno abbiamo preso le cose che dovevamo prendere e quindi adesso la figata di questo posto è che tu passi direttamente col carrello e lui ti dà l'importo della spesa. Guardate, adesso il transito dalla fotocellula e quando è? Quando è?
2: Abbo.
1: Come abbo, scusa, è il costo elettronico.
2: 300 euro.
1: Oh, 300 euro per 4 cose che ho preso. No, verifica.
2: Non è nel mio programma.
1: E non è nel tuo programma, cazzo. Se uno sbaglia la spesa, e come faccio?
2: Chiama personale.
1: Chiamalo tu, no, chiama personale.
2: Personale.
1: Ah, così proprio, con il fischio. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Il macchinario mi ha detto che l'ha speso 300 euro. Non posso essere 300 euro per 4 cose.
3: Quindi?
1: E niente, devo controllare lo scontrino.
3: E controlliamo lo scontrino.
1: Controlliamo, come fa lei?
3: È un attimo però. Allora, uova 4, 1 euro e 89.
1: Ma quando sta questo?
3: Birra in offerta. Antonio! Antonio!
1: Che cazzo è Antonio?
3: Ti ricordi quando stava la birra in offerta?
4: Boh, fai 2 euro, va.
1: Ma come fai 2 euro? Scusa, non ho capito, ma questo deve essere smart.
3: Ma tondi?
4: Tondi.
3: Birra in offerta, 2 euro.
1: Si fermi, il vaffanculo mio è gratis. Che delusione, che parità di tempo.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Grazie, però chiamate una volta, dopodiché semmai io vi chiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datevi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando. Una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
4: Allora, questo che avete sentito un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele da Varese. Ciao Raffaele.
5: Ecco, io prenderei il Rocco Casalino. Sì. Lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare. Proprio pam, pam.
4: Cioè, tu fammi capire bene. Allora, tu ricostruiresti il ponte, ok?
5: Il ponte.
4: E poi dopo?
5: E poi, anziché in macchina, anziché inserire la carta nel via cardia, la infilerei nel culo.
4: Nel culo. Cioè, quindi utilizzeresti il retto del portavoce del presidente del consiglio come via card.
5: Come via card. E gli farei anche dire: viaggio, cosa dice la cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
4: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè, i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
5: Cioè, che figura è questo qua?
4: Quello...
5: lui è lì perché quando si sono candidati, chi aveva più preferenze su internet, aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
4: Cioè, tu, secondo te, quindi Casalino è la lobby dei froci?
5: Sì, ma stai scherzando. C'è, cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi, si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
4: Quindi, proposta di Raffaele da Varese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
5: Sì, sì.
4: Va bene, grazie
5: almeno
4: Raffaele.
5: Per un anno,
4: dai.
5: Almeno per un anno.
4: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porta a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
5: Fanculo, caro, ciao.
4: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele. Ciao, ciao. Antonio Rozzano. Antonio, dice Antonio.
6: Dai, è stupido.
4: È stupido perché?
6: Perché non si dicono queste cose, dai.
4: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
6: No.
4: No, perché no?
6: Perché no? No, è uno stronzo.
4: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
6: Secondo lei?
4: No, lo chiedo a lei, perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato, ma non sa perché. Perché non sa perché?
6: Ma non lo so io perché.
4: E allora vede.
6: A me sembra sbagliato.
4: A lei sembra sbagliato per quale motivo, però?
6: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
4: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
6: Io sì, io l'accuso.
4: E lei è così? Ma cos'è lei? Un puccio, un tenerone? Cos'è? Un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena, dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
6: bravo,
4: e balla?
6: Bravo.
4: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
6: Sì.
4: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
6: Vaffanculo.
4: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
6: Ma proprio sei un coglione.
4: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
6: Pure, dove sei che ti venga a raggiungere?
4: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
6: Sto cazzo ti do.
4: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello. Dai, vieni a darmi il cazzo.
6: Non hai un cazzo da fare.
4: Sei tu che hai proposto il cazzo. Cazzo, Ricchione! Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
7: Secondo me è un culo.
4: Sì, probabilmente è omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia? Cioè, uno un po'.
7: Ah, niente, per me basta metà da 20 scale lontano.
4: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
7: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, ne parmi tanto vettato.
4: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano, se non capisco un cazzo io, scusi.
7: Va bene, parlerò italiano.
4: Io sono del centro Italia.
7: Ho detto che sì. Praticamente è una dichiarazione fatta così
4: sì.
7: da un portavoce del capo del governo.
4: Sì.
7: E insomma è una mancanza vettato o per quello che è successo?
4: Ma Conte, è veramente il capo di questo governo?
7: Perché Salvini e Di Maio sotto che comanda una scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so.
4: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
7: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche la sua età.
4: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni c'ha?
7: Io?
4: Sì.
7: Ho 43 anni.
4: 43 anni più o meno c'è la stessa età dei Conte, voglio dire, un rottame del cazzo uguale, eh?
7: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
4: Ho capito.
7: Trattengo.
4: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
7: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che se la vedo che sei gastuà e non va a parlare come Cristo comanda.
4: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
7: Io sono ateo completo.
4: Un abbraccio, eh?
7: Ciao Luciani, stanno bene?
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia Casalino. Il suo contributo.
8: Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
4: E quindi?
8: E quindi niente.
4: Ma signora, questo qua è un intervento.
8: Siamo noi per giudicare.
4: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
8: Ha detto una cazzata.
4: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
8: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
4: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande, lei risponde. Se io le faccio una domanda, lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
8: Ha ragione, ha ragione.
4: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
8: Ci sta, sì, è vero.
4: Ci sta. E quindi dica, perché ha sbagliato?
8: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità. Ci sono delle famiglie rovinate con dei morti, sì, in mezzo, e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
4: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina, lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno ti sa di perché. E questo è il centro, questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ah, ha detto una cosa di merda, ma nessuno ti sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad una nuova stagione di Passaggio da qualche parte, la trasmissione di approfondimento culturale condotta da un famoso antropologo, figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia. E non una cacata di cozzaglia di nozioni tirate giù da un motore di ricerca registrate col telefonino condotto da Sfigatelli con l'accento di Afragola. Qui si fa sul serio, non si gioca a fare i like. Bene, sfogata tutta la mia acrimonia, possiamo partire col sommario di oggi. Buona visione.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Il cotone del culo e dell'ombelico sono il futuro della maglieria. Ecco l'incredibile affermazione fatta da un famoso stilista italiano durante la settimana della moda di Milano. In questo servizio vedremo le nuove frontiere della moda e l'utilizzo di materiali fino ad oggi considerati insoliti, come le feci per le imbottiture delle calzature, i capelli di zingaro per i colli delle giacche, i denti di tossicomane per la manifattura dei monili. Astronauti coprofagici. Questa è la genialata del dottor Gianni Morandotti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per risolvere il problema alimentare nella lunga permanenza sulla stazione orbitante. Al convegno internazionale il nostro esponente ha stupito tutti con una dimostrazione, asserendo che si può sopravvivere a lungo divorando per più di una volta la stessa barretta proteica, anche dopo averla recuperata dalla propria merda. Nel servizio vedremo 187 scienziati vomitare, mentre il Morandotti si consuma avidamente un cioccorì allo stronzo. Dimagrire con la droga, da oggi, lo prescrive il dietologo. Da anni la società boliviana Coca Lab sta cercando di mettere sul mercato il primo kit per dimagrire basato sulla cocaina. Dopo anni di sperimentazione, arresti e detenzione e decine di decessi per overdose, la società è giunta finalmente alla commercializzazione del primo prodotto dietetico sniffabile. L'unico effetto collaterale non sottovalutabile è che il 20% dei pazienti comincia a fare bocchini per procurarsi i costosissimi pasti sostitutivi.
1: Bene, questi sono gli argomenti principali della puntata di oggi. Ma prima di goderci il servizio con i tossici che si prostituiscono e si vendono i televisori,

0: Neptinensis è evitato dalla maggior parte degli altri primati dell'habitat.
1: Oh! Ere!
0: Eccolo mentre è accovacciato in una curiosa posizione in un ristorante, luogo dove i primati si incontrano per approvvigionarsi di nutrimenti, trasportati da una specie simbiotica, della quale il nome scientifico è Camerieris poco pacientis. Il maleducatis è impaziente e lancia forti richiami verso il Camerieris. Purtroppo, ad alcuni primati, i richiami del maleducatis infastidiscono molto e non tardano a manifestarlo, irritando l'indole scostante del meridionalis maleducatis. Ma ecco un'altra situazione di branco, dove il meridionalis maleducatis non tarda ad infastidire altri primati di specie diverse. Come in questo caso, dove alcuni branchi sono intenti ad osservare uno spettacolo naturale, in assoluto silenzio, in un habitat chiamato cinema.
1: Sono al cinema! Ho fatto lo cazzo di affanculo!
0: Ancora una volta, il maleducatis sta innervosendo altri branchi con il proprio comportamento irrispettoso. E con forte aggressività manifesta il suo disinteresse nel procurare irrequietezza ad altre specie. Ed ecco un'altra situazione ed un altro habitat dove molteplici animali si ritrovano tutti assieme per condividere il tepore estivo e il refrigerio delle acque del golfo naturale, la spiaggia.
1: Giro! Giro!
0: Il meridionalis maleducatis impertinensis non tarda a creare scompiglio con i suoi potenti richiami, indirizzati verso la propria prole, nel tentativo di richiamarla a sé.
1: Vieni a papà, giro! Giro!
0: E ancora una volta, i primati circostanti si lamentano sonoramente per il disturbo durante la loro sosta di riposo, dopo la migrazione.
1: Oi! Ma vai, lo scafo! Fangolo!
0: Ma il comportamento più insopportabile del meridionalis maleducatis impertinensis, registrato dalla troupe di naturalisti che ha realizzato questo documentario, è senza dubbio l'occupazione della tana di un altro primate più debole e indifeso, senza alcun rimorso né senso di collettività del branco.
1: Scusa, questo non so, ma perché c'è che ce ne handicappate? E sono un allora? Non vedo che sogno mongoide! Ho fatto la cazzo tua!
0: Purtroppo il meridionalis maleducatis impertinensis è una specie infestante non autoctona che ha trovato terreno fertile per proliferare in un habitat indebolito dall'anzianità dei Brambilla e dei Meneghettis, facendo proprio un ecosistema ormai indebolito e fragile da anni ed anni di decadimento. Che schifo di essere vivente!
2: Ah, e già, il maleducatis impertinensis è proprio una merda. È per questo che, se potessi, sarebbero tutti trofei appesi al mio salotto. Ma non è così, quindi fingiamoci tutti tolleranti e facciamoci cagare in testa da tutti quelli che vengono a casa nostra senza nemmeno bussare. E il Meneghetti muto a pagare tasse. È tutto per questa puntata e prima che mi arrestino per apologia vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima puntata e sempre e solo moccia infame.

0: Radio 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla.

0: Del programma, ormai una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno!
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrà semmai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa
1: che
0: esistono.
1: Ho visto un pesce respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Basta, ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: is the zoo, only for you.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Vippopotamo. Ma niente, un grosso mammifero acquatico che se la mena perché c'ha i like su Facebook. Tittirannosauro Rex. Potenzialmente il Tittirannosauro Rex è uno dei più feroci rettili carnivori della storia, ma purtroppo dalle dimensioni di un canarino, estinto in massa dalla scorreggia di uno stegosauro. Frocione. Tenero orsetto lavatore che dopo aver lavato i cibi se li ficca nel culo. Accendaino. Dolce erbivoro delle foreste dal caratteristico manto maculato a causa delle bruciature di sigaretta, attualmente in carcere per incendio doloso. Rastambecco. Capra delle Alpi che al posto delle corna ha i dread. La dieta del rastambecco è composta principalmente di erba, ma non la mangia, la fuma. Come cazzo farà a rollare con gli zoccoli? Fica moscio. Altra capra dalle Alpi con impressionanti problemi di erezione davanti alla vagina. Secondo i magizoologi, il fica moscio scopa meno del papa. Marmottarello. Roditore dall'aria pigra, rivestito da un sottile strato di cioccolato. Il marmottarello è molto ricercato dai bracconieri, che lo catturano, gli infilano un bastone in culo e se lo leccano nelle giornate particolarmente afose. Delfinto. Sembra un delfino, ma non lo è. Jerry Calamaro. Mollusco che vive sulle pianobarriere coralline. Il Jerry Calamaro presenta radi tentacoli sul cranio simili a capelli e in caso di pericolo può sputare getti di inchiostro che compongono nel mare la scritta doppia libidine. Non funziona tantissimo contro i predatori, però fa ridere. Gratta e vipera. Piccolo serpente con una striscia argentata sul dorso. Se la cancelli con una moneta e trovi 3 ciabatte, hai vinto! Altrimenti ti uccide con il suo veleno mortale. Leggi il regolamento su turistaperserpe.hogwarts. La puttana de mammut. Grosso elefante peloso dai costumi sessuali molto criticabili. Per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Finicudi, Booster Sizio, che ha fatto una morrina, bifolco, saturo, che poi zingaro, dico lepre. Diamo che poi si camuffa, la sorbella di matrimonio, dico falqui. Salutiamo la nostra Alessandra Viero, che dico muffa, ciao Alessandra.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: E poi anche il Picozzi, che oggi ci racconterà un'altra piripiripiricotta di cozzebre, di cosa di fantapazzia ammazzante. Ciao Massimo!
2: Buonasera Massimo, accidenti, finalmente ti vediamo in canottiera. Forse un po' too much per una prima serata su Rete 4.
3: Non devi dirlo a me, ma ai costumisti e gli scenografi di questo programma, che pur di contestualizzare le minchiate che trattiamo, si inventano l'impossibile.
2: Ma che c'entra la canottiera, scusami?
3: Perché stasera vi parlerò del tremendo stupratore di parrucche di Rimini anni 80.
2: Continuo a non comprendere il significato della canottiera.
3: Beh, dai, fa molto male. Terrone a Rimini anni 80.
2: Vabbè, allora parlaci di questo efferato criminale senza scrupoli.
3: Una vicenda tremenda da accaponare la pelle. Siamo a Rimini nei favolosi anni 80. Mentre il leggendario Zanza si inculava metà delle donne danesi, un tremendo maniaco si aggirava per le vie piene di turisti. Tra una bancarella e l'altra, piene di souvenir, un pazzo si appostava nell'ombra scegliendo bene la propria vittima, che doveva avere una grande e unica caratteristica, ovvero la parrucca.
2: Accidenti, che deviato! Quindi assassinava solo persone col tupè?
3: Non esattamente. Lui non aggrediva il portatore della parrucca, ma la parrucca stessa, mi spiego. Il maniaco era sessualmente attratto dalle parrucche. Le brama al punto da volersele scopare a tutti i costi. Ovunque si trovi, su qualsiasi testa si trovi.
2: Ma è una cosa abbastanza curiosa, no? Una deviazione affascinante. Roba da manuale, insomma.
3: Perdonami, ma Hannibal Lecter e Charles Manson sono roba da manuale, non uno che si incula un parrucchino.
2: Ma pensavo fosse roba forte, visto che ce la stai raccontando.
3: Ma solo perché la trovo molto divertente. Ho anche delle foto, guarda.
2: Ma cos'è? Non si capisce molto bene. Sembra un dito in un maglione arruffato.
3: No, è il suo cazzo quando l'hanno arrestato.
2: Ma che schifo.
1: Bene, dico sabbia, che sono goggi di dicembre, c'è uno che poi siamo rimati di Calabria, che sono bifoffo. Allora precediamo, che dico Foggia, sentiamo la ricostruzione del delitto, il topo topo dal nostro inviato Foggia Damante. Servizio.
4: Il demente, perché ormai è assodato, ha affittato una villetta in una località di vacanza attraverso l'app famosa di B&B. Ma la sua incapacità e inettitudine non gli hanno generato alcun dubbio che vi potesse essere celata una truffa dietro un'offerta di 200 euro al mese per un villino in montagna all inclusive in una nota località di vacanza.
5: Oh, che bello, sono finalmente in vacanza! Annaggia, ho camminato per ora in questo vialetto, in questo posto un po' strano. Questa deve essere la casa che ho preso sul B&B. Un po' isolata. Anche un po' un rudoro. Eh sì, è proprio una catapecchia di merda. Vabbè, presenterò i miei reclami. Entriamo. Accidenti, è tutto coperto di celofan. Parete, muri. Si vede che ci tengono a non farci prendere la polvere. Però potevano anche levarla prima che arrivasse. Va, hanno lasciato anche lì una motosega sporca di sangue appoggiata al muro.
4: E ricapitoliamo. Una casa rudere, celofan su tutto, dai pavimenti ai mobili. Una motosega sporca di sangue appoggiata al muro. Tutto questo in una località isolata. Giustamente ora sarà il caso di andarsene?
5: E va bene, levo io tutti i celofan.
4: E infatti, immaginavo che sarebbe finita così. Ormai la suspense non esiste più in queste produzioni da un euro.
5: Oh, salve! Si vede che lei è proprietario. Guardi, le sporgo subito un reclamo, perché lei il celofan me lo devo levare io. Che fa? Prenda la motosega. Ah, capito, se vede che vuole tagliare la legna per il camino. Però guardi, io a guardarmi intorno camini non ne vedo.
4: E già, camini non ne vedi. Chissà cosa ci farà mai con la motosega uno che ride come gli orchi del Signore degli Anelli e ha coperto di celofan una catapecchia isolata nel bosco.
5: Che fa, accende all'interno la motosega? Guardi che fa rumore, poi rimane tutta la stanza. Guardi che non pago, eh. Guardi che io mi...
4: Oh! Però ad un certo punto io penso che uno così coglione se lo meriti anche di crepare come un demente. Che morte da stronzo.
1: Sempre Tanaso, calpestraio, dico Sergio, che meraviglia la bigozza. Andiamo a salutare subito la nostra Sebastiana che riduce rumenta, dico sabbia. Sebastiana, ciao.
2: Buonasera Gianluigi e buonasera a tutti i telespettatori. Un saluto carissimo va ad un fan del nostro programma che mi scrive anche una mail molto romantica. Grazie Silvano di Agrigento che, come le persone galanti, dice che vorrebbe farmi il fiorone. Adoro i fiori, grazie. Poi se sono grandi ancora di più.
6: No Sebastiana, fiorone è il buco dell'anima, vuole farti il culo.
2: Ma che schifo.
1: Bene, siamo finiti, che poi siamo ciao. Allora salutiamo che siamo canadesi, dico sabbia, ciao ciao micio pazzo, Stuttgart, Catania alcolizzata.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
8: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuale dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a cooling.
0: Che cazzo è cooling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figlio!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figlio! Dobbiamo vedere il senatore Tampax!
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figlio, il ministro degli interni, cazzo!
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figa!
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figa! Frank, sei in macchina, vai! Sto culattone, quel frocio!
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacazzo! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, no, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi soliti. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro!
2: Addio Frank!
0: Frank, allora ti muovi, figa!
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché ti sei sposato se sei omosessuale, frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione! Andiamo! Ci aspetta il congresso! Vai! Vai al congresso, culottone di merda!
5: Ladri, è da soli!
6: Nemici dell'ambiente, state uccidendo il pianeta!
7: Persone di merda!
8: Nazisti!
7: Fate schifo!
1: Calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
9: Frank!
1: Senatore Tampax!
9: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
9: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
9: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, vecchio coglione, parla.
9: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
9: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
9: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavori in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
9: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
9: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
6: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
10: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuale dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.
11: 105. Lo Zodi 105.
7: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media Sette.

0: quartier generale di Media 7, la lega di supereroi più stronzi del mondo, è in gran fermento. Il figlio del mitico Salvalender ha infatti appena raggiunto la maggiore età ed è pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Non si potrebbe immaginare un padre più fiero di quello che sta per aprire la riunione di quest'oggi.
1: Arriva. C'è anche un panzone mascherato. Chi cazzo è? Chi è quella palla di merda con la maschera?
2: Non lo so.
3: Silenzio! Amici, compagni, luridi sottoposti, schifose merde maleodoranti e appiccicose, oggi è il giorno più importante della vostra vita, perché avrete l'opportunità di conoscere il sangue del mio sperma. Vi presento il mio prediletto, nonché unico figlio, Pier Batman. Saluta, Pier Batman.
4: Ciao, Pier Batman.
1: Coloide. Una persona ritardata?
5: È un cretino.
1: No, beh, completamente.
5: Ma
1: quanti cromosomi ha questa persona?
5: Secondo
6: un sacco.
1: Forse sono le radiazioni.
3: Oh cazzo, l'ha laserato! C'è qualcun altro che ha dei commenti da fare sul mio stupendo rampollo?
1: Assolutamente no, è una persona meravigliosa.
7: È veramente bello.
1: È un vate! È un profeta!
3: 1 milione a me, 100.000 lire a te, 5.000 lire a te. Oh, per questi qua mi fa la fattura però. Dovete sapere che Pier Batman è nato con un grandissimo dono. Ha il cervello leporino. Solo una persona su un milione nasce con questo potere. Quando prenderò il posto di Dio come capo assoluto dell'universo, sarà lui il mio successore qui a Media 7. Applauso!
7: Bravo Pier Batman!
1: Io sono Super Clack, batto quattro mani.
4: Grazie. Io non voglio fare il capo dei supereroi.
3: Nessun problema, Pier Batman. Un ragazzo di talento come te può fare tutto quello che vuole nella vita. Dimmi, dillo a papà, quale lavoro ti piacerebbe fare?
4: Voglio fare il chirurgo.
3: Sì, te ce vedo proprio come chirurgo. Hai train?
4: Sì.
1: Agli ordini, Salvalender.
3: Tu, che sei super veloce, porta subito mio figlio nell'assalto. Operatoria, già sapevi. 100.000 di te. Dico, porta subito mio figlio nella sala operatoria dell'ospedale di Media City.
1: Allora lo vado a riprendere, portato.
3: 5.000 lire a te. Oh, per questi qua mi fa la fattura.
0: Grazie alla sua super velocità, A-Train porta il figlio di Salvalender nell'ospedale di Media City, guadagnandosi la cifra straordinaria di 5.000 lire.
8: Ma che diavolo ci fate qui? Stiamo operando un paziente.
3: Sei tu il chirurgo?
8: Sì, perché?
3: Perché ora te lasero! Chi è?
1: Oh merda, ha laserato il chirurgo!
4: Oddio, il torace è ancora aperto!
3: Bene, Pier Batman, adesso sei ufficialmente un chirurgo! Forza, fai vedere a tutti quanto sei bravo col bisturi! Finisci l'operazione!
4: Ah, sì, che contento! Comincio ad accoltellare il paziente! Adesso ci levo anche un occhio!
9: È morto! È morto il paziente, è morto!
4: No! Non mi piace più fare il chirurgo! Fai le occhi sporcano di sangue!
3: Nessun problema, papà! E che lavoro vuoi fare allora?
4: L'astronuotatore!
3: Sì, forse l'astronauta è il ruolo che si addice di più alle tue straordinarie capacità! Ehi, Train! Già sapevi! Portaci alla Stazione Spaziale Internazionale!
1: Ok, fatto! Scusate, voi non potete stare qui! Questa è una Stazione Spaziale Internazionale! Non potete stare voi con quei bu...
3: Oh, cazzo! L'ho laserato! Cari astronauti, i vostri servizi non sono più necessari! Potete tornarvene su Laserlandia!
1: Cazzo, la serata agli astronauti!
9: Ma scusi, lei che ci fa sulla Stazione Spaziale Internazionale?
1: Io sono dietro a Salvalenderman! Sto sempre dietro a Salvalender, vede? Sono cucito al suo mantello!
3: Ma non avevo laserato io a questo, già.
1: Mancato!
3: Così.
4: È tipo un pesce pilota!
3: Zitto te!
1: No, sono un pesce passeggero, non vedi che guida lui?
4: Oh!
3: Bene, Pier Batman, la stazione è tutta tua! Dimostraci quello che sei capace di fare!
4: E allora, io stacco tutti questi tasti qua! Come la
3: Salvalender! Ci stiamo dirigendo pericolosamente vicino al sole! Tranquillo, i train! Mio figlio sa benissimo quel che fa!
4: Ma sta cagando sulla console! L'astronauta è noioso! Non voglio più farlo! Faccio la cacca!
2: Giusto, bisogna sempre pensare a fare carriera. Hai passato anche troppo tempo nello spazio. Qual è la prossima sfida che vuoi vincere, figlio?
4: Voglio fare quello che fa la... scopa dei film.
2: E attore porno sia. Hey Train, portaci sul set di Quattro Mandingo in una Twingo.
5: Quattro Mandingo in una Twingo ricevuto, siamo qua.
2: Mi dispiace, ma il cast maschile non è più necessario. Ve lasero tutti.
5: Quello col cazzo così.
2: Ah, quello col cazzo grosso o laser a parte.
1: Ehi, ha laserato anche quello col cazzo grosso.
2: E allora
1: accato.
2: Bene, la scena è tutta tua, Pier Batman. Tira fuori il tuo portentoso cazzo.
4: Sì, babbo. Ecco.
1: Hai microdotato.
5: Ma
6: che cos'è quella merda?
9: C'è un pitellino.
4: È un clitoride. Ehi, è Bill Jim.
6: Ma pure me lo indica, per piacere.
5: Clitoride sotto ogni punto di vista.
1: Mi passi gli occhiali.
5: Lui è l'ingoloide.
1: Sarò io che sono presbite, ma...
2: Beh, Pier Batman, facciamo che ti piazzo in Parlamento e non ci pensiamo più, dai.
4: Papà, voglio fare la radio!
2: Bene, ti metterò nella mia radio, nel programma pieno di... ragazzi... Vabbè, insomma, lo Zoo di 105.
10: Ragazzi, abbiamo deciso questa stagione di cambiare un po' stile. C'è stato richiesto dalla direzione della radio, quindi sì, pronti? Sì. 3, 2, 1... Io mi mangio la cacca!
4: Papà, se mi stai ascoltando, hai visto che bravo che sono stato a cambiare lo stile del programma?
5: Ma voglio!
3: Era quello che vi mancava. Unione a me, unione a me, unione a me.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene.
3: Presenta.
5: La famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
7: Pronto?
4: Sì, pronto?
7: Chi parla?
6: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
4: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
7: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
6: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
7: Ma pronto?
6: Leccami i coglioni.
7: Signore.
6: Ecco, brava.
7: Ma chi è?
4: Per favore, dammelo.
7: Signore mio.
8: Pronto?
4: Sì, pronto?
8: Sì?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
8: Ma va a fare in culo. Pronto?
6: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Senti, mettilo in bocca.
8: Vai a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
6: Più veloce con quella bocca. Oh.
8: Vai a succhiare al cane.
6: Leccami la punta.
8: Vai da un cane.
6: Con la lingua, ti prego.
9: Pronto?
4: Sì, pronto?
9: Sì.
6: Basta, non dire più una parola.
9: Ok.
6: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
6: Leccami i coglioni.
9: Eh?
6: Leccami i coglioni.
9: Eh?
6: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
9: ma
6: tutta la punta.
9: Ma da fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
8: Porco!
6: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
8: Chi parla?
6: Leccami i coglioni.
8: Ascolta, scusa, chi parla?
6: Oh.
8: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
6: Più veloce con quella bocca.
8: Aspettami risposta un momento.
6: Oh.
8: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
6: Leccami i coglioni.
8: Ha sbagliato completamente il numero.
6: Ecco, brava. Oh.
8: C'è quello lì che parla sotto.
6: Oh. Succhio,
8: ascolta,
6: che non...
8: se vieni qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Hai capito? Tu e tua amica lì.
4: Remo.
8: Che froci di merda.
6: Mettilo in bocca.
8: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
6: Leccami.
8: Se mai vado lì, ho sbatto tutto in c***o, ok?
6: Leccami i coglioni.
8: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
6: Ecco,
8: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito? Tutti con i camion. Ma va,
5: Attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
10: Pronto?
11: Cappella.
10: Pronto?
11: Cappella.
10: Brachite morte stramort.
11: Ho ancora.
10: Pronto?
12: Chi è?
10: Oh.
12: È in forma maggiore? Chi è?
10: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
11: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
10: Vaffanculo.
11: E poi te lo infilo dentro.
10: Pronto?
11: Cappella.
10: Pronto?
11: Oh, sì.
10: Pronto?
12: Allora, caro Fugnuber, è in forma maggiore?
10: Eh?
11: Ora ti sono in bocca.
10: Ma che cazzo sei? Pronto?
11: Cappella. Cappella.
12: Bene.
10: Pronto?
11: Cappella.
10: E che vuoi?
12: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fogliuber?
10: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
11: Sto per svolare.
10: E poi mi dici che vuoi.
11: Sto per svolare.
10: Chi sei?
11: Eh? Oh sì, che sbarro.
10: Cine, vaffanculo.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
13: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
14: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
5: Tu no, invece.
4: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
5: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
3: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
3: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendicano, in Italia, dici, basta Italia, avevi questo, sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi.
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
3: è
5: che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
5: No.
3: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
3: Che bianche.
5: Come ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
5: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
3: Sono fatte di cazzi.
5: No,
3: sono
5: fatte di cazzi.
3: Lì in paradiso
5: rimuori ancora.
3: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
5: Sì.
3: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
5: Mica la sfonda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
5: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
5: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
3: diciamo.
6: Una libellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
3: ma. Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Sì, comincia tu, dai.
3: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
5: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
5: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
5: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro.
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
3: capito?
5: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene. Perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12
3: lingue? Sì, dice, more you want less. Poi dice, guarda,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanto capisci.
5: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo. tutto sei, sei una soava donna.
5: Una soava donna.
3: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
1: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
1: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta
9: l'asciugone palanca.
10: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me mi cazzo da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
11: Sì.
12: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
11: Sì.
12: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
11: Eh? No.
12: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se qualcuno lo trova, offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
11: E qui guarda, per sta Campomarino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
12: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è grigio, è un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo. E poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
11: Capito.
12: Purtroppo ci siamo distratti un attimo, perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta. Okay. Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
11: Sì, sì, certo.
12: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro,
11: se vuoi le posso fare io, mi devi portare delle foto.
12: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
11: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
12: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede, il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sa l'aspetto fisico, ho fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
11: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
12: Sì.
11: Alle 17?
12: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
11: No, se noi apriamo le 17.
12: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cifra modica, si vede che sfregando il talone, prima è venuta una vescica. Sale Gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
11: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
12: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta. Io, cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro al piede. Allora, esattamente, comunque, insomma...
11: Via Oberdan 49. La via.
12: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
11: Non ti preoccupare.
12: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
11: Sì, tutto si può scrivere.
12: Si può scrivere, anche mettere tra i bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
11: Certo.
12: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
11: Sì.
12: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
11: non
12: lì.
11: Non prende molto.
12: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
11: Vabbè, mettiamo un qualsiasi numero.
12: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della T, ma anche quella non prende un cazzo.
11: Comunque sia nella zona di Campomarino.
12: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce, già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce, ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so, ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo non dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisci?
11: Ah, ho capito.
12: Non può mangiare il cibo, Norma. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo, Ganimede, e non lo riusciamo a trovare, capisci?
11: Da 5 anni che è scomparso.
12: Ah, sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere.
11: Ma io no, pensavo recentemente.
12: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sai come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica, e invece no, non è arrivato.
11: Non ti so dire.
12: Non mi sa dire. Effettivamente lei non è veterinario, eh.
11: No.
12: Sì.
11: Va bene.
12: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
11: Figurati. Siamo qui noi quando volete.
12: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
11: Va bene.
12: Ecco, sì, c'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
14: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: No, oh cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
14: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
14: Ma che schifo!
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo!
18: Eccomi, scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì,
14: dai, dai.
16: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
18: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
18: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
20: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
20: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
20: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
14: Una merda!
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna. Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino. Come il Cocoricò. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
23: Pronto?
24: Uè, popina, come stai?
23: E tu cos'sei?
24: Sono Tony Cazzo, come stai, il DJ? Allora, sei ancora un po' puttana, eh? Ti ricordi al locale che stavi sempre al bar? Cazzo, avevi una f***a che era un tuner. Ti ricordi che ci lanciavamo dalla console a piedi uniti? Mamma che ridere. Senti, troia, ti chiamo così perché ai tempi quando facciamo le orge, ti ricordi la volta che ti ho strappato proprio il cuoio capelluto? Poi ti ho versato il cognac in testa. Senti, mi senti? Pronto? Ehi! Ma chi è? Johnny Catarro? E lui è Johnny Catarro, me lo ricordo che siete conosciuti al Piper. Ho fatto una serata a Roma. Senti, mi senti? Dai, non far finta di... Sarai diventata sorda, eh. Mi ricordo una volta che avevi bevuto un Cointreau troppo grosso e ti è caduta la testa sulla cassa. Sei rimasta svenuta 7 ore davanti al woofer, ti ricordi? L'ho pestato come un pazzo quella volta lì. Ho messo Think About The Way, Second Fade Away. Poi ho messo War Is Long, Baby No Swapper. Poi ti hanno portato via, avevi il cranio che aveva, sembrava... Sai l'aspirapolvere, il Dyson? Oh! Ti ricordi che ti sei calata un plasmon che era una pasticca enorme? Vabbè, dai. Ti chiamo un'altra volta, eh? Ciao, Francesca!
22: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
24: Ehi, Paola!
0: Hola, ma chi sei, porco?
24: Sì, sono io! Sono Tony Cazzo, come stai? È un po' che ti cercavo. Pronto? Dai, che poi eri andato da Francesco.
0: Ti denuncio alla polizia postale, ma... immediatamente.
24: Ma non ho detto... Ma non l'ho detto niente.
0: Porco!
24: Ma non l'ho

0: Estate, ci eravamo conosciuti nella discoteca, adesso non mi ricordo più il nome, se era forse...
1: In una discoteca? Sì, con mia mamma?
0: Sì, all'Imperiale di Tirrenia, ti ricordi? Ci siamo conosciuti...
1: Ma quanti anni fa?
0: Ma parlo per metà anni 90, quando andava... Think about the way, second far away, ti ricordi? Quella canzone la mettevo sempre.
1: Scusi, ma sta scherzando, mia mamma? No. Mia mamma in discoteca?
0: Sì, sì, tu ma... e tu, no tua mamma, tu, tua mamma.
1: No, no, ma io sono la figlia di Silvana, lei ha detto, ciao Silvana!
0: Ah, è la stessa voce di Silvana, ma mi
1: non penso
0: che...
1: proprio.
0: Mi avevi fatto conoscere tua mamma.
1: Ma lei non
0: tempi.
1: Ha... Ma scusi, ma lei...
0: Mi dica.
1: Cioè, conosce un certo Tony?
0: Chiedi un po' a Silvana, dai.
2: Sono giovane, però non gli anni 90, ma che è?
0: Sì, passami Silvana, passami la mamma, dai, che la saluto.
2: Sono qui, dalla voce, solo dalla voce conosco che lei non lo conosco.
0: Silvana, come stai? Sono Tony.
2: Ma guardi che...
0: Aspetta, ti faccio...
2: Bene, che le auguro che stia bene, lei e la sua famiglia.
0: Silvana, non fare la stronza, Non fare la stronza come facevi la stronza.
1: Scusi, ma mia mamma non l'ha mica...
0: Io sono Tony Cazzo, il DJ, famosissimo.
1: Tony Cazzo,
0: il DJ.
1: Tony Cazzo?
0: Esatto, e allora senta, io ho chiamato perché volevo sapere se per caso io sto cercando un vestito che portavo ai tempi, magari... C'è la sua mamma a casa nell'armadio, è una giacca bellissima di jeans con una toppa dietro.
1: Ma lei?
0: E
1: ma
0: c'è
1: lei,
0: un fungo
1: scusi,
0: con
1: lei,
0: una cappella
1: perché,
0: enorme. Una cappella. C'è la giacca che sto cercando, ha una toppa nel retro. Sa che si usavano le toppe giganti?
1: Allora?
0: C'è questo fungo enorme con scritto Tony Cazzo e c'è un cazzo enorme con la fiamma enorme. Proprio che.
1: Ma guardi.
0: Come una sbotta di lava, capito? E quindi volevo sapere se per caso la mamma ce l'ha nell'armadio. Pronto? Lo sapevo, io vedo. È sempre così. Proviamo a richiamarla, vediamo se risponde. Perché Silvana è Silvana. Pronto?
1: Ma ha finito?
0: Signora, senta,
1: che...
0: passami la puttana.
1: Non
0: le
1: passo nessuno e se non la smette...
0: Dai,
1: se non la smette...
0: Non fare la cretina, dai. Passami la puttana che ci parlo un attimo. Perché deve avere lei la giacca nell'armadio. Sono sicurissimo. E niente da fare, vedete? Avete sentito? Le donne di una volta non sono più come quelle di adesso. Le donne di allora erano vigliacche, non erano oneste. La signora ha mai inculato la giacca di jeans. Ma prima o poi la troverò.
3: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di subano, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo so, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Per che cosa?
3: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto questa colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
4: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
3: No, ho preso un biglietto online. Perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome diciamo questa mia filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate, sono tanti anni che mi invita nel posto all'isola di Panay da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto diciamo più ferrato nell'internet queste robe qua, mi ha detto ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
4: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
3: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? E non c'ha un numero di telefono,
4: glielo
3: non
4: so dire. Sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiede a suo nipote. Domandi a suo nipote.
3: Purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto perché in questo momento
4: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
3: Voi,
4: io
3: sì,
4: non
3: sì,
4: so
3: sì.
4: Su che siti vi siete collegati perché sì, ce ne sono tantissimi.
3: Non lo so.
4: Non li conosciamo, quindi
3: non lo
4: vedere
3: so.
4: Voi purtroppo.
3: Non lo so che cosa vuole io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung.
4: Ah, noi non sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi non.
3: Ma lì non avete avuto.
4: Devi contattare, guardi, però è contattare direttamente la compagnia aerea.
3: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
4: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
3: Ma lei non
4: sa. Che le dirà se il volo parte, ha capito?
3: Ma perché
4: devi contattare la compagnia aerea, va bene?
3: Perché le spiego, io
4: okay,
3: ho provato anche a telefonare alla
4: fa.
3: Sì, ma stavo chiedendo un'info. Pronto. È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung.
5: Sì,
3: pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
5: Sì.
3: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
5: Non abbiamo informazioni, non ci è arrivato comunque nessuna comunicazione a noi.
3: Ma se
5: vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. Noi non sono arrivate proprio comunicazioni in merito a nessuna compagnia riguardo questo.
3: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
5: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
3: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
5: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
3: Problemi.
5: Va bene.
3: Vabbè, quindi posso stare tranquillo con Agung.
5: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
3: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
5: non
3: passare.
5: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però persone al banco. Se vuole può passare in agenzia e vediamo.
3: Perché
5: però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
3: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote, che diciamo è esperto dell'internet.
5: Sì, certo.
3: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
5: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione assistente al banco. Quindi non posso. Dovrebbe essere d'aiuto.
3: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo.
5: Sì.
3: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
5: Deve venire qui così controlliamo le date, le tratte e controlliamo anche il prezzo.
3: Ho capito.
5: Ho al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
3: Eh beh, giusto, sì.
5: Va
3: no,
5: bene,
3: capisco, bisogna essere gentili con le persone. Va
5: esatto.
3: Bene, allora se mai faccio un passo in agenzia.
5: Arrivederci
3: anche a lei, sì. Ma vaffanculo, va bene, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno che sono pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.

0: di 105.
1: Porca puttana che pioggia. Sono venuta a lavoro con il mio Squarna 600 e mi sono bagnata tutta. Cazzo me ne frega. Chi devo presentare?
2: Devi presentare Affari Buoi con Amadeus.
1: Ok. Va ora in onda una nuova puntata di Affari Buoi con Amadeus. Buona visione con i programmi di Vai Uno.
3: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, chi è?
3: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
4: Che cosa vuole?
3: Lei è il signore o la signora?
4: Ma lei non si interessa, lei dica che cosa vuole.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: A me non me ne può fregare di meno, perché a me mi tocca lavorare, non i giochi dei pacchi, Affari Buoi e Cattivari. Quindi non compro niente, non gioco a niente, non me ne può fregare di meno. Quindi con me non attacca. Okay?
3: Chiudete la linea a questo ignorante e facciamo l'applauso finale. La situazione è sempre più drastica. Aumentano sempre di più le persone ignoranti che girano la testa alla fortuna quando gli si propone davanti. Poi sono dal tabaccaio ad indebitarsi con i gratta e vinci. Io proprio non li capisco. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Lei è il signore o la signora? Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
5: Chi è Amadeus?
3: Ma come cazzo fa a non conoscere il programma televisivo più visto di tutti i tempi? Dai, sbattiamocene le palle e chiamiamo un altro concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
4: Ma con chi è che parlo?
3: Sono Pronto? Amadeus. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Ma sì, ma a me non mi interessa un tubo.
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti? Brutta testa di cazzo. Dai, non perdiamo altro tempo e andiamo con la prossima telefonata.
5: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno.
5: Abbia pazienza.
3: Sta parlando con Amadeus.
5: Non capisco bene.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
5: Guardi, senta, ho i peperoni sul fuoco. Le passo mio marito. Arnaldo.
6: Michele. Michele, sei ancora tu?
3: E allora, facciamo un grossissimo applauso
6: Michele!
3: Al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
6: Bastardo figlio di puttana!
3: E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
6: Tu sei un grandissimo figlio di puttana!
3: Io le farò una domanda.
6: Non me ne frega un cazzo!
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta...
6: Sono stufo, Michele! Tu non puoi ossessionarmi così!
3: Io le farò una
6: domanda... Tutti i santi giorni! Lo vuoi capire? Ti chiedo per favore, dimenticami!
3: Quindi siamo pronti?
6: No!
3: Andiamo con la domanda.
6: Nessuna domanda! Michele, chiudi sto cazzo di telefono!
3: Facciamo scendere il tabellone.
6: Michele!
3: Ecco, lei in questo momento
6: Michele!
3: Non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
6: Michele!
3: E anche perché la stiamo registrando ora, la puntata che andrà in onda
6: Michele!
3: Questa sera su Vai
6: Uno. Sono due mesi che mi stai rompendo i coglioni!
3: Allora, mi deve dire... Quanti denti ha in bocca Ornella Vanoni? Via col tempo!
6: Ha in bocca tre porca m***a!
3: Ha due minuti per rispondere.
6: Michele, ho già le mani sul volante!
3: Ci pensi molto bene.
6: Michele, ho appena finito una fiocina di legno! Non farmela usare! Hai capito? Non farmela usare!
3: Ma questa cosa è incredibile!
6: Ho saputo dal mio amico vigile che sei stato già arrestato per aver rubato nel negozio di elettrodomestici un asciugacapelli. Ma ci rendiamo conto quanto sei stronzo?
3: La risposta è...
6: La risposta è porco...
3: Esatta! Ha vinto 300.000 euro!
6: Ma dove cazzo le hai messe le chiavi della macchina?
3: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
6: Ma d***a pestata, non le trovo!
5: L'ha preso Fabrizio!
6: Ma perché ha preso la mia macchina?
5: Dovevo uscire con Michele!
6: Porca m***a!
3: Incredibile!
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Sì.
5: E le spiego, allora l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata in montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, so le ciaspole, ce l'ha presente, no?
4: Sì.
5: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
4: No, ma qua siamo in pianura, eh.
5: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se ha presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11-11,5%, e camminando, camminando pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque ci abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'ha presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono aghifoglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma, c'era questo belin di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la fesa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia, e tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole, e niente, non riesco a aprire il lucchetto, così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole, e guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
4: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello.
5: E c'ha due occhiali, c'ha due occhiali. Perché le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina, e sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sto bellini cilindretto di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro. Tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sto bellini cilindretto, capisci?
4: Ah, certo, poi.
5: Certo.
4: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
5: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? E che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in vimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi di tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
4: No.
5: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, belli, come faccio a ballare con le ciaspole? È un casino.
4: Impegnato al massimo.
5: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle Ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore, pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
4: Sì,
5: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più, però ecco, fatto, se mi è capitato solo saltuariamente, per il resto facevo, diciamo, la linea quella più bassa, che dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
4: la nebbia,
5: me li lavava le scrivia, Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante, quelle tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
4: Lei è abituato al mare, da
5: sì, io cosa vuole, sono un onde mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti. E pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così. Però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
4: Meglio stare in montagna?
5: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni, no, con il volentino, non so se c'ha presente il volentino, no?
4: No.
5: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque prendi questo filo da pesca, la rotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari, non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore lei, è fumatore.
4: No.
5: Non è fumatore, fa bene che fa male. Io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
4: Poi hai smesso.
5: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisci?
4: Vabbè, quello
5: è più, sì, piuttosto
4: cercare di vivere meglio possibile.
5: Meglio possibile, infatti. Io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che la mia età mi tira ancora?
4: Ah sì, ancora a posto allora.
5: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. No, con mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisci? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
4: Sì, sì, io le lascio questo numero.
5: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
4: Si chiama Bruno anche, come, cognome come noi. Però
5: Bruno?
4: Non c'entra niente.
5: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruni, invece pensa un po', ha trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, eh? Sì, sì, sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, a volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino all'Umbria. Pensi che persona, che cuor di leone, eh? Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo, le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale, eh?
4: Altrettanto,
5: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, eh? Tanti saluti, se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai che mai rotti i coglioni, porca troia ragazzi, che cazzo moscio, questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche, mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App and App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App and App.
1: Questa settimana per la categoria Utility
2: Hero.
1: Sì, arriva l'applicazione delle applicazioni, Hero, l'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano. Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe. E un nostro addetto organizzerà il tutto.
3: Ciao, sei tu sfigato 49?
4: Eh sì, sa, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
3: Ok, non ti preoccupa, ci penso io.
1: Ah, la borsa! La mia borsa, ladro, ladro!
5: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
3: Prendi questo, tieni!
5: Faccio vedere io adesso, guarda!
3: Ma se, tieni questo! Anche quest'altro, tieni!
5: Dammi la borsa, dammi la borsa!
3: No, lascialo!
5: Dammi sta borsa! M'ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
1: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
5: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo.
3: Ehi, mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
5: Ma mi hai sparato una gamba!
3: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
1: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
4: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
3: Ciao, sei tu lavoratore 62?
4: Eh sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
3: Non ti preoccupi, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
4: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
3: Ok, faccio io. Fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
4: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
3: Tranquillo, ci penso io.
6: Fuoco! Fuoco! Tutti fuori, tutti fuori! Correte!
7: Aiuto!
6: Giù dalle scale!
8: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
4: No, io non l'ho vista.
9: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
4: Ma sei sicura?
8: No, povera Carla!
4: Povera Carla!
3: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdul, ricordi?
4: Ok, sì, certo.
1: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
3: Ciao, sei tu eroe 19?
4: Sì.
3: Ecco, tieni il telefono satellitare. L'aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
4: Ma sarà sicuro?
3: Sì, non ti preoccupo.
4: Ok.
10: Ci scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
4: Eccomi.
1: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
4: Tranquilla, ci penso io.
3: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazione per pilotare, semplice, ok?
4: Ok.
3: Allora, vedi volante lì davanti?
4: La cloche.
3: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
4: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
3: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Hero
1: e e per i primi 100 download il regalo dal dark web
2: Bank Starter,
1: l'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: me.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sta, le chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ah, ha sbagliato il diritto.
1: No, il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: È presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo. Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: ma non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
1: Niente, si parla di cucina fatta molto male. E di ristoratori improvvisati.
4: Capito.
1: E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
1: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì, ho capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, sì, la metto nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metto in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
0: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
0: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
0: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
0: In casa mia?
1: Sì.
0: No, no, mai, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
0: no,
1: un
0: mai,
1: domestico,
0: mai.
1: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
0: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
0: No, no, no, mai, mai.
1: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi, se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
0: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
0: No, no, no, no. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
0: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neg perché hanno il pisellone.
0: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
1: Salve,
4: sì,
1: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
1: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Uno scherzo,
1: no, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo,
4: cantava a me.
1: No, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, okay.
1: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Sam Mosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
5: Madame Rambuca, Citramonte.
1: No, aspetta, ce n'è anche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a tema Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
5: No, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vedi una pesta, ma come...
1: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, ecco, lì pensava al tuo...
5: Ecco, allora sembra a me.
1: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
5: Faccio una mamma, te. Prima che venuto, lo vieni lunga, vieni a Junghiaro, mi fa 75 giro di staff in ordine, o preferisci 33?
1: Nel senso, io farei 33.
5: 33, cazzo, che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone.
6: Radio 105. Only for you, the zoo.
7: This is the zoo. Nina. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. Nina. This is the zoo. È per Lizia.
8: Vai, dai!
9: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
10: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, dicono quelli là.
11: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco,
11: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
11: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
11: no,
12: a fare
11: no,
12: il
11: culo? No, ti ho
12: messo. Che ti facevi schiacciare?
11: No,
9: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
9: Prossimamente. Nello Zoo di 105. 105, 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte presenta. Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
13: Rarry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
14: Hermione, è accaduto l'irreparabile. Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo.
13: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
14: Intendi Roreror? Intendi Roreror?
13: Taci, testa di minchia purulenta. Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
14: E io invece lo dico, ti è
15: qualcuno tiri l'aria che non parte.
16: Qualcuno che mi aiuti. Che la testa.
17: Cazzo, è vero, è un 127 dell'88.
16: Cazzo
13: che non parte. Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Rarry Rotter un pasto alla Jenny Moran.
14: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
18: Silenzio,
17: Scusa, non c'era.
15: C'è scritto.
17: No, nel copione non c'è. Silenzio, e poi basta.
18: Allora, che succede qui, eh?
13: Rarry ha appena mangiato uno stronzo.
18: Quale sarà la novità? Bene, giovani maghi e quella scella glabra con gli occhiali di Rarry Rotter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
14: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
18: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
14: Io!
18: Ron! E per ultimo...
14: Io, Rarry Rotter!
18: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Harry Rotter.
14: Urrà, urrà, urrà! Le mie preghiere sono state ascoltate!
18: La frase da indovinare ha per tema schiavi inutili. Inizia Hermione, forza, gira la ruota della magia.
13: Scelgo la G di... guarda che faccia di cazzo a Harry Rotter.
18: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
8: Rimedi tutto, però volevo precisare che Harry Rotter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Scelgo la S di sei una frittata di merda, Harry Rotter, e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
18: Ce ne sono un bel po', vuoi provare a dar la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
8: No, passo!
18: Bene, allora Harry Rotter, tocca a te! Gira la ruota!
14: Scelgo l'aereo di Ramaro Marrone!
18: Bel colpo, figlio di puttana! Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili.
14: Sì, l'ho capita! La frase segreta è...
16: Aspetta, un casino. Aspetta, aspetta.
17: Io mi siedo.
16: Sì.
17: Vorrei stancarmi. Aspetta un attimo che mi metto aspetta in posizione.
16: Sì, mi fa male il polpaccio, Gio.
17: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
14: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
15: Bravo, bravo, bravo.
18: Ma attenzione, sbagliato. Sbagliato, senza remoscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore.
8: Ma no!
14: Si è abituati che da sb***o in culo il fuoco il drago.
8: No, Mario!
18: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i coglioni della morte.
15: Troppo dici?

0: Ciao Mariannina! Ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli!
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: Minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non mi romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor, che anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto, ma lui non sembra essere geloso. Che barba!
1: Ehi, mamma!
2: Che due coglioni con sti messaggini! Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta cazzo. Adesso ti spengo così non mi martorizzi più le palle. Ah, finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
0: Oscalluccio, sei in casa?
2: Oh, porco...
0: Ehi, ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrei mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
2: Ma che cazzo stai blaterando, Kek? Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare. A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
0: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
2: Ma perché parli al femminile, sei un cazzo di uomo Cristo? E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
0: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
2: Oh, finalmente hai capito che...
0: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
2: Ma hai battuto la testa?
0: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
2: Ma non ci penso proprio.
0: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
2: Adesso vomito.
0: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
2: Andarsene subito?
0: Certo che no.
2: Che stai facendo? Fermo, non sono solo!
0: Ti piace, Skelly?
3: Skeletor, porto notizie da Eternia. Oh cazzo.
2: Beastman, posso spiegarti tutto?
0: Skelly, chi è questa troia?
3: In che senso troia?

0: Vengatori dell'Universa.
1: Allora bambini, piaciuto il cartone con i ricchi?
2: I ricchi che?
1: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
2: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
1: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
2: Ma che schifo, è una bambola del cane!
1: E beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Questa sera Super Quark.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata

0: di Alla Tigre. Ah.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
2: Scappare! Voglio scappare! Voglio scappare! Voglio scappare!
1: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangia la merda! Mangia la merda! Mangia la merda! Hai visto che stai mangiando la merda?
2: Adesso smetti! Adesso senti spacco,
3: eh! No, c'hai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda, eh!
2: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmie del cazzo!
1: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
2: Fica! C'è la fica! C'è la fica! Voglio scappare!
1: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
2: Sperre! Sperre! Che cazzo?
1: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
2: Non vedete che gente, ma io non vorrei anche scappare dalla foresta!
1: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morandi. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi

0: le fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
1: sì,
4: che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
4: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
1: sì,
4: delle feci.
1: Guardi,
4: forse
1: vabbè,
4: c'è il sangue.
1: Sì,
4: allora, signora...
1: Bene. Questo
4: mi ascolti,
1: sì,
4: ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
4: Gaetano?
1: Don Gaetano,
4: aspetta,
1: sì.
4: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
1: No,
4: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
1: Sì,
4: priorità,
1: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
1: Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che baccalo, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
1: sì,
4: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
1: Sì.
4: Allora,
1: ma lei che si
4: scusi,
1: lei che si chiama

0: Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colla pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
1: fare la
2: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
4: Hai visto
1: vabbè,
4: Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
7: Bastardata di oggi.
8: Bastardata di oggi.
7: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
9: Pronto?
10: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
9: Perché?
10: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
9: Ma chi è lei, scusi?
10: Come, l'inquilino di sotto di lei.
9: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
10: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
9: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
10: E allora dico, vogliamo...
9: Ma vado a fanculo, va.
10: Tu è sord, hai capito?
9: Lei non sta bene.
10: Allora vengo su, sopra casa tua.
9: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
10: Ah!
9: Non si più.
10: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
5: La bastardata del giorno.
11: Pronto?
10: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
11: Me.
10: Sono stanco morto.
11: Me.
10: Estra morto.
11: Me.
10: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
11: E sto contento per te, complimenti.
10: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
11: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
10: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
11: Vieni.
10: Preparati, perché non ce la faccio più.
11: Vieni.
10: Fatti un culo sto buchi, no?
11: Vieni.
10: E che...
11: Vieni.
10: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
11: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
10: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
11: Vieni.
10: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
11: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
10: Ma vengo da te. Ti dà che la...
11: Ma denuncia io a lei.
10: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
11: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
12: Pronto?
10: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
12: Che cosa?
10: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
12: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
10: Come ha sbagliato numero? Oh!
12: Dove abita lei?
10: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
12: E a che piano abita?
10: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
12: sì,
10: qua.
12: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
10: Ma la cito?
12: Ma vada col paese!
10: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
12: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
10: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
12: Guarda,
10: un cacchio.
12: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
10: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
12: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
10: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
12: Come?
10: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
10: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
10: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
8: E dove?
10: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
10: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso è qui, si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
10: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
10: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
10: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
10: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
10: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
10: Margonato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
10: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
10: Adesso
8: qua.
10: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
10: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
10: Peppino Ucic.
8: Peppino Ucic, prendo vaffanco.
10: Pronto?
13: È un cazzo.
14: La bastardata del giorno.
15: La bastardata del giorno.
16: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Buongiorno assaggiatori di ani altrui. Devo dire sta merda. Buongiorno assaggiatori di ani altrui. Come state? Oggi vi parleremo di una bastardata che ha dell'inverosimile. Infatti un ragazzino di nome Leonardo, tutto pallamano con il pene, ascoltatore del programma più bello d'Italia, ha fatto l'errore di contattare il nostro Marco Dona per chiedergli ufficialmente l'amicizia. Sì, ma non stiamo parlando dell'amicizia che si chiede normalmente tramite social. Lui ha chiesto se fosse possibile diventare veri amici, così da chiacchierare per ore sui problemi della vita che lo affliggono. Ma sappiamo benissimo che al Dona gliene frega tre cazzi. Quindi mettetevi comodi.
4: Pronto?
5: Pronto, si salve. Signor Leonardo Be-
4: Sì.
5: Salve, io mi occupo della gestione della pagina di Marco Dona.
4: Ah, sì. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, salve. Allora, niente, io ho inoltrato la sua mail al signor Dona. Il messaggio suo recitava che sono intenzionato a diventare suo amico.
4: Sì.
5: Le spiego come funziona. Noi ci facciamo così. Siccome io gestisco il signor Dona, sono un po' il suo factotum. Allora, se lei vuole diventare amico di livello 1, quindi si parla di un mese, beh, cosa concerne questo? Praticamente lui tutte le mattine la chiamerà, le darà il buongiorno per un mese intero. Si può fare una sola cena all'interno di questo mese e il costo è di 25 euro.
4: Bene. Sì.
6: Pronto? Ehi,
4: pronto.
6: Leonardo!
4: Sì.
6: Buongiorno!
4: Buongiorno!
6: Come stai? Sono il Dona.
4: Bene.
6: A posto?
4: Sì.
6: Oh, intanto ti faccio i complimenti per aver attivato il servizio amico per un mese.
4: Beh.
6: Grande. Tanto alla fine sono comunque soldi spesi bene. Ascoltami, dimmi una roba, siccome dura un mese il servizio, no?
4: Sì.
6: Da domani come preferisci, a che ora preferisci che ti do il buongiorno? Alle 7:30, ogni minuto ne ho uno, sono tutto pieno fino alle 11. C'ho le 11:26. O alle 6:08 c'ho un buco. Allora, 06 e 08 oppure 11:12.
4: Ah, allora alle 11.
6: 11 e 12 minuti. Poi mettiamoci d'accordo subito per quanto riguarda l'uscita, quella con le puttane nel naso.
4: Tanto che io sono
6: a Follonica. No, beh, tanto nel senso, poi quando ti viene scalato dall'abbonamento la tariffa c'è anche il biglietto aereo. Mi sposto io, non è un problema.
4: No.
6: La fornitura della primizia per il naso.
4: Come, scusa?
6: Dico, la fornitura della primizia per i nasi. La piscia di gatto per noi. La cerchi tu o devo portarla io?
4: La pagate.
6: Eh no, è a costo tuo. Io la posso andare a prendere.
4: Quanto costa?
6: Sono, allora facciamolo, abbiamo di 0,4 a 50 euro. Oppure c'è il grammo a 80 in offerta.
4: Ah, allora l'offerta.
6: Uno solo, un grammo?
4: Sì.
6: Quando finisce te lo dico, vado io. Quindi se ne vuoi prendere due.
4: Vai due.
7: Servizio Dona telefono. Dona è amicizia. Il tempo a sua disposizione è quasi scaduto. Se vuole parlare per gli ultimi 5 minuti, deve gridare la parola Maradona.
4: Ah. Maradona. Maradona.
6: Pronto?
4: Oh.
6: Ehi, allora ascoltami, facciamo così. Io ogni giorno ti darò un consiglio. Tu mi chiederai dei consigli in base ai problemi e io ti dirò la soluzione, no?
4: Sì.
6: Che problema c'hai oggi?
4: È che stamattina c'era sto compagno, un mio compagno di classe, che mi dava una noia tremenda. Cioè, perché, allora, se questo mi gioca sabato, no? Se questo mi gioca sabato, se io sabato c'è la partita di rugby, no? Non ci posso andare a vedere la partita sua.
6: Perché ti rompe i coglioni?
4: Sì.
6: Allora, fai così. Tu da oggi sei sotto la mia protezione. Dammi il nome di questa persona.
4: Sì.
6: Poi chiamo il mio manager.
4: Sì.
6: Gustavo, te lo facciamo mandare un paio di marocchini al ragazzo qua a fargli capire la situazione?
8: E aspetta che prendo un altro.
6: Ok.
8: Signor Dora, mi dica?
6: Allora.
8: Sì.
6: Dimmi il nome, Leonardo.
4: Si chiama Filippo.
6: Filippo?
8: Ok, signor Dona, cosa gli mandiamo? 3 albanesi, 4 marocchini. Cosa ha intenzione di fare? Mani in faccia o pistola?
6: Facciamo, iniziamo con le mani in faccia, basta 2 marocchini.
8: Ok.
6: Sì, poi esagera, che risponde ancora male, dà ancora fastidio qua Leonardo.
8: Sì.
6: Gli mandiamo anche 2 albanesi in più e facciamo pistolettate a quel punto là.
8: Ok, allora marocchini con mani in faccia, dopo forse pistolettate.
6: Allora, ascolta me.
4: Sì.
6: Prima cosa, tu adesso la parola d'ordine quando senti me, devi dire: non è più Maradona, ma ad oggi cambia perché sei sotto la mia protezione. Quindi è: sono Ricotaro di merda.
4: Ah.
6: Adesso, quando senti il beep del mio manager, lo devi urlare più forte che puoi, capito? Aspetta.
1: Stiamo per farla diventare amico intimo del signor Dona. La parola d'ordine, prego.
4: Sono Ricotaro di merda.
1: Signor Leonardo?
4: Sì.
1: Sì, salve. Niente, allora io ho preso tutti i dati del ragazzo che va ammazzato di botte.
4: Sì.
1: E una cosa, mi deve dare la valutazione della telefonata. Com'è stata secondo lei?
4: Ok, 10.
1: Perfetto. Allora la ringrazio. Domani si sentirà ancora col signor Dona e
4: sì.
1: Va bene? Arrivederci, buona giornata.
4: Buona giornata pure a voi.
1: Arrivederci.
2: Oh, it's for you. It's the 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Torna la tanto attesa saga del vecchio contadino che ha appassionato milioni di ascoltatori. Tutti vogliono sapere dove abita Ennio, ma la domanda che vi faccio io è: perché lo volete sapere? Ma ci sono Wender e Johnny che ogni mese lo chiamano per scoprire il luogo segreto di questo campo. Con galline, mucche, frumento, tacchini. No! L'ha seccato, perché continuava a gridare glu glu glu glu glu glu glu glu. In questo episodio Wender sarà il presidente di una ditta di uova e Johnny sarà il fattorino per la consegna di due casse di uova. Buon ascolto.
3: Pronto? Pronto, buongiorno, signor Ennio, come sta?
4: Chi sei?
3: Sono il presidente della Uova SRL Dyson.com. Come sta?
4: Porca la... Che cosa vuoi? Chi sei?
3: Piacere, mi presento, sono Bruce Banner.
4: Porca la... E che cosa vuoi?
3: Senta, allora, signor Ennio, ho visto che lei ha ordinato due casse di uova, le nostre uova speciali che abbiamo solo noi.
4: Non le vendo mica. Allora, le faccio per me, ne ho poche.
3: Che colore ha lei le uova, signor Ennio?
4: Sono marroni. Di che colore devono essere?
3: Eh no, scusi. Quelle, le uova della SRL Dyson.com sono bianche, signor Ennio.
4: Sono bianche. Bianche quelle delle galline più giovani. Le uova, quelle bianche, piccoline.
3: Noi abbiamo le uova delle galline teenagers, quindi sono tutte... Tutte giovani le nostre galline.
4: Che galline sono?
3: Vivono all'aperto, mangiano roba naturale. Sì.
4: Sono sempre legate dalla mattina alla sera.
3: Senta, una domanda, ma ogni quanto si scopa il gallo, le galline? Ogni quanto?
4: Facevo conto che andiamo solo anche lui al prossimo partire, ma
3: come mai?
4: Continua la mattina a rompere le balle, anche il gallo va cala.
3: Come fa il gallo, scusi, come fa?
4: Tutte le mattine.
3: Ma lei anche, c'ha anche i tacchini?
4: Alle 5 della mattina, brutto.
3: Allora,
4: tutte le mattine alle 4 e mezza, alle 5.
3: Ha ragione. Allora, signore, gli do un consiglio. Prenda un gallo americano che col fuso orario, diciamo che intorno a mezzogiorno incomincia a fare cucucucucu, capito? Allora, signore, lo senta. Allora, le due casse di uova che lei ha comprato generosamente nella nostra azienda, noi siamo veramente contenti, le stanno per arrivare a casa, ok? Praticamente gli omaggeremo le due casse di uova. Sono 160 uova.
4: Chi le mangia? Le uova.
3: Lei si fa magari una bella frittata grossa.
4: Ma io le faccio quando c'ho voglia di mangiare le guingue.
3: Senta, c'ho il fattorino che sta arrivando a consegnargli le uova, gliele regaliamo.
4: Siamo
3: veramente orgogliosi e contenti di avere come primo acquirente. Dai, senta. No, mai in strada, non si può fermare lui perché non ha la retromarcia la macchina, può andare solo dritto. Quindi rimanga lì un attimo. Le passo il fattorino, eh. Grazie, signor Ennio, per aver comprato le uova da noi, dalla uova SRL Dacom. Va bene? Rimanga in attesa.
4: Passami il fattorino.
5: Uova.
4: Passami il fattorino. Due. Prato. Puttana la...
5: Pronto.
4: Buongiorno, Michele. Ma sei ancora tu,
5: Ennio! Sto lavorando, sto guidando!
4: Vate, ti devono fare lavorare un cimitero!
5: Le tue uova!
4: Non venire!
5: Ma io ho le tue uova!
4: Puttana tu! Ma che porca di balanza, ti devi far curare!
5: Sto lavoro per la uova SRL Dyson Corp. No, Ennio, uova!
4: Ennio, uova!
5: Io sono un tuttofare!
4: Ma devi sparare, brutto bastardo! Basta, io non ho la giù, ma sanno che giallo! Vai a cagare, brutta merda, vai a cagare!
5: No, ti lascio anche un tacchino nuovo! Pronto!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
1: Presenta
8: la famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.
8: Porno.
10: Pronto?
7: Sì, pronto. Sì, pronto. Ah, sì.
10: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
9: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh! Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh! Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh! Oh! Ecco, brava.
7: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Oh!
8: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
10: Pronto?
7: Sì, pronto.
10: Mi dica.
9: Leccami i coglioni.
10: Eh?
9: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Sì, pronto.
10: Pronto?
9: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Chi era?
8: Porno.
9: Chi era?
8: Porno.
10: Pronto?
9: Mettilo in bocca.
10: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Sii attento.
9: Leccami i coglioni.
10: Sii attento.
11: Oh.
12: Pronto?
13: Sì, pronto.
12: Pronto?
13: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
12: Pronto?
13: Sì, pronto.
14: Pronto?
13: Sì, pronto.
14: Mi dica.
9: Leccami i coglioni.
14: Mi dica.
9: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
14: Non la sento.
9: Basta, non dire più una parola.
14: Ah?
9: Leccami la punta.
14: Cosa?
9: Con la lingua, ti prego. Oh.
14: Non la capisco.
13: È grosso, non lo resisto.
9: Davvero?
13: Oh. Sì, pronto.
14: Sì, mi dica.
9: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
14: Pronto?
9: Mettilo in bocca.
14: Oh. Questo ragusto,
15: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
12: Pronto?
13: Sì, pronto.
12: Ehi.
13: Ma... Sì, pronto.
12: Sì, abba. No, me ne sono ora.
9: Oh.
8: Wender ha beccato, bestemmia man, mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Sberatemi, rotti coglioni!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: casa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Qualcosa non mi torna. Quel Beastman vive a casa del mio lui. E nessuno mi leva dalla testa che siano anche amanti. Se lo scopro, gli tiro così forte i capelli che nessun parrucchiere troppo top riuscirà mai a rifargli la permanente a sta troia.
2: Imamma!
3: Maledetto Imamma! Non ne posso più dei suoi poteri magici gay! Non riesco più ad evacuare correttamente! Mi fa male l'ano da un mese! Come facciamo a levarcelo di torno, Skeletor? Io sono terrorizzato ogni volta che sento profumo di sandalo e rumore di tacchi. Lo dici a me? Non riesco più a dormire. Ogni volta che chiudo gli occhi, sento il suo respiro sul collo mentre fa quella cosa dentro di me. Oh, come facciamo a ucciderlo ogni volta che stiamo per provarci farnetica a qualche cosa gay? E in un attimo siamo soggiogati alle sue voglie perverse da invertito. Visto che con la violenza non risolviamo il problema, cercherò di fermarlo con l'arma più potente che conosca. Quale arma? La pietà! Andrò personalmente ad Eternia al cospetto del re e chiederò il suo aiuto per sconfiggere questa piaga che si sta inculando tutto il suo regno. Geniale, Skeletor. Forza, passami la pomatina lenitiva e la preparazione H, così posso sedermi. Subito, Skeletor.
2: Imamma!
4: Mio re, posso disturbarla?
5: Porco, ma non vedi che sto cagando?
4: Mi perdoni, sire, ma la questione credo che sia molto seria.
5: Così seria? Da entrare nei miei gabinetti mentre sto cagando e svolazzarmi attorno proprio nel momento in cui stavo staccando un bel cilindro di merda soddisfacente?
4: Ha ragione, sire, ma come vede, io non ho la faccia e nemmeno il naso, quindi non ho sentito il lezzo delle sue feci, altrimenti non l'avrei disturbata. Ma ora che sono qui posso disturbarla.
5: Dai, cane, dimmi.
4: Sono un po' di giorni che osservo vostro figlio Adam e, se devo essere sincero, comincio a sospettare che ci stia tenendo nascosto un segreto molto, molto, molto pesante per il futuro della monarchia. Ehi!
5: Allora, dopo che vedrò Skeletor che mi ha chiesto udienza, ne parleremo approfonditamente. Intanto levati dai coglioni.
4: Va bene, sire, vado a spiare sua moglie che si masturba.
5: Orco, ma sei normale? Skeletor, che cazzo vuoi?
3: Sire, sono disperato. Ho bisogno che uniamo le forze per combattere una piaga che sta lentamente distruggendo l'eterosessualità del nostro regno.
5: Dopo anni che cerchi di distruggerci tutti con i tuoi piani da deviato mentale del cazzo, adesso piombi qui a chiedermi aiuto, ma ti fai nelle vene testa di merda.
3: Sì, perché il problema è suo figlio.
5: Ma vostra merda, ma che cazzo ci avete tutti da rompermi i coglioni con mio figlio oggi?
1: Papi, sei nella sala del trono. Oh, diamine Skelly, ma che ci fai qui?
5: Ciao Adam, oggi sei al centro di parecchie conversazioni reali.
3: Sono qui perché dovevo parlare al re di alcune cose. Niente di che.
5: Ma che cazzo dici, Skeletor? Stavamo parlando di...
1: Moda, viaggi, acconciature troppo top per la stagione estiva. Dai, che figo. Posso partecipare? Oppure, se il re non si offende, posso portare Skelly nella mia cameretta che devo fargli vedere il mio poster troppo top della fiera del circo che stiamo organizzando per il mese prossimo? Ti prego, papi, posso?
5: Ma fate un po' che cazzo volete, così torno a finire di cagare che quel merda volante mi ha interrotto un mega cilindrone noccioloso.
3: No, ti prego, la cameretta, no, la cameretta, no. Non mi fai vedere il poster?
1: Dopo, Skelly. Dopo. per il potere di Gay School. Sei matta a venire a casa dai miei? E se ci scoprono, stupida?
3: Ormai nulla ha più senso.

0: Yo brother, yeah! E questi erano i Volontariato Gang nel programma più trap che c'è, che è Scoot! Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti i bro che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Eschere! Un libro che racconta la mia storia di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Eschere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco Schi e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Eschere! Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa, come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso gli ha preso un trombo, è venuto il trombo alla gamba e
0: ascolta un attimo, Padre Piai. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta, lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoot!
2: Vendo

Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora vendo erba

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ah, sentito parlare.
0: Capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
1: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metta male addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il telepass, alza la sbarra. Oh, allora, Massa il casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta, quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Nico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Mario, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Frankie, sei contento? Le vuoi?
2: Beh.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve, io ho visto il suo annuncio su stupt.it.
3: Di che cosa?
1: Di scarpe nere con
3: sì,
1: con fibbia TR100.
3: Sì.
1: Sì. Sì, scusi, io non parlo bene italiano perché sono scienziato tedesco.
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, volevo chiederti informazione. Che numero è di scarpa?
3: È 40.
1: Perché mi sembra molto T-resistente. È resistente come di scarpa?
3: Sì, sì, è in vera pelle, sì.
1: Sì. E lei,
3: è in vera
1: lei ha usato di scarpa?
3: Eh sì, pochissimo, è usata, però ho fatto mettere sotto tacchi e pette.
1: Quindi anche ti rinforzata per mostro?
3: Sì, sì, perché l'ho fatto, ho fatto mettere sotto, se, in foto mi sembra che si vede pure.
1: Sì, io ho visto di foto, mi sembra di perfetta per il mio mostro. Senta, di lei riesce a fare ti spedizione?
3: Sì, sì.
1: Beh,
3: 9 euro viene quella spedizione là, ve la
1: ma
3: posso
1: anche
3: spedire.
1: Per spedizione di estero, di Transilvania?
3: Ah, estero.
1: Sì. Perché io sono di Germania, ma io ho trasferito in Romania perché ero ereditato di Castello de Mio Avo, di Dottor De Frankenstein. E ora io stavo di componendo mio mostro e stavo. Pensato che su di scarpe perfette.
3: Solo che non so quanto viene la spedizione per l'estero.
1: Per Transilvania. Mm. Perché dovrei... Foletto, io potrei ti venire a prendere direttamente con mio ti mostro. Un attimo che vediamo se lui ha modo di organizzare con lei ti ritiro di scarpa.
3: Sì.
1: Un attimo solo, perché io ho dato fitta ieri con un grosso fulmine precommostro Frankenstein. Tu puoi parlare con lui? Le scarpe sono!
0: Madonna,
1: le scarpe di Frankenstein!
4: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che sofferenza! L'amore è bello, ma quanto ti fa star male? Il mio boys è troppissimo cattivoso con me. Forse lo fa solo perché prende ispirazione da Marco Ferradini. Ma non deve esagerare a trattarmi male, che poi ci patisco.
1: Imamma!
0: Mamma, no mamma, mamma, no mamma, mamma, no mamma.
2: E Adam, che succede? Sei sveglio? Ti sentivo che ti lamentavi e mi sono permesso di entrare. Tanto ero nei corridoi a spiare le donne dalle serrature.
0: Ciao, Orco. Hai fatto bene ad entrare senza bussare come sempre fai. Tanto ero in dormiveglia. Sono un po' triste e sofferente, grazie, amico mio depravato senza faccia. E che vola senza alcuna spiegazione logica.
2: Oh, mi dispiace, principe, ma cosa la tedia, se posso permettermi?
0: Pene d'amore. Orco, solo pene d'amore.
2: Qualche principessa le ha rubato il cuore, Adam?
0: Beh, non esattamente. Purtroppo ho un segreto che non posso rivelarti, piccolo amico vestito poco top.
2: Ma principe, ci conosciamo da tanto tanto tempo. Sa che si può fidare di me. Come quella volta che io mi stavo facendo una sega spiando sua madre che cagava e lei mi ha coperto senza rivelare che mi sono pulito sulla tenda della sala del trono.
0: Che piccolo schifoso che sei. Mi ero dimenticato di quella volta. Ma perché poi ti piace così tanto spiare mia madre che fa la cacca? Non lo capisco proprio.
2: Vede, principe, ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Quindi se a me piace fare il guardone non ci trovo nulla di male. Io le voglio bene perché non mi ha mai giudicato per le mie piccole perversioni.
0: Parole sante, Orco. Parole sante. Sento che posso fidarmi di te. Ho deciso di condividere con te il mio segreto. Ma solo se prometterai di non rivelarlo a nessuno. Nemmeno sotto tortura, nemmeno se ti costringessero a vedere una sfilata di vestiti comprati su Temu.
2: Di me si può fidare, principe, io le voglio bene.
0: Allora che sia. Passami il boa rosa di struzzo che tengo nella giberna appesa al porta, abiti a forma di unicorno con gli occhi a cuore.
2: Dice questa? Questa dietro il perizoma leopardato vicino alle ciabattine di pelo tigrate?
0: Sì, quello. Passamelo. E non ti spaventare quando mi trasformerò.
2: Ho come una fortissima sensazione di disagio, principe. Adesso che sto facendo 1+1 e dopo aver visto il poster di Cecchi Paone a torso nudo sopra al letto, comincio a sviluppare una tremenda certezza di alcuni sospetti che mi stavano attanagliando. Che fa, principe? Perché si spoglia?
0: Taci, Orco. E lasciati andare. Per il potere di Gaeskull.

0: Mio segreto orcuccio.
1: Ah, mi stai sfracellando gli organi interni.
0: Ehi, ma hai due buchi del sedere?
1: Ah, sì, purtroppo.
0: Wow, allora si fa mattina. Vado a prendere il popper.

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
4: Che ore sono, squalo?
5: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
4: Esatto!
5: Bello! Vinto!
0: DJ!
3: Monzoloni, un programma trema la terra.
4: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
5: Ogni tanto me la mettevo in testa.
4: Giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
5: Ogni tanto me la mettevo in testa.

0: questo momento.
1: Ciclamino! Ciclamino!
0: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
1: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
0: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
1: Allora Ciclamino!
0: E adesso a Monzoloni, 3 secondi! Avete sentito 3 secondi! Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
1: Come li ciclamizza lui? Questi.
0: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
1: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
0: Ma?
1: Ma?
0: Ma cosa? Ma adesso il Monzo Quiz. Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
1: Metto le cuffie.
0: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
1: Che
0: siamo,
1: bello.
0: Siamo un programma...
1: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
0: Ho capito, però è morto.
1: Ma davvero è morto?
0: Eh sì, qualche anno fa. E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
2: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio 105.
0: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
1: Facciamo stronzate.
0: Eh?
1: Diciamo cose molto utili.
0: Infatti, adesso facciamo...
3: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
1: Niamma!
3: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
0: Ci sentiamo alla prossima!
1: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! La comina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
3: Monzoloni, un programma che sembra, eh?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu, mi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni, questo è un disco che ci dobbiamo piacere.

0: dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi cioè, dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Se io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è
1: uno schiaffo
0: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Si dico, affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E stai fatto, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Laggiù nel Montana, tra vacche e cowboy, c'è sempre qualcuno che fa i cazzi suoi. A dirvi mi accingo la storia di Bingo e poi vi propongo la vita di Mongo. Rapine e duelli, stivali e speroni, cavalli, cappelli e dolore ai coglioni. Nel Kenya riecheggia tra i fiumi di fango l'immensa scorreggia dei figli di Django.

0: Ehi, Bingo!
1: Ehi, Mongo! Mi hai chiamato?
0: No, ho fatto tombola. Guarda qua, 100 verdoni.
1: Cazzo, che culo!
0: Già l'hai notato? Tutto merito dello squat. Guarda che chiappe alla Jennifer Lopez. E senza protesi.
1: Bello, bello. Adesso rivestiti però.
0: Certo.
1: Sai, è un po' che non ti si vede giù al bordello.
0: Sì, ho deciso di smettere di prostituirmi.
1: Beh, non ti biasimo. È una vita del cazzo.
0: Nel vero senso della parola, amico. E tu? Che ci fai attaccato a quella stella?
1: Niente, per la recita di Natale di mio figlio faccio la cometa.
0: Non sapevo che avessi un figlio.
1: Beh, amico, ci sono molte cose che non sai di me.
0: Ad esempio?
1: Che sono nero, alto 2 metri e porto la barba.
0: Diamine, sei bravissimo a nasconderlo, come diavolo fai?
1: Mi alleno davanti allo specchio e continuerò a farlo finché non sarò come mio padre.
0: Trasformista?
1: No, morto.
0: Già, prima o poi toccherà a tutti. Sai come si dice? Un giorno ci sei e un giorno...
1: H7.
0: Non ho capito.
1: Niente, stavo finendo una vecchia partita a battaglia navale. Non riesco a stanargli quel cazzo di incrociatore.
0: Beh, Bingo, questo paese sta diventando troppo piccolo per tutti e due. Sai cosa significa questo, vero?
1: Sì, che ho lasciato di nuovo acceso quel cazzo di miniaturizzatore. Porca puttana!
0: Vai a spegnerlo, Bingo. E ricordati di vendere cara la pelle.
1: Puoi scommetterci. Questo giubbotto l'ho piazzato a $700 e quella poltrona a 2005.
0: Addio, Bingo.
1: Addio, Mongo.

0: Ciao Trimoni, fate uno scherzo a mio fratello che il 20 giugno si sposa. Doveva sposarsi il 15, ma per colpa del G7 tutta la zona di Fasano è stata delimitata dalle forze dell'ordine e quindi ha dovuto rimandare la data, con conseguenti problemi e bestemmie varie. Ora che invece è tutto a posto, che ne dite di mandare di nuovo tutto a monte? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Bonifex Milano. Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Sì,
2: allora la chiamo riguardo alla cerimonia del 20 giugno, il matrimonio del 20 giugno.
1: Sì.
2: La nostra società si occupa delle attività di bonifica al termine dei grandi eventi internazionali. La zona di Borgo Ignazia rientra nella Red Zone, che sarà protagonista del prossimo G7 il 15 giugno, come lei saprà.
1: Lo sappiamo.
2: Allora, la nostra società è stata incaricata dal governo dell'attività di bonifica che viene fatta successivamente agli eventi. Noi semplicemente passiamo e verifichiamo che non siano stati disposti elementi elettronici, cimici, esplosivi. È un'attività di bonifica standard che si fa. L'unico problema è che noi abbiamo in concomitanza un altro ordine e quindi il nostro camion purtroppo non sarà disponibile prima del 20 giugno. Quindi noi dovremo venire ad attuare l'attività di bonifica proprio il 20 giugno e io la chiamavo perché leggo che il 20 giugno c'è la sua cerimonia di matrimonio.
1: Infatti.
2: Esattamente.
1: Io ho già spostato la data. Il mio matrimonio è il 15.
2: Esatto. Il problema è che noi non possiamo andare oltre il 20 giugno perché superati i 5 giorni dal termine dell'evento, la bonifica non ha più alcun significato. Quindi noi dovremo purtroppo essere presenti il 20 giugno con i bonificatori durante la cerimonia.
1: Quanto tempo vi serve più o meno?
2: Guardi, se non troviamo niente, il tempo può variare da 2 alle 4 ore. Il problema è che noi mettiamo in campo comunque dei mezzi automatizzati. Ci sono questi due tir, poi ci sono dei mezzi robotizzati che compiono la bonifica ambientale. Tutto ciò che è, ad esempio, riproduzione musicale, audio, video, telefoni, per 2-4 ore sarà completamente disabilitato.
1: E vabbè, come si fa?
2: Purtroppo non potete mettere musica, non potete usare i cellulari, non potete usare niente di digitale. Ad esempio le fotografie, se le scattate in pellicola non c'è nessun problema. Se le scattate in digitale, inevitabilmente i dispositivi rimangono compromessi o addirittura non funzionano. Stessa cosa per la musica.
1: Io capisco, ma non è normale.
2: Io fossi lei, comunque, visto che ha tempo, penserei a una soluzione alternativa.
1: Un'altra? Semplicemente mi sono, scusi per gestire, sono rotto il cazzo, sono sentato a rispondere a tutte queste date, non mi va proprio.
2: Purtroppo non dipende da me, io semplicemente vengo lì.
1: Ma da me però.
2: No,
1: abbiamo dato 2 anni fa il matrimonio.
2: Sì, però le spiego, se noi dovessimo trovare ad esempio la presenza di una cimice o di un dispositivo elettronico non riconoscibile, noi dobbiamo farlo brillare, capisce? E quindi lei nel mezzo del matrimonio si troverebbe una deflagrazione.
1: Perfetto, quanto risulta il risarcimento danni in quel caso?
2: Per tutte le notizie, diciamo, più dettagliate, se vuole le passo l'ingegnere che sicuramente saprà rispondere alle sue domande.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie, mi attenda un attimo in linea, glielo passo subito.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'ingegner Pistacchio, lei è il signor giusto?
1: Sì.
4: Come le spiegava il mio collega, purtroppo, sa, c'è il rischio che ci siano delle telecamere spia, delle cimici, e noi, oltre agli impulsi elettromagnetici, dovremo fare anche delle piccole, medie detonazioni, nel caso in cui venisse trovato qualcosa che noi riteniamo pericoloso.
1: Allora, semplicemente la cerimonia inizia alle 16. Nel caso in cui voi non riuscite a sgomberare l'aria entro le 16, non l'aria, cioè a me non mi interessa, potete anche stare fuori dal cancello.
4: Ah no, qui l'aria, qui si parla di tutto lo spazio in assoluto. Tra l'altro volevo chiedere, voi avete invitato dei bambini anche al matrimonio?
1: Diciamo di sì.
4: Sarebbe meglio di no per i gas al fluoro anti-antrace, che comunque non, insomma...
1: Non... come si fa, voglio dire?
4: Infatti qua...
1: invito una famiglia senza il suo bambino?
4: Sarebbe meglio per il bambino, cioè non vorrei che poi magari in futuro il bambino avesse dei problemi di malformazione.
1: Allora, non gli posso parlare di cifre con lui o con un'altra persona?
4: Non mi fraintenda, io capisco l'importanza del suo matrimonio per lei, ma capisce che a livello nazionale, a livello governativo del suo matrimonio non ci interessa, ecco, lo stiamo facendo perché...
1: Ho capito benissimo, ecco. Però dopo un giusto risarcimento danni posso fare quello che voglio.
4: Voi avete in previsione fuochi d'artificio, robe varie?
1: Avevamo e abbiamo anche annullato per quello.
4: Ecco, bravo, perché entra poi in azione l'allarme del sistema di difesa dei robot. Non vorremmo che, insomma, venisse fuori un disastro.
1: Appunto, quindi ho già sopportato troppe limitazioni senza avere nulla in cambio.
4: Io fossi in lei...
1: anche perché io il matrimonio l'ho prenotato 2 anni fa, il G7 è stato deciso a ottobre, diciamo, come priorità venivo io.
4: Anche cibo, io spero che voi abbiate fatto comunque, abbiate previsto il catering all'interno, perché non vorrei che con tutte queste sostanze, eccetera, cioè, qui si rischia la sterilità, cioè siamo...
1: cena fuori.
4: No. Io non mi posso assumere la responsabilità che lei un domani mi denuncia perché un suo parente, un suo amico è diventato sterile. Cerchi di capire, cioè stiamo parlando di...
1: No, lei deve cercare di capire a me. Io come posso? Lei mi dice no, non può fare. Ma io posso fare quello che voglio.
4: Ma lei può fare quello che le pare. Però, mi scusi, cioè io non posso prendermi la responsabilità che lei tra un anno mi denuncia perché lei è un pazzo e vuol farsi i cazzi suoi, mi scusi,
1: Io ho pagato.
4: Ma a me non frega, mi scusi, ma a me di quello che lei ha fatto. Io adesso, mi scusi, non voglio essere maleducato. Però.
1: Come dite voi, il G7 a me non mi frega un cazzo. Cioè, io ho già pagato tutto, non posso di certo buttare all'aria.
4: Ma no, mi scusi, ma qui stiamo parlando delle decisioni del mondo, del futuro del mondo, e dobbiamo paragonarlo a un cazzo di matrimonio. Ma mi perdoni, lei è un brufolo, cioè.
1: Io ho pagato 30.000 euro già anticipati. Chi mi dà a me questi 30.000 euro?
4: A me onestamente non frega un cazzo, mi perdoni. Sta parlando con un ingegnere, io sono laureatissimo, non so se capisce. Cioè lei è un bifolco qualsiasi, ecco. Ma mi scusi, ma anche lei, ma che razza di uomo è che mette in pericolo la sua futura compagna per una vita con detonazioni, impulsi elettromagnetici? Ma lei magari tra una settimana, dopo 20 giorni, si ritrova senza un testicolo. Ma mi scusi, ma che razza di uomo è anche lei?
1: Non voglio mettere...
4: Lei è un cretino se fa sta roba, lei è un imbecille, mi scusi se mi permette.
1: Dopo 30.000 euro io posso spostare il matrimonio.
4: Ma io non le do un cazzo, mi perdoni, io non le do un cazzo, io non ho 30.000.
1: Allora andremo in causa.
4: Facciamo così, io il 20 giugno arrivo coi camion, poi quello che succede succede, saranno cazzi suoi a questo punto. Lei non vuole collaborare, a questo punto si arrangi. Io non ho tempo da perdere con un bifolco, tra l'altro, cioè sarete lì a mangiare, come a ingolfarvi come delle bestie. Siete dei terroni poi alla fine, perché questo è il problema del nostro paese, che voi sottosviluppati non volete collaborare, è sempre così. Il problema siete voi terroni. Guardi, le passo al mio collega che mi sta girando i coglioni, guardi, mi scusi.
1: No, però a me, vaffanculo.
3: Round 3.
2: Signor C***o, buongiorno. Allora, ha risolto con l'ingegnere?
1: No, mi sono semplicemente preso brutte parole.
2: Ma non credo proprio, insomma, l'ingegnere è una persona di riconosciuta...
1: Non credo proprio?
2: Non credo, l'ingegnere è una persona di riconosciuta moralità.
1: Ma mi state prendendo per il culo, per caso?
2: Ma certo,
5: sei nello zoo di 105! Terrone! È uno scherzo di tuo fratello!
1: Che bastardo! Mandate a cagare! Non mi voglio scusare più, vai!
4: Auguri, auguri, divertitevi!
2: Grazie, auguri, congratulazioni!
4: Ciao, grande!
2: Ciao!
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo, Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
10: Quello è Iron Pen.
11: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
12: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
11: Figata!
12: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrotali.
11: Oddio! Che succede, Cappella?
12: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
4: Ehi, alito a spruzzi, come va?
12: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
12: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, gnam, gnam gnam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, gnam, gnam gnam.
4: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
9: I super erotici.
5: Iron Pen, Iron Pen, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle. Ma fatelo un po' litigare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
4: Aggiornatemi sulla situazione!
5: La situazione è tremenda, Iron Pen! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
13: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighina che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighina. Bellino, vero?
4: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro. Eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
5: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
14: Ghi, io?
4: Ma perché ogni volta? Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
14: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
4: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
12: Subito, signore.
4: Penetrazione atomica.
14: No, non attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto. Chiedere aiutare.
12: Signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
5: Pigliato un culo.
9: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
12: Donna Pompino dice: attento, signore.
4: E tu chi sei?
12: Quella è la malefica donna Rutto di Figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
15: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao infamoni, fate uno scherzo bastardo a mia suocera, che è incazzatissima con suo marito perché continua a prendere multe per eccesso di velocità. Ogni volta si dimentica di pagare la contravvenzione o di mandare qualche documento e quindi spendono un sacco di soldi e passano ore in posta per risolvere i suoi casini. È il momento di darle il colpo di grazia. Fatela piangere! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'AFAC, azienda di recupero crediti di Milano. Buongiorno. Senta, ci è stato indicato questo numero di telefono in merito a una contravvenzione che il Ministero dei Trasporti ci ha girato, insomma, per un mancato pagamento, un mancato invio di documenti.
1: Ma scusa, una contravvenzione a chi? A nome mio?
2: Dunque, il suo nome, se il suo nome è Emilio, sì.
1: No, no, se io sono una femmina non può essere Emilio.
2: Ah, ok, questo è il numero di telefono che ci è stato indicato.
1: Non posso essere Emilio, Emilio sarà un uomo. Ok, cosa mi dice lei?
2: Le sto dicendo...
1: Che non è stata pagata?
2: Esatto, non è stata pagata, non sono, ci segnalano che non sono arrivati i documenti necessari per, diciamo, sbrigare la pratica e quindi appunto il Ministero dei Trasporti ci ha girato questa contravvenzione per recuperare appunto il credito in questione.
1: Allora, la contravvenzione è stata pagata, giusto?
2: No,
1: però gli
2: no,
1: devo mandare
2: sbagliato.
1: I documenti.
2: No, entrambe le cose, nel senso che non è stata pagata e non sono arrivati i documenti.
1: Per favore, che non capisco la signora. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno.
1: Ok, sì. Allora, puoi iniziare di nuovo, per favore, non ho capito.
2: Siccome tra more e insomma altre diciamo contravvenzioni aggiuntive che vanno insomma a sommarsi, siamo arrivati ad una cifra di 4.237,98 euro IVA inclusa, a cui si aggiungono il ritiro della patente e il fermo del veicolo, quindi insomma si tratta anche di un...
1: È stata pagata e non sono stati inviati documenti?
2: No, la multa non è stata pagata e non sono stati inviati i documenti.
1: Ok, e che importo avevo questa multa?
2: Allora, inizialmente di 191,84 euro.
1: Sì.
2: Più 139,94 euro.
1: Di cosa?
2: Perché non ha mandato documenti e patente, quindi si aggiungono.
1: Ah, ok, quindi si aggiungono questi 139. Poi che
2: esatto.
1: succede?
2: Succede che ci sono le more per quanto riguarda il mancato pagamento e il mancato invio dei documenti, che sono le pratiche fondamentali per poter proseguire con la pratica, più il ritiro della patente e il fermo del veicolo, che hanno dei costi aggiuntivi notevoli, come lei probabilmente ben immagina.
1: Non mi hanno ritirato il veicolo, ho fermato il veicolo al momento, quindi che significa? Che io arrivo a questa somma?
2: Guardi, allora, come? Se non hanno ancora fermato il veicolo, io mi fermo un secondo, le passo il mio responsabile, perché pensavo fosse già stato fermato, quindi le passo il mio responsabile, il dottor Falciato, si aspetta un secondo in linea, così chiarite voi due la questione, d'accordo?
1: Sì.
2: Grazie mille, un secondo solo.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì?
3: Lei è il signor Emilio?
1: No, a quanto pare no.
3: No, io qua mi scusi.
1: Emilio è un uomo, io sono una donna.
3: No, mi scusi, perché io qua okay. La pratica è relativa al signor Emilio.
1: Ma
3: quindi...
1: la pratica, perché ha questo numero a proposito?
3: Allora, io qua sulla pratica di contatto che ci è stata fornita dal Ministero dei Trasporti ho Emilio e il secondo nominativo è Costanza. Lei è Costanza?
1: No, non sono Costanza.
3: Chi è lei, scusi?
1: Sono la figlia.
3: Dovrei parlare con la signora.
1: In questo momento non c'è.
3: Non c'è la signora, cioè lei ha il telefono di sua madre?
1: Sì, mi ha lasciato il telefono perché mia madre torna tra 15 minuti.
3: Ah, ok. Vabbè, no, non è nessun problema. Cioè, è semplicemente una comunicazione unilaterale. Non è che... Non...
1: Ok, allora, io le stavo chiedendo alla sua collega...
3: Sì, sottoposta.
1: L'importo di questa multa, che non sono riuscita a capire come ha fatto a diventare così, chiedevo delle spiegazioni maggiori.
3: Guardi, le spiego. In pratica, il Ministero dei Trasporti, oltrepassato una certa soglia di mancato recupero di crediti, appalta a società esterne, tra cui la nostra, la FAC di Milano, il recupero crediti. In questo momento il suo papà si trova di fronte a questa scelta. Allora, o paga... in un'unica soluzione o rateizzato senza interessi l'importo di 4.237,98 euro.
1: Scusi se la interrompo un
3: Dica.
1: mondo. Ma una cosa del genere, ma non sarebbe arrivata forse per raccomandata, forse con dei bollettini già prestampati?
3: Il ministero
1: mi chiede di pagare un importo forfettario di una multa che supera i 4.000 euro.
3: Allora, se
1: le... ma mi sembra
3: scusi, se vuole, se mi fa parlare, se mi fa parlare glielo spiego, se no parli lei, se lo spieghi da sola. Allora,
1: no, allora mi faccia stia calmo.
3: No, io sono estremamente calmo, sono calmissimo, no, perché, non è che sta alzando la voce immotivatamente. Ecco, in pratica il suo padre ha accumulato un debito ripetuto con il Ministero dei Trasporti, per quanto riguarda... Non è la prima multa che prende, cioè, nel senso...
1: Non è la prima multa che prende, sono d'accordo con lei, ma cioè, la prima che non prende, forse mi sta facendo luce su questa...
3: Non sto capendo,
1: lei adesso.
3: Sono tutte in evase, vuol dire che suo padre non ha mai pagato una multa, non ha mai pagato una multa.
1: Non ha pagato una multa, ok, quindi le ricevute che io troverò nel cassetto, che facciamo?
3: Le ricevute che lei trova nel cassetto, se esistono, perché bisogna ancora verificare che esistono, andavano inviate per tempo al Ministero dei Trasporti, cosa che non è stata fatta. Il signore ha fatto il furbacchione per 6 anni, ha fatto il furbacchione e alla fine è stato preso con le mani nella marmellata. Quindi possiamo procedere allo stadio successivo di questa telefonata, perché la polemica è abbastanza sterile.
1: Assolutamente, che procediamo io e lei, io sono la figlia, adesso ci risentiamo con il signor Marsilio.
3: No, senta, guardi, io non è che posso stare tutto il giorno appresso la famiglia, cioè io ho anche delle cose da fare. Questa è una comunicazione. Se lei parla, innanzitutto la maleducazione di alzare la voce con una persona. Lei e suo padre siete in torto marcio. Allora cerchiamo di arrivare a una soluzione, perché io non ho tutta la mattina per stare dietro alla gente che va a 200 all'ora nelle strade provinciali di Perugia. Mi scusi la franchezza.
1: Sì?
3: Lei, dico, è titolata a prendere delle decisioni al posto del suo papà?
1: No.
3: No, e allora cosa risponde al telefono a fare? Cosa abbiamo parlato a fare?
1: Se lei continua, finiamo male, eh? Se lei continua...
3: Cosa fa, minaccia?
1: Male.
3: Ma cosa fa, minaccia?
1: Questo è il telefono di mia madre e io sono titolata tranquillamente a rispondere.
3: Sì, lei risponde al telefono di sua madre, ma adesso c'è da prendere una decisione. Può decidere lei?
1: No, assolutamente.
3: Può decidere sua madre?
1: No, assolutamente.
3: No, allora chi cazzo decide in questa famiglia? Mi scusi, cioè, mi sta facendo perdere la pazienza. Chi è che prende le decisioni in questa cazzo di famiglia? Perché uno parla, l'altro piange e uno non c'è.
1: Lei lascia adesso gentilmente il suo numero e ci risentiamo più tardi.
3: Possiamo parlare almeno con il signor Andrea?
1: Con Andrea?
3: Sì.
1: Non c'è neanche Andrea?
3: Non c'è Andrea?
1: No.
3: Cazzo, è un vero peccato, perché è lui che ha scritto lo Zodi 105 per farvi fare questo scherzo.
1: Ma vaffanculo sto coglione. Che stronzo.
3: Ma cazzo, era per tua madre lo scherzo, ha mollato subito il telefono.
1: Mia madre sta qui perché ovviamente era la menzione, ma è meglio che non torna a pranzo. Spero che mi sta sentendo in questo momento e è meglio che non torna oggi.
3: Sputagli degli spaghetti.
1: Chiudo proprio la porta oggi, penso.
3: Brava, cambia la serratura, un abbraccio grande.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you, the zoo. This is the zoo.
5: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
4: Vai, dai. Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. sempre. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
6: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
3: Ma ci sono i buchi sul corpo?
6: No, sono coperti dal coltello.
3: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
6: Dici?
3: Eh sì, tutto questo sangue.
6: Per i segni di corda.
3: Esatto.
6: Si è impiccato dalla caviglia.
3: Si è impiccato un coltello.
6: Si è impiccato, no, il coltello è l'assassino.
3: No, è impossibile.
6: Che è svenuto.
3: È impossibile che il coltello è l'assassino.
6: Perché?
3: Perché è lama.
6: Ah,
3: lama è pacifista.
6: Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di saliva.
3: Allora ha sputato veleno.
6: Probabile.
3: È stato avvelenato.
6: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
3: Di un polpaccio.
6: Di un polpaccio.
3: Allora facciamo così: io vendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
6: Domani.
3: Domani ce l'ho.
6: È Santa Lucia domani.
3: È Santa Lucia, i bambini,
6: ho capito, la processione.
3: La processione.
6: Senti, facciamo così: spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
3: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché la posa.
6: No, ma mattonello anni 70.
3: Vabbè,
6: brutto.
3: Aspetta, lo sposto io. Un attimo.
6: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
3: È rimasta tutta la scia, cazzo.
6: È come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è stato trascinato.
3: Aspetta, che scrivo.
4: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero, e cominciano a indagare.
7: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
8: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
7: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. Si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
8: Subito, signore.
7: E il caso è chiuso.
4: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
6: Scrivi. Corpo con la G, come Giuvendo.
3: Com'è Juventus? Allora,
6: Giorpo, il perché l'articolo.
3: Ah, il va prima però.
6: Il è articolo denominativo.
3: Che articolo è però?
6: E
3: io sempre col codice penale mi incasino.
6: Lo so. Allora facciamo così, scriviamo nel referto, scrivi.
3: Sì, scrivi.
6: Il.
3: Un momento, non c'ho la penna.
6: Non hai una penna? Una foto, fammi una foto.
3: Faccio una foto, dai. Sorride forte col cadavere, dai.
6: Andiamo così. Così so bello.
3: No, così non si vede bene.
6: Sì, fammi una foto così.
3: Ecco,
6: così. Così col coltello in mano.
3: Sì, fai il segno del
6: ho messo le mie impronte. Vabbè,
3: tanto lo so io che sta.
4: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
7: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
8: Colpo di tosse, grassa o secca?
7: Grassa, signore.
8: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazione della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
7: Due, signore, così.
8: Albin Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
9: Ma non è possibile. Non può.
10: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
3: Allora, aspetta un momento, faccio un breve riepilogo.
6: Vai.
3: Allora, se uso la macchina da scrivere?
6: Non ce l'ho.
3: Porca miseria. Andava, porti mai, cazzo.
6: No, però vedete qua.
3: Allora, scrivo un momento.
6: E me lo dimentico. Scrivi Gammon.
3: Tanto scrivo Gammon.
6: Gammon. Okay. Gammon.
3: Con quante M?
6: Non lo so.
3: Ripeti?
6: Telefono a casa. Aspetta.
10: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
7: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
8: No, signore.
7: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
10: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia, sulla scena del crimine.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma a me dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Rarry, tua madre sta pavere da migiare col culo, Rotter! Che cazzo hai da ridere? Prima che ti taglio la faccia ti rovino tutta la vita!
2: Oh, Ron! Sono ebro di allegria! Perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata! Urrà, urrà, urrà!
1: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Eh? Figli di puttana?
2: Sì, ma tu non puoi capire, Ron! Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra!
1: Attenta, sbagliati in culo il fuoco e il drago! Ricordatelo, annotatelo! Lei lo sa!
3: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
2: È Renata. E non è immaginaria. È Renata, è la creatura più pura di tutto il creato.
3: È Renata. È Renata. Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Rarry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
2: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
3: Sfigato, che sfigato che sei, Rarry!
2: Hermione, tutto questo non è divertente...
3: Come? Non sento, parla più forte, merda!
2: Hermione, sei troppo crudele.
4: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Rarry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
2: Prof, io purtroppo non potrò combattere, perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
1: C'è la ragazza di puttana. C'è che c'è di merda che deve essere. Ma te che sp***i il culo il fuoco il drago, annotatelo.
4: Rarry scroto col riportino Rotter. Il giorno che una ragazza vorrà fidanzare con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano.
5: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Rarry Rotter.
1: Minchia, è una fica, è cieca. Quante sono queste?
2: È Renata!
5: Rarry Rotter.
1: Ho s***ato.
2: È Renata.
5: Rarry Rotter.
1: Sto per s***are ancora.
2: È Renata.
4: Rarry Rotter.
2: È Renata.
1: Sai che ha smesso di s***are?
4: Rarry Rotter.
2: È Renata.
1: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
6: Rarry Rotter. Rarry Rotter.
2: Rarry
4: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.

0: alla promessa è tempo di bilanci, ossia quelle operazioni di confronto tra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, chiavabili o inchiavabili di qualsiasi attività o fatto. Dopo aver scoperto che l'assassino della cameriera Nappa era quel torsolo di posacenere, quel mozzicone di cadavere ambulante, quel Mr. Smithers dei poveri pirla che risponde al nome di Piero Manolesta Fassino, infatti, il prode Don Alonso rischia ora di essere colpito da quella inspiegabile forma di tristezza che spesso assale chi si ritrova con le mani nell'ano dopo aver portato a termine una grande impresa con molte fatiche e affanni.
1: Bravo padre!
2: Sei riuscito a smascherare l'affassino!
3: L'affassino! L'affassino! Bella questa!
4: Se no...

0: Affassi, affon.
1: Molto forte questa qua, affassi. Fassi, fassi.
2: L'affassino.
3: Come passerà il tempo ora, il magnate delle camicie a 9 euro. Non ci resta che scoprirlo.
4: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
5: Ah, che noia, che tristezza.
1: Padre, se non sono troppo impertinente, posso domandarti perché c'hai un duvole del compressore infilato nel culo? Che strano che sei, sembri un estate umano.
5: Ah, figlio Manuel con la barba. La scena che ti si para davanti è il mio ultimo patetico tentativo di uscire dalla depressione con un aumento di pressione.
1: Ah, e perché sei depresso?
5: Da quando abbiamo risolto il delitto della madre della cameriera Nappa, nel mio animo si è aperta una voragine esistenziale, un abisso di malinconico fancazzismo, un buco nero di angosciosa noia che riesco a malapena a colmare riempiendomi artificialmente d'aria l'intestino e scorreggiando fino a sollevarmi da terra. Guarda, guarda, guarda!
1: Padre, ma non puoi fare così. Devi reagire.
0: Devi trovarti qualcosa da fare, papà. Cioè, inventi un hobby.
6: Sì, Don Alonso, prende esempio da me. Trovare l'assassino di mia madre è stato il mio unico pensiero da quando pesavo solo 90 kg. Eppure adesso che l'abbiamo trovato, la mia vita va avanti lo stesso.
5: Cameriera Nappa, ma tu sei solo una lurida sguattera figlia di cadavere chiattone e non puoi capire. Io ho bisogno di emozioni forti, di sfide eccitanti. La vita di tutti i giorni non fa per me. Lasciatemi stare ora. Ho deciso che arriverò sulla luna a suon di scorregge e da lì vi cagherò in testa a tutti.
7: Con le sue scorregge

0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il nuovo spot del buondì ha spaccato.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il nuovo spot.

0: essere calpestato da una mandria di elefanti in fiamme uscita da questo cariglion. Buon di mondo. Spot numero 1.
1: Cara, esco, vado a lavorare.
2: Uva, torni per pranzo?
1: Sì.
2: Oh, perfetto, allora ti faccio il tuo piatto preferito.
1: No, no, dimmi che non mi fa la pasta.
2: Ti faccio la pasta col tonno.
1: Ma porca troia, sempre sta cazzo di pasta col tonno.
2: Amore, ma non senti anche tu questo forte odore strano, come di gas?
1: No, sono io che ho scorreggiato, ciao.
2: Ciao, ti amo.
0: Dove c'è Barilla, c'è casa.
2: Vabbè dai, allora metto sul caffè e poi mi metto a fare le mie faccende. Dove ho messo l'accendino, eccolo qua.
0: O meglio, c'era. Adesso c'è un delizioso cratere fumante. Spot numero 2.
3: Hai visto che mezzo che ho preso?
1: Che figa, che so, macchina nuova.
3: Ho fatto un leasing a 5 anni, però spacca.
1: Inchia, senti, ma c'ho degli optional.
3: Madonna, c'ho tutto sta macchina. C'ho un navigatore, cosa, c'è il sistema anche di frenata anticollisione multipla, quello che la macchina frena da sola quando c'è l'ostacolo.
1: Che storia, figa. Oh, occhio alla vecchia che attraversa.
3: Hey.
1: Minchia, ma l'hai preso in pieno!
3: Eh sì, mica la devi usare per forza, no?
1: Che figata!
0: Volkswagen, da assalto. Spot numero 3.
4: Ciao, sono John, un marine dell'esercito americano. Tutto il giorno a bombardare villaggi! E all'improvviso!
5: John, stai attento, eh! John! Ma hai appena bombardato un asilo!
4: Eh sì, all'improvviso, non ci vedo più dalla fame!
5: Ma cazzo, mangiati una fiesta, no?
4: Cazzo, c'hai ragione! Adesso sì che riparto di slancio!
5: Bene, allora puntiamo verso l'ospedale, ammazziamoli tutti!
0: Fiesta! Nutre con piacere!
4: Adoro l'odore del napalm al mattino presto!
0: Spot numero 4.
2: Guarda, Giulia! Ho fatto casa nuova.
6: Wow, ma com'è minimal? Non c'è un cazzo dentro.
2: Sì, praticamente ho anche abbandonato il decoupage. Sai che ero impazzita, no?
6: Ma, sento, un odore strano di marcio.
2: Ma sì, non ci fare caso, quello è mio marito. Si è impiccato con una cintura in salotto, sai, debiti qui Italia.
6: E l'hai lasciato lì?
2: Sì, cazzo, stava benissimo.
6: Ho io qualche cosa che fa per te. Prendi, questo è il nuovo Glade Discreet Decor. Il deodorante per ambienti che non si vede ma si sente.
2: Fa provare. Ma... wow! Ma l'odore di morte, cadavere, putrefazione e vermi non si sente più!
6: Sì, ci prendiamo un caffè?
2: Sì.
0: Nuovo Glad Discreet Decor. Una fragranza che dura a lungo.
6: Però i vermi magari dallo zucchero li togliamo.
2: Oh, scusa se le mosche che le vola.
0: O perlomeno, molto più di tuo marito.
7: Buon di mondo! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il Papa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: Caro sbarro Natale, mi chiamo Hannibal Smith e sono un mercenario buono. Mi piacciono le cose marroni e lunghe che si fumano, le cose marroni e lunghe che si ciucciano, e l'anno scorso per Natale mi hai portato un pacco regalo, ma dentro c'era una vagina. Ora, con tutto il rispetto, che cazzo me ne faccio di una vagina? Io ci ho provato a infilarmela nel...
1: Capo, che stai facendo, capo?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Non vedi che sto scrivendo una letterina a sbarro Natale? Sbarla!
1: Aia, capo, e perché scrivi una lettera? Non puoi mandargli una mail?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Sei inutile come un cetriolo senza spine. A sbarro Natale si scrive una letterina, è la tradizione. Sbarla!
1: Aia! Allora anch'io voglio scrivere una letterina a sbarro Natale.
0: Purtroppo, sberla, ho una penna sola e devi agitarla tantissimo prima che scriva. E poi scrive bianco. E che cazzo, adesso che mi stavo segando, sto telefono a forma di minchia. Pronto? Qui parla il gay team.
2: Aiuto, gay team! I brutti ceffi vogliono rapire gli elfi di sbarro Natale. Dovete aiutarci, porco!
0: Hai detto gli elfi di sbarro Natale? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone del Grinch marrone.
3: Io non ci voglio andare da sbarro Natale. Poi Grinch marrone non mi piace. Sono di colore, tu sei razzista, froccio.
0: No, guarda che chiamo Trump,
3: Froccio.
0: No. Senti, nero.
3: No, tu sei razzista.
0: Scusa, ma facciamo un attimino due passi indietro. Allora, io non è che sono razzista. Cioè, voglio dire, ti fai la cresta, ti metti tutte le catene d'oro al collo, hai una macchina da tamarro. È normale che date nell'occhio.
3: Però ballo da paura, gioco bene a basket, un cazzo così.
4: Team, grazie al cazzo siete qui.
0: Tranquillo, chiappette addobbate, li salviamo noi gli elfi di sbarro Natale.
5: Hey team, hey team, lo sappiamo che siete lì, consegnateci gli elfi, uscite fuori con le chiappe ben in vista, avete tempo fino a Pasqua, dopodiché verremo a prendervi.
0: Dannazione, dannazione, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po', è Natale, ma certo, state pensando a quello che sto pensando io.
6: Costruiamo un cazzo cometa!
3: Costruiamo un cazzo cometa!
1: Dipingiamoci un cammino sulle chiappe e caghiamo Babbo Natale!
0: Ma zitto, sberla! Aia. Forza, ragazze, costruiamo un cazzo cometa!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
10: Mazzoli, ascolta, veramente, ascolta, lasciamo stare tutte le chiacchiere che diciamo noi, le cazzate che diciamo noi. Ma facciamo il film, ma so che faremo minimo 20 milioni di gas, guarda. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette nostre, madonna, guarda, mi devi credere. Un film che dura un'ora, facciamo 20 milioni di gas. E credimi, porca puttana, credimi. Se ci mettiamo tutti quanti, non riusciamo a farlo. Oh. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette, i casini. Almeno un minuto serio possiamo parlare. Capito? E poi cerco di venire in Italia. Vieni una volta, che cazzo stai a fare? Sembra lì stai.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Ok, gay team, il tempo è scaduto. Ora ci infiliamo un pallone di Maradona nelle mutande e veniamo a prendervi.
0: Avete sentito, ragazze? Presto, tutte sul cazzo cometa!
12: Oh no! Hanno un cazzo cometa!
13: Sparate, re magi! Sparate, re magi!
5: Ritirata! Ritirata immediata!
0: Name checca! Te ne vai prima di ricevere il tuo regalo di Natale?
5: No, dai, no! No, no, è Natale, siamo tutti più buoni. Il cazzo cometa nel culo, no, non me lo sento proprio.
14: E invece sì, gran cazzo nel culo.
0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Colonnello, colonnello, lo sai perché l'albero di Natale ha la punta dritta?
0: No, perché sberla?
1: Perché gli ho toccato le palle.
5: Era meglio il cazzo cometa nel culo. Era meglio il cazzo cometa nel culo.
15: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: L'attivista.
3: Su io l'attivista.
4: Pronto, chi parla?
3: Sì, pronto, buongiorno, chiamo per un'informazione. Voi ci avete ancora i calendari?
4: No.
3: Non ce li avete più? Ma perché,
4: no,
3: diciamo, eticamente avete scelto di non venderli oppure perché è aprile?
4: No.
3: Signora, ma gli avevamo?
4: Non ho capito.
3: Allora, ripartiamo. Va bene, allora, i calendari ce li avete o no?
4: No, non ce ne abbiamo.
3: Perfetto, la mia domanda è questa.
4: Sì,
3: non
4: grazie.
3: Ce li avete? No, grazie a lei, signora, pronto? Sì.
4: Prego.
3: Ecco, perfetto. Dicevo, la vostra è una scelta oppure è solo perché aprile li avete finiti?
4: No, non ce ne non facciamo proprio noi.
3: Ah, proprio no? Bravi,
4: no,
3: molto
4: niente.
3: Bene.
4: Va
3: Senta,
4: bene.
3: Ma com'è stare dentro questo cestino della carta straccia dove sta lei?
4: Non lo so.
3: Immaginavo.
4: No.
3: Bene, arrivederci, signora, grandissima. Perfetto. Questa manco io devo dire che è stupida, già lo sa.
5: Pascheri.
3: Sì, pronto, è cartoleria degli stupidi?
5: Sì, siamo noi.
3: Buongiorno, senta, ho una domanda. Voi tenete ancora i calendari?
5: Ma chi sei?
3: Io sono una persona che sta intanto facendo una domanda su una potenziale cliente. Secondo, cioè, sto semplicemente indagando, ecco, su chi tiene ancora i calendari. Fa questa pratica preistorica, oserei dire.
5: Senti, scusami, in questo momento sono un attimo impegnata. Puoi richiamare più tardi?
3: No, perché scusa, se stavi impegnata non rispondevi al telefono. Mo ci siamo,
5: ma
3: rispondimi.
5: Ma hai esordito un po' male. Cartoleria degli stupidi, hai detto?
3: No, ma era un modo di dire simpatico. Noi lo usiamo tra di noi così.
5: A me non mi ha fatto ridere per niente.
3: Ah, perché sei stupida?
5: Molto.
3: Ah,
5: come
3: perfetto.
5: Te. Ciao.
3: Va bene, ciao.
6: Pronto
3: c***o? Sì, pronto c***o a lei, buongiorno. Senta, una domanda, tenete i calendari voi?
6: Che calendari, signora?
3: I calendari delle date, quelli, che ne so, ci sono altri tipi.
6: No, lo so che cos'è un calendario.
3: Perfetto, partiamo alla grande.
6: Ma mica quelli lì da regalo?
3: Non lo so, che è un calendario da regalo? Me lo spieghi, no?
6: Quelli d'arredamento, praticamente. Io le posso dare un paio di calendari, quelli miei che faccio di pubblicità.
3: Ah, beh, belli. Cioè, tipo ci state voi a gennaio sulla spiaggia, poi a marzo magari con le uova di Pasqua, così sono?
6: Sì, diciamo.
3: Ah, beh, bello. Senta, ma diciamo, lei non ce li ha adesso i calendari perché è aprile oppure perché proprio non li tenete...
6: No, noi li facciamo ogni anno a Natale.
3: Sì, i vostri, dico, ma quelli che vendete?
6: No, quelli sono finiti,
3: abbiamo
6: solo nel periodo natalizio.
3: Certo. Senta, ma volevo capire una cosa, siccome lei, cioè, mi sembra una signora a posto, diciamo, no, una stupida per capirci, perché voi vendete i calendari?
6: In che senso, signora?
3: Cioè, nel senso, è un'atrocità se lei ci pensa. Cioè, una roba che ha una vita d'un anno e poi viene buttata via. Voi avete delle alternative, diciamo, per ridargli una nuova vita dopo un anno?
6: No.
3: Come temevo. Senti, perché allora non li unite e non ne fate uno con 10 anni? Bello spesso tipo, 20 centimetri con 10 anni di anni, insomma.
6: No, vabbè, io li faccio sempre dalla stessa ditta. Mi fa degli olandesi particolari. Ogni anno uno diverso e quelli no.
3: Ho capito, ma se lei si premunisce, no? E mi fa da quest'anno, il prossimo è 25, no? Lei mi fa da 25 a 35 in un unico calendario, così non dobbiamo buttarlo via. Che porello, cioè, vive un anno, è brutto.
6: Ho capito, magari ci penserò.
3: È una vita corta.
6: Sì, no, io sto lavorando, ma lo
3: sì,
6: so
3: ma
6: dalla
3: mi dica.
6: Telefonata qual è, mi scusi.
3: Sapere cosa ne pensa lei e se ci sono delle alternative per dare una nuova vita a questi calendari.
6: No. Sono dei calendari che rimangono lì, uno magari ci scrive delle cose e se le conserva.
3: E poi se
6: nuova vita non ne ha. Ha la vita che è quella, quella di un anno, finito l'anno se ne prende un altro.
3: Ma non le rattrista questa cosa?
6: No.
3: Ah, a me sì, parecchio. Cioè, l'idea di questo
6: pazienza.
3: Ora,
6: se non le dispiace, dovrei attaccare.
3: Senta, no, solo una cosa. Siccome voi siete vicini, diciamo, al mare, cioè, avete delle belle zone, perché non li portate in villeggiatura dopo? Tipo la pensione.
6: Va bene, ci penseremo.
3: Dopo l'anno, cioè, li mettete un po' lì, magari nelle macchine per arredare o sotto gli ombrelloni che frusciano come le pagliette. Non deve andare via, lei è stupida, non deve andare via. Signora, free calendari! È andata via, stupida.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
1: Radio 105.

0: tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! Gli ho dato un nome facile, capito? Sono unto! Pieno di bava di vacca! Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso! Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Bose, grazie! Se anche tu, quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati! Benvenuto! Sei dei nostri! Anche tu, la sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra. Benvenuto, sei come Wender! Se anche tu, essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare... Benvenuto! Sei come quella merda paccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei! Non sei dei nostri! Se anche tu, al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Se anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: A parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di me.
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.
3: Benvenuti. Bene. Bene. Bene. Benvenuti.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Oh. Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
8: Sì.
5: Ah!
8: Sì!
5: Sì!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
8: no, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No, no.
7: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma lei prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
11: No.
10: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole... l'attivista.
12: So io l'attivista!
13: Pronto?
12: Senta, volevo avere un'informazione. Se voi tenete le scope...
13: Scope sì.
12: Ecco, ce l'avete di saggina da interno, da esterno?
13: Esatto, sì sì.
12: Ah, ce ne avete diverse, ok. Senta, no, io volevo sapere se, diciamo, quando voi le consegnate al cliente, consegnate anche, diciamo, delle istruzioni per trattarle bene.
13: Ah no.
12: No, no. Però lei sa che cosa vanno a subire le scope?
13: In che senso?
12: Nel senso, quando vengono vendute, cioè le scope servono a scopà. Allora dico, cioè è una roba brutta. Cioè raccogliere lo sporco è un lavoro brutto. Ecco, allora dico, magari, che ne so, un po' raccogli lo sporco, un po' le metti nella vasca da bagno con i sali profumati, con le candele, le pettini, capito? Cioè un po'.
13: Sì, poi?
12: Scusi, un'altra domanda, è mai venuta una befana a comprare le scope da voi?
13: Una befana? No.
12: No. E una strega?
13: Neanche.
12: Meglio. E Harry Potter?
13: Non ho niente.
12: Cioè, vanno rispettate ste scope, porelle.
13: Ok.
12: Che te ridi. Stupida, non capiva niente.
14: Merlini?
12: Sì, pronto, buongiorno. È il casalinghi?
14: Sì, buongiorno.
12: Sì, buongiorno. Senti, io chiamo per un'informazione. Voi tenete le scope?
14: Scope in che senso? Scope elettriche?
12: No, le scope della
14: Scope normali? Sì, quella semplice ho, non è che ho grandi scelte.
12: Non c'avete tipo saggina interna, esterna? Ce l'avete?
14: No. Allora, per quelle cose là devi andare al Bottegon.
12: Al Bottegon dove ci stanno...
14: Che quello in piazza.
12: I gattivon al Bottegon. Quello dove ci stanno i cattivi.
14: Scusa, non conosco. Lui ha tutti quanti i prodotti per la pulizia, e secondo me trovi le scope di una volta, insomma, se vuoi la saggina.
12: Sì, ho capito. Senta, ma una domanda, voi fate fare anche dell'attività ludica alle scope? Una corsa campestre.
14: Sì, arrivederci, Sionina, sto lavorando.
12: Saltare
14: grazie.
12: Con la ruota. Oh, signora! Brutta stracciona perfida.
14: Dalla buongiorno.
12: Pronto, buongiorno, che bella voce allegra. Senta, io chiamo per un'informazione.
14: Mi dica.
12: Voi avete le scope?
14: Sì.
12: Ok, tutte di saggina, interno, esterno.
14: Sì.
12: Ah, perfetto. Senta, una domanda, ma la manutenzione? Diciamo, voi la insegnate ai clienti?
14: In che senso la manutenzione?
12: Cioè, dico la manutenzione delle scope. Voi suggerite di lavarle, pulirle, per rispettarle?
14: Beh,
15: e io spero che ognuno sappia come fare.
12: I test glieli fate alle scope?
15: No, no, no, no. Io testo solo quello che uso.
12: Sì, no, no, ma io dico. No, no. Sì, sì, ma io dico i test per l'allergia.
15: Boh, no, perché mai dovrei farlo?
12: Perché no, perché lavorano con la polvere tutto il giorno, se sono allergiche è un bel problema, capisce che è un disagio per loro.
15: Ho capito, ma lo farà chi la compra la scopa? Io le vendo, non è che
12: no, ma io dico se è la scopa che c'ha l'allergia, non la persona che la usa. Cosa che non può essere la scopa allergica, perché la scopa allergica è una vociaccia, cioè parla tutta così, per dire, come la Befana. Vabbè, insomma, quindi non gli fate il test dell'allergia?
15: No, non saprei neanche come fare a farlo. Io vendo la scopa, chi la compra si arrangia.
12: Certo, però la scopa stessa non si può arrangiare, perché la scopa è indifesa. Quindi se viene trattata male è meglio liberarla, no?
15: Vabbè, pazienza, la libereranno loro.
12: Perfetto, quindi comunque consigliate eventualmente la liberazione della scopa.
15: Ma certo.
12: Perfetto.
15: La ringrazio, arrivederci.
12: Allora, signora Friscopa,
15: mi scuso ma ho gente, non posso stare al telefono più di tanto. Buongiorno
12: Friscopa! Non mai detto Friscopa, signora!
16: L'attivista.
12: Che so io?
16: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci siamo, grandissime testa di minchia! Mi avete fatto scendere dal terzo piano a cazzo mentre potevo starmene beatamente a pulirmi il culo coi dati d'ascolto di Radio 2! Chi cazzo ha riso? Chi cazzo ti ha detto di fiatare DJ Coglione? La prossima volta che qualcuno apre bocca ti tiro un cazzotto in faccia correndo il rischio di migliorare il 1,82 m di cacatoio parlante che la natura ha creato intrecciando molecole prelevate da 12 differenti tipi di merda iguano!
2: Mi ha rotto il naso!
1: Mi devi ringraziare, DJ Coglione! Adesso con quel naso rotto fai solo schifo! Mentre prima facevi schifo al cazzo in una misura compresa dai 3 ai 15 centimetri!
3: Schifo al cazzo vi è offerto da Zuppa di fagioli Bareggia, la zuppa che ti profuma la scoreggia.
4: Radio 105.
1: Allora, luridissimi vermi, chi è il fottuto possessore del badge 354?
5: Sono io, Paolo Noisi, signore!
1: Che cazzo gridi, sacco di merda? Qui grido soltanto io! Aprimi le orecchie, 354! Il gran cazzo che me ne frega del tuo nome è pari a quello della playlist di Max Maffa! Intesi?
5: Sì, signore!
1: Che cazzo hai in mezzo ai denti? Hai leccato la figa di Barbie o ti è rimasto attaccato alle gengive un pelo di cazzo di mangioglio?
5: No, signore! È un apparecchio per i denti, signore!
1: Un apparecchio per i denti? Un sorriso così di merda non lo vedevo dai tempi del selfie di Lopo con Pino il Carabiniere!
3: Pino il Carabiniere vi è offerto da Caffè Oronzo, il caffè alla Roma di stronzo. 105.
1: Mi è giunta voce che state nominando ripetutamente un albergo di Livigno, unicamente per scroccare una notte come delle misere merde senza un accordo commerciale con l'azienda. È corretto tutto ciò?
6: Se posso permettermi, signore, è un gioco che stiamo facendo con degli amici. Non faremo mai una cosa del genere.
1: E tu chi cazzo sei, uovo sodo con la barba finta?
6: Luca Alba, signore.
1: Numero di badge?
6: E me l'hanno sospeso a tempo indeterminato per una scenetta finta che ho fatto. Ma anche quello era un gioco. Siamo dei giocherelloni noi.
1: Ah, bene! Se siete dei giocherelloni allora giochiamo! Questo fine settimana sarete impalati all'entrata di Livigno nudi, coperti unicamente da un perizoma con su scritto Siamo dei coglioni, mentre i tiratori scelti di Publitalia vi lanceranno delle palle di merda!
3: Palle di merda vi è stato offerto da Baby Birichina, la bambola che ansima quando la metti a pecorina.
0: Radio 105, un altro pianeta come te.
1: Allora, branco di stronzi cagati da cormorani estinti, avete qualche domanda inutile da fare o posso ritirarmi nella mia vasca confezionata con fiche di 18enni asiatiche?
2: Sì, io volevo fare una domanda, volevo chiedere.
1: Bene, come prevedevo, la riunione è finita. Levatevi dai coglioni!
0: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre. Una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
2: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Ufficialmente,
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Only for you. This is the zoo.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Dai!
4: Ma capo, che stai facendo col cazzo nel computer?
3: Sto cambiando lo sfondo del desktop, sberla!
4: Aia!
3: Dai, forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
4: Ma perché, capo?
3: Ho il cellulare nel c***o, sberla!
4: Aia! E quindi?
3: È un Galaxy Note 7, sberla!
4: Aia!
3: Forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
4: Aia!

0: Oh, adoro la tecnologia, ma riuscita?
1: Anch'io voglio farmi esplodere uno smartphone nel culo!
0: Zitto, sberla! Eccolo qua, mi squilla il telefono a forma di cazzo, poi mi arrapo di nuovo e si riparte. È una catena viziosa. Pronto? Qui parla il Gay Team!
2: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceppi vogliono distruggere la mia fabbrica della Microhard! Dovete aiutarci!
0: Hai detto Macroard? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro con le fiancate accoltellate.
1: Ma scusa, capo, cos'è la Macroard?
0: Ma come? Sbarla!
1: Aia!
0: Non conosci la Macroard? È la fabbrica di hardware per i c***oni. È il contrario della Microsoft, che vuol dire piccolo e molle. Macroard è grosso e duro come piace a noi, capito? Sbarla!
1: Aia!
3: Siete qui!
0: Tranquillo, chiappetta 64 bit. La salviamo noi, la fabbrica della Macro Hard.
4: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando Stevie Wonder non catturerà Pikachu! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Maledizione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un cazzo armato!
6: Costruiamo un cazzo armato!
0: Ah, Mr. Tinculo, ci sei anche tu?
6: Da quando l'Electro Trump cerco di non farmi notare. Sai, il discorso delle minoranze, immigrazione.
0: No, scusa, Tinculo, ti vesti da moicano nero con 10 kg d'oro al collo e questo sarebbe camuffarsi?
6: Perché non sembra una bajur?
1: Infiliamoci Bruce Banner nel culo e facciamolo incazzare finché non si trasforma nell'incredibile Hulk.
0: Zitto, sberla!
1: Aia!
0: Forza, ragazzi, costruiamo un cazzo armato!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
7: Dovete smetterla!
10: Max c'ha 6 case a Milano. A Milano, Max Cappatoni c'ha 6 case a Milano. 6 case da morte c'ha a Milano, Max Cappatoni. Mazzoni, oh, Mazzoni, svegliati. 6 case da morte c'ha Max Cappatoni da Milano. Che cazzo stai dicendo? 4 milioni di gas, produttore, distribuzione. Ma vaffanculo, mazzo, che cazzo. Ma ci capatone, l'ultimo film ci ha svenato 150-160 mila euro di tasca sua, mazzo, e non ha mangiato 3 mesi per il fatto che ci ha svenato. Ma cosa stai dicendo? Ivo, ma ci capatone, ballerino.
11: Non so, ma non succede. Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.
12: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
13: Ehi, team, il tempo è scaduto, buttatelo. Ora facciamo arrugginire le nostre armi e veniamo a prendervi.
0: Presto, tutte sul cazzo armato.
14: Oh no, hanno un cazzo armato.
15: Presto, tirate fuori le foto di Luca Alba nudo, così si ammoscia.
16: Troppo tardi, troppo tardi.
13: Ritirata, ritirata immediata.
0: Eh no, Mechecca, te ne vai senza aver ricevuto la tua punizione.
13: Eh no, di nuovo un'altra volta il cazzo armato nel culo. Per chi cazzo mi avete preso per un parcheggio multipiano?

0: Sì. Aia!
1: Aia il culo! Aia il mio buco dal culo!
2: Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
3: Ehi, ehi, non è perché sono di colore e l'ho rubato io, eh? Sento il telefono squillare!
2: Sti neri, e poi si lamentano.
4: Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. Dopo una lunga degenza ospedaliera dovuta al mio primo milione di visualizzazioni e... Toh, bastarda!
5: Ancora? Uffa, ma la smetti di farmi del mobbing per i risultati del canale?
4: Ma quale mobbing e mobbing? Sto solo godendo come un bastardo alla facciazza tua da quattro occhi. Spara pidocchi. Anche se l'ultimo video l'ho pagato col sangue e le confusioni dopo la leggerissima esplosione che ci ha visto coinvolti. Sono strapieno di felicità e le menomazioni non mi infastidiscono nemmeno più.
5: Wow, ma come fai a pettinarti adesso?
4: Cazzo fai, stronza? Fai la sarcastica. Guarda che con tre dita in meno si vive una vita piena ugualmente. E poi lo sanno tutti che non mi pettino. È roba da finocchi. Io sono per il nature.
5: Mi spiace molto, sai che ora sei un po' compromesso nelle tue attività motorie e funzioni primarie, ma io ti avevo detto che costruire un razzo con un tubo e del carburante non era una bella idea.
4: Gna gna gna gna gna. Te l'avevo detto, gna gna gna. Ma vaffanculo, va! Guarda che è andato storto solo perché avevo solo fatto male alcuni leggerissimi calcoli matematici che non sono purtroppo nelle mie preparazioni in merito aerospaziale, ma...
5: Cosa?
4: Ma...
5: Cosa ma...
4: Ma... Oggi voglio sbancare l'internet con il mio nuovo esperimento che recupererà la sonora figura di merda del precedente.
5: No, ti prego, basta roba che scoppia. I vigili del fuoco ti hanno avvisato che la prossima volta ti lasceranno ardere come un arrosticino. Non ne possono più di dover intervenire per colpa tua.
4: Uè, stronzetta, ma tu da che parte stai? E poi, questa volta, nel mio esperimentonissimo, non userò materiale combustibile.
5: Esperimentonissimo?
4: Fico, vero? Il nuovo nome per il mio spazio dedicato alla scienza applicata.
5: Non mi fa impazzire, sai?
4: Non me ne frega sei cazzi, sai?
5: Che cattivo.
4: Su dai, poche ciance e piantami questo cacciavite in una coscia.
5: Ma sei scemo?
4: Taci e fai quello che ti ho detto.
5: Ma perché devo cacciarti un cacciavite in una gamba? Ma che senso ha?
4: Si vede che non sai un cazzo di neuroscienza. Guarda al lato del mio cranio.
5: Ma che cos'è quella cosa piena di mosche e sangue rappreso che ti spunta dal cranio? Che schifo!
4: Ho comprato nel Deep Web per sole 600 euro una versione beta di Neuralink di Elon Musk e come un moderno Frankenstein me lo sono autoimpiantato nel cranio. Anche perché all'ospedale delle sorelle scalze di Via Andrate, dove sono in cura per altre cosucce riguardanti la psiche, non hanno voluto farlo fare ai neurochirurghi.
5: Ma sei deficiente?
4: Forse, ma la scienza ha opinioni contrastanti in merito.
5: Ma secondo te, con 600 euro, compri una tecnologia sperimentale di Elon Musk e poi te la pianti nel cranio da solo?
4: E quindi? Cosa c'è di sbagliato nel ragionamento?
5: Potresti morire di setticemia o avere danni cerebrali. Si vede da qui che quel coso che ti sei infilato nel cranio è una porcata! Una mezza cianfrusaglia con una pila attaccata!
4: Sto bene! Tranclic!
5: Cosa?
4: Sai che le flozze non mi estlatlo tentlatlo bene!
5: Oh cazzo! Parli molto strano!
4: Beh, beh, beh, clic, clac, gle.
5: Forza, forza, sali sul motorino che ti porto subito in ospedale!
4: Motorino, sì, attento! Fatto, vado!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Chi parla?
3: Francesca.
5: Ma qua la Francesca.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: Chi parla?
2: Ah, leccami i coglioni.
5: Eh?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Porno.
6: Pronto?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Chi è?
3: Sì, pronto.
6: Sì, chi è?
3: Ah, oh, sì.
6: Che non c'ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Guarda, sì.
6: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
3: Ah, bene.
6: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
6: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
6: Bastardo di merda. Chi è?
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Sì.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
7: Non la sento.
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
5: Pronto?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sì, mi chiedi a parlare?
3: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Sì, pronto.
5: Chi è che parla?
3: Oh, sì, certo. A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
8: Mani mortaci.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue...
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.

0: una rete?
1: Ah, leccami i coglioni. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
1: Oh.
2: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
0: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione e non telefonare più, sto schifoso, lurido.
3: Ma tu chi sei?
0: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Ma che cazzo
3: Leo, allora il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
0: Dai, Leo!
1: Dai un cazzo!
0: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Hey, 105.
4: Lo Zodi 105
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da vent'anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado, vado a farmi le fare le seghe, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
8: Sicuramente non in Italia, ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
7: Sì.
8: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
7: Perché no?
8: Perché la cosa non mi interessava.
7: A lei non interessa farsi fare le seghe e i pompini?